sono capace di ottenere perdono per me stesso. Con quale coraggio vengo a chiedere la tua grazia per altri? Cerco tremante chi interceda per me. Con quale fiducia intercedo io per altri? Che fare, Signore Dio? Che fare? Tu mi comandi di pregare per loro e l'affetto lo desidera molto. La coscienza però mi grida di darmi pensiero dei miei peccati e parlare in favore di altri mi riempie di timore. Allora lascerò perdere ciò che comandi perché ho fatto ciò che proibisci. No, anzi, io che ho steso la mia mano su ciò che era proibito, ora abbraccio quanto è comandato. Chissà che l'obbedienza non sani la presunzione e la carità non copra la moltitudine dei miei peccati. Prego dunque te, Dio amorevole e buono, per coloro che mi amano a causa tua e che in te io amo. Prego più intensamente per quelli dei quali tu conosci l'affetto verso di me e per i quali il mio affetto è più sincero. Non lo faccio, mio Signore, come fossi giusto, al sicuro dei miei peccati, ma come uno che si dà pensiero degli altri, con un po' di carità. Amali dunque tu, sorgente dell'amore, tu che mi comandi e mi doni di amarli, anche se la mia preghiera rivolta a te da un peccatore non ha meriti per ottenere loro qualcosa. Tuttavia, porti loro un po' di bene, poiché la compio sotto la tua azione e per tuo comando. A motivo di te stesso, dunque, che sei l'origine e il dispensatore dell'amore. A motivo di te stesso e non di me. Amali e fa che essi ti amino con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima. Che vogliano, che dicano e facciano quelle sole cose che a te piacciono e a loro tornano utili. È tanto tiepida, mio Signore, la mia preghiera, troppo tiepida, perché poco fervente è la mia carità. Tu però non misurare il dono per loro dalla sonnolenza della mia devozione, poiché sei ricco di misericordia. Ma come la tua benevolenza supera ogni umana carità, così nell'esaudirmi trascendi il fervore della mia supplica. Con loro e di loro, Signore, fa ciò che torna a loro utile, secondo la tua volontà, così che sia sempre e dovunque tu a reggerli e a proteggerli, finché giungano alla gloriosa ed eterna sicurezza. Tu che vivi e regni, Dio, per tutti i secoli dei secoli.

0: Santa Teresa del Bambino Gesù. Che io ami il tuo comando. Voce di Laura De Luca.
1: Mio Gesù, so che non comandi nulla di impossibile. Conosci meglio di me la mia debolezza e la mia imperfezione. Sai pure che mai riuscirei ad amare le mie sorelle come le ami tu, come fossi ancora tu, mio divino Salvatore, ad amarle in me. Perché vuoi concedermi una simile grazia, hai dato un comandamento nuovo. Io lo ami dunque, poiché mi dona la certezza che la tua volontà è di amare in me tutti coloro che mi comandi di amare.
0: Laura De Luca ha letto Che io ami il tuo comando, di Santa Teresa del Bambino Gesù.

studi di magistero. Dall'Angelus del 5 febbraio scorso ascoltiamo un passo del discorso di Benedetto XVI in occasione della celebrazione della Giornata per la Vita.

fondamentale promuovere un giusto atteggiamento verso l'altro. La cultura della vita è in effetti basata sull'attenzione agli altri, senza esclusione o discriminazione. Ogni vita umana, in quanto tale, merita ed esige di essere sempre difesa e promossa. Sappiamo bene che questa verità rischia di essere spesso contraddetta dall'edonismo diffuso nelle cosiddette società del benessere,

La vita viene esaltata finché è piacevole, ma si tende a non rispettarla più quando è malata o meno amata. Partendo invece dall'amore profondo per ogni persona, è possibile mettere in atto forme efficaci di servizio alla vita, a quella nascente come a quella segnata dalla marginalità o dalla sofferenza, specialmente nella sua fase terminale.

0: abbiamo ascoltato un passo dal discorso di Benedetto XVI in occasione della celebrazione della Giornata per la Vita, pronunciato durante l'Angelus del 5 febbraio scorso.
1: Benedetto.
0: Benedetto.
2: Vita di Josef Ratzinger. Puntate basato sulla sua autobiografia, il racconto della vita del futuro pontefice fino alla nomina ad arcivescovo.
3: Non è per nulla facile dire dove io sia di casa. Mio padre, che era un gendarme, dovette spesso trasferirsi, così che anche noi fumo spesso in giro.
4: Lei è il professor Rahner.
5: Mi permetta.
4: Molto piacere. Ho sentito parlare del suo nuovo lavoro di prossima pubblicazione.
5: E lei è quindi Josef Ratzinger?
0: Più di 30 attori impiegati.
6: Musiche ed effetti speciali.
7: Una curata selezione dai suoi testi e dal suo magistero per il racconto dettagliato, fedele, a volte ironico, della sua vita.
6: Il figlio del gendarme che diventa papa.
2: Dalla Baviera a Roma.
8: Josef, vieni dentro.
9: Guarda, quella montagna è lì, è
2: di Josef Ratzinger. Scriveteci.
6: promo@vatiradio.va
2: oppure telefonateci
0: 06 69 88 3045
2: 06 69 88 3045.
7: Il meglio di pagine e fogli in CD.
2: Il meglio di pagine e fogli in CD.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti, a cui cederò subito la parola, al cardinal Jean-Paul Vescovo, arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Clark Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'Africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. E io lo ringrazio subito anche per la collaborazione degli agostiniani alla realizzazione della mostra Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, così bene organizzata e ideata da Monica Scholzappa, da Costanza Penne, dal gruppo fantastico di esperti ma anche di giovani che ha messo insieme e che ha raggiunto un risultato eccezionale. Chi di voi non ha ancora visto la mostra potrà gustarne la visita. Io dico solo due parole per introdurre questo dibattito, per dire un po' come è nata la primissima idea della mostra. Io penso che Sua Eminenza Jean-Paul non si offenda se rivelo questo piccolo segreto, che è nata proprio qua un anno fa dialogando con lui, dopo che avevamo fatto insieme la mostra su i martiri d'Algeria. Lui disse che già allora, penso di non rivelare niente di segretissimo, lui già un anno fa era sicuro che Papa Leone XIV avrebbe visitato l'Algeria. Tenete conto che nessun Papa lo aveva fatto prima di adesso, e che quella visita sarebbe stata sulle orme di Agostino, anche sulle orme di Agostino. E devo dire che è interessante capire per ognuno di noi che il meeting c'entra con questa storia. Pensate, il meeting c'entra con la storia di Agostino e l'Algeria, perché nel 1999 fu proprio qui che l'allora presidente algerino Bouteflika parlò per la prima volta del fatto di riscoprire il fatto che Agostino era nato in Algeria. Fu un passaggio importante. Due anni dopo ci fu un convegno ad Algeri molto importante, il primo convegno scientifico nella modernità, possiamo dire, su Sant'Agostino, molto voluto dal predecessore di Sua Eminenza, che era l'arcivescovo di Algeri Tessier, che organizzò e mise insieme una serie di professori, di esperti, fra cui la professoressa Saba Ferdi, che ha collaborato con Monica Scholzappa per la mostra, non a caso, e che fu la prima forse a ritrovare il filo dell'archeologia cristiana della presenza di Agostino negli anni recenti. Lo stesso Tessier poi parlò nel 2004 in un convegno a Padova di quel passaggio e disse una cosa molto interessante in un discorso poi pubblicato non a caso dalla rivista 30 giorni. Disse: il grande interesse della stampa araba, algerina, islamica per Agostino, e citò questa cosa durante, dopo quel colloquio, gli ha dedicato 230 articoli in francese e in arabo. A sua volta il cardinale Scola, in un appuntamento della Fondazione Oasis, disse proprio, no, nel 2012, quanto poteva essere importante per il dialogo coi paesi islamici l'apporto di Agostino, e disse di ottimo auspicio il fatto che si registri un crescente interesse verso Sant'Agostino anche sulla riva sud del Mediterraneo, in questi paesi, in particolare in Algeria. Ecco, io penso che, scusate se vi ho annoiato, ma penso che vi aiuti a far capire come lo storico viaggio del Papa arriva a coronamento di un itinerario molto importante, dove è passato anche tanto il meeting e persone da noi ben conosciute. Ma per introdurre Sua Eminenza, che sarà il primo a prendere la parola, sentiamo proprio uno stralcio, un breve intervento di Papa Leone XIV. Voi sapete che quando i papi fanno i viaggi, il mercoledì successivo, quando tornano a Roma, nell'udienza del mercoledì fanno, come dire, una lettura, un racconto del viaggio che hanno fatto. Ecco, sentiamo proprio un minuto di quello che dice Papa Leone XIV di questo viaggio in Algeria.
2: La provvidenza ha voluto che la prima tappa fosse proprio il paese dove si trovano i luoghi di Sant'Agostino, cioè l'Algeria. Così mi sono trovato da una parte a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e dall'altra ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e per la Chiesa di oggi. Il ponte con l'epoca fecondissima dei padri della Chiesa, il ponte con il mondo islamico, il ponte con il continente africano. In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso.
1: Figli dello stesso padre, no? È il grande messaggio che il Papa ha voluto sottolineare. Allora do la parola a Sua Eminenza, il Cardinal Jean-Paul.
3: Grazie. Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto scusatemi per il mio italiano, che non è buono. Sono un figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei domenicani. Dunque, se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote. Anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino, la sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso, e quindi anche noi possiamo, riconoscerci in lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta, un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale, e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire: tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interioramente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Lancel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. nel 2001 ad Annaba, l'antica Ippona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini Agostino il Cristiano era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato appartenenza religiosa, dice lunga. Papa Leone è stato

0: Diversi autori algerini, musulmani, hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica, da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia, anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo, Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, grazie Minenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Allora, forse abbiamo capito anche meglio il discorso sull'africanità di Agostino. E allora, adesso per introdurre il prossimo argomento, un altro brano del Papa, questa volta parla ai giovani di Tor Vergata e cita Sant'Agostino. Allora chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di

0: di oggi.
1: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Allora, il cuore inquieto di Sant'Agostino ce lo racconta la bellissima mostra Tardi ti ho amato, qui al meeting. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ipona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ipona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire nescio, non so. Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: divenni per me stesso una grande domanda. Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste soprattutto le domande intellettuali a essere collegati con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Ora parlo non solo come studiosa, anche parlo come madre. Come madre capisco, almeno in parte, quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Ho guardato i video come madre con una angoscia nel cuore, perché tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Allora, un paio di anni fa ho letto il libro Fratellino, libro amatissimo da Papa Francesco, la storia di Ibrahima Balde, e mi ha colpito profondamente. Nel suo racconto molto semplice ho trovato la vita molto complessa di una persona, con i suoi affetti, desideri, ambizioni e soprattutto l'amore per il suo fratellino che l'ha spinto a fare un viaggio lungo e molto pericoloso. I dettagli del viaggio sono elencati senza emozioni, quasi senza aggettivi, e mi sembrano più vivi per questo. Ora guardo il video delle persone a Ceuta e penso: ciascuna di loro ha la propria vita, i propri amori, la propria storia. Allora, che cosa può dire Sant'Agostino sia a giovane di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda, e non male. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda 2 volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita, la seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda. ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda. Ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura». Grazie.
0: Grazie. Grazie Catherine, veramente grazie. La grande felicità della vita, sentirsi amati, e si capisce chi si è davvero solo quando si è amati, e questo è vero davvero per ognuno di noi. E grazie per avercelo ricordato così bene.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole.
1: Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole.
1: Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità, quanta è la dipendenza da lui.

0: o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,

0: vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui cuori riposano gli spauriti e ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudisci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Ottavo incontro. L'avarizia, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Cominciamo la nostra seconda puntata sul demone dell'avarizia nel combattimento interiore, proprio partendo da un testo di Evagrio Pontico nelle lettere a Eulogio sulla confessione dei pensieri e i consigli di vita. A un momento c'è una serie di piccoli bellissimi capitoletti sui vizi opposti alle virtù. Questo testo è databile attorno al 380 d.C., per cui capiamo che siamo in un'epoca così fresca, arcaica, spontanea della vita cristiana. Sentiamo come descrive l'avarizia Evagrio. L'avarizia è il risparmio degli idoli, la profezia del volgo, un voto di ristrettezza, un calcolo di accumulazione, ricchezza da prigionieri, una specie di ingiustizia, opulenza di malanni, predizione di lunga vita, allettamento al fare, consigliere di veglie, vuotezza di stomaco, frugalità di cibi, una follia insaziabile, preoccupata malvagità. Ecco, questo testo è di una profondità e di una anche aggressività sotto un certo punto di vista notevole. Vediamo un po' di capire, sarebbe molto interessante vedere proprio il testo greco come si pone davanti a noi, ma dobbiamo fare un'analisi che ci permetta un pochino di ripassare appunto in questa seconda puntata che cosa è veramente l'avarizia sulla base di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, la prima definizione è risparmio, guadagno degli idoli, cioè l'avaro crede di guadagnare, ma in realtà chi accumula è solamente l'idolo. L'idolatria, l'ansia che gli ha preso il cuore, inizia a ingrassare per la fatica dell'avaro. È un'altra definizione piuttosto dura, la profezia del volgo, cioè il volgo, la sapienza popolare, intesa qui nel suo senso più deleterio, fondamentalmente è avarizia. La profezia popolare, cioè la profezia del volgo, quei consigli da quattro soldi che riceviamo a destra e a manca dalle persone, sono fondamentalmente avarizia. È una lettura seria, perché di fatto molto spesso tutto è basato in questo approccio spontaneista a buon senso da quattro soldi nel valutare le cose. In fondo le cose sono basate sulla avarizia, cioè sulla ricerca del miglior vantaggio. Ecco. E si dice ancora voto di ristrettezza, che cosa curiosa. L'avaro è uno che, siccome è in ansia e deve guadagnare, vive in ristrettezza, malgrado stia guadagnando. C'è gente che vive in povertà e c'ha il materasso imbottito di denaro, c'è gente che si mangia le cose secche, andate a male, e ma c'è il conto strabordante. Tante volte, per esempio, invecchiando si diventa molto ansiosi e molto molto rapaci, con le proprie unghie affondate nelle quattro cose che uno possiede, e si vive una vita di ristrettezze pur avendo la possibilità di vivere in maggiore serenità e generosità. È un voto di ristrettezza. La definizione di Vagropontico è profondissima ed è precisa. È calcolo di accumulazione. Questa è un'altra definizione. Cioè, la mente dell'avaro sta sempre lavorando per risparmiare. Dovunque va, si chiede come può risparmiare. Praticamente non si gode la vita, non vive, non sta nelle cose. Ha questo retropensiero che è un pensiero di calcolo. E dice ancora, ricchezza di prigioniero, mamma mia. L'avarizia è una ricchezza che però è posseduta da un prigioniero, perché possiede chi la possiede. L'avaro, l'ansioso, è catturato dai suoi sistemi di rassicurazione, ne diventa schiavo e non sa come, diciamo così, che cos'è la vita, che cos'è il vivere e godere anche dei beni. Ed è quindi un prigioniero mentre stava perseguendo la sua libertà. È una specie di ingiustizia. L'avaro, ansioso per il possesso delle cose, a un dato momento non si rende conto di scadere nell'ingiustizia. È opulenza di malanni, è interessante, perché per queste cose ci si ammala, per queste cose ci si distrugge, per queste cose non si è mai in un vero, reale benessere, ma è un'opulenza che costa malanni. È predizione di lunga vita, e qui è divertente perché il buon Vagropontico definisce l'avarizia un inganno rispetto alla durata della propria vita. La nostra vita è breve, la nostra vita non è lunga, noi non viviamo mica sempre, e fare i conti col fatto che tanto le cose le dobbiamo lasciare, questo l'avaro non se lo può sentir dire. Allettamento al fare, cioè non ci si riposa mai e si è sempre allettati a guadagnare di più, a fare qualcos'altro, a risolvere un altro problema, a aggiustare un'altra cosa. E quanta mentalità affaticata c'è dietro questo tipo di condizione. L'avarizia è un consigliere di veglie, mamma mia, cioè è un demone che ti fa stare sveglio. Si passa la notte a pensare ai problemi economici e non si fa una cosa sacrosanta, che è quella di riposarsi per affrontarli meglio. Peraltro, vuotezza di stomaco. L'avaro non è mai soddisfatto. Lo stomaco del suo appetito, del suo amore per il possesso, è sempre un po' frustrato. Frugalità di cibi, quanto mangiano male gli avari, perché di fatto devono risparmiare sempre, per cui si diventa frequentatori assidui del discount e tutto quanto deve essere risparmio, per cui si vive con surrogati di bontà. Follia insaziabile, sì, è una follia, perché di fatto porta fuori dal senso del reale ed è implacabile, insaziabile. Preoccupata malvagità, ovviamente è una definizione durissima, è una preoccupazione malvagia, cioè essere talmente preoccupati dal diventare malvagi, dal vedere nemici dappertutto, dal vedere problemi dappertutto, dal vedere dispendio dappertutto, e quindi iniziare ad essere aggressivi rispetto a tutte queste cose qua. Ecco, è interessante che l'avaro non si sa godere la vita. L'avaro non è sereno, non ha una vita allegra, ha una vita intaccata costantemente dalla sua preoccupazione, dalla minaccia della povertà.

Ma andiamo all'aspetto positivo. Nello stesso testo che abbiamo citato prima di Evagrio Pontico, attorno probabilmente al 380 d.C., il capitoletto sull'avarizia prosegue con una descrizione del suo contrario, che è la povertà cristiana, che è l'attitudine della povertà di Cristo. Che cos'è la povertà? Ecco come la definisce Evagrio. Leggiamo insieme tutte le definizioni. La povertà è sradicamento dell'avarizia, è radice della non avarizia, è frutto d'amore, croce di vita, esistenza senza sofferenze, tesoro che non si invidia, cielo sereno, sole immobile, immensa sostanza, ricchezza non circoscrivibile, falce dei pensieri, pratica dei Vangeli, facilità a separarsi dal mondo, corsa di un atleta. Ecco, la povertà è una bellezza che possiamo perseguire e che è sradicamento dell'avarizia e radice della non avarizia. Accogliere la povertà come verità del nostro essere, perché noi veramente poveri siamo. Noi siamo limitati e fragili. Accoglierlo non come una maledizione da estirpare, ma come un punto di partenza per una vita serena, come un punto di partenza per una lettura autentica della nostra vita, è ciò che veramente inizia a scalzare quel pusillanime, orribile demone che abbiamo fin qui descritto. È frutto d'amore, la povertà viene dall'amore. La povertà, le scelte di rinuncia, l'attitudine di distacco è amore. Dice qui croce di vita, cioè c'è la croce di morte e c'è la croce di vita, c'è una croce che porta alla vita. La povertà certamente crocifigge, certamente fa soffrire, però se accolta porta alla libertà, porta alla vita. Esistenza senza sofferenze, perché? Perché nella povertà la sofferenza non diventa nemica, ma diventa amica, luogo di crescita, luogo dove non ci si angoscia, perché l'avaro in ogni sofferenza vede la distruzione di tutto e si vede abbandonato. Invece il povero nella sofferenza incontra il rapporto con Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tesoro che non si invidia, ecco, questo è un tesoro che nessuno ti può rubare, è un tesoro nel cielo. Un cielo sereno, è interessante. Nella povertà il cielo lo puoi guardare, nell'avarizia non hai tempo per guardarlo. Un sole immobile, è interessante, perché il sole immobile è quello della battaglia di Giosuè, quando ha bisogno di andare fino in fondo nella estirpare il nemico, e allora grida al sole di fermarsi nel cielo. Questa storia qui, appunto, nel libro dei Giudici, indica che cosa? Che uno, quando è povero, ha il tempo per fare tutto, perché non è ansioso, perché non va in disordine, quindi in fretta, a calma, il sole sta fermo, calma, c'è il tempo per fare tutto. Quando uno accetta di perdere le cose, le fa con calma e le fa con distacco, il sole sta fermo. Un'immensa sostanza. Quando si accetta la propria povertà e la propria creaturalità, uno diventa consapevole di quante cose già possiede e di quante cose ci sono, di quante cose ci sono intorno, che sono a sua disposizione. Uno diventa un po' padrone del mondo intero, si sente abitante degno di un mondo grande e bello. Dice ancora che la povertà è una ricchezza non circoscrivibile, è un po' quello che abbiamo detto fino adesso, la sostanza immensa, il senso di tante cose, tante altre. Falce dei pensieri, oh quanto è vero questo, quanto un atto di povertà e di rinuncia, tante altre, falce dei pensieri, oh quanto è vero questo, quanto di povertà e di rinuncia,

Vangeli. Impossibile praticare il Vangelo senza praticare la povertà, assolutamente. Facilità a separarsi dal mondo, per l'appunto. L'uomo che non deve essere per forza attaccato alle cose, che ha facilità nel distaccarsi dalle cose, è uno che in questo mondo non è ricattabile, è un uomo profondamente libero dal mondo. Ed è interessante che l'ultima definizione è corsa di un atleta, che bello. C'è la corsa di un improvvisatore di corse e c'è un atleta che corre. Ecco, chi accoglie la perdita delle cose, il distacco dalle cose, la povertà, vola, è un atleta nelle cose, ci sta leggero, non ci sta appesantito ed imbarazzato e goffo, ci sta agile. Essere agili nelle cose deriva molto dal distacco e dalla povertà.

Da ultimo, in questa trasmissione andiamo a vedere le confutazioni di Evagrio Pontico. Appunto, ripetiamo, abbiamo già detto altrove, che il sistema di Evagrio Pontico è prendere il pensiero nero e contrapporlo a un pensiero della scrittura. Ma la sua lettura è molto profonda. Noi dobbiamo un po' prendere qualche esempio di queste confutazioni per capire un po' il mondo della tentazione e soprattutto il mondo del rimedio, del combattimento. Sia chiaro, c'è una cosa che va detta. In questa trasmissione noi stiamo affrontando un livello che richiede preghiera, che richiede ricerca di una vita spirituale alta e seria. Io sconsiglierei l'ascolto di una trasmissione siffatta a una persona che ha le prime armi nella vita spirituale. Prima bisogna imparare a pregare, prima bisogna imparare la misericordia di Dio, la sua tenerezza, la sua indubitabile solidità, per cui nella misericordia di Dio ci possiamo sempre appoggiare. Dobbiamo imparare le fonti essenziali della vita spirituale, poi forse potremo ingaggiare questo combattimento di cui qui non possiamo che evocare la dinamica, molto più che evocare non potremo fare. Però non si spaventino gli ascoltatori, il combattimento contro i demoni è il combattimento contro i demoni, cioè il combattimento contro qualcuno molto più furbo di noi. Con queste cose non si fanno pratiche di leggera gravità, si fanno cose serie. Qui si entra in un mondo molto oneroso, che è il mondo grande e nobile delle cose più alte e più serie, della più grande libertà dell'uomo. Allora, nelle confutazioni il nostro Evagrio Pontico usa la parola di Dio e mette delle opposizioni che richiedono una radicalità. Per esempio, il demone suggerisce un pensiero attraverso il quale si pensa che la soluzione venga da un'eredità. Si pensa, ma prima o poi mi capiterà un'eredità. Ci stanno quelli che vivono così, no? Vincerò al totocalcio, azzeccherò i numeri all'otto. E questo è una fucina di un mare di gonzi che rovinano le proprie famiglie con il gioco, pensando alla grande vincita. Cioè, no? L'esempio che Evagrio Pontico prende alla fine del IV secolo è di fatto un esempio attualissimo. Ci sono persone che, come prendono lo stipendio, si giocano la metà dei soldi a caccia della grande vincita. Ecco, come si risponde? Prende il libro della Genesi e in un testo dove si cita Abramo si dice: né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Cioè, Dio sa che quello che devi avere ce l'hai, non dovrai prendere nient'altro che quello che già hai. Madeleine Brel, in Noi delle strade, diceva: di ciò che ci serve non ci manca niente, non ci manca niente di ciò che ci serve. Interessante questa logica per cui ci sono le persone che si rovinano nell'attesa di una grande vincita. È una logica per cui uno non vive nella realtà di oggi e vive sempre in una para realtà, quella che aspetta. Vediamo quanto è attuale il pensiero di Evagrio Pontico e questo esempio. Un altro esempio, il demone ti mostra che sarai

0: Povero e nessuno ti aiuterà in quella situazione. E allora prende Genesi 28 e Vagrio dice: se Dio sarà con me, mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Ovvero sia, se si consegna la propria vita a Dio, le cose non vanno in quella prospettiva. Lascia fare a Dio nella tua vita e questi pensieri disperati cozzano contro una realtà. Ma che ne sai del tuo futuro? Ma che ne sappiamo noi di come Dio disporrà le cose? Vivere parandosi dalle angosce, ma in realtà Dio è il nostro Dio, lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. Un altro pensiero del demone è lamentarsi che i nostri avi non ci hanno lasciato beni o sostanze. Ecco, Esodo 21, colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. Cioè, la cosa importante è che i nostri genitori ci hanno dato la vita e che i nostri parenti ci hanno dato l'esistenza. I beni sono meno importanti delle relazioni. Finire per avere rabbia contro qualcuno perché non ci ha dato qualcosa, ma questo qualcuno ci ha dato la vita. Impressionante. Un altro pensiero è il demone che dice: metti da parte solo per te. E logicamente non può che citare Matteo 22: amerai il tuo prossimo come te stesso, cioè a interpretare l'altro in quanto sé, accumulare per se stesso e basta, e non per la carità, per la fraternità. Vuol dire perdere anche per sé. Qui c'è una unità fra il mio io e il tu. Io faccio le cose solo per me, non perdo solamente te, perdo anche me stesso. Se io faccio le cose per amore, la mia vita c'ha senso. Che ci serve guadagnare soldi e non avere amore nell'esistenza? Un altro pensiero del demone spinge a esigere molto dagli altri e caricarli di lavoro. Interessante. Esodo 22. Non opprimerai il forestiero perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Cioè, è una mentalità diffusa, quella di chiedere tanto. Ma se questa cosa qua ce l'applicassimo a noi, e quante volte Dio è stato generoso con noi? Un altro pensiero è: il demone ti spinge a preferire la ricchezza alla povertà. Libro dei Giudici, la racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer. Che cos'è la racimolatura? I poveri potevano raccogliere le cose che cascavano, no? Gli acini che cascavano nella vendemmia. Ecco, l'azione di raccogliere poco di un povero vale più della vendemmia di un ricco che non ha misericordia. E si parla di un personaggio implacabile nella scrittura. Poco con umiltà e amore è molto più di tanto senza amore. Ecco, sono pochi esempi. Non è possibile domare tutta la materia delle confutazioni di Evagrio. Ma se andiamo avanti, noi troviamo che è sempre qui il problema. E il problema è sempre dimenticare la paternità di Dio e dimenticare l'amore. L'avarizia ci separa da Dio e ci separa dall'amore. Il rapporto con Dio passa per l'amore per i fratelli. La povertà è la protezione della nostra libertà, è la protezione del nostro rapporto con Dio, è la protezione del nostro amore.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Ottavo incontro. L'avarizia, seconda parte.

0: dottor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
2: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale, perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del padre? chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie: chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invise, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio, sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo. Il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità, e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione, di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che, in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire. L'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo, crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660 siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo De Paoli. Eccolo, San Vincenzo De Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo De Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà: le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche. E quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che, ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo De Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo De Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

vi presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 40 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

frate Bernardo da Quinta Valle, primo compagno di Santo Francesco.

0: Bernardo era nato ad Assisi dalla nobile e ricca famiglia dei Quintavalle, detto primogenito e prima pianticella di Francesco. Fu particolarmente amato e venerato dal poverello. Fu scelto da lui e dai suoi primi compagni come capogruppo vicario di Gesù Cristo nella trasferta a Roma per ottenere l'approvazione del Papa Innocenzo III. Nella missione dei primi compagni fu inviato in Spagna con frate Egidio, fondò i primi conventi dell'ordine a Bologna, città universitaria, a Firenze e in altri luoghi. Morì ad Assisi poco dopo il 1240. Dicevamo di frate Bernardo, il primo compagno di Santo Francesco, il quale si convertì in questo modo. Essendo Francesco ancora in abito secolare, benché già avesse disprezzato il mondo e andando tutto spregevole e mortificato per la penitenza, tanto che da molti era reputato stolto e come pazzo era schernito e scacciato con pietre e con fastidioso fango da parenti ed estranei, ed egli in ogni ingiuria si mostrò paziente come sordo e muto, messere Bernardo di Assisi, il quale era uno dei più nobili e dei più ricchi e dei più savi della città, cominciò a considerare saviamente in Santo Francesco questo straordinario disprezzo del mondo e la grande pazienza nelle ingiurie. Infatti già da 2 anni era così vituperato e disprezzato da ogni persona, tuttavia sempre pareva più costante e sapiente. Allora messere Bernardo cominciò a pensare e a dire tra sé medesimo: non è possibile che questo Francesco non abbia grande grazia di Dio. E così una sera lo invitò a cenare e ad alloggiare presso di lui. E Santo Francesco accettò e cenò la sera e con lui albergò. E in quell'occasione messer Bernardo si propose in cuor suo di contemplare la santità di Francesco. Messer Bernardo fece apparecchiare un letto nella sua propria camera, nella quale di notte sempre ardeva una lampada, e Santo Francesco, per nascondere la propria santità, immediatamente come fu entrato in camera, si gettò sul letto e finse di dormire. E messer Bernardo, similmente, dopo qualche tempo, si pose a giacere e cominciò a russare forte come se dormisse molto profondamente. Santo Francesco, credendo veramente che messer Bernardo dormisse, sul primo sonno si levò dal letto e si pose in orazione, levando gli occhi e le mani al cielo, e con grandissima devozione e fervore diceva: Dio mio, Dio mio. E così dicendo e forte lacrimando, rimase fino al mattino, sempre ripetendo: Dio mio, Dio mio, e non altro. E questo diceva Santo Francesco, contemplando e ammirando l'eccellenza della Divina Maestà, la quale si degnava di venire incontro al mondo che periva e per il suo Francesco poverello disponeva di porre un rimedio di salvezza dell'anima sua e degli altri. E perciò Francesco, illuminato di Spirito Santo, ovvero di Spirito profetico, e prevedendo le grandi cose che Dio doveva fare mediante lui e il suo ordine, e considerando la sua insufficienza e poca virtù, chiamava e pregava Dio che, con la sua pietà e onnipotenza, senza la quale niente può l'umana fragilità, supplisse, aiutasse e compisse quello che per sé non poteva. Messer Bernardo, vedendo per il lume della lampada gli atti devotissimi di Santo Francesco e considerando devotamente le parole che diceva, fu toccato e ispirato dallo Spirito Santo a cambiare la propria vita. Perciò, venuto il mattino, chiamò Santo Francesco e disse così: «Frate Francesco, io ho disposto nel mio cuore di abbandonare il mondo e di seguirti in ciò che mi comanderai». Udendo questo, Santo Francesco si rallegrò nello spirito e disse così: «Messer Bernardo, questo che voi dite è opera così grande e difficile che è necessario chiedere consiglio al nostro Signore Gesù Cristo e pregarlo che gli piaccia mostrarci la sua volontà al riguardo e insegnarci come possiamo mettere in atto tutto ciò. E perciò andiamo insieme alla chiesa di San Nicolò, dove c'è un buon prete, e faremo dire la messa e poi staremo in orazione fino all'ora terza, pregando Dio. Poi apriremo per 3 volte il messale perché Dio ci mostri la via che a Lui piace che noi eleggiamo». E rispose Messer Bernardo che questo modo gli piaceva. Dopodiché si muovono e vanno alla chiesa di San Nicolò. E dopo aver udita la messa ed essere stati in orazione fino a terza, il prete, alle preghiere di Santo Francesco, preso il messale e fatto il segno della croce, lo aprì nel nome del nostro Signore Gesù Cristo 3 volte. Alla prima apertura capitò quella parola che Cristo disse nel Vangelo al giovane che domandava della vita della perfezione: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi». Nella seconda apertura capitò quella parola che Cristo disse agli apostoli quando li mandava a predicare: «Non portate nessuna cosa per via, né bastone, né bisaccia, né sandali, né denari». Con queste parole Cristo voleva ammaestrarli perché tutta la loro speranza nella vita fosse riposta in Dio e loro dovessero preoccuparsi soltanto di predicare il Santo Vangelo. Nella terza apertura del messale capitò quella parola che Cristo disse: «Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Allora disse Santo Francesco a Messer Bernardo: «Ecco il consiglio che Cristo ci dà. Va dunque e compi quello che hai udito. E sia benedetto il nostro Signore Gesù Cristo, il quale si è degnato di mostrarci la sua vita evangelica». Udito questo, Messer Bernardo partì, vendette ciò che aveva ed era molto ricco, e con grande allegrezza distribuì ogni cosa ai poveri, alle vedove, agli orfani, ai prigionieri, ai monasteri e ospedali. E in ogni cosa Santo Francesco fedelmente e provvidamente lo aiutava. E un tale di nome Messer Silvestro, vedendo che Santo Francesco dava tanti denari ai poveri e li faceva dare, mosso dall'avarizia, disse a Santo Francesco: «Tu non mi pagasti interamente quelle pietre che comprasti da me per riparare la chiesa.
1: e perciò adesso che hai i denari pagami.
0: Allora Santo Francesco, meravigliandosi della sua avarizia e non volendo contendere con lui come vero osservante del Vangelo, mise le mani in grembo di Messer Bernardo e con le mani stesse piene di denari mise gli stessi nel grembo di Messer Silvestro, dicendo che se più ne volesse più gliene avrebbe dato. Messer Silvestro, contento di quelli ricevuti, se ne partì e tornò a casa. La sera, ripensando a quello che aveva fatto durante il giorno, riprendendosi della sua avarizia e considerando il fervore di Messer Bernardo e la santità di Santo Francesco, la notte seguente e le due altre notti ebbe questa visione. Dalla bocca di Francesco usciva una croce d'oro, la cui sommità toccava il cielo, e le braccia della croce si stendevano da oriente ad occidente. Dopo questa visione, Messer Silvestro diede a Dio tutto ciò che possedeva e si fece frate minore. E fu nell'ordine di tanta santità e grazia che parlava con Dio come fa un amico con l'altro, come anche Santo Francesco poté constatare e come in seguito si dichiarerà. Anche Messer Bernardo ricevette tanta grazia da parte di Dio, e spesso era rapito nella contemplazione di Dio, e Santo Francesco diceva di lui che egli era degno di ogni rispetto e che egli aveva fondato questo ordine. Messer Bernardo, infatti, per primo aveva abbandonato il mondo, non riservandosi nulla, ma dando ogni cosa ai poveri di Cristo e cominciando a vivere la povertà evangelica, offrendo se stesso nudo nelle braccia del crocifisso, il quale sia da noi benedetto per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ancora un fioretto di San Francesco. Come per un cattivo pensiero che Santo Francesco ebbe contro frate Bernardo, comandò al detto frate Bernardo che per 3 volte gli andasse con i piedi sulla gola e sulla bocca.

il devotissimo servo del crocifisso Messer Santo Francesco, per l'asprezza della penitenza e il continuo piangere era diventato quasi cieco e poco vedeva. Una volta andò nel luogo dov'era frate Bernardo per parlare con lui delle cose divine, e giungendo al luogo trovò che egli era nella selva in orazione, tutto elevato e congiunto con Dio. Allora Santo Francesco andò nella selva e lo chiamò. «Vieni», disse, «e parla a questo cieco». E frate Bernardo non rispose niente, perché, essendo uomo di grande contemplazione, aveva la mente sospesa ed elevata in Dio, come Santo Francesco più volte aveva provato, ed era proprio in questo che desiderava parlare con lui. Passato un intervallo, Francesco chiamò Bernardo una seconda volta e una terza nello stesso modo, e nessuna volta frate Bernardo lo udì, e perciò non gli rispose né andò a lui. Santo Francesco partì un poco sconsolato e meravigliandosi e rammaricandosi in se stesso che frate Bernardo, chiamato tre volte, non era andato a lui. Partendosi con questo pensiero, Santo Francesco, trascorso qualche tempo, disse al compagno: «Aspettami qui». Ed egli se ne andò presso un luogo solitario, si gettò in orazione pregando Dio che gli rivelasse perché frate Bernardo non aveva risposto. E stando così, gli venne una voce di Dio che gli disse: «Oh, povero omiciattolo, di che sei turbato? Deve l'uomo lasciare Dio per la creatura? Frate Bernardo, quando tu lo chiamavi, era congiunto con me, perciò non poteva venire a te né risponderti. Dunque non ti meravigliare se non poté rispondere, egli era fuori di sé e delle tue parole non udiva nulla». Avendo Santo Francesco questa risposta da Dio, subito, con grande fretta, ritornò verso frate Bernardo per scusarsi umilmente del pensiero avuto verso di lui, e vedendolo venire verso di sé, frate Bernardo gli si fece incontro e gli si gettò ai piedi. Allora frate Francesco lo fece alzare e gli narrò con grande umiltà il pensiero e il turbamento che aveva avuto verso di lui e come Dio gli aveva risposto, onde concluse così: «Io ti comando, per santa obbedienza, che tu faccia ciò che ti comanderò». Temendo frate Bernardo che Santo Francesco gli comandasse qualche cosa eccessiva, come soleva fare, volle onestamente schivare quella obbedienza. Perciò rispose così: «Io sono pronto a fare la vostra obbedienza se mi promettete di fare quello che io comanderò a voi. Io sono pronto a fare la vostra obbedienza se mi promettete di fare quello che io comanderò».

piede sulla gola e l'altro sulla bocca, e così mi passi tre volte da una parte e dall'altra, dicendovi vergogna e vituperio. E specialmente dirai: giaci villano figlio di Pietro Bernardone, da dove ti viene tanta superbia? Dal momento che sei una vilissima creatura. Udendo questo, frate Bernardo, benché gli fosse molto duro farlo, tuttavia per la santa obbedienza, quanto poté, il più cortesemente adempì quello che santo Francesco gli aveva comandato. E fatto questo, disse santo Francesco: ora comanda tu a me ciò che vuoi che io faccia, perché io ti ho promesso obbedienza. Disse frate Bernardo: io ti comando per santa obbedienza che ogni volta che noi siamo insieme tu mi riprenda e corregga dei miei difetti aspramente. Di questo santo Francesco forte si meravigliò, perché frate Bernardo era di tanta santità che egli l'aveva in tanta riverenza e non lo reputava riprensibile di alcuna cosa. Per questa ragione, da allora in poi, santo Francesco si guardava dallo stare molto con lui a causa di questa obbedienza, perché non gli venisse di dire qualche parola di correzione verso di lui che conosceva di tanta santità. Ma quando aveva voglia di vederlo, ovvero di udirlo parlare di Dio, più presto che poteva si allontanava da lui e se ne partiva. Ed era una grandissima devozione vedere con quanta carità, riverenza e umiltà santo Francesco padre usava nel parlare con frate Bernardo, figliuolo primogenito. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

Hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Penso che se Gesù avesse dato ascolto alla voce insistente di chi lo preferiva ordinato e coperto, gestibile al punto da diventare inoffensivo, non staremmo qui a raccontare questa storia, a subire ancora il fascino e la forza di attrazione che emana dal suo essere innalzato sulla croce. Lui, che pur essendo Dio, svuotò se stesso e si consegnò alla morte più infamante per amore del mondo e di ogni persona. Lui, che aveva fatto camminare gli storpi, dato la vista ai ciechi e risuscitato i morti, non scende dalla croce per dimostrare di essere Dio. Non compie alcun miracolo per salvare se stesso, ma sceglie di salvare tutti, rimanendo inchiodato a quell'abbraccio senza ritorno. Lui che, contro ogni logica e umana aspettativa, risorge dalla morte per farci risorgere con Lui. Così, mentre scorro le pagine del Vangelo, mi viene incontro uno dei personaggi più sovversivi, più esagerati, una donna che, in barba ad ogni stereotipo o pregiudizio, si accosta a Gesù, portandosi appresso un dolore immenso che la rende sfrontata e tenace nel chiedere. È una straniera, una pagana, una madre, una che ha letteralmente lottato con Dio, come Giacobbe, e l'ha spuntata. Si tratta di una cananea, una donna di lingua greca, di origine sirofenicia, la cui figlia era posseduta da un demonio. Avendo saputo di Gesù, andò e si gettò ai suoi piedi. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. L'Evangelista Matteo ci dice che si mise a gridare e registra un atteggiamento di Gesù in risposta a quel grido alquanto imbarazzante. Non le rivolse neppure una parola. Persino i discepoli si avvicinarono al maestro e lo implorarono di esaudirla, temendo la brutta figura o semplicemente per togliersela di torno. Ma la risposta di Gesù arrivò tagliente e perentoria, senza diritto di replica. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La donna però rimaneva lì, anzi, si prostrò davanti a lui e non smise di ripetere: Signore, aiutami. E giù un'altra rispostaccia da parte di Gesù, persino peggiore della precedente. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Credo che un'altra al suo posto se ne sarebbe andata, o forse avrebbe inveito contro Gesù. Ma niente di tutto ciò. Quella donna, che non chiede nulla per sé, controbatte con l'audacia e la determinazione di chi non ha paura di tentare il tutto per tutto. È vero, Signore, eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù è travolto, sopraffatto, ammirato dalla fede grande di quella madre coraggiosa e sfrontata, e non può che acconsentire alla sua richiesta accorata. Avvenga per te come desideri. Che coraggio e che invidiabile impudenza ha questa donna, una straniera pagana che ha tenuto testa al maestro, anzi lo ha letteralmente evangelizzato, ricordandogli che per quanto fosse uno soltanto il popolo dell'alleanza a cui era stato inviato, non ci sono figli e cani, ma tutti sono figli di Dio, che la fame da saziare, come pure il dolore da alleviare, non seguono logiche gerarchiche di precedenze religiose, che Dio è di tutti e nessuno può averne il monopolio, che Dio è madre oltre che padre e le sue viscere non sanno che cosa sia l'indifferenza, perché fremono di compassione per tutti indistintamente, che l'Altissimo si china sul dolore dei figli a prescindere dalla loro religione. Questa donna sfrontata e umile al tempo stesso, pur non conoscendo la teologia e la dottrina di cui noi ci reputiamo esperti, ha conosciuto Dio dal di dentro. Lo ha visto soffrire e dimenarsi nella stessa sofferenza di sua figlia. Aveva il suo stesso volto e la sua carne, il suo grido e la sua richiesta accorata di aiuto. Perdonaci, donna Cananea, di cui neppure conosciamo il nome, perché ogni madre e ogni padre si sentano sostenuti nel proprio dolore e ispirati dal tuo esempio a porvi rimedio con ogni mezzo. Perdonaci per averti spesso bistrattata con la nostra predicazione, giudicata male pur di giustificare in qualche modo le parole eccessivamente dure che Gesù ti ha rivolto. Che cosa ne sappiamo noi del tuo dolore, del tuo dramma di rischiare di perdere per sempre tua figlia e peggio ancora di sopravviverle in questa vita? Perdonaci. Ma questo Gesù che dice no, duro, che sembra ragionare di figli e figliastri, ci imbarazza, perché non riusciamo e non vogliamo comprenderlo. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, ti sei sentita rispondere da colui che tu avevi invocato figlio di Davide. Dopo quell'assordante, imbarazzante silenzio da parte del maestro, che sembrava ignorare il tuo grido accorato. E poi, come se non bastasse a peggiorare il tutto, quelle parole come pietre: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma questo Gesù è davvero inqualificabile, ingiustificabile. Verrebbe da dargli addirittura del razzista. Ma nelle intenzioni del maestro, che ti tratta con durezza, c'è il desiderio di sferzare con quelle parole coloro che lo seguono, quelli che fanno parte del gregge di Israele e per questo credono che tutto sia loro dovuto, quelli vicini che non sanno di essere i veri lontani, i veri perduti, quelli che non sentono il bisogno che alcuno li venga a cercare e salvare dall'inguaribile presunzione di avere Dio dalla loro parte. Tu invece, consapevole di essere straniera, donna e madre, in una società in cui le femmine non avevano voce in capitolo, forzi la mano, lotti, perché non puoi accettare che il figlio di Davide ti passi accanto senza neppure mostrarsi vicino al tuo dolore. Lo sfidi rispondendo a tono: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Le briciole! Ce l'avessi io un briciolo della tua fede, donna. Tu hai sfidato il Signore, hai lottato con Lui al pari di Giacobbe e hai convertito il suo cuore al grido del tuo cuore. E quando brancolerai nel buio, ostinandoti a maledirlo, ricorda che la luce ce l'hai dentro, è sempre stata lì, magari sepolta sotto le macerie di un fallimento, di un dolore che non ti lascia più, e persino di un'intera vita di cui sembra impossibile raccogliere i cocci e tentare di ricomporle. Scava, scava a mani nude dentro di te, fino a sentirle sanguinare, finché le lacrime non si mischieranno al sudore e alla polvere dei calcinacci. Scava, non mollare. La luce è sempre stata lì, dentro di te, e attende solo di venire fuori. Sii tu quella manciata di luce gettata in faccia alle tenebre, quella che basta per mettere in fuga l'oscurità. Tu sei tutta la luce che basta per illuminare interi universi.
0: Rosario Tronolone ha proposto Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre.

Glorifichiamo il Salvatore che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A Lui si innalzi la nostra umile preghiera.

Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi, siano le primizie della nostra offerta. Fa che oggi cresciamo nel tuo amore e tutto cooperi al bene nostro e di tutti.

0: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

29 settembre la Chiesa fa memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele, nome ebraico che vuol dire chi è come Dio. Gabriele, forza di Dio. Raffaele, Dio ha curato. San Luca mostra sovente l'intervento degli angeli nelle origini della Chiesa, perché con la venuta di Cristo l'umanità è entrata nell'era definitiva in cui Dio è vicino all'uomo e il cielo è unito alla terra. Essi vengono da Dio inviati in servizio a vantaggio di coloro che devono essere salvati. La nostra azione di grazie, l'Eucaristia, è una concelebrazione in cui ci uniamo agli angeli nel triplice canto: Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori per recare il più grande degli annunzi. A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia a quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguano le loro persone, ma quando vengono a noi per qualche missione prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. Così, Michele significa chi è come Dio, Gabriele fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere dall'azione e dal nome che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò nella sua superbia di essere simile a Dio, dicendo «Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo», alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene, egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo Michele, come è detto da Giovanni. Scoppiò una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio. Egli veniva ad annunziare colui che si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da fortezza di Dio colui che veniva quale signore degli eserciti e forte guerriero. Raffaele, come abbiamo detto, significa medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato medicina di Dio colui che venne inviato a operare guarigioni.

Michele. Un tempo, al termine di ogni messa, il sacerdote pregava così: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del diavolo. Comandi sopra di lui il Signore, e tu, principe delle milizie celesti, sprofonda nell'inferno con la tua divina potenza Satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per la perdizione delle anime. Quella preghiera, collocata in un momento strategico della liturgia, quando cioè il fedele sta per passare dalla solennità del rito alla sua concreta traduzione nel trambusto della vita quotidiana, testimoniava l'antichissima tradizione del culto dell'arcangelo San Michele, viva tra i cristiani, ma ancor prima nel popolo ebraico, che lo aveva eletto a proprio protettore. Una devozione diffusa e antica che ha almeno tre centri di riferimento importanti e suggestivi, come la chiesa di San Michele del Gargano in Puglia, il famosissimo santuario del Mont Saint-Michel in Francia e la sacra di San Michele in Piemonte, all'imboccatura della Val di Susa. Michele è il protettore dei protettori, l'arcangelo guerriero, principe delle milizie celesti, avversario di Satana e degli angeli che si erano ribellati a Dio e che lui aveva vinto al grido di guerra: chi è come Dio? Che è anche il significato del suo nome in lingua ebraica. Ed è così, nell'atto di trafiggere il demonio sconfitto, che viene spesso raffigurato nelle immagini più belle. La Genesi, il primo libro della Bibbia, non fa il nome dell'angelo posto da Dio a custodire il paradiso terrestre dopo la cacciata di Adamo ed Eva, rei di aver mangiato la fatidica mela proibita. Qualcuno ha voluto vedere nell'arcigno custode che brandisce una spada fiammeggiante l'arcangelo Michele, impegnato in un ennesimo episodio di quell'interminabile lotta contro le forze del male, che avrà il suo epilogo, come ha previsto l'evangelista Giovanni, nei giorni dell'Apocalisse, quando Michele e i suoi angeli faranno precipitare definitivamente negli abissi il gran drago rosso con 7 teste e 10 corna, cioè il diavolo o Satana, segnando così la sconfitta senza appello del male. Nella nostra vita San Michele è l'angelo che ci è vicino nelle piccole e grandi battaglie quotidiane, contro le suggestioni del male, contro quelle forze che vogliono farci scivolare nel vortice della perversione e del peccato e che alla fine della vita ci guiderà, nel momento del trapasso, per essere poi al nostro fianco, avvocato, nel giorno del giudizio definitivo. Grazie alla sua tenacia nel combattere il maligno, Michele è considerato il protettore del male. Gabriele. Gabriele, forza di Dio, questo significa il suo nome, è l'angelo messaggero per eccellenza. L'ambasciata più clamorosa l'ha fatta a Maria, la giovane fidanzata del falegname di Nazareth, Giuseppe, per annunciarle che il Messia misteriosamente si sarebbe fatto carne in lei e l'eternità sarebbe entrata così nel tempo e nella storia. Ecco le sue parole: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Prima che a lei, Gabriele era apparso al profeta Daniele per rivelargli il numero delle settimane che dividevano il suo tempo dalla venuta del Messia e il numero delle settimane che avrebbero separato la venuta del Messia dalla sua morte. Era apparso poi all'anziano sacerdote Zaccaria per annunciargli la nascita di Giovanni Battista. Tua moglie, Elisabetta, ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Egli ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per preparare al Signore un popolo ben disposto. Le missioni di Gabriele si sono concluse a Nazareth, nella casa di Maria. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Il suo annunzio apre sulla terra
l'era dell'incarnazione. Dio si fa uomo tra gli uomini, diventa nostro compagno nel travaglio della vita fino alla morte, schiudendoci le porte della speranza senza fine. Di questa grande realtà, Gabriele fu entusiasta e benedetto messaggero. L'Annunciazione ha proclamato quest'umile messaggero del Signore, il protettore dei bambini.

Raffaele. Raffaele, che in ebraico significa Dio guarisce, è l'arcangelo che sotto forma di giovane bellissimo accompagna Tobiolo, incaricato dal padre, il vecchio e cieco Tobia, di andare a riscuotere un credito di 10 talenti d'argento. Un lungo viaggio dalla Siria a Rages che il giovane Tobiolo difficilmente avrebbe potuto condurre a termine se non avesse avuto a fianco Raffaele a salvarlo da un bel po' di guai. Tutto finisce bene, Tobiolo riscuote i denari, non solo, ma per l'intermediazione di Raffaele sposa Sara, la bella e virtuosa figlia di Rachele, e tornato a casa restituisce la vista al padre, ungendogli gli occhi con il fiele di un pericoloso pesce che sul Tigri aveva minacciato la sua vita. La Bibbia descrive Raffaele come un giovane bellissimo, dalle vesti succinte, cioè come un viaggiatore che ha bisogno delle gambe libere per avere il passo più spedito. Per questo Raffaele viene invocato come protettore di chi nella vita deve affrontare lunghi e incerti viaggi, ma è anche il protettore dei giovani e degli sposi.

0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Buongiorno ragazzi, oggi affrontiamo un tema sicuramente a voi caro, quello della felicità. Allora, vorrei subito fare un giro di opinioni velocissimo. Chi di voi si sente felice? Chi di voi è convinto che lo sarà per sempre in questa vita? Matteo, hai uno sguardo perplesso.
2: Sì, perché al momento mi sento felice,
1: però,
2: certamente. Però non ho la certezza che lo sarò per sempre.
1: E questo lo valuti in senso ottimistico o pessimistico?
2: Non lo so, mi trovo nel mezzo.
1: Anita.
3: Io adesso sono felice e sono sicura che in futuro ci saranno dei momenti in cui non sarò felice, però questo mi rende paradossalmente felice perché secondo me la felicità perderebbe il suo valore se fosse perenne.
1: Ok, altri? Vai Lavinia.
4: Io sono felice perché sono circondata da persone che mi amano, che mi vogliono bene, e quindi nel momento in cui ci sono queste persone sono comunque contenta al di là di ciò che accade.
1: E chi di voi invece pensa all'opposto, che la vita sia assenza di felicità e dolore per n motivi? Però chi di voi, Ludovica, Giacomo, Sveva, Guido?
5: Ecco, secondo me la vita di per sé, senza alcuna influenza esterna, può risultare priva di felicità, poiché la felicità è sempre conseguenza di qualche azione. Quindi se noi lasciamo la vita lì messa da parte senza agire su questa, la felicità non giungerà mai a noi. Quindi secondo me la felicità è la conseguenza di qualcosa che noi facciamo, che qualcun altro fa per noi.
1: Quindi ci dici che lo status ordinario è quello di una sorta di dolore o passività e rassegnazione, salvo un desiderio nostro e un'azione per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido? Lo status di dolore salvo il desiderio per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido? Lo status

0: vediamo che cosa pensano di questo i vostri coetanei o un po' la gente comune.
1: Io credo che la felicità sia trarre il meglio da ogni situazione. Sì, e riuscire a vivere serenamente quello che la vita ti offre giornalmente.
2: Secondo me la felicità è fatta di cose semplici, ad esempio girare fuori con gli amici, stare con la famiglia.
3: Per me la felicità è la consapevolezza di sapere che intorno a me ci sono persone che mi vogliono bene, che mi supportano, e avere la possibilità di fare quello che voglio nella mia vita e sapere che nessuno mi tarpa le ali.
4: Secondo me la felicità consiste nel riconciliare il proprio sé, quindi la persona che sono, con poi quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole per la mia vita.
5: La felicità per me è svegliarmi la mattina senza pisci addosso e stare bene con i miei amici e con le persone che amo.
6: Secondo me la felicità sono i miei amici, e ogni volta che riesco a passare del tempo con loro, comunque le uscite o anche quei piccoli momenti a scuola, sono finalmente felice quando magari ci sono delle giornate difficili.
0: Molto bravi ragazzi, anche queste interviste, se ci fate caso un po' come voi, hanno interpretato la felicità come prima di tutto una possibilità e oppure una condizione per poter magari raggiungere attraverso il desiderio. Però prima di lanciare alla pausa vi sfido io, perché un filosofo dell'Ottocento, contemporaneo di Hegel, filosofo tedesco anche lui, scrive quest'opera all'inizio del 1800, quindi siamo poco dopo il periodo napoleonico. La vita umana oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo fugace del piacere. Quindi Schopenhauer sembra contraddirvi drasticamente. Vede tutta la vita contrassegnata dal dolore, anzi il desiderio per lui è motivo di dolore. Però proviamo a... Vai Giacomo.
7: Io penso che al di là di quanto possa poi uno appoggiare la tesi di Schopenhauer, sia sbagliato proprio il principio, cioè lui prova a descrivere la felicità come un modello a noi per noi semplice e comprensibile, quando in realtà magari si parla di qualcosa di molto più complesso e che non è semplicemente un pendolo.
0: Lo è molto più complesso. Schopenhauer ci restituiva la vita come un pendolo che ci permette di raggiungere il piacere solo nell'attimo fugace tra il desiderio e la noia. Quindi fondamentalmente la tesi madre e il presupposto madre di Schopenhauer è che tutto soffre. Ma anche accettando questa sua provocazione, allora vi chiedo se la vostra felicità, quella che voi ricercate, quella che voi desiderate, possa essere valutata, soprattutto alla vostra età, addirittura come una pretesa. Pensateci, non solo come possibilità, ma pensate anche alla felicità come un diritto. Vi ricordate il filosofo inglese che per primo ha indicato la felicità come un diritto naturale? A qualcuno viene in mente? Anita, vai.
8: O Grozio Locke.
0: Grozio è il fondatore del giusnaturalismo moderno, siamo nel 1600, in particolare lui è olandese, ma forse per noi in queste lezioni il contributo maggiore viene dato da John Locke con i diritti naturali, perché inserisce tra i diritti naturali, oltre alla vita, oltre alla libertà, oltre alla proprietà privata legittimata dal lavoro, anche il tema della felicità. E sapete, studieremo non soltanto in filosofia, ma anche in storia, ma anche in letteratura inglese, che John Locke poi è anche il padre del liberalismo politico, proprio partendo da qui. È talmente il padre del liberalismo politico che leggiamo una cosa. Qualcuno mi vuole prestare la voce? Sveva? Vai.
9: Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che siano dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.
0: Non ci leggere subito da dove è ricavata, perché Grozio, citato da Anita, John Locke, vivono nel 1600.

0: Sento, Gian Locco, poi sarai il responsabile teorico anche della gloriosa rivoluzione inglese con Guglielmo d'Orange, che diventa re d'Inghilterra, ma che riconosce di fatto il potere politico non tanto a se stesso ma
1: Parlamento.
0: Al Parlamento, brava Anita, tanto che potremmo quasi dire è virgolette invitato, costretto a firmare, chi se lo ricorda in inglese? Il
2: Bill of Rights.
0: Bravo, il Bill of Rights. Qui però parliamo di un'introduzione ad un altro Bill of Rights, perché qui ci troviamo nella frase che ha letto Sveva prima, 150 anni dopo quel Bill of Rights inglese, perché se il Bill of Rights inglese cade alla fine del 1600, qui ci troviamo oltre oceano nelle 13 colonie che certamente gli inglesi fondano, ma ci troviamo nel momento in cui quegli inglesi che hanno fondato queste 13 colonie decidono o pretendono l'indipendenza dalla madrepatria. E questa è proprio un passaggio, uno dei più famosi, della dichiarazione di indipendenza americana, 4 luglio 1776. La felicità è un diritto naturale. Beh, mi viene da pensare a questo punto se lo possiamo ampliare, universalizzare. È pensabile oggi che questo diritto alla felicità sia veramente un diritto naturale, o piuttosto il contrario di diritto naturale qual è? Diritto? Se o è naturale, quindi noi ce l'abbiamo indipendentemente prima dello Stato, diritto? Anita, forse ce l'hai?
1: Sì, dovuto allo Stato.
0: Dovuto allo Stato, tecnicamente si dice positivo perché deriva dal latino positum, posto dal potere sovrano. Beh, oggi sembra che milioni e milioni di persone, primo, non siano felici, due, non abbiano questo diritto, tre, anche avendo questo diritto, sembra che ce l'hanno non per niente per diritto naturale, ma anzi per arbitraria e molto limitata concessione di un potere sovrano, spesso avverso al destino di queste persone. Pensiamo anche a casi di attualità di guerra, dove questo diritto è fondamentalmente negato. Allora, provate a farmi un giro di opinioni su questo. È pensabile per voi, è oggi attualizzabile la felicità come diritto? Come diritto naturale? Francesco?
3: Io non credo, perché penso che nonostante appunto venga citata la ricerca della felicità in numerose dichiarazioni di indipendenza e diciamo in generale metodi legislativi, alla fine ci sono molti casi in cui questa libertà non viene rispettata, perché alla fine si parla della libertà della ricerca della felicità. Io penso che ognuno dovrebbe essere libero di ricercare la felicità a suo modo, perché abbiamo visto, abbiamo dato tante interpretazioni diverse di felicità, e ognuno dovrebbe essere libero di appunto trovare la sua definizione e seguirla.
0: Anche se ci dici questo non è riconosciuto soprattutto in casi di guerra drammatici, come purtroppo oggi, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo è assolutamente assente. Ok, insieme a quest'ultimo intervento e quest'ultima provocazione di Francesco, vi voglio far vedere un altro intervento.
4: La felicità non è solo uno stato d'animo, ma anche un indice. Il World Happiness Report si misura attraverso vari fattori: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, generosità e fiducia nelle istituzioni. I numeri parlano chiaro. In cima ci sono i paesi nordici: Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Agli ultimi posti, invece, troviamo paesi come l'Afghanistan, segnato da guerre e povertà, o l'Iran, dove le libertà personali restano fortemente limitate. Eppure, al di là delle classifiche, in ogni luogo ci sono persone felici e persone infelici. Allora, che cos'è davvero la felicità?
0: Allora, vi rileggo alcuni passaggi. La felicità non è soltanto uno stato d'animo, ma anche un indice. e si misura attraverso vari fattori. E questo è in linea con quanto diceva prima Francesco: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, di cui tu prima dicevi, generosità e fiducia nelle istituzioni. E poi il video cita alcuni paesi in contrapposizione. E beh, se dovessimo insistere sulla felicità abbinata alla libertà e declinata secondo i vari le varie variabili di questi indici, dovremmo riflettere ancora di più su quello che ha detto Francesco. La felicità sembra non essere raggiungibile per molti e purtroppo vi cita tantissimi paesi. Ma io vi invito a fare un esperimento mentale. D'altra parte anche i filosofi inglesi come Hobbes o come John Locke, nello spiegare lo stato di natura come avete studiato, ci offrivano una sorta di ipotesi mentale per legittimare poi il potere. E allora io voglio imitare loro e vi invito a fare lo sforzo di pensare invece contro quello che dice Francesco, giustamente e assolutamente realistico, e anche se volete contro un po' la suggestione un po' cruda del video. E se noi fossimo in grado di assicurare la libertà e la felicità a tutti e fossimo in grado di soddisfare questa ricerca della felicità, che nella tradizione anglosassone di solito ha il significato di... Nella tradizione anglosassone la felicità è di solito abbinata al benessere
1: economico,
0: al benessere Anita, al benessere economico, al benessere materiale. Allora immaginiamo di vivere o di provare a fare un esperimento in cui tutti sono felici perché tutti hanno raggiunto questo benessere. E la mia domanda è, Guido, mi vuoi anticipare?
2: Ci posso provare, senza alcun dubbio. Ecco, se tutti quanti hanno un benessere economico piuttosto elevato, si va ad alzare quello che è lo standard, dunque tutti quanti si ritroverebbero sullo stesso standard. Di conseguenza non ci sarebbe più la stessa felicità, già che la felicità sarebbe più elevata di quello che è lo standard povero.
0: Quindi sarebbe un po', rischiamo davvero allora di muoverci tra desiderio e desiderio? Quindi allora ha ragione Schopenhauer. Oppure... anche se dovessimo raggiungere uno status economico buono e non avere questa sorta di dipendenza di avere di più e quindi soddisfare davvero la felicità, vi voglio provare a spostare il significato di felicità, non per forza contraddire, non sostituire, ma rendere complementare il concetto di felicità come benessere materiale, che ci offre molto da valutare, da discutere, soprattutto a causa di paesi in cui... anche se dovessimo soddisfare questo benessere materiale, saremmo soddisfatti in toto? Riccardo, stavi facendo no con la testa, vai.
5: Credo che sia doveroso fare un distinguo tra quello che è il benessere materiale e quella che poi è il vero ricongiungimento con il mio io interiore. E quindi un distinguo tra quella che sono felicità epidermiche o effimere da quello che poi veramente dentro di noi è il benessere, che i greci chiamavano olbios, quindi... la completezza di se stessi.
0: Bravissimo, la completezza di se stessi, la realizzazione piena di sé. L'intervento di Riccardo è stato molto funzionale, perché da una parte ci sposta la tesi sulla felicità non solo come benessere materiale, e dall'altra però ci invita a pensare, e ve lo voglio chiedere, se la felicità anche ottenuta nel suo benessere materiale, poi però vi soddisfa. Cioè io posso essere ricco, posso aver raggiunto il benessere materiale ed essere felice, o mi mancherà sempre qualcosa? Qualcosa di più in termini di benessere materiale o qualcosa di altro? Vai, Giacomo.
6: E io, parlando appunto del video, penso che la risposta sia un po' oltre certi dati. Ad esempio, le nazioni del nord Europa, che il video ha classificato come più felici, sono anche le nazioni che hanno il più alto tasso di suicidi al mondo. Questo forse vuol dire che, al di là di semplici dati e semplici numeri, la vera felicità dell'uomo sta un po' oltre una classifica.
0: E quindi per voi nella vita concreta, voi dalla vostra stessa vita, certamente ricercate il benessere materiale, però cercate altro di felicità, che cosa? Giulio.
7: Io però mi collego un po' al discorso di Giacomo dicendo che la felicità non sta tanto nei beni materiali quanto nella realizzazione di se stessi.
0: E tu come...
7: Io ad esempio mi sento felice quando ottengo dei buoni risultati a scuola perché ho realizzato quello che era il mio desiderio.
0: Perché hai realizzato quello che è il tuo desiderio. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Così lo riportiamo anche alle vostre vite, perché questo ci aiuta a capire, a concretizzare meglio. Matilda, su questo ci vuoi dire qualcosa? È vero quello che dice Giulio?
8: Sì, per quanto riguarda la felicità si costituisce quando io realizzo i miei desideri, ma penso anche che a volte la felicità sia nel non sapere precisamente cosa io desideri, ma scoprirlo sul momento, e sapere che la vita consiste anche nello scoprire sul momento le cose, e la felicità consegua dalla non certezza di cosa verrà dopo.
0: Dalla non certezza di che cosa verrà dopo. Però vorremmo chiedervi e insistere su questo punto che diventa per noi determinante per concretizzare un pochettino il discorso: la realizzazione di voi stessi. Riccardo, tu hai introdotto a gamba tesa questo spostamento concettuale, quindi la realizzazione completa di te stesso, in cosa la ricerchiamo? O in cosa potremmo ricercarla pur divertendoci a capire ed essendo felici anche in un senso di mistero?
5: Beh, la realizzazione di noi stessi è divisa secondo me in due piani, quindi sia il piano materiale ma anche, come dicevo prima, il piano interiore. E quindi uno è collegato direttamente all'altro.
0: E voi cosa pensate di questo che Riccardo ha detto, piano interiore? È vero che la realizzazione è anche una realizzazione spirituale? È vero che oltre alla felicità materiale noi conserviamo una certa, come la potremmo chiamare, fino a quando non è appagata, avendo anche appagato l'esigenza materiale, conserviamo una certa
5: indole.
0: Una certa indole, Giacomo, che mi proponi? Una certa fama o fame. Una certa fame, una certa esigenza in qualche modo da soddisfare. Quindi siamo un po' un cuore, vi ricordate Sant'Agostino nelle Confessioni, lo vogliamo leggere insieme? Qui Agostino ci provoca, e ci provoca tanto perché alza di tanto il livello. Ci hai fatti per te, riferito evidentemente a Dio dalla prospettiva cristiana, dell'Agostino convertito, attenzione, perché Agostino per tantissimi anni ha cercato la verità, e cercando la verità ha cercato anche la felicità. Mi viene in mente anche una grande santa del Novecento, che è Edith Stein, che diceva proprio questo: chi ricerca la verità e chi ricerca la felicità, anche se lui non lo sa, ricerca Dio. E ovviamente prima di Edith Stein già Agostino aveva introdotto nelle Confessioni, qui ragazzi, a differenza di Schopenhauer, siamo poco prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi l'Impero Romano è stato cristianizzato da circa 100 anni, quindi siamo un secolo dopo Costantino, e il filosofo, santo, dottore della Chiesa, vescovo Agostino di Ippona ci regala questa frase: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa, e può riposare solo in Dio. E su questo volevo sentire ancora qualche scambio. Era questo, Riccardo, che intendevi o che potevi intendere sulla parte di interiorità?
5: Esatto, era questo, perché in qualche modo Agostino rispecchia un po' il mio pensiero, e quindi un cuore inquieto che può trovare serenità soltanto in Dio. Mi viene da pensare a San Giovanni Paolo II, che nel Giubileo del 2000 è Gesù Cristo che cercate quando cercate la felicità. E quindi in merito a questo, la nostra tendenza a sentirci completi ad accettare noi stessi e quindi a spostarci dal piano materiale che si può influire, ma che poi trova piena realizzazione soltanto nell'interiorità.
0: Quindi può sembrare, se è vero, bellissima la citazione del Papa al Giubileo, evidentemente del 2000, che tra l'altro grande conoscitore del pensiero di Edith Stein, chi cerca la felicità cerca in verità Cristo. Quindi potremmo anche dire che il benessere materiale o il soddisfacimento di alcuni vostri desideri, Guido, ci vuoi dire qual è il tuo desiderio materiale, quello che ti tocca più da vicino alla tua età?
2: Allora, se voglio essere una figura modello direi successo, altrimenti direi la mia macchina preferita.
0: Ok, la macchina preferita. Qualcun altro oltre alla macchina ha qualche altro desiderio materiale? A parte, lo so, tra voi lo scudetto della Roma, e voi su questo un po' vi emozionate, perché giustamente come studenti del Sant'Apollinare siete studenti prevalentemente romani, ma ammesso anche lo scudetto della Roma, vi regalo io la vacanza, vi regalo io la moto, credevo che mi rispondessi la moto, Guido, invece... Vabbè, tutte e due magari. Però sembra che l'uomo abbia in un certo senso una sorta di abisso senza fondo, per cui anche se lo riempie non potrà, questo volevate forse dire anche nei vostri interventi, non potrà mai raggiungere, Matteo, una soddisfazione completa, perché l'inquietudine... Vuoi continuare tu, Lavinia, e volevi intervenire?
8: L'uomo sarà sempre bramoso di qualcosa che oltre i beni materiali, oltre l'amore, la felicità terrena, sarà appunto anche la ricerca della salute. E quindi...
0: Ok, quindi introduciamo anche un altro aspetto della salute, ma bramoso anche di una piena realizzazione. Ad esempio, su questo, tra i filosofi greci o tra i letterati greci che prima, a cui prima facevi riferimento tu, abbiamo anche Aristotele, sia le virtù etiche nella realizzazione politica, nella realizzazione della giustizia, ma anche le virtù dianoetiche, intellettive, che secondo Aristotele avvicinano l'uomo a Dio. E in questo vorrei quasi provocarvi, perché tu prima citavi Cristo e io vi voglio chiedere se voi vi immaginate un Cristo triste o un Cristo felice. Cioè, vi vorrei provocare sul riflettere non soltanto se la felicità sia un diritto, sia raggiungibile per voi, ma se Cristo, che coincide per Giovanni Paolo II con la felicità, sia lui felice. Dio è felice? È un po' forte come domanda. Per cui benessere materiale non ci basta, la realizzazione piena, Agostino, il cuore inquieto che riposa in Dio. Quindi la felicità, secondo Agostino, la raggiungiamo in Dio. Ma io voglio vederla insieme a voi dalla prospettiva di Dio. Dio è felice di questo? Quando noi ricerchiamo la verità e la felicità e ricerchiamo Cristo, Cristo di questo è felice? Ma secondo te è libero?
5: Io credo che Cristo è felice proprio perché in croce ha dato la vita per noi, e quindi in qualche modo la sua completa realizzazione è per l'opera che ha creato.
0: Quindi in un certo senso, come dice tra l'altro Agostino, più che essere noi a cercare Cristo, più che essere noi a cercare la verità, Agostino si è convertito. Per questo, quando ha scoperto che non era tanto lui a cercare la verità, ma era la verità che cercava lui, era la piena felicità che cercava lui. Pensate anche ad un passo del Vangelo che parla proprio di gioia. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte. Si converte non soltanto in senso strettamente religioso, come nell'ordinario potremmo pensare, ma si converte, quindi raggiunge la felicità. Quindi la felicità di Dio ha anche la felicità dell'uomo, e la felicità dell'uomo fa parte della felicità di Dio, piuttosto che 99 giusti o 99 che si credono giusti, che non hanno bisogno di conversione. E allora su questo vi invito a riflettere, non soltanto la felicità dalla prospettiva umana, ma anche la felicità dalla prospettiva di Dio, e se le due cose si possono incontrare. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.
4: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Recitiamo questo Santo Rosario meditando i misteri dolorosi. Ci accostiamo alla passione e alla morte del Signore insieme con la Vergine Maria addolorata, pregando per la pace. Meditiamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani, e accanto a Gesù che si prepara ad affrontare la sua passione meditiamo sulla necessità di compiere la volontà di Dio per poter realizzare e vivere la pace. Solo compiendo la volontà di Dio si è nella pace. Gesù si abbandona totalmente alla volontà del Padre. Anche noi ci abbandoniamo alla volontà di Dio nell'affrontare il nostro cammino doloroso della vita, per tutte le difficoltà, le croci, le tribolazioni che la nostra vita ci riserva, insieme con la Vergine Maria che accetta anche lei di fare la volontà del Signore, sempre pronta a dir di sì alla parola di Dio. Preghiamola perché ci aiuti la Vergine Maria ad essere sempre obbedienti al Signore, sottomessi ai suoi desideri, pronti a fare quello che piace a Lui, secondo i suoi disegni, che sono sempre disegni di salvezza e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Accanto a Gesù che viene flagellato, pensiamo alla profezia che raffigura Gesù a un agnello che si lascia condurre al macello senza aprire bocca, con totale donazione di amore al compimento del disegno di salvezza del Padre per la nostra salvezza. E vogliamo ricordare accanto a Gesù flagellato che per essere nella pace bisogna che anche noi sappiamo caricarci dei nostri difetti, dei nostri peccati, dei nostri limiti e anche dei limiti, dei difetti dei nostri fratelli. Spesso noi rompiamo la pace perché ci poniamo in contrasto, in questione, in difficoltà, in contrarietà con gli altri, perché non sappiamo accettare noi stessi, perché non sappiamo accettare gli altri, perché non sappiamo custodire la lingua, perché non sappiamo accettare in silenzio le difficoltà del vivere quotidiano. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché ci aiuti a imitare Gesù e a diventare anche noi miti e umili di cuore, come suo Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù, dopo la flagellazione, viene preso in burla come re, viene rivestito di una porpora, viene incoronato di spine. Si attua così la parola di Gesù che dice: il mio regno non è di questo mondo. Gesù ha realizzato la sua regalità non con il dominio, non facendosi servire, ma donando se stesso, perdendo la propria vita, rimanendo in mezzo a noi come uno che serve. Il suo regno è un regno di pace, un regno di amore, un regno di perdono, un regno dove tutti vivono riconciliati tra di noi e con Dio. Ecco la pace di un mondo che vince l'egoismo, che vince l'odio, che vince la prepotenza, che rinuncia a ogni forma di violenza e che si pone a servizio dei fratelli, perdonando anche le offese, facendo del bene a quelli che ci fanno del male, donando quindi se stessi perché regni in mezzo a noi il grande dono della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni,
1: Spirito Santo.

0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che viene caricato della croce e che lui porta lungo la via del Calvario, sulla quale via incontra la sua addoloratissima madre. Ci accostiamo anche noi a Gesù e desideriamo di fare la parte del Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce, la parte della Vergine Maria che consola suo figlio, la parte della Veronica, dell'Apostolo prediletto, dei buoni che accompagnano Gesù e che lo seguono. Anche noi vogliamo essere fedeli, seguire il Signore portando la nostra croce. Soltanto così noi possiamo realizzare la pace nei nostri rapporti, la pace nelle nostre famiglie, la pace nelle nostre comunità, nel nostro lavoro, in tutte le situazioni della vita di ogni giorno. Allora ci poniamo accanto a Gesù con lo spirito della Vergine Maria, che non si ribella, che accetta la sofferenza, che si prepara ad offrire Gesù sulla croce. Anche noi consapevoli che dobbiamo completare nella nostra carne, nella nostra vita, quello che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo, per la pace del mondo. Allora chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga tanta fortezza, tanta perseveranza, tanta pazienza, tanta generosità, tanto coraggio, perché possiamo sempre andare avanti, sempre tenere in mano forte il nostro aratro, mai voltarsi indietro, lodando e benedicendo il Signore anche con la croce sulle spalle. Solo così dietro di noi potremo seminare pace, donare a tutti pace, costruire una pace sicura.
1: Padre nostro, che

0: oggi in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Regno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci.

Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù crocifisso e morto in croce alla presenza della Madre Sua Santissima, del discepolo prediletto. E riuniamoci tutti attorno alla croce di Gesù, che è anche la croce del mondo, della sofferenza dell'umanità, poiché Gesù ha unito a sé tutta la sofferenza che è stata causata dal peccato per il quale Lui è andato a morire. Preghiamo la Vergine Maria che ci faccia restare sempre accanto alla sofferenza dei nostri fratelli, che non abbiamo mai da allontanarci, da chiuderci di fronte alla sofferenza degli altri. Costruiremo la pace in misura che condivideremo la sofferenza dei fratelli, che ci caricheremo della sofferenza dei fratelli, che ci lasceremo coinvolgere dalla sofferenza dei fratelli, dimenticando la nostra sofferenza, la nostra croce, pensando che gli altri soffrono sempre molto più di noi e che noi siamo i peccatori che meritano di soffrire, di portare la croce, mentre gli altri sono più innocenti di noi. E perciò dobbiamo pregare per loro, e in questo momento offriamo alla Vergine Maria tutta la sofferenza dell'umanità, perché lei da madre la presenti a Gesù e si compia la promessa che Gesù ha fatto, che quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E essere tutti uniti a Gesù vuol dire essere tutti immersi nella pace di Gesù. Gesù ha detto: vi lascio la pace che ho nel cuore. Ecco, questa è la pace che noi vogliamo chiedere per tutti noi e per tutti i nostri fratelli nel mondo, in questo tempo in cui c'è tanta sofferenza e tanto travaglio a causa della guerra e di tante altre sofferenze. La Vergine Maria le raccolga, perché tutte si aprano, queste sofferenze, alla salvezza universale di tutti i suoi figli, per i quali Gesù è morto ed è risorto, che tutte si aprano queste sofferenze senza universale di tutti i suoi figli per quali Gesù è morto e ciò.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Stirpe di Abramo,
1: prega per noi.
0: Erede della promessa,
1: prega per noi.
0: Germoglio di Jesse,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Terra Vergine,
1: prega per noi.
0: Scala di Giacobbe,
1: prega per noi.
0: Roveto ardente,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Altissimo,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Città di Dio,
1: prega per noi.
0: Porta Orientale,
1: prega per noi.
0: Fonte di acqua viva,
1: prega per noi.
0: Aurora della salvezza,
1: prega per noi.
0: Gioia di Israele,
1: prega per noi.
0: Gloria di Gerusalemme,
1: prega per noi.
0: Onore del nostro popolo,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine piena di grazia,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Vergine partoriente,
1: prega per noi.
0: Serva del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della parola,
1: prega per noi.
0: Serva umile e povera,
1: prega per noi.
0: Sposa di Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Benedetta fra le donne,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre del figlio di Davide,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dei discepoli,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita nella visitazione,
1: prega per noi.
0: Madre gioiosa a Betlemme,
1: prega per noi.
0: Madre offerente al Tempio,
1: prega per noi.
0: Madre esule in Egitto,
1: prega per noi.
0: Madre trepida a Gerusalemme,
1: prega per noi.
0: Madre provvida a Cana,
1: prega per noi.
0: Madre forte al Calvario,
1: prega per noi.
0: Madre orante nel Cenacolo,
1: prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Donna vestita di sole,
1: prega per noi.
0: Donna coronata di stelle,
1: prega per noi.
0: Regina alla destra del Re,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Beata, perché hai creduto, noi ti lodiamo. Beata perché hai custodito la parola,
1: noi ti benediciamo.
0: Beata perché hai fatto la volontà del Padre,
1: noi ti glorifichiamo.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: dona a noi la pace.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi i tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e la pienezza della pace, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria ti preghiamo di liberarci da tutti i mali che rattristano la nostra vita presente, per poter godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il 29 settembre la Chiesa fa memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele, nome ebraico che vuol dire chi è come Dio. Gabriele, forza di Dio. Raffaele, Dio ha curato. San Luca mostra sovente l'intervento degli angeli nelle origini della Chiesa, perché con la venuta di Cristo l'umanità è entrata nell'era definitiva in cui Dio è vicino all'uomo e il cielo è unito alla terra. Essi vengono da Dio inviati in servizio a vantaggio di coloro che devono essere salvati. La nostra azione di grazie, l'Eucaristia, è una concelebrazione in cui ci uniamo agli angeli nel triplice canto: Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori per recare il più grande degli annunzi. A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia a quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguano le loro persone, ma quando vengono a noi per qualche missione prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. Così, Michele significa chi è come Dio, Gabriele fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere dall'azione e dal nome che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò nella sua superbia di essere simile a Dio, dicendo «salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo», alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene, egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo Michele, come è detto da Giovanni. Scoppiò una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio. Egli veniva ad annunziare colui che si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da fortezza di Dio colui che veniva quale signore degli eserciti e forte guerriero. Raffaele, come abbiamo detto, significa medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato medicina di Dio colui che venne inviato a operare guarigioni.

Michele. Un tempo, al termine di ogni messa, il sacerdote pregava così: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del diavolo. Comandi sopra di lui il Signore, e tu, principe delle milizie celesti, sprofonda nell'inferno con la tua divina potenza Satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per la perdizione delle anime. Quella preghiera, collocata in un momento strategico della liturgia, quando cioè il fedele sta per passare dalla solennità del rito alla sua concreta traduzione nel trambusto della vita quotidiana, testimoniava l'antichissima tradizione del culto dell'arcangelo San Michele, viva tra i cristiani, ma ancor prima nel popolo ebraico, che lo aveva eletto a proprio protettore. Una devozione diffusa e antica che ha almeno tre centri di riferimento importanti e suggestivi, come la chiesa di San Michele del Gargano in Puglia, il famosissimo santuario del Mont Saint-Michel in Francia e la sacra di San Michele in Piemonte, all'imboccatura della Val di Susa. Michele è il protettore dei protettori, l'arcangelo guerriero, principe delle milizie celesti, avversario di Satana e degli angeli che si erano ribellati a Dio e che lui aveva vinto al grido di guerra: chi è come Dio? Che è anche il significato del suo nome in lingua ebraica. Ed è così, nell'atto di trafiggere il demonio sconfitto, che viene spesso raffigurato nelle immagini più belle. La Genesi, il primo libro della Bibbia, non fa il nome dell'angelo posto da Dio a custodire il paradiso terrestre dopo la cacciata di Adamo ed Eva, rei di aver mangiato la fatidica mela proibita. Qualcuno ha voluto vedere nell'arcigno custode che brandisce una spada fiammeggiante l'arcangelo Michele, impegnato in un ennesimo episodio di quell'interminabile lotta contro le forze del male, che avrà il suo epilogo, come ha previsto l'evangelista Giovanni, nei giorni dell'Apocalisse, quando Michele e i suoi angeli faranno precipitare definitivamente negli abissi il gran drago rosso con 7 teste e 10 corna, cioè il diavolo o Satana, segnando così la sconfitta senza appello del male. Nella nostra vita San Michele è l'angelo che ci è vicino nelle piccole e grandi battaglie quotidiane, contro le suggestioni del male, contro quelle forze che vogliono farci scivolare nel vortice della perversione e del peccato e che alla fine della vita ci guiderà, nel momento del trapasso, per essere poi al nostro fianco, avvocato, nel giorno del giudizio definitivo. Grazie alla sua tenacia nel combattere il maligno, Michele è considerato il protettore del male. Gabriele. Gabriele, forza di Dio, questo significa il suo nome, è l'angelo messaggero per eccellenza. L'ambasciata più clamorosa l'ha fatta a Maria, la giovane fidanzata del falegname di Nazareth, Giuseppe, per annunciarle che il Messia misteriosamente si sarebbe fatto carne in lei e l'eternità sarebbe entrata così nel tempo e nella storia. Ecco le sue parole: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Prima che a lei, Gabriele era apparso al profeta Daniele per rivelargli il numero delle settimane che dividevano il suo tempo dalla venuta del Messia e il numero delle settimane che avrebbero separato la venuta del Messia dalla sua morte. Era apparso poi all'anziano sacerdote Zaccaria per annunciargli la nascita di Giovanni Battista. Tua moglie, Elisabetta, ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Egli ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per preparare al Signore un popolo ben disposto. Le missioni di Gabriele si sono concluse a Nazareth, nella casa di Maria. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Il suo annunzio apre sulla terra
l'era dell'incarnazione. Dio si fa uomo tra gli uomini, diventa nostro compagno nel travaglio della vita fino alla morte, schiudendoci le porte della speranza senza fine. Di questa grande realtà, Gabriele fu entusiasta e benedetto messaggero. L'Annunciazione ha proclamato quest'umile messaggero del Signore, il protettore dei bambini.

Raffaele. Raffaele, che in ebraico significa Dio guarisce, è l'arcangelo che sotto forma di giovane bellissimo accompagna Tobiolo, incaricato dal padre, il vecchio e cieco Tobia, di andare a riscuotere un credito di 10 talenti d'argento. Un lungo viaggio dalla Siria a Rages che il giovane Tobiolo difficilmente avrebbe potuto condurre a termine se non avesse avuto a fianco Raffaele a salvarlo da un bel po' di guai. Tutto finisce bene, Tobiolo riscuote i denari, non solo, ma per l'intermediazione di Raffaele sposa Sara, la bella e virtuosa figlia di Rachele, e tornato a casa restituisce la vista al padre, ungendogli gli occhi con il fiele di un pericoloso pesce che sul Tigri aveva minacciato la sua vita. La Bibbia descrive Raffaele come un giovane bellissimo, dalle vesti succinte, cioè come un viaggiatore che ha bisogno delle gambe libere per avere il passo più spedito. Per questo Raffaele viene invocato come protettore di chi nella vita deve affrontare lunghi e incerti viaggi, ma è anche il protettore dei giovani e degli sposi.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di martedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
2: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
2: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo: a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni.
1: Dicevo: non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
2: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
2: Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
2: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
2: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ogni giorno della vita salvaci, Signore. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
2: Pesano su di noi le nostre colpe,
3: ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
3: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
3: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
3: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
3: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion.
3: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
3: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
3: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
1: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
3: Con la lode mattutina celebriamo la Tua risurrezione, Signore.
1: La speranza della Tua gloria illumini la nostra giornata.
3: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
1: Siano le primizie della nostra offerta.
3: Fa che oggi cresciamo nel Tuo amore.
1: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
3: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
1: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio Tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Ascoltato parole molto esigenti, forse le più dure che Gesù rivolge in tutto l'Evangelo. È una parola di Dio che chiede a noi una adesione, che non avviene forse da un momento all'altro, ma dopo aver a lungo ascoltato i motivi per cui Gesù parla in questo modo. Certo, non possiamo anacquarla. Dobbiamo accoglierla, anche se tagliente, anche se dura. Il primo insegnamento che Gesù oggi si rivolge è a superare la meschinità, l'invidia. Non vogliamo mai considerarci un ghetto, un gruppo chiuso, privilegiato. I doni di Dio sono sparsi a larghe mani su ogni creatura. Lo Spirito Santo soffia nei cuori anche dei fedeli di altre religioni, dei popoli di altre culture, anche di coloro che noi possiamo considerare senza Dio. E il bene viene mosso, viene spinto dall'energia di Dio in qualunque angolo della terra. La meschinità del gruppo la dimostra proprio Giovanni, il discepolo prediletto, l'occhio d'aquila, il contemplativo, colui che viene chiamato figlio del tuono, e gli perdoniamo questo intervento nei confronti di quell'uomo che, pur non appartenendo al gruppo dei dodici, compiva del bene, liberava persone soggette alla tristezza del demonio. Glielo perdoniamo perché è il figlio dell'uomo, del tuono, è una persona impulsiva, e a volte anche noi nell'impulsività proviamo dispiacere se un altro compie del bene, magari che non frequenta come noi, che non si è comportato secondo il nostro stile di vita. Gesù ci educa ad avere un cuore grande e a saper riconoscere il bene dovunque provenga. Quell'uomo, senza saperlo, nel nome di Gesù sta aiutando un altro fratello a portare il suo peso. Indemoniato vuol dire una persona schiava, una persona incatenata, e lui dedica il suo tempo, le sue capacità per poterlo aiutare a camminare più liberamente nella vita. Anche Giosuè aveva dimostrato questa meschinità e aveva incontrato Mosè così largo di vedute da poter dire: fossero tutti profeti tra gli ebrei, tra il popolo, non soltanto pochi eletti che frequentavano la scuola, diremmo noi, la tenda del convegno, ma tutti potessero ricevere nella docilità lo Spirito del Signore che guida, che conferma, e in quella specifica occasione incoraggiava a continuare un viaggio che diventava sempre più pesante. Ma sulla seconda parte del Vangelo, che raccoglie quelle parole di fuoco, vorremmo portare l'attenzione. Gesù è preoccupato che la vita dei suoi discepoli non abbia mai a diventare di scandalo per i più deboli nella fede, per coloro che magari ci guardano e non sanno se fare la scelta di Cristo, della comunità. Ed è facilissimo dare scandalo, innalzare mura. Proprio noi che siamo a contatto qui attorno all'altare, con il Dio della vita che guarisce il nostro cuore, potremmo, appena usciti di chiesa, diventare subito resistenti alla sua grazia, potremmo diventare oppositori, nemici di qualcuno. Ecco perché il Signore usa queste parole, è preoccupato che noi siamo strumenti di grazia, di misericordia nella comunità, mai strumenti di divisione. E allora ci chiede di evitare un pericolo che oggi purtroppo è tanto diffuso, quello di buttare la colpa sugli altri. La prima cosa che imparano i bambini è a dire: non è colpa mia, la colpa l'hanno sempre gli altri. Oggi Gesù ci invita a una radiografia attenta e dice: prenditi le tue responsabilità e chiediti se la tua persona è una trasparenza dell'amore di Dio, perché guarda bene, c'è in gioco la vita eterna, il regno di Dio. Quando usa queste parole Gesù dice quello che c'è di più importante nella vita. E allora prendi le conseguenze necessarie, che possono arrivare anche alla mutilazione del tuo corpo. Certo, noi vorremmo dire: Gesù, dovremmo tutti andare via da mutilati se cominciamo ad esaminarci bene, e allora aiutaci, prima di arrivare a tagliarci il piede o la mano, a convertirlo, perché il nostro occhio non diventi mai un motivo di scandalo. Insegnaci tu a guardare le persone, le loro necessità, mai per giudicarle in cuor nostro, mai per andare sempre a cercare di segnalare i loro sbagli, ma donaci il tuo sguardo pieno di benevolenza e di accoglienza. Prima di tagliare la nostra mano, insegnaci a convertirla non in una mano rapace, avida, mai sazia, ma in una mano che aiuta, che si apre per donare, che cerca in qualche modo di confortare, di aiutare altri nel cammino della vita. Prima di tagliare il nostro piede, insegnaci a camminare sulla giusta direzione, perché andiamo incontro a coloro che sono più soli, più isolati. Ecco il cambiamento che ci chiede, perché tutta la nostra persona annunci il desiderio di fare famiglia, di fare la comunione con il Signore, e soprattutto non diventiamo mai motivo di inciampo, di scandalo per le persone più fragili nel credo. Gesù viene conosciuto, lo sappiamo, e viene stimato attraverso la nostra convinzione. Lui continua a passare attraverso di noi. Il compito è veramente grande. Ecco perché domandiamo al suo Spirito di accompagnarci sempre, per non fare del male, per non allontanare da Lui, che è la sorgente della vita, tanti fratelli che potranno trovare gioia e liberazione solo incontrando il suo volto e la sua voce. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Gli Arcangeli. Potenza, parola, medicina di Dio. Da un saggio di Marco Cardinali, coordinamento di Franca Salerno.

0: angeli, presenti nei tempi passati in testi spirituali e teologici, nell'iconografia sacra, nell'ornamentazione delle chiese e nella mentalità religiosa, compaiono oggi tutt'al più in espressioni popolari, nel titolo di un romanzo, in un film, in una canzone o in alcune frasi galanti usate per intenerire il cuore di qualche gentile fanciulla. Questo essere celeste sembra essere rimasto un comodo e veloce richiamo alla bellezza perfetta o all'amore ideale. Molti credenti hanno infatti bandito dalla sfera spirituale questa figura. Sembra non dire loro più niente, o essere addirittura inutile o fuori moda. Comunemente si afferma che per avvicinarsi a Dio si può fare a meno di ogni mediazione. Sarebbe sufficiente, invece, guardare la storia comparata delle religioni, in cui si attesta con forza l'universalità e l'importanza di una potenza mediatrice fra l'assoluto e l'essere umano. Lo studio stesso delle tre grandi tradizioni monoteiste dimostra che è impossibile concepirle prive di un'angelologia. Il Papa San Leone Magno si rivolgeva ai cristiani del suo tempo dicendo: «Fatevi amici gli angeli». Un invito che ognuno di noi dovrebbe seguire, specie oggi, tempo in cui l'uomo è malato di una inguaribile solitudine. Riconoscere poi queste amicizie significa ricevere una speciale protezione.
1: Nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica si afferma a proposito degli angeli: «Dall'infanzia sino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. Gli angeli, infatti, se riconosciuti ed invocati, possono farci da scudo contro numerosi pericoli e liberarci da malattie ed incidenti, ma soprattutto ci possono assicurare, con la potenza data loro da Dio, una serenità nell'affrontare la vita del tutto particolare. Quella serenità dell'anima e del cuore che l'uomo da solo non potrà mai raggiungere. Serenità, pace, fiducia, presenza quasi tangibile di un'amicizia misteriosa ma efficace. Se ci pensiamo bene, l'uomo non desidera altro nel suo essere più profondo, e tale è l'amicizia degli angeli, quasi un prolungamento dell'amore e della misericordia di Dio nei confronti dell'uomo, la sua creatura più amata. Un buon amico è colui che è in grado di aiutarti ed è sempre pronto a farlo. È colui che, quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, intuisce i nostri bisogni e vi provvede con discrezione ed in modo concreto. È certamente una delle benedizioni maggiori che Dio ci possa dare.
0: Gli angeli sono tutto questo. La loro stessa natura è quella di essere nostri amici. Sono fra noi, accanto a noi. È sufficiente un richiamo, un appello, una breve e intensa preghiera. E ciò che mai potremmo ottenere dagli uomini lo possiamo avere tramite loro da Dio. Oggi però il nostro intento non è quello di parlare degli angeli in generale, ma degli arcangeli, i tre grandi principi cui si accenna nella Sacra Scrittura: Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Il primo arcangelo di cui parliamo è San Michele. Nel libro di Daniele si legge che l'arcangelo Michele vigila sul popolo di Dio contro le insidie del demonio. È l'angelo del Signore che nel libro di Zaccaria si oppone a Satana e riceve per questo motivo il nome di Michele, dall'ebraico che vuol dire «chi è come Dio».
0: Il teologo e santo Tommaso scrive che Michele è l'alito dello spirito del Redentore, che alla fine del mondo combatterà e distruggerà l'Anticristo, come fece con Lucifero all'inizio. San Michele è stato il protettore e il difensore del mondo, combatterà e distruggerà l'Anticristo, come fece con Lucifero all'inizio. San Michele

0: Agostino, grato per le vittorie ottenute contro i suoi nemici, vittorie che attribuiva alla protezione dell'arcangelo, fece costruire in suo onore un magnifico santuario vicino a Costantinopoli, il celebre Michaelion.
1: A Roma le chiese costruite e dedicate a San Michele risalgono all'anno 494. Dopo che l'arcangelo apparve al vescovo di Siponto sul monte Gargano, venne costruito un santuario a lui dedicato, che divenne ben presto luogo di grande devozione e pellegrinaggio. L'arcangelo Michele apparve ancora in Francia a Mont-Saint-Michel, dove venne eretto il famoso santuario.
0: In Egitto, addirittura, i primi cristiani del posto dedicarono a San Michele il fiume Nilo, loro fonte di sostentamento. Ed il giorno 12 di ogni mese realizzano ancora oggi una particolare celebrazione in suo onore. Celebrazione che acquista maggiore solennità nel mese di giugno, quando il fiume inizia a gonfiarsi.
1: E quando le popolazioni della Germania si convertirono, il culto pagano al dio Odino venne sostituito con la devozione a San Michele, il quale è apparso in epoche diverse a coloro che avevano bisogno del suo aiuto e che lo hanno invocato. Uno degli esempi più famosi è quando egli assistette Giovanna d'Arco nella sua straordinaria missione, affidatale da Dio, quella di aiutare il re dei francesi a ripristinare la pace e la prosperità nel suo regno e a scacciare i nemici. È importante poi ricordare anche le principali funzioni, oltre a quella di difensore del popolo cristiano, attribuite a colui che comunemente viene definito il principe delle milizie celesti. San Michele ha funzione di turiferario. Si è voluto infatti ravvisare in lui il turiferario delle mistiche visioni di Isaia e dell'Apocalisse. Ha funzione, inoltre, di conduttore delle anime al giudizio di Dio.
0: Già i giudei erano concordi su questo punto. Un'antica tradizione attribuisce all'arcangelo la rimozione della pietra del Santo Sepolcro, tanto che ancora oggi molte cappelle funerarie gli sono dedicate. Altra funzione è quella di pesatore d'anime. La scena del peso delle anime dopo la morte era familiare agli antichi, specie in Egitto. Non per nulla San Michele è chiamato in inglese «The Lord of Souls», il Signore delle anime.
1: Prima della riforma liturgica conciliare, fra le preghiere recitate al termine della messa, si usava rivolgerne una particolare e molto bella a San Michele, in cui si implorava l'aiuto per la Chiesa. Notiamo che l'autore di tale preghiera fu un uomo di altissimo livello morale e spirituale, Papa Leone XIII, estensore della Rerum Novarum.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del maligno. Che Dio lo soggiochi. Noi te lo chiediamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che vanno errando per il mondo per la perdizione delle anime. Così sia.

Veniamo all'Arcangelo San Gabriele, che ostenta il glorioso titolo di Angelo dell'Incarnazione, perché fu lui il prescelto da Dio per agire come ambasciatore agli uomini per tutto ciò che riguarda questo stupendo mistero. Il suo nome in ebraico significa forza di Dio o uomo in cui Dio confida. Nella Bibbia troviamo Gabriele quando apparve a Daniele per spiegargli la sua visione, poi tornò ancora mentre Daniele pregava per portargli annunzi profetici e riferirgli il tempo esatto della venuta di Cristo. Ed è lui, Gabriele, ad annunciare a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista, precursore del Redentore. La sua più gloriosa missione, però, missione che lo lega indissolubilmente all'Incarnazione, è quella di messaggero da parte di Dio per annunciare alla Vergine Maria che Dio l'aveva prescelta per essere la madre

0: madre del suo figlio divino, e al turbamento di lei l'arcangelo proferì queste parole:
1: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine.
0: I cattolici di tutto il mondo, in ogni lingua, ripetono continuamente le stesse parole che l'arcangelo Gabriele rivolse a Maria. E sebbene il nome di Gabriele non sia espressamente citato, secondo una tradizione si pensa che fosse lui ad annunciare ai pastori sulle colline di Betlehem la nascita di Gesù, e che fosse sempre lui a riunire gli angeli che cantavano intorno alla grotta il canto celestiale: gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà.
2: Fu sempre Gabriele che diede consolazione a San Giuseppe nella sua afflizione e ad avvertirlo affinché fuggisse con la madre ed il bambino in Egitto e a riportare a casa la Sacra Famiglia dopo la morte di Erode. Infine pare che sia stato San Gabriele a consolare il figlio di Dio nella profonda angoscia dell'orto degli ulivi.
0: L'arcangelo Gabriele ha avuto un grande ruolo anche nella religione musulmana. Avrebbe infatti rivelato a Maometto la sua missione e gli avrebbe dettato il Corano. Gabriele, con l'arcangelo Michele, ha il ruolo di guardiano delle porte delle chiese, patrono dei portalettere e dei corrieri. Dal 1951, con un breve apostolico, fu nominato da Pio XII patrono delle comunicazioni.
2: Nell'iconografia è spesso raffigurato con una lanterna illuminata, oppure uno specchio sul quale sono scritti gli ordini di Dio. Quasi sempre è raffigurato col bastone da messaggero o lo scettro, che diventa sovente giglio o ramo d'ulivo, nell'enorme repertorio di immagini che l'arte di tutti i tempi gli ha dedicato come nunzio a Maria. La tradizione riconosce la posizione precisa di San Gabriele e Maria al momento dell'Annunciazione, posizione che è indicata nel santuario di Nazareth da due colonne.
3: San Gabriele Arcangelo, custode della Vergine Maria e della Santa Infanzia, angelo dell'Incarnazione, apri le nostre orecchie agli appelli del Signore, rendici attenti ai Suoi messaggeri. San Gabriele Arcangelo, protettore delle tecniche audiovisive, aiutaci a comprendere la parola di Dio, così da poterla seguire e trasmetterla agli altri. Aiutaci ad essere anche noi angeli per tutti coloro che incontriamo. Insegnaci a sentirci responsabili di tutti e di ciascuno dei nostri fratelli, perché possiamo un giorno giungere tutti insieme nel tuo regno. Sant'Arcangelo Gabriele, aiutaci a diventare luogo di accoglienza e di riposo per il Signore e per la Santissima Sua Madre.

0: Eccoci infine giunti al terzo principe delle schiere celesti. Il nome Raffaele in ebraico significa Dio guarisce. Raffaele è quindi in tutti i sensi medicina di Dio. Molti ritengono giustamente che fu Raffaele, ripetutamente e in modo miracoloso, ad alleviare le sofferenze dei martiri e a confortarli in mezzo ai tormenti. Raffaele è anche lo spirito gentile che con benevola attenzione riporta i viaggiatori sani e salvi alle loro case. Egli viene invocato quindi come protettore durante le malattie e prima di intraprendere un viaggio. Santa Ciriaca, chiamata anche Domenica perché era nata in questo giorno della settimana, fu martirizzata in Nicomedia sotto l'imperatore Massimo nel VI secolo. Nel corso della lotta che stava sostenendo, udì una voce proveniente dal cielo che le diceva:
1: «Brava Ciriaca, sei vittoriosa. Cristo il Signore ha ascoltato le tue preghiere. Sii forte e vigorosa. Io che ti parlo sono l'Arcangelo Raffaele e sono stato inviato a te dal nostro Salvatore per rinvigorirti e per darti questo messaggio da parte dell'Altissimo. Poiché hai riposto la tua fiducia in Cristo, tu glorificherai il Signore che ti dà la forza».
0: Si racconta che San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli, coltivò un'intensa devozione per San Raffaele, che si adoperò molto per le necessità degli ospedali di San Giovanni di Dio. Preghiamo dunque San Raffaele, l'arcangelo della guarigione. Preghiamolo di sanare ogni ferita, di aiutarci a vivere con sobrietà e nel sacrificio, così che i nostri corpi siano circondati di purezza e di candore. In questo modo potremo maggiormente somigliare alla nostra Mamma Celeste, immacolata e piena di grazia. Quello che chiediamo per noi, Sant'Arcangelo Raffaele, concedilo anche a tutti i nostri fratelli, ai lontani, a tutti coloro che non sanno pregare. Ascolta la nostra supplica, o guida sapiente e benefica, protettore dei viaggiatori, e accompagna il nostro viaggio verso Dio Padre, perché insieme a te possiamo un giorno lodare in eterno la sua infinita misericordia.

0: Dopo aver ripercorso la storia, la tradizione che riguarda gli arcangeli, vorremmo quasi a conclusione dare voce ad una perplessità che forse molti di noi hanno a proposito degli angeli, ed in particolare verso il proprio angelo custode. Ci sembra infatti quasi impossibile che il Signore dia a ciascuno di noi una creatura celeste che ci guidi e ci custodisca ogni giorno della nostra vita, nella gioia e nelle difficoltà. Eppure è così. Egli tramite l'angelo custode ci dimostra il suo amore in un modo che potremmo quasi definire feriale, attento com'è anche ai nostri piccoli problemi quotidiani.
1: Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri. Assisteteci, angeli custodi, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d'umiltà e purezza. O Signore nostro Dio, nella Tua misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione. Fa che nel cammino della vita possiamo essere sorretti dal loro aiuto e pervenire con loro alla gioia eterna.

0: indubbia la grande santità, la potenza e l'amore degli angeli, e quanto notevole sia la loro intelligenza, quanto sia piena di forza la loro volontà, e come sia irresistibile la loro potenza.
1: Quando questo angelo dunque si prende cura di noi, dedica tutta la sua intelligenza e la sua conoscenza, tutta la sua potenza e vigilanza per illuminarci, custodirci, reggerci e governarci. Seguendo l'universale legge dell'amore, che più è grande e più ha bisogno di diffondersi, l'angelo custode desidera condividere con noi la sua gioia, la sua felicità, il suo amore e la sua santità. Così egli opera ogni momento, giorno e notte, per renderci migliori e più santi. Prega incessantemente e con fervore infinito Dio per noi. Ci agevola nel cammino verso di Lui, ce ne fa scoprire le tracce nascoste, ci agevola nel decifrarne i segnali. E pensate che Dio possa rifiutare le sue richieste, dal momento che proprio Lui gli ha dato l'incarico di vigilare su di noi. Ascoltiamo quanto il filosofo Jean Guiton scrisse sugli angeli.
0: Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto, che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione, in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si ripete spesso nelle nostre vite umane.

Per il programma di Franca Salerno oggi parliamo di Orizzonti Cristiani ha proposto Gli Arcangeli, Potenza, Parola, Medicina di Dio, da un saggio di Marco Cardinali. Con Marco Cardinali al microfono, Francesca Rossiello, Franca Salerno, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Onofri. Tecnici del suono Silvio Anelli e Alvaro D'Amico. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: È martedì 29 settembre, questi i titoli di oggi. Guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedono a dialogare. L'ho detto il Papa durante il volo di rientro dalla Francia a conclusione del suo quinto viaggio apostolico, e nella messa celebrata a Messe il Santo Padre ha ricordato che il futuro dell'Europa non è uniformità ma armonia delle differenze. Prosegue la missione del Cardinale Zuppi a Mosca, mentre stanotte si sono registrate nuove forti esplosioni a Kiev. Sono le 8:40, ben trovati da Eugenio Bonanata. Nel volo che lo ha portato da Messa a Roma, alla fine del suo viaggio in Francia, Leone XIV ha risposto ai giornalisti sui conflitti, gli interessi economici che li sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi, l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi, la difesa di ogni vita e l'emergenza abitativa. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
1: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra. Quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
0: E nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia, il Papa ha presieduto la messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz e nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango nella costruzione di quei fondamentali morali del mondo in cui viviamo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: La cattedrale di Santo Stefano a Metz, con i suoi 6.500 metri quadrati di vetrate colorate che lasciano entrare luce, è un miracolo di composizione delle differenze in un'unica armonia, spiega il Papa, la stessa armonia che Leone XIV nella sua omelia chiede al vecchio continente di ritrovare. Contemplando queste vetrate impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare luce. Il Papa invita con Cristo a porgere l'altra guancia, ad adottare la forza della riconciliazione proprio da una città francese vicina al confine con la Germania, che ha imparato dopo le due grandi guerre a perdonare il nemico. Metz e la Moselle testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Il pontefice incoraggia infine l'Europa a ritrovare le sue radici, non dimenticando il contributo della Chiesa nella costituzione dei suoi valori più fondanti.
0: Passiamo all'attualità internazionale. Forti esplosioni nella notte a Kiev, difese antiaeree in azione, mentre ieri un raid sulla capitale ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un morto e diversi feriti. Intanto a Mosca prosegue la missione del Cardinale Zuppi, inviato speciale del Santo Padre per le questioni umanitarie, cominciata ieri. Sentiamo Marina Tomarro.
3: Notte di paura nella capitale ucraina. L'attacco russo ha colpito diversi quartieri di Kiev. Nel distretto di Solomianskij frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un'abitazione e su un edificio amministrativo. Sono in corso le verifiche dei danni e sull'eventuale presenza di feriti. Ieri più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre al raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e diversi feriti, anche uno degli edifici del ministero Ministero dell'Istruzione ha subito danni e un drone russo ha colpito un villaggio ucraino vicino al confine con la Polonia, danneggiando un posto di controllo. Ed è iniziata ieri la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Zuppi. Si tratta della terza missione dopo quella del giugno del 2023 e dell'ottobre 2024. Tema centrale degli incontri del porporato la questione dei prigionieri di guerra ucraini e russi e i bambini trasferiti lontano dai propri territori d'origine e dalle loro famiglie.
0: L'Iran si avvia rapidamente verso la bancarotta, il paese è esausto per il blocco statunitense, lo ha affermato il segretario di Stato americano Rubio in una intervista a Fox News, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio di Teheran. Intanto l'Iran ribadisce che attende per oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti in merito alla proposta sulla completa riapertura dello stretto di Hormuz presentata dai membri, dai mediatori del Qatar. E la situazione dell'area continua a provocare conseguenze sull'economia globale. Anche la banca centrale australiana ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse ufficiale, portandolo al 4,6%, livello massimo negli ultimi 15 anni. Si tratta del quarto rialzo del 2026 nel tentativo di arginare l'inflazione alimentata dal rincaro dei prezzi. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di conflitto, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. Il report prende in esame 13 aree di guerra. Disastroso l'impatto sull'infanzia delle nuove tecnologie ad uso bellico, e la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. L'intervista è di Cecilia Seppia.
4: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
5: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
4: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
0: Caso Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Oltre ad un ergastolo, la procura aveva sollecitato pene a 17 anni e mezzo, che però sono scese perché è stato riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. La storia di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana ucciso dalla mafia nel 1980, rivive nel podcast di Radio Vaticana Vatican News Piersanti, un uomo, scritto e interpretato da Ugo De Vita, un'opera di teatro civile che interroga il presente attraverso memoria, poesia e impegno morale. Il servizio è di Fabio Colagrande.
6: Che Dio li perdona, non sanno che fanno. Como lo Cristo un croce, erame frate.
7: Una voce che attraversa la Sicilia e la sua memoria è quella dell'attore e regista Ugo De Vita in Piersanti un uomo, podcast registrato negli studi di Radio Vaticana. Presidente della regione siciliana dal 1978, Mattarella cercò di moralizzare la vita pubblica e rendere più trasparenti gli appalti, colpendo interessi legati alla mafia. Cosa Nostra lo uccise il 6 gennaio 1980. Platone, le parole di Mattarella, la poesia siciliana e l'appello di San Giovanni Paolo II ai mafiosi. Quattro tempi per raccontare una questione morale, spiega l'autore.
8: Ma io credo che anche la storia e la memoria siano un patrimonio di cui dover riprendere in mano le fila.
7: Perché ricordare Piersanti Mattarella significa riconsegnare ai giovani una memoria che diventa coscienza, responsabilità e scelta per il futuro.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Gli Arcangeli. Potenza, parola, medicina di Dio. Da un saggio di Marco Cardinali, coordinamento di Franca Salerno.

0: Un buon amico è colui che è in grado di aiutarti ed è sempre pronto a farlo. È colui che, quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, intuisce i nostri bisogni e vi provvede con discrezione, in modo concreto. È certamente una delle benedizioni maggiori che Dio possa dare. Ebbene, gli angeli sono tutto questo. La loro stessa natura è quella di essere i nostri amici. Sono fra noi, accanto a noi. È sufficiente un richiamo, un appello, una breve e intensa preghiera, e ciò che mai potremmo ottenere dagli uomini lo possiamo avere tramite loro da Dio. Il nostro intento oggi però non è quello di parlare degli angeli in generale, ma degli arcangeli, i tre grandi principi cui si accenna nella Sacra Scrittura: Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Il primo arcangelo di cui parliamo è San Michele. Nel libro di Daniele si legge che l'arcangelo Michele vigila sul popolo di Dio contro le insidie del demonio. È l'angelo del Signore che nel libro di Zaccaria si oppone a Satana e riceve per questo motivo il nome di Michele, dall'ebraico che vuol dire «chi è come Dio».
0: Il teologo e santo Tommaso scrive che Michele è l'alito dello spirito del Redentore, che alla fine del mondo combatterà e distruggerà l'anticristo, come fece con Lucifero all'inizio. San Michele è stato il protettore e il difensore del popolo eletto di Dio. Egli era con gli israeliti usciti dall'Egitto e li accompagnò attraverso il deserto. Fu lui a dare loro da parte di Dio i 10 comandamenti. E durante i lunghissimi anni trascorsi prima della venuta di Cristo, è stato il loro campione e difensore.
1: San Michele è stato onorato sin dai tempi antichi in molte nazioni. Pensate che l'imperatore Costantino, grato per le vittorie ottenute contro i suoi nemici, vittorie che attribuiva alla protezione dell'arcangelo, fece costruire in suo onore un magnifico santuario vicino a Costantinopoli, il celebre Michaelion.
0: È importante poi ricordare anche le principali funzioni, oltre a quella di difensore del popolo cristiano, attribuite a colui che comunemente viene definito il principe delle milizie celesti. San Michele ha funzione di turiferario. Si è voluto infatti ravvisare in lui il turiferario delle mistiche visioni di Isaia e dell'Apocalisse. Ha funzione inoltre di conduttore delle anime al giudizio di Dio.
1: Già i giudei erano concordi su questo punto. Un'antica tradizione attribuisce all'arcangelo la rimozione della pietra del Santo Sepolcro, tanto che ancora oggi molte cappelle funerarie gli sono dedicate. Altra funzione è quella di pesatore d'anime. La scena del peso delle anime dopo la morte era familiare agli antichi, specie in Egitto. Non per nulla San Michele è chiamato in inglese «The Lord of Souls», il Signore delle anime.
0: Prima della riforma liturgica conciliare, fra le preghiere recitate al termine della messa, si usava rivolgerne una particolare e molto bella a San Michele, in cui si implorava l'aiuto per la Chiesa. Notiamo che l'autore di tale preghiera fu un uomo di altissimo livello morale e spirituale, Papa Leone XIII, estensore della Rerum Novarum.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del maligno. Che Dio lo soggiochi. Noi te lo chiediamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che vanno errando per il mondo per la perdizione delle anime. Così sia.

0: veniamo all'Arcangelo San Gabriele, che ostenta il glorioso titolo di Angelo dell'Incarnazione, perché fu lui il prescelto da Dio per agire come ambasciatore agli uomini per tutto ciò che riguarda questo stupendo mistero. Il suo nome in ebraico significa forza di Dio o uomo in cui Dio confida. Nella Bibbia troviamo Gabriele quando apparve a Daniele per spiegargli la sua visione. Poi tornò ancora mentre Daniele pregava per portargli annunzi profetici e riferirgli il tempo esatto della venuta di Cristo. Ed è lui, Gabriele, ad annunciare a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista, precursore del Redentore. La sua più gloriosa missione, però, missione che lo lega indissolubilmente all'Incarnazione, è quella di messaggero da parte di Dio per annunciare alla Vergine Maria che Dio l'aveva prescelta per essere la madre del suo figlio divino. E sebbene il nome di Gabriele non sia espressamente citato, secondo una tradizione si pensa che fosse lui ad annunciare ai pastori sulle colline di Betlehem la nascita di Gesù, e che fosse sempre lui a riunire gli angeli che cantavano intorno alla grotta il canto celestiale: gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. Gabriele, con l'arcangelo Michele, ha il ruolo di guardiano delle porte delle chiese, patrono dei portalettere e dei corrieri. Dal 1951, con un breve apostolico, fu nominato da Pio XII patrono delle comunicazioni.
1: La tradizione riconosce la posizione precisa di San Gabriele e Maria al momento dell'Annunciazione, posizione che è indicata nel santuario di Nazareth da due colonne.
2: San Gabriele Arcangelo, custode della Vergine Maria e della Santa Infanzia, angelo dell'Incarnazione, apri le nostre orecchie agli appelli del Signore, rendici attenti ai Suoi messaggeri. San Gabriele Arcangelo, protettore delle tecniche audiovisive, aiutaci a comprendere la parola di Dio, così da poterla seguire e trasmetterla agli altri. Aiutaci ad essere anche noi angeli per tutti coloro che incontriamo. Insegnaci a sentirci responsabili di tutti e di ciascuno dei nostri fratelli, perché possiamo un giorno giungere tutti insieme nel tuo regno. Sant'Arcangelo Gabriele, aiutaci a diventare luogo di accoglienza e di riposo per il Signore e per la Santissima Sua Madre, Maria.

Eccoci infine giunti al terzo principe delle schiere celesti. Il nome Raffaele in ebraico significa Dio guarisce. Raffaele è quindi in tutti i sensi medicina di Dio. Raffaele è anche lo spirito gentile che con benevola attenzione riporta i viaggiatori sani e salvi alle loro case. Egli viene invocato quindi come protettore durante le malattie e prima di intraprendere un viaggio. Preghiamo dunque San Raffaele, l'arcangelo della guarigione. Preghiamolo di sanare ogni ferita, di aiutarci a vivere con sobrietà e nel sacrificio, così che i nostri corpi siano circondati di purezza e di candore. Ascolta la nostra supplica, o guida sapiente e benefica, protettore dei viaggiatori, e accompagna il nostro viaggio verso Dio Padre, perché insieme a te possiamo un giorno lodare in eterno la sua infinita misericordia.

0: dopo aver ripercorso la storia, la tradizione che riguarda gli arcangeli, vorremmo quasi a conclusione dare voce ad una perplessità che forse molti di noi hanno a proposito degli angeli, ed in particolare verso il proprio angelo custode. Ci sembra infatti quasi impossibile che il Signore dia a ciascuno di noi una creatura celeste che ci guidi e ci custodisca ogni giorno della nostra vita, nella gioia e nelle difficoltà. Eppure è così. Egli tramite l'angelo custode ci dimostra il suo amore in un modo che potremmo quasi definire feriale, attento com'è anche ai nostri piccoli problemi quotidiani.
1: Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri. Assisteteci, angeli custodi, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d'umiltà e purezza. O Signore nostro Dio, nella Tua misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione. Fa che nel cammino della vita possiamo essere sorretti dal loro aiuto e pervenire con loro alla gioia eterna.

0: quando questo angelo dunque si prende cura di noi, dedica tutta la sua intelligenza e la sua conoscenza, tutta la sua potenza e vigilanza per illuminarci, custodirci, reggerci e governarci. E pensate che Dio possa rifiutare le sue richieste, dal momento che proprio Lui gli ha dato l'incarico di vigilare su di noi. Ascoltiamo quanto il filosofo Jean Guiton scrisse sugli angeli.
1: Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto, che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione, in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si ripete spesso nelle nostre vite umane.

gli arcangeli. Potenza, parola, medicina di Dio. Da un saggio di Marco Cardinali, coordinamento di Franca Salerno.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Ci ha lodato Gesù Cristo, ti accogliamo Signore, pieno dello Spirito di Dio. Tu sei venuto per noi che siamo i poveri, che siamo i deboli, che siamo i carcerati, gli oppressi. Noi abbiamo bisogno della tua liberazione, della tua salvezza. E tu ti prepari a versare il tuo sangue e a donarci la tua vita, perché vuoi mostrarci l'infinito amore del Padre e tuo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per le persone amate.

0: Ascoltiamo l'inizio della catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 29 settembre 1988.
1: Seduti ai piedi di Gesù come Maria, vogliamo gustare questa presenza reale del Signore che ci ama, che ci raccoglie perché possiamo entrare nel suo cuore. Vogliamo accogliere questo amore di predilezione che ha per noi. Con noi c'è la Vergine Maria, la madre, la maestra spirituale, colei che è beata per aver accolto la parola di Dio che è diventata carne in lei. Ci sentiamo sotto la protezione dei santi arcangeli di cui celebriamo la festa oggi. San Michele, chi è come Dio? È lui che ha presieduto alla vittoria degli angeli fedeli su Lucifero e tutti gli angeli ribelli. Ed è ancora San Michele che protegge la Chiesa, che custodisce e protegge noi, che presiede a questa lotta che tutta l'umanità sta sostenendo contro il peccato, contro Satana. Siamo sotto la protezione di San Gabriele, l'arcangelo San Gabriele, che è l'arcangelo dell'incarnazione. Lo vediamo davanti alla Vergine Maria, che accoglie l'annuncio, che pronuncia il suo fiat, che dice sia fatto secondo quello che tu mi hai detto, nella volontà del Padre. E anche l'arcangelo San Raffaele, che è la medicina di Dio. Abbiamo bisogno di essere difesi da Satana, di essere guariti dalle nostre malattie, di entrare nel mistero dell'incarnazione. Ed è per questo che vogliamo stare qui davanti a Gesù, meditando su quello che Lui è per noi. Lui è il vero scopo della nostra vita. Noi sappiamo che se troviamo Lui nella vita abbiamo trovato tutto. Invece noi distogliamo lo sguardo da Lui, la nostra attenzione da Lui, e saremo tentati di girare attorno a noi stessi vanamente, cioè girare a vuoto, oppure saremo tentati di cercare di erigerci un piedestallo, perché se non adoriamo Dio, se non troviamo Gesù, siamo tentati di adorare noi stessi. Noi non vogliamo che la nostra vita sia vissuta nel vuoto. Sappiamo già quale posto Dio ha nella nostra vita, che Lui solo può darci soddisfazione e pace. Riascoltiamo le parole che tante volte abbiamo meditato di Sant'Agostino: Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore rimane inquieto finché non trovi in te il suo riposo. In questo momento ci sentiamo nel vero riposo, perché ci siamo totalmente abbandonati a te, Gesù, che sei l'amore del Padre, la manifestazione del Padre. E noi siamo convinti che solo Dio può costituire il vero scopo della nostra vita. E noi ringraziamo tanto questo Padre misericordioso che non ha voluto restare lontano da noi, ma che ha voluto farsi visibile, incarnarsi, diventare uno di noi. E l'ha fatto in te, Gesù, che hai accettato questo progetto del Padre, che sei stato obbediente al Padre. Tu ti sei fatto in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Tu hai voluto accettare tutta la realtà della nostra natura umana, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, con tutta la nostra sensibilità, con tutta la nostra capacità di soffrire. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il nostro Salvatore. Sei entrato nella nostra storia, sei entrato nelle vicende di questo nostro mondo, sei entrato nella mia vita ed è stata la mia fortuna più grande di averti potuto accogliere dopo di averti conosciuto. Tu non sei soltanto uomo, ma sei anche Dio. E noi ci lasciamo sprofondare davanti a questo mistero infinito di Dio che si fa uomo, sempre presente a noi, sempre totalmente donato a noi per amore. E tu sei in mezzo a noi come uno che serve. Continui sempre a caricarti dei nostri peccati. E tu sempre ci richiami e sei quindi per noi un continuo invito, perché noi possiamo, con il tuo aiuto, diventare quello che tu vuoi che noi siamo, una tua immagine vivente. Noi decidiamo continuamente di aprirci, noi decidiamo

Darci. Tu sei la guida, il capo che vogliamo seguire nel nostro cammino. Soltanto in te, Signore, il nostro rapporto con Dio diventa perfetto. Tu ci apri la via della santità, anzi della divinità, perché tu ci vuoi portare dentro la vita trinitaria. Ci hai promessi che diventeremo perfetti come il Padre, nell'amore, nell'unità perfetta. Noi vogliamo seguirti, Signore, ma noi sappiamo che questa sequela non è soltanto un gesto, una decisione esteriore. Non è che noi vogliamo soltanto imitare le tue qualità, le tue virtù, ma noi vogliamo che la tua vita diventi la nostra vita, che noi possiamo vivere di te perché tu sei la vite e noi siamo i tralci. Tu sei il capo, noi siamo le membra. Quindi non si tratta di cercare con sforzi inutili di imitare moralisticamente il tuo modo di vivere, perché questo non lo potremo mai fare, che siamo peccatori e restiamo peccatori. Ma noi possiamo ricevere la tua vita e vivere di te, con te e per te. E per mezzo tuo entrare nella vita divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così noi impariamo a realizzarci in te per quella vita che tu ci comunichi, in modo che possiamo diventare persone umane vere e libere, libere soprattutto dal peccato, dai condizionamenti, delle nostre inclinazioni cattive. E tu disponi di noi come vuoi, Signore. Hai un disegno, un progetto su di noi. Noi vogliamo lasciarci prendere come si è lasciata prendere la Vergine Maria, tua madre. E noi invochiamo oggi i santi arcangeli perché ci aiutino a entrare in questa disponibilità massima, in questa docilità totale, in questa sottomissione piena, in questa obbedienza. Aiutaci a poter anche noi imparare l'obbedienza dalle cose che soffriamo, per cui tutto ciò che soffriamo lo abbiamo da accogliere come una benedizione, perché è il mezzo che tu ci offri perché impariamo come te l'obbedienza della croce. Noi non vogliamo ribellarci alla nostra realtà umana povera, limitata, peccatrice. Non vogliamo scappare dalla nostra storia. Non vogliamo rifiutare questa nostra condizione umana con tutti i suoi limiti. Non vogliamo ribellarci alla storia che il Padre sta facendo con noi. Noi vogliamo liberarci dal peccato, che è il vero male che ci separa dall'amore di Dio, che ci rende schiavi, che ci impedisce di realizzare la nostra vocazione soprannaturale. Noi vogliamo seguirti, Signore, proprio per realizzarci anche come persone umane nella perfezione totale di noi stessi, perché tu ci trasformi, ci fai tuo corpo, ci comunichi la tua perfezione, la tua santità, la tua capacità di amare. Quando ci dici amatevi come io vi ho amati, vuol dire che tu ci dai la capacità di amarci così, come tu sei capace di amare, sei tu che ami in noi. Non siamo più noi che viviamo, ma sei tu che vivi in noi. Desideriamo ardentemente di raggiungere la realizzazione di questa parola San Paolo ha visto realizzata in sé. Noi vogliamo vivere la volontà di Dio così come l'hai vissuta tu, abbracciando la croce. Ecco, noi vogliamo che tu
faccia di noi

uno strumento docile per il compimento della volontà di Dio nella nostra vita e attraverso la nostra vita per un progetto di salvezza, di testimonianza, di servizio. Tu, Signore, sei stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, Signore, noi non vogliamo alternative, scappatoie nel seguirti, nell'obbedirti. Non vogliamo aggiungere neanche un se, neanche un ma, neanche un però al nostro sì. Invochiamo San Gabriele, che ha ascoltato con infinita gioia il sì della Vergine, perché ci aiuti a vivere anche noi questo sì continuo, giorno dopo giorno, momento dopo momento, in tutte le vicende della nostra vita. Ecco, Signore, noi non vogliamo inventare una strada nostra per seguirti. Noi sappiamo che l'unica strada che ci porterà a salvezza, che ci aiuterà a realizzarci, è la Tua. Se scappiamo da questa strada, noi ci distruggiamo e roviniamo il progetto di Dio per noi. Ecco, Signore, noi vogliamo accettare la nostra vita così com'è. E noi sappiamo che il carattere più evidente della nostra vita è proprio la conflittualità che si realizza in noi in maniera talvolta molto sofferta tra quello che vogliamo essere e quello che tu ci chiami ad essere e quello che noi in realtà siamo. Ecco, noi vogliamo entrare in questa conflittualità con fiducia. Anche tu sei stato un segno di contraddizione. Tu non eri segnato dal peccato, però hai preso su di te i nostri peccati e così tu hai subito anche la conseguenza di questa lotta, tanto vero che Satana ti ha tentato. Ecco, Signore, noi sappiamo che questa caratteristica della lotta, e non è una caratteristica esclusiva di noi cristiani, perché sappiamo che qualsiasi uomo sulla terra, voglia o non voglia, è chiamato inevitabilmente a lottare, a soffrire e anche a morire. E questo si realizza anche se qualcuno non decide di seguirti. E noi possiamo anche vedere che c'è tanta altra gente che non è cristiana, che sa portare degnamente la croce della vita, magari anche ignorando o rifiutando la fede cristiana. Ma allora qual è la caratteristica specifica nostra cristiana di fronte a questa conflittualità, a questa lotta continua, a questo interiore combattimento che è descritto in maniera drammatica da San Paolo nel 7° capitolo dai Romani? Qual è la nostra caratteristica che ci distingue dagli altri? Ecco, tu l'hai realizzata e vuoi trasmetterla a noi ora. Ed è la spontaneità del dono che noi siamo chiamati a compiere, non spinti dalla necessità, dalla inevitabilità, ma dall'amore. Tutti soffrono, ma solo noi cristiani siamo chiamati a soffrire per amore. Tutti portano la croce, ma solo noi cristiani siamo chiamati a fare della croce la perfezione dell'amore. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. E noi sappiamo, Signore, che la persona amata per te non era una persona da bene, ma sono io che ti ho tradito, che ti ho messo in croce, che ti ho maltrattato. E tu mi hai dimostrato il tuo infinito amore così. Ecco la nostra, la mia caratteristica nel seguirti, nel combattere tutti i giorni contro me stesso, contro il mondo, contro Satana.
mio gesto che tu mi chiami a compiere in questa lotta quotidiana è un gesto libero, che non è imposto, scelto, voluto, accettato, amato. Ecco perché non voglio scappare dalla croce. E questo atto libero di volontà, di accettazione, lo voglio rinnovare continuamente, anche se la mia natura si ribella. E da qui imparo a distinguere tra quello che io sento e tra quello che io voglio, tra quello che io sono e quello che tu mi chiami ad essere. Io dimentico quello che sento, non mi interessa, non ha importanza. Dimentico quello che sono, perché tu sai come sono e mi ami così come sono, e perciò non posso perdere tempo ripiegandomi su me stesso. Ciò che importa è che io ti mostri la mia scelta, e tu sai, Signore, che io ti amo, nonostante tutto, che non voglio lasciarti e abbandonarti. Voglio seguirti, Signore, naturalmente non con le mie forze, perché so di non averle, ma con la tua potenza. E così, Signore Gesù, insieme con te, insieme con la Vergine Maria, insieme con gli angeli, i santi, gli arcangeli, vogliamo camminare verso il compimento del disegno che il Padre ha preparato per ciascuno di noi. E sappiamo che è un disegno che si compie sulla croce e attraverso la croce, che noi non vogliamo rifiutare, ma che vogliamo accogliere. È la condizione indispensabile per seguirti. Tu l'hai detto con chiarezza, l'hai posto come condizione questo nostro atteggiamento di accoglienza della croce. Chi mi vuol seguire deve rinunciare a se stesso, prendere tutti i giorni la sua croce e seguirmi. E in questa prospettiva di amore nel segno della croce, tu di giorno in giorno mi aiuti a crescere, a darti sempre qualche cosa di più, ad andare incontro alla croce sempre con animo più aperto. Ogni giorno qualche cosa di più, per amore, in una gara. Non vorrei, Signore, che nessuno mi superasse in questa gara di amore, in questo darti ogni giorno sempre qualche cosa di più. Ma non perché vorrei essere più degli altri, ma perché vorrei possedere pienamente il tuo amore. Ecco, Signore, noi vogliamo fare in questo momento anche un esame di coscienza. Ci poniamo di fronte al mondo che è così smarrito, che è così povero di amore, che vive nel peccato, che non ti conosce, che è nella povertà più assoluta, nella miseria più impressionante. Ecco, Signore, molti si preoccupano di aiutare questi fratelli per i loro bisogni materiali, ed è una cosa buona. Però forse, Signore, non siamo così altrettanto sensibili per esercitare nei loro riguardi le opere di misericordia spirituali, di aiutarli nella loro miseria interiore, nel offrire loro l'amore, la pace, la verità, la luce, la speranza. Ecco, Signore, noi ci mettiamo a disposizione perché tu ci aiuti a offrire ai nostri fratelli il servizio delle opere di misericordia spirituale, di consigliare i dubbiosi, di insegnare gli ignoranti, di ammonire i peccatori, di saper testimoniare l'amore nel perdono, nell'accettare le offese, nel perdere la vita. Ecco, Signore, aiutaci a convertirci, aiutaci a capire anche dove noi siamo difettosi. Signore, noi soffriamo, soffriamo come tutti gli altri, ma qual è il nostro modo di rapportarci a questa sofferenza? Sappiamo caratterizzarci veramente come discepoli di te, crocifisso? Oppure siamo anche noi pieni di lamentele, di tristezze, di avvilimenti, di ripiegamenti su noi stessi, di stanchezze, di scoraggiamenti? Siamo pronti sempre a lamentarci delle nostre sofferenze, di più di quelli che ancora non ti conoscono? Signore, ti preghiamo anche che tutta la sofferenza del mondo
sia strumento di salvezza per tutti quelli che non ti conoscono. San Paolo dice che noi stiamo completando quello che manca alla tua passione per la salvezza del mondo. Signore, quelli che non sanno la preziosità di questa sofferenza, che la disprezzano, che bestemmiano di fronte a questa sofferenza, noi la raccogliamo, Signore, sono nostri fratelli e vogliamo presentarla a te. Però non possiamo presentarla a te questa sofferenza se noi non l'abbiamo accolta prima nella nostra vita e ne abbiamo fatto un dono di amore. Ecco, Signore, vogliamo contraddistinguerci nel mondo per questo amore. Per questo amore nel segno della croce. Ti ringraziamo, Signore, di questa riflessione che ci hai suggerito. E ora vogliamo prostrarci, Signore, davanti alla tua croce, perché tu ci conceda la sapienza della croce. Invochiamo per questo l'intercessione della Vergine Maria, nostra madre, ritta, fiera, sotto la croce. Invochiamo la protezione di santi angeli e arcangeli, di tutti i santi, di tutta la Chiesa. Che tu possa disporre di noi liberamente per questo progetto di salvezza. D'altra parte sappiamo la nostra responsabilità, perché se noi ti dicessimo di no, ti servissimo a mezza misura, chi potrebbe diventare strumento oggi della tua presenza nel mondo, della tua opera di salvezza? Perché tu hai bisogno di questi segni, non siamo noi che salviamo evidentemente, però tu hai deciso di salvare per mezzo di un segno, e questo segno sono io, siamo ciascuno di noi. Signore, fa che non ti venga a mancare il mio segno. E anche se questo segno è povero, non è importante, basta che sia tutto esclusivamente tuo.

E ora, Signore, noi vogliamo chiederti che tu benedica questa giornata. Desideriamo che la tua presenza sempre ci accompagni. Perciò ricorriamo a te per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, nostro patrono, di tutti i santi e gli angeli, e per loro intercessione la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi, su questa giornata, e vi conduca nella pace, nella serenità e nella grazia di Dio fino al riposo di questa sera. Sia lodato Gesù Cristo, buona giornata a tutti.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 29 settembre 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 saremo in diretta con la Caritas diocesana, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 vari temi dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di Beati e Santi e alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vita e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità, a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti.

0: Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Questo è lo slogan scelto per la giornata mondiale 2023. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa di scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione, e questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali. Cioè, queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili anche se ci sono, timidamente si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenza.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia, e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che, di nascondimento però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia. Perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale, o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta, e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni. Anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento, quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi, che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie,
1: grazie,
0: ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Monica Accamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
1: Giusto.
0: È così?
1: Sì, sì.
0: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
1: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
0: È mancato presto.
1: E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
0: Architettura.
1: E quindi sognavo di fare il cantautore e mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Okay.
1: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo, cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
0: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
1: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
0: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
1: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
0: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
1: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
0: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
1: Sì.
0: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
1: Sì.
0: Tra maestro e allievo.
1: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
0: Ma non si butti giù così.
1: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
0: Non è andata bene.
1: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
0: Molto bene la voce.
1: Sì.
0: Fare lei il film.
1: Io, insomma, attore.
0: E la richiamò.
1: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
0: Le ha fatto aprire i suoi concerti,
1: sì.
0: Le ha prodotto il primo disco.
1: E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
0: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
1: ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio, ricordo eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
0: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico. Mito.
1: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi
0: padri si è nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro, sì. Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro. Sì. Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
1: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare un po', come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse, e quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
0: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante. E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano doc,
1: sì.
0: Cosa è nato?
1: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
0: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
1: sì, Fiorello, Michele Placido, esatto. William Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
0: E perché secondo lei?
1: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo, diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo
0: poche. Chi sta peggio?
1: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
0: E che avete fatto?
1: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
0: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
1: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
0: Beh,
1: direi
0: sì.
1: Anche insomma,
0: direi che già con la pace avremo una base buona per cominciare,
1: sì,
0: a mettere,
1: esatto,
0: a posto le altre,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, serve quella.
0: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
1: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente fuori dal mondo virtuale, e quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario, e quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
0: Così,
1: sì,
0: posto a caso.
1: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
0: il manifesto dell'umanesimo.
1: Sì,
0: esatto.
1: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
0: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
1: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me e tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
0: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
1: sì,
0: non ha,
1: esatto,
0: molta voglia.
1: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del... E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti.

0: in divenire, che è costruita, esatto, sì, che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio,
1: per il bene nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
0: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo, anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente,
1: e perché spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
0: certo,
1: comodo,
0: certo,
1: stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo, beh, innanzitutto volevo una parentesi: lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
0: la lei
1: mamma.
0: Proprio, sì, sì,
1: dialogo con sua, ma perché?
0: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo, e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
0: Penso di sì.
1: Eh?
0: Sì, sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice: no,
0: ci siamo conosciuti,
1: night, mi piace.
0: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona, eravamo a cena a Milano, c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto, ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone Il cambiamento con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì.
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
0: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro. Quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale, per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie.
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
0: No, no, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contento.

0: contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
1: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia, è abbastanza riservata, è una persona che sceglie le sue presenze, la sua, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di far sì che sia autentico.
1: Sì, però deve anche essere conosciuto,
0: certo,
1: no?
0: Assolutamente. Cioè... Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questa... questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere,
1: di
0: con
1: pensare.
0: La musica,
1: basterebbe
0: di pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Mm-hmm. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, e che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto saggiamente qualcuno.
1: È un tuffo nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremmo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori, ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa serve?
0: Qual è la mia missione di vita? Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
0: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica, che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
2: Perso dopo il raccolto per problemi logistici, prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio, lo si legge in una nota, il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

O ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare la mia gioia.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati. Siamo nuovamente in compagnia della Caritas, dell'associazione Caritas, quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, che ci parlerà di alcuni appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi per i 10 anni appunto della Locanda, e poi a seguire parleremo con il direttore Andrea Baracchino sugli eventi che hanno riguardato il 50° del terremoto in Friuli. Quindi iniziamo da Nicole, buongiorno e ben trovata.
1: Io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Fondazione Buon Samaritano Caritas. L'8 agosto di quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni dell'apertura del dormitorio. E abbiamo fatto un evento all'interno degli spazi con sia gli ospiti, i vecchi ospiti, i volontari e le volontarie, e anche la presenza di persone dei servizi sociali, della Croce Rossa, insomma un po' di tutte le persone che hanno attraversato questo spazio. In occasione dei 10 anni poi volevamo fare altri due incontri. Il primo, che si terrà il 15 ottobre in occasione anche della giornata del 17 ottobre, che è la notte dei senza dimora, dove vogliamo affrontare un po' il tema dell'omnes e rilanciare e parlare di dati che abbiamo raccolto durante questi 10 anni di lavoro e di esperienza, quindi che persone sono passate all'interno del dormitorio, quali servizi abbiamo cercato di ampliare e offrire, e insieme a professionisti del settore sociale e giornalisti rileggere un po' questi dati per restituirli alla comunità, e anche provare a ragionare su quali sono le sfide future, anche a fronte di nuovi servizi come il centro diurno che abbiamo aperto, piuttosto che l'avvio di un futuro centro servizi per le persone in grave marginalità, e anche ragionare sul tema della comunicazione, ovvero come provare a fare una narrazione differente da quella mainstream che riguarda le persone senza dimora, cercando un nuovo linguaggio e nuovi modi di affrontare questo tema e di affrontare questo tema. L'altro appuntamento invece si terrà il 14 di novembre, questo anche ci leghiamo all'occasione della giornata del povero, e qui interverranno un po' in stile tavola rotonda sia i professionisti del settore, sia volontari che volontarie, e anche ospiti o ex ospiti dei servizi della grave marginalità, e provando a fare un dialogo aperto per raccontare un po' tutto questo mondo che solitamente viene o invisibilizzato o insomma non ha una certa rilevanza, e anche insomma per dare voce alle persone che hanno attraversato questi servizi.

0: Ringraziamo Nico Rigo, referente del Dormitorio La Locandes. Diamo subito spazio al direttore Andrea Baracchino. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, sono Andrea Baracchino, sono il direttore della Caritas diocesana di Concordia Pordenone. E nell'occasione di oggi volevo ripercorrere un po' quella che è stata l'esperienza del 13 settembre, in particolar modo per quanto riguarda la questione del terremoto, della memoria del terremoto che è stata fatta nella nostra diocesi. Ripercorrerla perché in una domenica molto ricca per il cammino della nostra chiesa c'è stato nel pomeriggio l'apertura dell'anno pastorale con la presentazione della lettera pastorale per il prossimo biennio da parte del nostro vescovo e poi la messa in memoria del cinquantesimo appunto del terremoto. E la mattina si è tenuto a Vito d'Asio un convegno che abbiamo voluto organizzare insieme alla pastorale sociale del lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e dal titolo Ricostruire insieme. Questo ricostruire insieme parte in maniera, se vogliamo, anche appunto provocatoria da quella che era una delle frasi, degli slogan che si sono sentiti in quegli anni o anche negli anni successivi, e riecheggiare, che è il Fasin di Bessoi, facciamo da soli. E era appunto uno slogan che significava più che altro vogliamo decidere che cosa succede sul nostro territorio, ma che rischia, se lasciato così senza alcune precisazioni, veramente di voler anche negare tutto quello che è stato un percorso che i nostri territori hanno vissuto e anche un importante ruolo che la solidarietà ha dato in quel periodo, sia nazionale che internazionale. E quindi al convegno abbiamo avuto l'occasione di assistere a appunto una relazione del dottor Ettore Fusaro, che è responsabile emergenze di Caritas Italiana, e poi due testimonianze, interventi, uno di Luigi Piccoli, che oltre a essere vice direttore dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro della nostra diocesi, è stato anche protagonista molto giovane in quegli anni di un gemellaggio tra la comunità ecclesiale civile di Casarsa e Castelnuovo del Friuli. E poi un intervento di Don Giosuè Tosoni, che ha ripercorso accanto ad alcune riflessioni quello che è stato l'esperienza di quattro cooperative nate nei territori delle valli, insomma, dell'Arzino, della nostra diocesi, proprio per dare speranza e opportunità alle persone che erano state colpite appunto dal terremoto. Quindi io volevo un po' condividere con il pubblico che ci ascolta da casa, volevo un po' condividere quali erano alcune sollecitazioni che erano emerse da questo convegno. E la storia di quegli anni non è la storia di un popolo che si è rimboccato le maniche in solitudine. È la storia semmai di un popolo che ha saputo chiedere aiuto, riceverlo e appunto restituirsi, e appunto restituirlo, aiutarsi e farsi aiutare. Ed è forse proprio questo il punto da cui vale la pena ripartire. Oggi che di quel terremoto restano sempre meno testimoni diretti e sempre più bisogno di capire che cosa farne di quella memoria. E allora il primo concetto che è emerso con forza dalle voci che si sono alternate durante il convegno di domenica mattina è che la memoria, quella vera, non è nostalgia. Ricordare un terremoto dopo 50 anni non significa guardare indietro con commozione, ma significa chiedersi che cosa di quell'esperienza sia maturato e vada consegnato a chi verrà dopo. È una distinzione che può sembrare sottile, ma che non lo è. La nostalgia guarda al passato per consolarsi, mentre appunto la memoria vera guarda al passato per capire come si affronta il futuro. e il futuro, e ce l'ha ricordato Ettore Fusaro, porta con sé altre emergenze. Non è un caso che in Italia solo nell'ultimo anno si siano contate centinaia di allerte rosse, allerte che riguardano specificatamente magari il meteo, ma che poi danno origine a quei piccoli disastri locali, non cose molto ampie, molto con impatti molto ampi sul territorio, ma che per quella piccola comunità rappresentano, rischiano di rappresentare una fine di un mondo. Ed ecco perché la memoria del 76 non vuole essere un esercizio di archivio, ma uno strumento di lavoro. Il secondo concetto riguarda una parola che è risuonata parecchio nel corso della mattinata ed è quella di prossimità. È una parola che si usa spesso e che in questo uso frequente può rischiare di svuotarsi di significato. Ma nel racconto di chi quel terremoto lo ha vissuto, la prossimità aveva un significato molto preciso, quasi tecnico, se vogliamo. Non era l'arrivo di chi ha di più verso chi ha di meno, ma la scelta di restare accanto nel tempo, accettando che l'altro non sia un vuoto da riempire con dei servizi, ma una realtà che ha già le sue reti, le sue storie, i suoi saperi. È la differenza, in qualche modo si potrebbe dire, tra il soccorrere e l'accompagnare. Il soccorso arriva e se ne va quando l'emergenza finisce. È un po' la sfida di chi si occupa di queste cose, no? La grande afflato, la grande solidarietà che emerge nei primi momenti dell'emergenza, e il rischio che quando col passare del tempo i riflettori si spengono, la parte emergenziale si chiude, quello che poi risulta è persone che sono appunto rimaste sole perché tutta la parte, tutta la macchina dell'emergenza si è spostata da qualche altra parte, avendo messo in sicurezza la parte, diciamo così, materiale. L'accompagnamento resta anche quando invece i riflettori si spengono. La vita delle persone colpite non è affatto tornata alla normalità, solo che la fase acuta è passata. Ed è da questo che nasce il terzo concetto, che è un po' l'esperienza che abbiamo voluto mettere anche al centro della riflessione del ricostruire insieme, e che è stata un'esperienza forte di Chiesa, che ha significato e che ha segnato il modo con il quale la Chiesa, che è in Italia, cerca di rispondere e di dare senso a questo significato di solidarietà e di prossimità. E con il Friuli si sono concretizzate le esperienze dei gemellaggi. Il Friuli infatti fu il primo territorio dove questa intuizione, prima ancora di diventare, come dicevo, metodo di lavoro della Chiesa italiana, fu semplicemente un gesto. Si trattava di una diocesi, una parrocchia, una comunità che si assumeva la responsabilità di un legame stabile con un'altra colpita. E sono state contattate per ringraziare le 12 diocesi, tra cui una di Basilea, che aveva donato tra le altre cose il centro comunitario nel quale è stato ospitato il convegno a Vito d'Asio, e queste 13 diocesi che si sono legate a queste piccole parrocchie, questi piccoli paesi, per supportare con quello stile di prossimità che dicevo prima. Non è e non era un dono a fondo perduto, ma era un patto di reciprocità che ovviamente non è stata a senso unico, nel senso che molti tornavano da queste esperienze di aiuto, di periodi trascorsi, con una frase forse che si sente spessissimo nell'esperienza del servizio, ma che dà un po' l'idea di quanto sia bello servire, che è: ho ricevuto più di quanto ho dato, ma significa anche vedere nelle persone colpite da una tragedia, nella quale poi si fa a volte anche fatica a dare una colpa, delle persone che hanno comunque delle risorse ancora da poter spendere, da poter mettere in gioco, e non assopirle è una delle sfide di chi vuole aiutare in quei frangenti. Ma è anche un senso significativo, perché quegli aiuti non sono arrivati soltanto da comunità, diciamo così, ricche. Possiamo immaginare un po', secondo gli stereotipi che abbiamo in testa, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania e così via, ma sono arrivati anche da paesi che hanno avuto il coraggio semplicemente di condividere quel po' che avevano. Parliamo del Pakistan, ma parliamo anche di un paese che si trovava appena al di là della cortina di ferro di quell'epoca, che erano paesi della Croazia, che hanno aiutato a costruire prefabbricati e strutture. Ecco, quindi che sia chi era ricco e chi si era sentito povero, attraverso la solidarietà, per quanto poteva, ha dato il suo contributo. E c'è poi un altro concetto, meno visibile ma forse decisivo, che nel convegno è tornato più volte sotto una parola, che è quella dell'humus. È stata richiamata anche nei saluti e nelle considerazioni che sono state fatte sia dal delegato episcopale per la cultura, diacono Mauro Dalla Torre, e anche dal diacono delegato episcopale per la prossimità, diacono Paolo Zanetti. E l'humus, qui inteso come terreno umano, fatto di relazioni quotidiane, di fiducia, di conoscenza reciproca, su cui la solidarietà può attecchire quando arriva il momento del bisogno. Chi ha vissuto in quegli anni, ed è stata la testimonianza di Don Giosuè Tosoni, ma anche l'esperienza comunitaria di partenza per cui una comunità come quella di Casarsa si è mossa, chi ha vissuto quegli anni, dicevo, ha raccontato quindi di cooperative nate nel territorio, di comitati spontanei, l'esperienza dei gemellaggi, come esperienze che però non nacquero dal nulla, nacquero perché c'era un tessuto di relazioni che esisteva già, magari alimentato anche da altre memorie. I terremoti sono fenomeni che hanno attraversato le nostre terre nel corso dei secoli. Dalle altre solidarietà ricevute in passato, e in questo caso a Casarsa si faceva riferimento alla solidarietà avuta in seguito ai, appunto, bombardamenti di metà anni 40, e quindi l'ospitalità che era stata offerta alle persone che si trovavano sotto le bombe. E quello che si è detto è che forse quest'humus si sta assottigliando. Le comunità sono più piccole, più disperse, meno abitate da relazioni dirette. E c'è anche un tema, che è un interrogativo di chiesa, che è un interrogativo, se vogliamo, organizzativo, ma non solo, anche di senso. Un parroco un tempo seguiva una parrocchia, attualmente ne segue 9. E allora la domanda che il convegno ha lasciato aperta è scomoda ma necessaria: se un terremoto colpisse di nuovo il Friuli oggi, colpisse oggi la nostra diocesi, quale comunità lo accoglierebbe? Quale chiesa fatta di volti e non solo di funzioni sarebbe pronta a stare accanto? Ecco, questa che può sembrare una domanda anche retorica, diventa attuale, perché quello che il Friuli ha imparato e che oggi rischia di disimparare è che la ricostruzione vera non è mai solo materiale. Le case si ricostruiscono, e 20 anni fa, in occasione del 30°, scartabellando un po' le carte per recuperare i gemellaggi, c'era una provocazione che l'allora direttore della Caritas, Don Livio Corazza, attuale vescovo di Forlì Bertinoro, aveva portato, che era: abbiamo ricostruito, ma per chi? Che è uno dei temi. In montagna si è ricostruito bene, ma chi vive quegli spazi? Chi vive quei territori? Quali comunità ci sono? Dicevo che le case si ricostruiscono, i centri comunitari si costruiscono, ma se non sono abitate da relazioni, da qualcuno che ne ha davvero le chiavi, restano semplicemente edifici. Che alla prossima scossa del terremoto magari non verrà giù assolutamente, perché è costruito con tutti i criteri sismici del caso, ma che quel terremoto non farà vittime, non perché le case sono costruite bene, ma perché semplicemente quelle case sono vuote. Ecco, il dono o si irrigidisce in una struttura che ha solo bisogno di manutenzione, oppure genera altre relazioni, e allora continua ad essere dono. È una distinzione che vale per un centro comunitario. L'esperienza che abbiamo vissuto lì di un centro comunitario che continua comunque a vivere, ad essere a disposizione della comunità dopo 50 anni, è una bella esperienza, un bel segno. Non è così ovunque in Italia. E vale per i centri comunitari, ma vale per qualunque tipologia di aiuto. O quegli aiuti diventano occasione di relazione, oppure rischiano veramente di morire nell'aver semplicemente dato un attimo di sollievo. L'altra convinzione, ed emergeva un po' dalle parole anche di Don Giosuè, era questa: all'epoca si pensava che bastasse cambiare le strutture per cambiare le persone. Questa cosa si è rivelata un'illusione. Le strutture vanno costruite, certo, ma quello che davvero cambia le cose è il cuore delle persone che le abitano. Una chiesa che sa parlare è una chiesa che sa stare in mezzo alla gente, ed è forse proprio questo il testamento più prezioso, si è convenuto, che il terremoto del 76 ha lasciato al Friuli, e non solo al Friuli. Non è l'orgoglio di essersela cavata da soli, che quella frase mal interpretata potrebbe voler dire, ma la scoperta che nessuno si salva da solo e che la vera ricostruzione comincia sempre da una comunità che sceglie di restare accanto e non solo di intervenire. Ed è stato questo un po' il senso che ci richiama e che ci richiama a ritessere relazioni, certamente, e mettendo un po' lo sguardo da direttore di una Caritas, e la Caritas è chiamata dalla Chiesa a intervenire nell'emergenza, anche nel chiedersi in che modo saremo capaci di garantire nelle prossime emergenze nelle quali saremo chiamati a intervenire, ma potrebbe essere anche a vivere, veramente quale tessuto di Chiesa saremo capaci di testimoniare.
0: Allora, noi ringraziamo il direttore Andrea Baracchino e ringraziamo nuovamente Nicole Rigo quest'oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, dall'associazione Caritas. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia, e una buona continuazione di giornata.

0: salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: La bellezza contro il relativismo. La vita resa un'opera d'arte. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La bellezza dell'arte e della vita morale. È possibile vivere senza la bellezza? Di che cosa si nutre il nostro spirito, se non del bello? Gli antichi greci legavano il bello al buono. I filosofi e scrittori cristiani per secoli hanno presentato la bellezza alla luce della verità, della bontà e dell'unità, vedendo in queste categorie il volto stesso di Dio. I pittori orientali, soprattutto ortodossi, prima di dipingere le loro icone, pregano, digiunano, fanno lunghe giornate di silenzio. Il risultato è talmente evidente che nessuno ha bisogno di chiedere che cosa voglia esprimere il quadro, perché palpabile è la presenza del divino. Per secoli il bello è stato considerato una realtà oggettiva, assunta come categoria del divino e non messa in discussione. Questa idea è presente tanto nella teologia quanto nel Magistero Pontificio. Nell'Evangelii Gaudium, Papa Francesco sottolinea chiaramente come sia impossibile parlare della verità e del bene senza sfociare nella via della bellezza. Non si tratta di fomentare un relativismo estetico che possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza per poter giungere al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del risorto. Queste idee purtroppo sono carenti nel mondo laico. Sganciato dal trascendente e legato all'impressione dell'osservatore, il bello non è più considerato un valore in sé, non è presentato come categoria fondamentale dell'estetica e della vita morale. Ne consegue, ha spesso ripetuto Benedetto XVI, una caduta nel relativismo moderno, la dittatura del relativismo, che impedisce la nascita del capolavoro morale e artistico. La cuna del relativismo. Il relativismo impedisce all'uomo di cogliere l'armonia del tutto, di avere validi punti di riferimento, di essere radicato in colui che della bellezza è l'origine, il fondamento e l'essenza. Parlare di Dio come fondamento del bello e della vita morale non significa abbozzare un discorso semplicistico, come se si volesse affermare che il credente automaticamente ha una marcia in più rispetto all'agnostico o all'ateo. Chi mai ha visto Dio? Chi ignora la fatica del credente di cercare giorno dopo giorno il senso della sua esistenza, andando avanti come a tentativi nell'abbozzare strade che portino alla bellezza assoluta? E queste strade passano attraverso il deserto, conoscono la notte della fede e l'oscurità della paura che attanaglia il ventre. E se tutto fosse un'illusione? Contro questa tentazione, contro l'angoscia del non senso, del tutto ingenerato dal relativismo, Benedetto XVI e Francesco combattono una battaglia salutata come altamente provvidenziale da quanti intuiscono l'urgenza di lasciarsi rieducare dalla bellezza, via maestra verso la riconquista di valori umani e divini. Il coraggio di denunciare quanto disastroso sia il relativismo è il punto in cui si vede maggiormente la grande consonanza del magistero di Benedetto XVI e di Papa Francesco. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Così si esprime il cardinale Joseph Ratzinger il 18 aprile del 2005 nell'omelia della messa per l'elezione del pontefice romano. Il futuro papa con queste parole anticipa quello che poi diventerà l'anima del suo pontificato, la lotta al relativismo, che arriva a minare in maniera subdola la stessa libertà religiosa. Ne parla nel viaggio apostolico in Polonia, criticando chi sostiene che anche le verità della fede dipendono dalla situazione storica e dalla valutazione umana. Però la Chiesa non può far tacere lo spirito di verità. I successori degli apostoli, insieme con il Papa, sono responsabili per la verità del Vangelo ed anche tutti i cristiani sono chiamati a condividere queste responsabilità, accettandone le indicazioni autorevoli. Il relativismo è causa delle crescenti e sempre nuove difficoltà nella formazione delle nuove generazioni, difficoltà provocate da quei messaggi e da quel clima diffuso che vengono veicolati dai grandi mezzi di comunicazione e che si ispirano a una mentalità e cultura caratterizzate dal relativismo, dal consumismo e da una falsa e distruttiva esaltazione, o meglio profanazione, del corpo e della sessualità. Quando il relativismo diventa cardine dell'educazione, viene a mancare la luce della verità, anzi si considera pericoloso parlare di verità, instillando così il dubbio sui valori di base dell'esistenza personale e comunitaria. Il relativismo morale non solo non conduce a una società più libera e giusta, ma produce frustrazione, egoismo e disprezzo per la propria e per l'altrui vita. A chi afferma che il relativismo garantisce la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone, Benedetto XVI risponde: ma se fosse così, la maggioranza di un momento diventerebbe l'ultima fonte del diritto. La storia dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare. La vera razionalità non è garantita dal consenso di un gran numero, ma solo dalla trasparenza della ragione umana alla ragione creatrice e dall'ascolto comune di questa fonte della nostra razionalità.
0: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni. A luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 km. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Gli Arcangeli. Potenza, parola, medicina di Dio. Da un saggio di Marco Cardinali, coordinamento di Franca Salerno.

0: angeli, presenti nei tempi passati in testi spirituali e teologici, nell'iconografia sacra, nell'ornamentazione delle chiese e nella mentalità religiosa, compaiono oggi tutt'al più in espressioni popolari, nel titolo di un romanzo, in un film, in una canzone o in alcune frasi galanti usate per intenerire il cuore di qualche gentile fanciulla. Questo essere celeste sembra essere rimasto un comodo e veloce richiamo alla bellezza perfetta o all'amore ideale. Molti credenti hanno infatti bandito dalla sfera spirituale questa figura. Sembra non dire loro più niente, o essere addirittura inutile o fuori moda. Comunemente si afferma che per avvicinarsi a Dio si può fare a meno di ogni mediazione. Sarebbe sufficiente, invece, guardare la storia comparata delle religioni, in cui si attesta con forza l'universalità e l'importanza di una potenza mediatrice fra l'assoluto e l'essere umano. Lo studio stesso delle tre grandi tradizioni monoteiste dimostra che è impossibile concepirle prive di un'angelologia. Il Papa San Leone Magno si rivolgeva ai cristiani del suo tempo dicendo: «Fatevi amici gli angeli». Un invito che ognuno di noi dovrebbe seguire, specie oggi, tempo in cui l'uomo è malato di una inguaribile solitudine. Riconoscere poi queste amicizie significa ricevere una speciale protezione.
1: Nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica si afferma a proposito degli angeli: «Dall'infanzia sino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. Gli angeli, infatti, se riconosciuti ed invocati, possono farci da scudo contro numerosi pericoli e liberarci da malattie ed incidenti, ma soprattutto ci possono assicurare, con la potenza data loro da Dio, una serenità nell'affrontare la vita del tutto particolare. Quella serenità dell'anima e del cuore che l'uomo da solo non potrà mai raggiungere. Serenità, pace, fiducia, presenza quasi tangibile di un'amicizia misteriosa ma efficace. Se ci pensiamo bene, l'uomo non desidera altro nel suo essere più profondo, e tale è l'amicizia degli angeli, quasi un prolungamento dell'amore e della misericordia di Dio nei confronti dell'uomo, la sua creatura più amata. Un buon amico è colui che è in grado di aiutarti ed è sempre pronto a farlo. È colui che, quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, intuisce i nostri bisogni e vi provvede con discrezione ed in modo concreto. È certamente una delle benedizioni maggiori che Dio ci possa dare.
0: Gli angeli sono tutto questo. La loro stessa natura è quella di essere nostri amici. Sono fra noi, accanto a noi. È sufficiente un richiamo, un appello, una breve e intensa preghiera. E ciò che mai potremmo ottenere dagli uomini, lo possiamo avere tramite loro da Dio. Oggi però il nostro intento non è quello di parlare degli angeli in generale, ma degli arcangeli, i tre grandi principi cui si accenna nella Sacra Scrittura: Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Il primo arcangelo di cui parliamo è San Michele. Nel libro di Daniele si legge che l'arcangelo Michele vigila sul popolo di Dio contro le insidie del demonio. È l'angelo del Signore che nel libro di Zaccaria si oppone a Satana e riceve per questo motivo il nome di Michele, dall'ebraico che vuol dire «chi è come Dio».
0: Il teologo e santo Tommaso scrive che Michele è l'alito dello spirito del Redentore, che alla fine del mondo combatterà e distruggerà l'anticristo, come fece con Lucifero all'inizio. San Michele è stato il protettore e il difensore del popolo eletto di Dio. Egli era con gli israeliti usciti dall'Egitto e li accompagnò attraverso il deserto. Fu lui a dare loro da parte di Dio i 10 comandamenti. E durante i lunghissimi anni trascorsi prima della venuta di Cristo, è stato il loro campione e difensore.
1: San Michele è stato onorato sin dai tempi antichi in molte nazioni. Pensate che l'imperatore Costantino, grato per le vittorie ottenute contro i suoi nemici, vittorie che attribuiva alla protezione dell'arcangelo, fece costruire in suo onore un magnifico santuario vicino a Costantinopoli, il celebre Michaelion.
0: A Roma le chiese costruite e dedicate a San Michele risalgono all'anno 494. dopo che l'arcangelo apparve al vescovo di Siponto sul monte Gargano, venne costruito un santuario a lui dedicato, che divenne ben presto luogo di grande devozione e pellegrinaggio. L'arcangelo Michele apparve ancora in Francia a Mont Saint-Michel, dove venne eretto il famoso santuario.
1: In Egitto, addirittura, i primi cristiani del posto dedicarono a San Michele il fiume Nilo, loro fonte di sostentamento. Ed il giorno 12 di ogni mese realizzano ancora oggi una particolare celebrazione in suo onore. Celebrazione che acquista maggiore solennità nel mese di giugno, quando il fiume inizia a gonfiarsi.
0: E quando le popolazioni della Germania si convertirono, il culto pagano al dio Odino venne sostituito con la devozione a San Michele, il quale è apparso in epoche diverse a coloro che avevano bisogno del suo aiuto e che lo hanno invocato. Uno degli esempi più famosi è quando egli assistette Giovanna d'Arco nella sua straordinaria missione, affidatale da Dio, quella di aiutare il re dei francesi a ripristinare la pace e la prosperità nel suo regno e a scacciare i nemici. È importante poi ricordare anche le principali funzioni, oltre a quella di difensore del popolo cristiano, attribuite a colui che comunemente viene definito il principe delle milizie celesti. San Michele ha funzione di turiferario. Si è voluto infatti ravvisare in lui il turiferario delle mistiche visioni di Isaia e dell'Apocalisse. Ha funzione, inoltre, di conduttore delle anime al giudizio di Dio.
1: Già i giudei erano concordi su questo punto. Un'antica tradizione attribuisce all'arcangelo la rimozione della pietra del Santo Sepolcro, tanto che ancora oggi molte cappelle funerarie gli sono dedicate. Altra funzione è quella di pesatore d'anime. La scena del peso delle anime dopo la morte era familiare agli antichi, specie in Egitto. Non per nulla San Michele è chiamato in inglese «The Lord of Souls», il Signore delle anime.
0: Prima della riforma liturgica conciliare, fra le preghiere recitate al termine della messa, si usava rivolgerne una particolare e molto bella a San Michele, in cui si implorava l'aiuto per la Chiesa. Notiamo che l'autore di tale preghiera fu un uomo di altissimo livello morale e spirituale, Papa Leone X, estensore della Rerum Novarum.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del maligno. Che Dio lo soggiochi. Noi te lo chiediamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che vanno errando per il mondo per la perdizione delle anime. Così sia.

0: Veniamo all'Arcangelo San Gabriele, che ostenta il glorioso titolo di Angelo dell'Incarnazione, perché fu lui il prescelto da Dio per agire come ambasciatore agli uomini per tutto ciò che riguarda questo stupendo mistero. Il suo nome in ebraico significa forza di Dio o uomo in cui Dio confida. Nella Bibbia troviamo Gabriele quando apparve a Daniele per spiegargli la sua visione. Poi tornò ancora mentre Daniele pregava per portargli annunzi profetici e riferirgli il tempo esatto della venuta di Cristo. Ed è lui, Gabriele, ad annunciare a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista, precursore del Redentore. La sua più gloriosa missione, però, missione che lo lega indissolubilmente all'Incarnazione, è quella di messaggero da parte di Dio per annunciare alla Vergine Maria che Dio l'aveva prescelta per essere la madre del suo figlio divino. E al turbamento di lei, l'arcangelo proferì queste parole:
1: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine».
0: I cattolici di tutto il mondo, in ogni lingua, ripetono continuamente le stesse parole che l'arcangelo Gabriele rivolse a Maria. E sebbene il nome di Gabriele non sia espressamente citato, secondo una tradizione si pensa che fosse lui ad annunciare ai pastori sulle colline di Betlemme la nascita di Gesù, e che fosse sempre lui a riunire gli angeli che cantavano intorno alla grotta il canto celestiale: «Gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà».
2: Fu sempre Gabriele che diede consolazione a San Giuseppe nella sua afflizione e ad avvertirlo affinché fuggisse con la madre ed il bambino in Egitto e a riportare a casa la Sacra Famiglia dopo la morte di Erode. Infine pare che sia stato San Gabriele a consolare il figlio di Dio nella profonda angoscia dell'orto degli ulivi.
0: L'arcangelo Gabriele ha avuto un grande ruolo anche nella religione musulmana. Avrebbe infatti rivelato a Maometto la sua missione e gli avrebbe dettato il Corano. Gabriele, con l'arcangelo Michele, ha il ruolo di guardiano delle porte delle chiese, patrono dei portalettere e dei corrieri. Dal 1951, con un breve apostolico, fu nominato da Pio XII patrono delle comunicazioni.
2: Nell'iconografia è spesso raffigurato con una lanterna illuminata, oppure uno specchio sul quale sono scritti gli ordini di Dio. Quasi sempre è raffigurato col bastone da messaggero o lo scettro, che diventa sovente giglio o ramo d'ulivo, nell'enorme repertorio di immagini che l'arte di tutti i tempi gli ha dedicato come nunzio a Maria. La tradizione riconosce la posizione precisa di San Gabriele e Maria al momento dell'Annunciazione, posizione che è indicata nel santuario di Nazareth da due colonne.
3: San Gabriele Arcangelo, custode della Vergine Maria e della Santa Infanzia, angelo dell'Incarnazione, apri le nostre orecchie agli appelli del Signore, rendici attenti ai Suoi messaggeri. San Gabriele Arcangelo, protettore delle tecniche audiovisive, aiutaci a comprendere la parola di Dio, così da poterla seguire e trasmetterla agli altri. Aiutaci ad essere anche noi angeli per tutti coloro che incontriamo. Insegnaci a sentirci responsabili di tutti e di ciascuno dei nostri fratelli, perché possiamo un giorno giungere tutti insieme nel tuo regno. Sant'Arcangelo Gabriele, aiutaci a diventare luogo di accoglienza e di riposo per il Signore e per la Santissima Sua Madre.

0: Eccoci infine giunti al terzo principe delle schiere celesti. Il nome Raffaele in ebraico significa Dio guarisce. Raffaele è quindi in tutti i sensi medicina di Dio. Molti ritengono giustamente che fu Raffaele, ripetutamente e in modo miracoloso, ad alleviare le sofferenze dei martiri e a confortarli in mezzo ai tormenti. Raffaele è anche lo spirito gentile che con benevola attenzione riporta i viaggiatori sani e salvi alle loro case. Egli viene invocato quindi come protettore durante le malattie e prima di intraprendere un viaggio. Santa Ciriaca, chiamata anche Domenica perché era nata in questo giorno della settimana, fu martirizzata in Nicomedia sotto l'imperatore Massimo nel VI secolo. Nel corso della lotta che stava sostenendo, udì una voce proveniente dal cielo che le diceva:
1: «Brava Ciriaca, sei vittoriosa. Cristo il Signore ha ascoltato le tue preghiere. Sii forte e vigorosa. Io che ti parlo sono l'Arcangelo Raffaele e sono stato inviato a te dal nostro Salvatore per rinvigorirti e per darti questo messaggio da parte dell'Altissimo. Poiché hai riposto la tua fiducia in Cristo, tu glorificherai il Signore che ti dà la forza».
0: Si racconta che San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli, coltivò un'intensa devozione per San Raffaele, che si adoperò molto per le necessità degli ospedali di San Giovanni di Dio. Preghiamo dunque San Raffaele, l'arcangelo della guarigione. Preghiamolo di sanare ogni ferita, di aiutarci a vivere con sobrietà e nel sacrificio, così che i nostri corpi siano circondati di purezza e di candore. In questo modo potremo maggiormente somigliare alla nostra Mamma Celeste, immacolata e piena di grazia. Quello che chiediamo per noi, Sant'Arcangelo Raffaele, concedilo anche a tutti i nostri fratelli, ai lontani, a tutti coloro che non sanno pregare. Ascolta la nostra supplica, o guida sapiente e benefica, protettore dei viaggiatori, e accompagna il nostro viaggio verso Dio Padre, perché insieme a te possiamo un giorno lodare in eterno la sua infinita misericordia.

0: Dopo aver ripercorso la storia, la tradizione che riguarda gli arcangeli, vorremmo quasi a conclusione dare voce ad una perplessità che forse molti di noi hanno a proposito degli angeli, ed in particolare verso il proprio angelo custode. Ci sembra infatti quasi impossibile che il Signore dia a ciascuno di noi una creatura celeste che ci guidi e ci custodisca ogni giorno della nostra vita, nella gioia e nelle difficoltà. Eppure è così. Egli tramite l'angelo custode ci dimostra il suo amore in un modo che potremmo quasi definire feriale, attento com'è anche ai nostri piccoli problemi quotidiani.
1: Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri. Assisteteci, angeli custodi, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d'umiltà e purezza. O Signore nostro Dio, nella Tua misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione. Fa che nel cammino della vita possiamo essere sorretti dal loro aiuto e pervenire con loro alla gioia eterna.

0: È indubbia la grande santità, la potenza e l'amore degli angeli, e quanto notevole sia la loro intelligenza, quanto sia piena di forza la loro volontà, e come sia irresistibile la loro potenza.
1: Quando questo angelo dunque si prende cura di noi, dedica tutta la sua intelligenza e la sua conoscenza, tutta la sua potenza e vigilanza per illuminarci, custodirci, reggerci e governarci. Seguendo l'universale legge dell'amore, che più è grande e più ha bisogno di diffondersi, l'angelo custode desidera condividere con noi la sua gioia, la sua felicità, il suo amore e la sua santità. Così egli opera ogni momento, giorno e notte, per renderci migliori e più santi. Prega incessantemente e con fervore infinito Dio per noi. Ci agevola nel cammino verso di Lui, ce ne fa scoprire le tracce nascoste, ci agevola nel decifrarne i segnali. E pensate che Dio possa rifiutare le sue richieste, dal momento che proprio Lui gli ha dato l'incarico di vigilare su di noi. Ascoltiamo quanto il filosofo Jean Guiton scrisse sugli angeli.
0: Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto, che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione, in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si ripete spesso nelle nostre vite umane.

Per il programma di Franca Salerno oggi parliamo di Orizzonti Cristiani ha proposto Gli Arcangeli, potenza, parola, medicina di Dio, da un saggio di Marco Cardinali. Con Marco Cardinali al microfono, Francesca Russiello, Franca Salerno, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Onofri. Tecnici del suono Silvio Anelli e Alvaro D'Amico. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Le guerre sono senza senso. Paesi come Russia e Ucraina si siedano a dialogare. Così ha affermato il Papa nel volo da Metz a Roma, incontrando i giornalisti, parlando dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa, ha detto il Papa, continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica. Con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. Il futuro dell'Europa non è uniformità, ma armonia delle differenze. Così il Papa nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia, presiedendo il 28 settembre, ieri, la messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz. Nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango di Metz nella costruzione di quei fondamenti morali del mondo in cui viviamo, come il carattere sacro e inviolabile della vita umana, la cura dei poveri e l'accoglienza degli stranieri. Il Papa si è congedato così dalla Francia, presiedendo la messa nella cattedrale di Santo Stefano, simbolo della città crocevia del vecchio continente. Ha salutato ragazzi e ragazze in cui ha riconosciuto un'esigenza di profondità, desiderosi di tradurla in misericordia. Una postura ormai da outsider, ma forse non troppo, come hanno raccontato gli stessi ragazzi e ragazze del posto. Al centro congressi Robert Schuman di Metz è avvenuto anche l'incontro interreligioso che ha inaugurato l'ultima giornata appunto del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'invito del pontefice in questa occasione è stato a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, promuovendo unità e pace. La grandezza di una civiltà, ha detto Leone, non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. A Metz c'è stato anche l'appello delle religioni per costruire una cultura di pace. Nel corso dell'incontro interreligioso nel centro congressi Robert Schuman, infatti, è stato letto un testo condiviso dai responsabili del culto in Francia, nel quale si esorta ad aprire cammini di riconciliazione. Al via la missione a Mosca del cardinale Zuppi, dopo la visita dello scorso luglio in Ucraina al porporato e in Russia per 3 giorni di incontri istituzionali da ieri e fino al 30 settembre, volti a portare avanti i dossier relativi ai prigionieri di guerra e ai bambini trasferiti dai territori di origine. Santa Sede, la dignità della persona è al centro della lotta al crimine. Questo l'intervento di Monsignor Luca Marabese al 15° congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale ad Abu Dhabi. Dalla Santa Sede l'appello ad abolire la pena di morte e ad affrontare 3 emergenze: tratta di esseri umani, abusi sui minori nel mondo digitale e crimini d'odio. Il cardinale Koch ha detto: la pace tra le chiese è una responsabilità per l'Europa. Così al convegno religioni e diplomazia in corso a Roma dal 28 al 30 settembre per i 30 anni dell'Associazione Internazionale Carità Politica si è espresso il prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, riflettendo sulle radici culturali e spirituali dell'Europa. Ha richiamato le chiese alla responsabilità di ritrovare l'unità e quindi la pace per poter contribuire a costruirla nella società. Notizie dal mondo. Il regime iraniano sta faticando a impedire il traffico di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, che nelle ultime settimane è diventato più poroso. Fin dall'inizio della guerra, a fine febbraio, tenere bloccato lo stretto è stata la principale ritorsione e arma negoziale di cui ha disposto l'Iran nelle trattative con gli Stati Uniti, che oggi sono sostanzialmente ferme. Le esportazioni di petrolio nello stretto di Hormuz sono vicine al livello pre-guerra, dunque, tra le altre cose, perché le petroliere sono diventate più efficienti nell'eludere il blocco dell'Iran, anche grazie all'aiuto degli Stati Uniti. Ieri più di 160 persone sono state arrestate durante le proteste studentesche in corso da una settimana in Francia. Le proteste erano cominciate a Parigi per contestare le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro, la scarsa qualità dei materiali scolastici e la mancanza di personale, ma si sono poi diffuse in altre città come Marsiglia, Lille e Sedan. Stanno partecipando anche gli insegnanti e ci sono stati scontri tra studenti e forze dell'ordine. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per autorizzare un nuovo invio di soldati in Ucraina. È il quarto ordine per aumentare il numero dei militari impegnati nella guerra negli ultimi 7 mesi e prevede il reclutamento di 15.500 persone. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata nel febbraio del 2022, in Russia sono state mobilitate più di 2,4 milioni di persone, di cui 1,5 milioni di soldati, 50.000 dei quali chiamati dallo scorso marzo. Il decreto è entrato in vigore ieri, appena dopo la firma di Putin. Domenica Aleksandar Vučić si è dimesso da presidente della Serbia. L'ha fatto per potersi candidare alle elezioni parlamentari del 25 ottobre con il suo partito, il Partito Progressista Serbo, SNS, di destra, e diventare primo ministro, dato che ha esaurito il limite di 2 mandati presidenziali. Nei 12 anni in cui è stato al potere, Vučić ha ottenuto il controllo delle istituzioni e se l'SNS vincerà le elezioni, continuerà a essere lui a comandare al di là dell'incarico che ricopre. Dunque in Serbia le dimissioni di Vučić sono una mossa di facciata. Il presidente ha lasciato l'incarico solo per provare a diventare primo ministro e continuare così a controllare le istituzioni. Ieri il Parlamento ungherese ha votato per sospendere l'immunità al primo ministro Peter Magyar, consentendo ai pubblici ministeri di procedere contro di lui nel processo per furto in cui è imputato. È la prima volta nella storia del paese che viene tolta la protezione legale a un capo di governo mentre è in carica. Secondo l'accusa, nel 2024 Magyar avrebbe rubato e poi gettato nel Danubio il cellulare di un uomo che lo aveva ripreso mentre era in una discoteca in compagnia di un gruppo di ragazze. Magyar ha negato di aver commesso un furto e ha sostenuto che il caso contro di lui abbia motivazioni politiche. Tuttavia ha invitato i deputati del suo partito a votare per la revoca dell'immunità, dicendo che chi non ha nulla da nascondere si fa avanti apertamente. Magyar è il leader del partito conservatore Tisza e ad aprile ha vinto le elezioni in Ungheria, diventando primo ministro dopo 16 anni di governo ininterrotto del primo ministro autoritario Viktor Orbán di estrema destra. Uno degli obiettivi del suo programma è proprio combattere la corruzione che è dilagata per anni negli ambienti politici ungheresi. Ieri a Bruxelles c'è stato un incontro in cui i ministri della difesa degli stati membri dell'Unione Europea hanno discusso fra le altre cose di come migliorare le loro capacità di difesa e di come rispondere al crescente numero di attacchi ibridi compiuti dalla Russia nel territorio dell'Unione. Durante l'incontro la Commissione Europea ha proposto di rivedere le proprie direttive e introdurre un protocollo di sicurezza d'emergenza che possa essere attivato quando i paesi vengono colpiti da attacchi simili. In Svezia Magdalena Andersson, leader del Partito Socialdemocratico di centrosinistra e vincitore delle elezioni del 13 settembre, ha rinunciato a formare un governo dopo che il partito della sinistra ha deciso di sostenere un candidato del centrodestra come presidente del Parlamento al posto di uno socialdemocratico. Il presidente del Parlamento in Svezia si occupa anche di incaricare i candidati, i primi ministri, della formazione di un governo. Non si sa chi riceverà il mandato ora ed è possibile che a un certo punto ritorni ad Andersson.
4: Notizie dall'Italia, taglio dei prezzi ai carburanti anche per Q8. Pichetto commenta: dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Il Mimit sottolinea: prezzi in ribasso, oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. Andremo a vedere poi nel dettaglio la mappa nel pordenonese di tutti questi distributori dove la benzina e il diesel costano leggermente meno. Intanto la Meloni ringrazia Kuwait e Q8, ha accolto l'appello del governo. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. È sempre la Premier Giorgia Meloni afferma: con il decreto scuola non solo più sicurezza, ma garantiamo il diritto allo studio. Costruiamo il futuro dei nostri figli e dell'Italia. Ci sono diverse misure che riguardano concretamente il diritto allo studio e la vita degli studenti e dei loro genitori. Così scrive e promette la Presidente del Consiglio Meloni su Instagram. Hanno messo in fila una serie di analisi tecniche per puntellare e confermare che è stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggia a Garlasco, con il movente di essere stato rifiutato. Per i PM di Pavia, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nell'inchiesta, chiusa definitivamente dopo un anno e mezzo, è compatibile con il suo piede anche l'impronta del killer, quella di Scarpa con Suola Pallini sulla scena del crimine. E se per lui si avvicina senza dubbi la richiesta di processo, la procura punta molto anche sulla revisione del processo per Alberto Stasi, tanto che mette nero su bianco un vero elemento inedito a suo favore. Se fosse così, questo vorrebbe dire che Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, sarebbe stato in carcere ingiustamente per oltre 10 anni, condannato sulla base di elementi incompleti, mentre il presunto autore materiale sarebbe rimasto in libertà per quasi 20 anni. I magistrati dovranno anche fare chiarezza sulle presunte ombre nella gestione delle indagini a Garlasco nel 2007. La riapertura del caso sul delitto di Garlasco da parte della procura di Pavia è legata ad una complessa convergenza tra nuovi accertamenti tecnici dei magistrati e una fortissima pressione mediatica, in cui sia le Iene sia Fabrizio Corona hanno giocato un ruolo di primo piano, agendo come veri e propri amplificatori e portando alla luce testimonianze e anomalie investigative. E si abbassa l'allerta volo e torna operativo finalmente l'aeroporto di Catania. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. L'emergenza quindi per ora è ufficialmente rientrata. Ciò che è accaduto può ripetersi, le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, partecipazione, cultura della solidarietà e giustizia. E quanto dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto compiuto dalle SS naziste spalleggiate dai fascisti. In Italia ogni anno in media circa 230.000 persone muoiono per infarto, scompenso e ictus. Il trend è complessivo in diminuzione grazie ai farmaci sempre più efficaci e mirati, ma queste patologie restano la prima causa di morte nel paese, verificandosi spesso prima dei 70 anni di età. In molti casi possono essere evitate seguendo semplici regole, in primis smettendo di fumare. Già dopo un anno dall'abbandono del fumo, il rischio di eventi cardiovascolari prima dei 70 anni di età. Possono essere evitate seguendo semplici regole, in primis smettendo di fare. Già dopo un anno dall'abbandono del fumo, il rischio di evento cardiovascolare.

ONU nel dicembre del 2019. Campagna Spreco Zero presenterà i dati del nuovo rapporto Waste Watcher International, una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo, gettato da oltre 13,5 miliardi, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate. Ma anche per presentare i vincitori 2026 del premio Vivere a Spreco Zero, 14esima edizione dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile, con le migliori buone pratiche per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ed è morto il fotografo Umberto Pizzi, ha raccontato 60 anni di storia italiana, dalla dolce vita a vizi e virtù della società. Aveva 89 anni. Notizie locali. Nell'ultimo fine settimana è successo in Piazza dei Signori a Treviso, in via Palazzo Mestre e in piazzetta Bertossi a Pordenone, ma in precedenza era accaduto pure in corso del Popolo a Rovigo, in via Altinate a Padova, non nelle malfamate periferie e nei saluti buoni del nord-est, che sempre più spesso avvengono a coltellamenti, salsaiole e scazzottate, peraltro anche orari come le 10 di un sabato sera di quasi estate, in cui i centri sono ancora affollati di famiglie. Ed è così che parte anche nel pordenonese la linea dura contro le baby gang, di cui fanno parte numerosi individui definiti pericolosi ma liberi, e viene richiesto di intervenire tempestivamente con maggiori controlli. Nelle prossime ore la richiesta a Venezia dopo la rissa di Mestre, l'ennesima. Conte si reca da Piantedosi in Ordio richiedendo più forze dell'ordine in tutte le zone. Chiosco addio, la crisi delle edicole. Nel pordenonese ne è rimasta una ogni 7.000 abitanti. Il presidente commenta: non spariranno. Restano solo 3 edicole nel capoluogo. I tempi sono frenetici e la gente si informa sui social. In provincia di Pordenone, nel dettaglio, sono oggi 43 le edicole associate allo Snag Confcommercio. I chioschi rimasti invece sono appena 3, 2 in città e una a Cordenons. Un ridimensionamento che, secondo Maurizio Romano, presidente provinciale dello Snag di Pordenone, non è destinato a fermarsi. Di qui la previsione che quindi le edicole non spariranno del tutto, ma ci sarà una forte riduzione, che però potrebbe essere necessaria per evitare che il sistema imploda. L'edicola non è semplicemente un punto vendita, soprattutto nei piccoli centri e zone più periferiche può essere un presidio di prossimità, un luogo nel quale una persona anziana trova un servizio, una relazione, un aiuto. Ed è anche per questo che, secondo Romano, gli interventi pubblici possono avere un ruolo importante. E il noto bar Porto Rico in centro a Pordenone cambia gestore. Esposito cede dopo 11 anni e afferma: lo lascio in buone mani. A rilevare il bar di corso Vittorio Emanuele II in centro sarà Pacetti. L'imprenditore, che ha 2 locali, investe ancora in centro. Ultimo giorno dello staff, poi chiusura e lavori per un mese. E come già vi anticipavamo, è entrato in vigore lunedì il tetto ai prezzi del carburante nei distributori ENI. Ieri, sia in modalità self che servito, gli automobilisti potranno usufruire di un prezzo ridotto rispetto a quelli in vigore. Nel pordenonese ricordiamo che le stazioni dove la benzina costerà meno sarà a Borgo Meduna, in via Udine al ENI Live Station, in via Michelangelo Grigoletti 40, in viale Venezia 46, verso Cordenons in via Sclavons 136 e in via Maestra Vecchia 170, vicino a Porcia in via Spinazzedo 8, a Fontana Fredda in via Europa Unita e verso Ciolini in via Antonini 4. Concerti estivi a Pordenone. Spostarli dal Parco San Valentino alla Fiera è una scelta di buon senso. Il Bene Comune ha depositato un'interrogazione consigliare indirizzata al Sindaco e alla Giunta dopo gli ultimi fatti avvenuti durante gli eventi musicali. Si parla di gestione, tutela e fruizione dell'area verde di via San Valentino, oltre che ad un aspetto puramente economico legato ai fondi pubblici usati ogni anno al termine della stagione estiva. Infine, la terza ragione tocca la viabilità e l'inquinamento acustico della zona. 3 giorni di sapori e musica folcloristica animeranno Piazza 20 Settembre a Pordenone dal 9 all'11 ottobre con Sapori Alpini, una manifestazione enogastronomica che unisce cibo, vino e tradizioni popolari. E dal bellunese, Belluno continua a viaggiare in testa alla classifica veneta della gestione rifiuti. I piani economico-finanziari 2025 approvati dal Consiglio di Bacino Dolomiti confermano un territorio che riesce a tenere insieme qualità del servizio e costi contenuti. Si parla di numeri che certificano un sistema maturo, capace di garantire ai cittadini un servizio efficiente senza pesare sulle tasche. La raccolta differenziata provinciale si ferma all'86%, ben sopra la media regionale e nazionale. Il confronto tra i PEF mette in luce un dato chiaro: dove la raccolta funziona, il servizio costa meno.
Nuovo incontro ieri nella sede di Confindustria Feltre per definire i termini del subentro del gruppo Cortese nel reparto fonderia di Idro. Al tavolo erano presenti i rappresentanti di FIMCISL e FIUMCGL, l'RSU e i vertici del gruppo Bassanese. Al centro della discussione le condizioni contrattuali di 36 dipendenti che saranno assorbiti nella nuova realtà.

attività produttiva. L'azienda ha manifestato la necessità di armonizzare stipendi e polis interne, allineandoli a quanto già applicato nelle altre fonderie del gruppo, in particolare Metalpa Bolzano e Longarone. Il confronto riprenderà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare rapidamente ad una soluzione positiva per tutte le parti coinvolte. E ve ne parlavamo già nelle scorse edizioni. A 6 mesi dalla conclusione, le Olimpiadi Paralimpiadi di Milano Cortina restano al centro del dibattito pubblico. Il nuovo report di Libera della rete civica Open Olympics 2026 fotografa un quadro fatto di ritardi, costi in aumento e opere ancora ferme alla progettazione. In Veneto 11 interventi su 25 risultano in slittamento rispetto alle tempistiche iniziali e la spesa complessiva è cresciuta di oltre 15,5 milioni di euro. Un'analisi che, secondo le associazioni, conferma criticità già emerse sul trasparenza, governance e gestione finanziaria dei cantieri olimpici. Su questo scenario interviene l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda, che punta l'attenzione sulla situazione economica della Fondazione Milano Cortina e sui rapporti con le imprese coinvolte nei lavori. Truffa del pellet: comprano online sacchi a 3 euro l'uno ma non vengono mai consegnati, i siti erano falsi e i soldi persi per sempre. Si moltiplicano i casi di consumatori beffati da offerte a prezzi molto bassi di falsi negozi che rubano l'identità di aziende serie. Il metodo è semplice: dietro offerte apparentemente imperdibili possono nascondersi falsi negozi online, siti che copiano l'identità di aziende realmente esistenti e sedicenti venditori che, incassato il pagamento, diventano irreperibili. Prima di decidere, questo è il consiglio, è bene confrontare sempre prezzi e condizioni su più siti. Anche la consegna gratuita garantita in tutta Italia è un elemento che deve instillare il dubbio in chi compra. E torniamo a parlare del libro che nega il cambiamento climatico diffuso nelle scuole. La regione ufficialmente blocca i fondi. È necessario approfondire ed è scontro tra scienziati. Preoccupazione del centro studi dell'Università di Padova. Non c'è traccia del metodo scientifico. L'autore commenta: il tema è complesso e va approfondito. Adesso si attendono risvolti. Sul lago di Santa Croce l'innovazione ha trovato casa per un giorno. Nella sede della Lega Navale di Belluno si è svolto la cultura dell'IA nelle aziende venete, un pomeriggio di formazione che ha riunito imprese, esperti e operatori del settore per discutere di intelligenza artificiale, automazione e futuro delle PMI. La tavola rotonda ha ribadito un concetto chiave: l'innovazione digitale, anche quando spinta dall'intelligenza artificiale, deve restare umanocentrica. E dal mondo dello sport calcio, Nation League, un'altra Italia in Turchia, gioca, domina e vince coi giovani di Mancini, a Bursa 4-1. Intanto Belgio e Francia si conclude con lo 0-1. Vince nel frattempo anche l'Under 20 donne, il calcio spagnolo è padrone del mondo, mentre l'Italia Under 21 è sulla strada degli europei. E via libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata, firmata ufficialmente l'autorizzazione. Il MIT commenta: opera strategica. Gualtieri afferma: pronto nel 2029. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 29 settembre avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. In quota il clima sarà mite e secco con zero termica quasi 4.000 metri di altitudine. Domani mercoledì 30 settembre tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino sulla costa sofferà borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. In quota mite e secco con ancora lo zero termica a 4.000 metri di altitudine. Tendenza per dopodomani, giovedì 1 ottobre. Di primo mattino cielo sereno su tutta la regione. In giornata cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature e di nubi alte. Al mattino sulla costa sofferà borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere ancora a Trieste sul Carso. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 27. Allora concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: mihi efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri

0: al deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia di Dio è infinita. E nell'opera della creazione noi troviamo nella scrittura che Dio ha creato non soltanto l'uomo, non ha creato soltanto la terra, ha creato anche esseri spirituali come gli angeli, gli arcangeli. Nella parola di Dio noi troviamo questa rivelazione. Fece notizia nel 68 quando fu pubblicato il Catechismo della Chiesa olandese, un'opera veramente magistrale da una parte, ma dall'altra era molto carente, perché per esempio non parlava degli angeli, come se gli angeli fossero un'invenzione umana, come non parlava anche di altre realtà, per cui Papa Paolo VI nel 72 voleva fare una professione di fede, professando anche la fede nell'esistenza degli angeli. Vedete, fratelli, una tentazione che tante volte l'uomo ha di spiegare le cose divine con la mente umana. Qualcosa non è adatta, perché le realtà spirituali non vengono afferrate dalla mente, vengono afferrate dallo spirito. Ricordate le parole di San Paolo: nessuno conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è dentro di lui. Nessuno conosce i segreti, lo spirito dell'uomo sì, così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo spirito di Dio. Ecco perché la nostra fede cristiana è fondata su che cosa? Sulla profezia, sulla rivelazione. Dio ha rivelato se stesso e ha rivelato anche le sue opere, cose che non sempre sono comprensibili alla mente umana, però poi corrispondono alla realtà dei fatti, come per esempio l'esistenza degli angeli non è provata con la ragione, ma con l'esperienza, sì, perché in tante occasioni il Signore ha mandato i suoi messaggeri, ma ha anche dato opportunità di rivelazione, per cui ecco, la fede cristiana si fonda sulla rivelazione, non sulla ragione. La ragione aiuta a capire, ma non può spiegare ciò che è trascendente. Così noi raffiguriamo gli angeli come esseri umani, con una tunica, con delle ali, ma se sono spiriti non hanno né tunica né ali. Solo che volendo immaginare degli esseri che sono onnipresenti, allora immaginiamo l'uccello che vola, si innalza in alto, e così diamo degli angeli delle ali, ma gli angeli non hanno né tuniche né capelli né, come abbiamo detto, né ali. E quindi noi accogliamo questa esistenza degli angeli dalla bocca dei profeti, dalla bocca di Gesù stesso, che un giorno va a dire di non scandalizzare i bambini perché i loro angeli custodi fissano il loro sguardo in Dio continuamente. Gesù parla di questa presenza dell'angelo del Signore che è vicino ad ogni persona, e nella scrittura sentiamo parlare anche di arcangeli, angeli superiori se vogliamo. E soprattutto si parla di tre di questi: il primo fra tutti Michele, che nel libro dell'Apocalisse viene definito come il principe, il capo delle milizie celesti, che combatte contro Satana e lo ricaccia nell'inferno. L'altro, l'arcangelo Gabriele, che l'annunciatore dei grandi eventi di Dio, Zaccaria, appare l'angelo Gabriele. Così la Madonna appare l'angelo Gabriele. E abbiamo ancora l'arcangelo Raffaele, che vuol dire medicina di Dio. O ciascuno di questi angeli Dio affida delle opere, come una missione da compiere. Quando l'angelo apparvo ai tre pastorelle di Fatima, si autodefinì l'angelo custode del Portogallo e insegnò i bambini a pregare per la salvezza dei peccatori e si manifestò tre volte a loro. Santa Gemma Galgani, quando doveva spedire delle lettere, invocava il suo angelo custode. Non potendo lei andare alla posta, si servì del suo angelo custode. Padre Pio, poi non ne parliamo, quando andò alla guerra, molte mamme che avevano figli al fronte portavano lettere per i propri figli, e Padre Pio chiedeva che andassero a ritirarle, risposte per qualche giorno, e così avveniva. Ma chi aveva trasportate? Padre Pio chiamava gli angeli, si serviva degli angeli. Ora, per lui era una realtà comune. Per noi che non abbiamo avuto esperienze dirette possiamo avere qualche dubbio, ma la rivelazione, fratelli, ci fa da luce e ci fa da guida. Quindi noi accettiamo la loro esistenza e crediamo che il Signore si serve di questi suoi messaggeri, questi suoi servitori, per compiere le sue opere. Così si parla nella scrittura che Gerusalemme era assediata da un esercito enorme, e di notte l'angelo del Signore percorse quell'esercito, e tanti di loro morirono e dovettero fuggire. Gerusalemme ormai era perduta di fronte a un esercito del genere, ma l'angelo del Signore provvide ascoltando la preghiera del popolo. Vedete, fratelli, sembrano fantasie, ma in realtà, quando noi viviamo nello Spirito, spesso e volentieri le realtà predette, annunciate, descritte nella Scrittura si fanno realtà, si fanno sperimentare, vedere. Oggi la Chiesa celebra la festa di Santi Michele, Raffaele e Gabriele, i tre angeli, arcangeli più noti, e tutti noi siamo invitati a rafforzare la nostra fiducia nella mano potente del Signore, che si serve dei suoi messaggeri per venirci incontro e sostenerci e aiutarci, difenderci. Come San Michele ha il compito principale di difendere la Chiesa, ma non per questo però la Chiesa deve smettere di combattere, e il Signore permette che abbia delle prove. Nella scrittura che viene annunciata oggi, noi troviamo nella prima lettura, meglio, troviamo due letture, possiamo scegliere o l'uno o l'altra. La prima è dal profeta Daniele, che dice: io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, e il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Questa immagine va riferita direttamente al Cristo, che riceve potere su tutta la terra. Nell'altra lettura alternativa dal libro dell'Apocalisse, si parla di una guerra scoppiata in cielo. L'arcangelo Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, perché per lui non c'era più posto in cielo. E nel Vangelo sentiamo le parole di Gesù. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mai mi conosci? E rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Ed ecco cosa annuncia Gesù. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. E più volte Gesù ripete queste parole nella scrittura, cita, e noi quindi ci fidiamo della parola di Gesù, che ci dice: sono questi spiriti beati che ci assistono, che noi possiamo invocare, non adorare, ma invocare come messaggeri del Signore, che ci sostengono nelle nostre necessità e nelle nostre battaglie. Signore Gesù, tu hai rivelato più volte la presenza di questi servitori di Dio che operano per il bene della Chiesa e di noi credenti. Apri il nostro cuore alla semplicità, perché possiamo accogliere ogni parola uscita dalla tua bocca e accogliere ogni opera compiuta dal Padre per l'avvento del suo regno sulla terra. A te, Gesù, gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai ricevuto dall'angelo la notizia che il Padre ti aveva scelto per essere madre del Figlio di Dio, e tu hai venerato non il messaggero, ma colui che ti parlava attraverso il messaggero. Eccomi, sono la serva del Signore. Hai proclamato: si faccia di me secondo la tua parola. E il Verbo di Dio si è fatto carne nel tuo grembo. Vergine Santissima, ispira anche a noi questa semplicità di cuore, d'anima, per saper accogliere i suggerimenti degli angeli custodi e degli angeli messaggeri di Dio senza respingerli, ma sottomettendoci con umiltà, perché la gloria del Signore si riveli nella nostra vita. A Gesù sia gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su ciascuno di voi veglia, fratelli, l'angelo del Signore, che Lui ha messo al vostro fianco per sostenervi. Perciò in ogni circostanza non dubitate mai che la misericordia di Dio rimane sempre vicino a voi, e il suo santo angelo vi sostiene con la sua mano. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

verranno. Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo martedì 29 settembre 2026, a mezzogiorno e 26 minuti, un po' di musica, poi ci colleghiamo con una nuova puntata della rubrica che cura vari temi della serie Storie. A seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.35 In cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle 19, alle 19.35 Servizi in informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto qui su Radio Voce nel deserto da Pordenone, che trasmette 24 ore su 24 per voi.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Decimo incontro. Il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo.

0: ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come in studio l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Dove ci porta oggi? Abbiamo sentito dalla nostra sigla che parlerà del pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Dove ci troviamo geograficamente?
1: Siamo in Puglia, nel Gargano, a circa 843 metri di altezza sul livello del mare. È un complesso santuariale imponente questo di San Michele Arcangelo, talmente imponente da essere articolato in varie sezioni. La grotta sottostante sulla quale sono state costruite tutti questi edifici è enorme, da una volta rocciosa e irregolare, molto suggestiva, e qui è conservata una famosa statua cinquecentesca del Sansovino che rappresenta l'arcangelo in marmo candidissimo con particolari in oro. Ora, questa è una figura di santo molto particolare, questa di cui parleremo oggi, cioè il titolare di questo santuario. San Michele infatti non è stato mai umano. San Michele è un angelo, un puro spirito, non è mai nato, non è mai vissuto, non è mai morto, quindi non è mai stato canonizzato, cioè non è mai stato dichiarato santo, anche se da sempre è venerato come tale. È una figura molto antica, compare molte volte già nell'Antico Testamento, sempre rappresentato come fulgido, lucente, circondato di luce nel suo ruolo di intermediario di Dio. Angelos significa questo proprio, messaggero di Dio, quindi colui che porta la parola di Dio agli uomini, e soprattutto di capo supremo dell'esercito celeste, cioè il capo degli angeli che combattono e lottano contro il male. Lo troviamo poi nel Nuovo Testamento, subito prima e subito dopo la morte di Cristo, non durante la sua vita, perché durante la vita di Cristo l'intermediario non serve più, abbiamo l'intermediario per eccellenza che è Cristo. È infatti San Michele, l'arcangelo, il protagonista dell'Apocalisse di Giovanni, la più nota, credo, e drammatica profezia del primo secolo dopo Cristo, in cui compare proprio nel suo ruolo guerriero e le funzioni belliche come capo delle legioni celesti, perché combatte il demonio. E infatti questa è l'iconografia più nota e diffusa, che lo rappresenta giovanissimo in vesti militari, quindi ha la corazza, gli schinieri, la clamide rossa, in mano, qui varia un po', o la spada o la lancia o la bilancia, che vedremo poi cosa significa, o il ripidion, che è un disco tipico di molti ritratti di sovrani orientali, vedremo perché, con i piedi appoggiati sul suo nemico di sempre, nemico che lui sempre vince, che è il demonio drago.
0: Quindi San Michele, come gli diceva, pur essendo puro spirito, non avendo una fisicità, ha invece una iconografia. Sì. Come si è arrivati a questo?
1: È una storia lunga, che peraltro San Michele condivide anche con gli arcangeli Raffaele e Gabriele, ma lui ha avuto una storia culturale, un trascorso tutto diverso rispetto a questi suoi due arcangeli. Come dicevo, è una figura molto antica, di provenienza ebraica, che insieme agli angeli passò senza problema alcuno dalla religione ebraica al giovanissimo cristianesimo, e si radicò nel cristianesimo con una forza, una tenacia veramente rarissime, e quindi accompagnò, praticamente potremmo dire da subito, la diffusione del giovane cristianesimo, entrando in contatto quindi con paesi e religioni del Medio Oriente, che ormai evidentemente erano stanche, bisognose di nuova linfa, e questa figura si impadronì di alcune caratteristiche di altre figure soprannaturali precedenti, come Mitra, l'antico dio iraniano, praticamente spazzandole via. Così le popolazioni che mano a mano si convertivano al cristianesimo, come peraltro è accaduto in molti altri casi, attribuirono a questa suggestiva figura di arcangelo alcune caratteristiche di esseri soprannaturali precedenti, pagani, ormai desueti. È un processo di integrazione assolutamente usuale, che si accompagna alla propagazione di una nuova religiosa e anche ai rifiuti di tante precedenti religioni del paganesimo, ma questo potremmo definirlo un male necessario, perché aiutò il cristianesimo ad adattarsi a nuovi contesti, quindi avere passaggi non troppo traumatici. Quindi Michele si appropriò dell'aspetto ambivalente di Mitra, cioè l'aspetto giovane, solare, vincente, guerriero, ma insieme ctonio di questo antico dio iraniano, e quindi fu connesso all'acqua, alla roccia, alle grotte, alle pietre e agli ambienti sotterranei, un po' come erano i luoghi dedicati a Mitra. Divenne, questo può sembrare una parola curiosa, psicopompo, che significa l'accompagnatore delle anime dei defunti nell'aldilà. è giudice delle anime, ecco la bilancia. La bilancia è un simbolo appunto che appartiene a Mitra. Prima di lui apparteneva alla dea egiziana della giustizia, quindi è colui che pesa le anime, pesa il bene e il male fatto da ogni singola anima in vita. Curiosamente la bilancia, esattamente con questo significato, è presente nelle nostre attuali aree di giustizia. Quindi San Michele è quello che pesa il bene e il male quando è il giorno del giudizio universale. Quindi questa complessa serie di sovrapposizioni rese la figura molto più complessa, ma al contempo segnò l'inizio di un vero e proprio culto dedicato a lui. Quindi fiorirono decine e decine di santuari in tutto il Medio Oriente e in Egitto. Il più importante a Costantinopoli, e siamo ormai nel IV secolo d.C.
0: Prima di scoprire insieme a lei come il culto di San Michele è poi arrivato in Occidente e in particolare in Italia, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo insieme a nostri amici che ci seguono l'atto di affidamento all'Arcangelo San Michele.

principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli. La grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti

che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni.

0: continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, anzi non siamo ancora in Puglia, perché no. Il vero pellegrinaggio dobbiamo ancora scoprirlo. Siamo partiti dalle origini di questo culto, origini che vengono dal Medio Oriente. Come è arrivato poi il culto dell'Arcangelo Michele in Italia?
1: La Puglia all'epoca si chiamava Daunia ed era stata colonizzata da genti provenienti dall'Egeo fino dal 2005 a.C., poi arrivarono gli Illiri e poi ancora i Greci. I Greci nel VII secolo avevano fondato Sibari, Crotone e Metaponto, tre grandi città della Puglia. Quindi la Puglia era compresa nell'area di influenza bizantina, quindi era aperta ai traffici, ai commerci, a viaggiatori, a naviganti, a predicatori, a tutti i possibili influssi medio orientali. Fu cristianizzata nel III secolo, dal III secolo, e quindi nei secoli successivi, soprattutto nel V secolo, i rapporti con l'impero romano d'Oriente erano intensissimi, anzi diciamo che dipendeva strettamente dall'Oriente bizantino, tant'è vero che il vescovo della Daunia era scelto ed eletto dall'imperatore romano d'Oriente. Ricordo che sul Bosforo abbiamo il più importante Michaelion dell'epoca. Quindi era, diciamo, praticamente ad aspettarsi che questo culto di San Michele, così importante, così imponente, fosse, diciamo, traslocato e trasferito nella Puglia.
0: Guardiamo ora, professoressa, più da vicino il pellegrinaggio, come si struttura e come è nato questo pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo.
1: Sì, intanto è la base antichissima, si installò il culto di San Michele su culti precedenti in questo santuario grotta e si diffuse velocemente nelle zone circostanti, soprattutto in Abruzzo e nel Molise, grazie all'antichissima tradizione dei pastori transumanti che passavano molti mesi l'anno in Puglia, nel Togliere delle Puglie, proprio vicino al Gargano, e tornavano poi a maggio, tornavano in Molise e in Abruzzo. Quindi era ovvio che passando tanti mesi, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo in Puglia, ne accogliessero culti e tradizioni e li esportassero. Tant'è vero che San Michele poi spazzò via tutti i santuari di Ercole lungo la strada della pastorizia transumante. Successivamente, dal VI secolo in poi, nel VII soprattutto fino al IX, il flusso dei pellegrini e avviati al santuario divenne costante, massiccio e soprattutto, questo non ci deve stupire, internazionale. Infatti il tardo antico e il medioevo sono l'epoca degli uomini in viaggio, c'era una mobilità umana enorme nonostante le difficoltà, nonostante la fatica, nonostante i rischi. Quindi poi successe una cosa molto importante: nel 650 d.C. San Michele divenne il patrono dei Longobardi. I Longobardi avevano strappato la Puglia all'impero romano d'Oriente, i bizantini, ed erano già duchi di Benevento, si erano convertiti al cristianesimo, avevano abbandonato le loro antiche abitudini nomadi e trovarono nell'arcangelo guerriero, sono un popolo di guerrieri, il loro antesignano e il loro simbolo. Poi successivamente vari abati longobardi aristocratici portarono il culto di San Michele in numerosi monasteri sia in Italia che fuori dell'Italia, e così il culto si diffuse ovunque. Vi ricordo uno dei più famosi e celebri santuari francesi in Gran Bretagna, che è Mont Saint-Michel, ma altrettanto famoso è la sagra di San Michele in Val di Susa, in Piemonte, che ha un suo cammino per arrivarci. E quindi a questo santuario garganico arrivavano gli italici, tutti i popoli che abitavano l'Italia, i Longobardi, gli Anglosassoni, i Franchi. Erano umili pellegrini qualunque, ma erano anche re, principi, abati. Inoltre, questo è anche importante, Monte Sant'Angelo era una tappa intermedia, potremmo dire obbligatoria, ai pellegrini che si recavano nella Terra Santa. Quindi era proprio collocata questo Monte Sant'Angelo, il Sacro Monte, proprio sulla direttrice del pellegrinaggio tipico del Medioevo: Santiago, oppure Roma, il Gargano, Gerusalemme. Quindi una sorta

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo.

0: Continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, siete all'ascolto della Radio Vaticana e stiate seguendo una nuova puntata dedicata al pellegrinaggio cristiano. In particolare oggi la professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, ci sta parlando del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, in particolare sul Gargano. Abbiamo già visto la storia di questo pellegrinaggio, una storia che è stata anche molto studiata, professoressa. Sì. Sono molte le informazioni che lei ci sta dando, che quindi attraverso i secoli sono state tramandate.
1: Sì, anche sappiamo la storia di questi pellegrini nobili, aristocratici, ma anche semplici poveri agricoltori, proprio grazie allo studio pluridecennale che è stato condotto da tanti studiosi su una caratteristica di questo santuario. Sono le rune, cioè caratteri propri delle scritture nordiche, in particolar modo germaniche. Infatti le rune erano alfabeto germanico di probabile derivazione nord-italica, si dice. Sono in tutto 24 segni. Ora, inizialmente non era una scrittura vera e propria come la intendiamo noi, ma aveva un valore magico, simbolico, che risaliva addirittura al secondo e terzo secolo.
0: Ma sono scritte all'interno del santuario?
1: Sì, sì, sulle rocce, sulla pietra del santuario. Sono segni rigidi, lineari, perché sono destinati a essere incisi su pietra, all'inizio forse su legno, ma proprio su pietra.
0: E sono stati decifrati?
1: Sì, sono stati studiati e decifrati, e anche perché poi col tempo il significato magico simbolico noto prevalentemente soltanto ai Longobardi si aprì a contenuti diversi e quindi a specifici significati. Cosa fece? Acquisì un valore fonetico, quindi divenne una scrittura che rispecchia dei concetti e dei significati propri e comuni, quindi leggibile a molti. Naturalmente ne esistevano molte varianti a seconda che questa scrittura epigrafica diventava più ricca e più nota. Quindi abbiamo una variante scandinava, un'anglosassa e una cosiddetta vichinga. Ora, su queste pareti del santuario quindi abbiamo queste caratteristiche a volte chiuse dentro sorte di cartigli che riportano i nomi della committenza, cioè i granduchi, i duchi longobardi, i re, i principi che volevano che il loro nome restasse collegato, non so, ad una nuova navata, ad una nuova costruzione, ad una torre, a una parte qualunque del santuario, lasciavano così il loro nome. Ma oltre a queste iscrizioni che riportano questi nomi altisonanti di duchi, principi, abati, troviamo le iscrizioni di pellegrini qualunque. Sono testi a sgraffio, cioè incisi molto semplicemente con lettere anche minuscole, e quindi a queste rune scritte così piuttosto goffamente si aggiungono però, e questa è una caratteristica curiosa, delle impronte. Sono impronte lasciate sulla pietra a memoria eterna dei pellegrini che volevano assicurarsi la protezione del santo, e sono orme di mani, di piedi, di croci, di scudi araldici, o sono anche nomi di città, di paesi, dati, monogrammi, promesse, votivi e voti. Sono stati incavati, fatti a rilievo, dipinti, sono vecchi di secoli. Sono delle forme di comunicazione fra il pellegrino e l'essere soprannaturale, l'arcangelo, che oggi naturalmente studiati ci raccontano secoli di storia, dal tardo antico fino ad oggi.
0: Tra l'altro sorprende questa devozione legata a questa grotta del Monte Sant'Angelo, dove comunque non ci sono reliquie, non c'è nulla di fisico, di concreto, essendo appunto un santo incorporeo, uno spirito, San Michele.
1: Infatti non vi sono reliquie, e molti pellegrini, andando sia in questo santuario che non nei numerosissimi santuari michelici sparsi nel mondo cristiano, sono rimasti spesso delusi di non trovare qualcosa di tangibile. Allora, in mancanza di segni così, diciamo, corporei o quantomeno di pezzi di abito o quant'altro, circolano da sempre i cosiddetti pignora. Sono sassetti della grotta, sono conchiglie raccolte sulle spiagge pugliesi, pietruzze da attaccare al collo. Ad esempio, nel Settecento i pellegrini che venivano dalla Basilicata si chiamavano Sant'Angilesi, nel 600-700, ed erano attesissimi al loro rientro. Gli andavano incontro i bambini, correvano gridando di gioia perché portavano con loro in dono questi veri e propri tesori di pietra che venivano portati al collo, perché le pietre raccolte nei santuari michaelici si diceva che allontanassero malattie anche epidemiche e che allontanassero la peste.
0: quindi in mancanza di reliquie sì. vere e proprie del santo si portavano queste pietre.
1: Sì. Perché San Michele Arcangelo è un depulso per silenzio, tant'è vero che proprio qui di fronte alla radio dove stiamo lavorando c'è Castel Sant'Angelo con la statua di Sant'Angelo, che è proprio legata ad una famosa pestilenza, e abbiamo un angelo che reinfodera la spada, come dire, d'accordo, la pestilenza è finita, quindi è legato all'idea appunto della pestilenza.
0: Siamo quasi alla conclusione del nostro incontro. Prima di parlare della situazione attuale di questo pellegrinaggio, dopo aver visto questa lunga storia secolare, ascoltiamo un canto gregoriano dedicato a San Michele.

0: E dopo questo bellissimo canto gregoriano dedicato a San Michele Arcangelo, torniamo in studio, siamo sempre in compagnia dell'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, qual è oggi la devozione a San Michele Arcangelo? Come è vissuta e dove?
1: È tuttora intensissima, è sempre qui a Sacromonte, anche se il Monte Sant'Angelo del Gargano ha una concorrenza molto potente nel vicino pellegrinaggio al Santuario Padre Pio.
0: Sono quindi molto vicini, ma
1: sono piuttosto vicini, comunque ancora frequentatissimo, tuttora meta di pellegrini, e naturalmente il pellegrinaggio che ha cambiato il suo aspetto esteriore. I pellegrini non vanno più a piedi dopo lunghi estenuanti cammini rischiosi, ora giungono con mezzi comodi. Una parte del pellegrinaggio alcuni possono farla a piedi secondo l'antichissima tradizione pellegrinale, comunque arrivano in tanti, sono giovani, vecchi, in ogni stagione, anche indipendentemente dalle due feste importanti, perché San Michele ha due feste, l'8 di maggio, che è la più antica, e il 29 di settembre, che adesso divide con gli arcangeli Gabriele e Raffaele. E naturalmente sono tutti pellegrini attirati da questa innegabile suggestione di una delle grotte santuariali più belle del nostro paese, e anche al desiderio di, diciamo, toccare con mano, mettere le proprie impronte in un santuario dove anni, secoli fa l'arcangelo ha fatto la sua comparsa che è testimoniata tra l'altro dalla piccola l'impronta del suo piede sulla roccia. Sono sempre piccole impronte di San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo è poco più che un adolescente in tutta l'iconografia conosciuta, quindi è ancora forte il suo ruolo di intermediario con il soprannaturale. Ma comunque è una data, una festa che è conosciuta anche internazionalmente, vengono anche dall'estero ancora, soprattutto naturalmente gli emigrati che si sono allontanati dal loro paese e appena possono vogliono tornare a Sacromonte a portare una loro testimonianza. Se non possono farlo, lo festeggiano nei loro paesi d'oltreoceano. Per esempio c'è un curioso caso a Toronto, è naturalmente molto amato San Michele Arcangelo perché, come in tutto il resto del mondo veramente, è il patrono delle forze di polizia, così come dei carabinieri, degli alpini, dei paracadutisti, addirittura dei costruttori di bilance, che non deve stupire dato il suo collegamento con le bilance. Bene, a ottobre il corpo di polizia di Toronto c'era una grande festa che è più laica che religiosa, con un gran concerto in onore di San Michele, e sono migliaia nel mondo però le missive, le lettere che giungono in questi giorni e in altri che collegano ancora tanti emigrati, non soltanto delle Puglie ma anche del resto dell'Italia, al pellegrinaggio al santuario del Sacromonte.
0: Quindi una devozione ancora oggi molto viva.
1: Sì, bisogna ricordare un fatto.
2: In Blu 2000 News.
3: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
4: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI, secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa. In particolare, ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS, sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
3: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
5: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
6: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
3: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.
7: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. 2 controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
3: Ancora cronaca, svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
8: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il 19 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi. Una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
9: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Seno.
10: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese. È sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
3: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, buona giornata.

gli arcangeli, potenza, parola, medicina di Dio. Da un saggio di Marco Cardinali, coordinamento di Franca Salerno.

0: angeli, presenti nei tempi passati in testi spirituali e teologici, nell'iconografia sacra, nell'ornamentazione delle chiese e nella mentalità religiosa, compaiono oggi tutt'al più in espressioni popolari, nel titolo di un romanzo, in un film, in una canzone o in alcune frasi galanti usate per intenerire il cuore di qualche gentile fanciulla. Questo essere celeste sembra essere rimasto un comodo e veloce richiamo alla bellezza perfetta o all'amore ideale. Molti credenti hanno infatti bandito dalla sfera spirituale questa figura. Sembra non dire loro più niente, o essere addirittura inutile o fuori moda. Comunemente si afferma che per avvicinarsi a Dio si può fare a meno di ogni mediazione. Sarebbe sufficiente, invece, guardare la storia comparata delle religioni, in cui si attesta con forza l'universalità e l'importanza di una potenza mediatrice fra l'assoluto e l'essere umano. Lo studio stesso delle tre grandi tradizioni monoteiste dimostra che è impossibile concepirle prive di un'angelologia. Il Papa San Leone Magno si rivolgeva ai cristiani del suo tempo dicendo: «Fatevi amici gli angeli». Un invito che ognuno di noi dovrebbe seguire, specie oggi, tempo in cui l'uomo è malato di una inguaribile solitudine. Riconoscere poi queste amicizie significa ricevere una speciale protezione.
1: Nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica si afferma a proposito degli angeli: «Dall'infanzia sino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. Gli angeli, infatti, se riconosciuti ed invocati, possono farci da scudo contro numerosi pericoli e liberarci da malattie ed incidenti, ma soprattutto ci possono assicurare, con la potenza data loro da Dio, una serenità nell'affrontare la vita del tutto particolare. Quella serenità dell'anima e del cuore che l'uomo da solo non potrà mai raggiungere. Serenità, pace, fiducia, presenza quasi tangibile di un'amicizia misteriosa ma efficace. Se ci pensiamo bene, l'uomo non desidera altro nel suo essere più profondo, e tale è l'amicizia degli angeli, quasi un prolungamento dell'amore e della misericordia di Dio nei confronti dell'uomo, la sua creatura più amata. Un buon amico è colui che è in grado di aiutarti ed è sempre pronto a farlo. È colui che, quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, intuisce i nostri bisogni e vi provvede con discrezione ed in modo concreto. È certamente una delle benedizioni maggiori che Dio ci possa dare.
0: Gli angeli sono tutto questo. La loro stessa natura è quella di essere nostri amici. Sono fra noi, accanto a noi. È sufficiente un richiamo, un appello, una breve e intensa preghiera. E ciò che mai potremmo ottenere dagli uomini, lo possiamo avere, tramite loro, da Dio. Oggi però il nostro intento non è quello di parlare degli angeli in generale, ma degli arcangeli, i tre grandi principi cui si accenna nella Sacra Scrittura: Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Il primo arcangelo di cui parliamo è San Michele. Nel libro di Daniele si legge che l'arcangelo Michele vigila sul popolo di Dio contro le insidie del demonio. È l'angelo del Signore che nel libro di Zaccaria si oppone a Satana e riceve per questo motivo il nome di Michele, dall'ebraico che vuol dire «chi è come Dio».
0: Il teologo e santo Tommaso scrive che Michele è l'alito dello spirito del Redentore, che alla fine del mondo combatterà e distruggerà l'anticristo, come fece con Lucifero all'inizio. San Michele è stato il protettore e il difensore del popolo eletto di Dio. Egli era con gli israeliti usciti dall'Egitto e li accompagnò attraverso il deserto. Fu lui a dare loro da parte di Dio i 10 comandamenti. E durante i lunghissimi anni trascorsi prima della venuta di Cristo, è stato il loro campione e difensore.
1: San Michele è stato onorato sin dai tempi antichi in molte nazioni. Pensate che l'imperatore Costantino, grato per le vittorie ottenute contro i suoi nemici, vittorie che attribuiva alla protezione dell'arcangelo, fece costruire in suo onore un magnifico santuario vicino a Costantinopoli, il celebre Michaelion.
0: A Roma le chiese costruite e dedicate a San Michele risalgono all'anno 494. dopo che l'arcangelo apparve al vescovo di Siponto sul monte Gargano, venne costruito un santuario a lui dedicato, che divenne ben presto luogo di grande devozione e pellegrinaggio. L'arcangelo Michele apparve ancora in Francia a Mont-Saint-Michel, dove venne eretto il famoso santuario.
1: In Egitto, addirittura, i primi cristiani del posto dedicarono a San Michele il fiume Nilo, loro fonte di sostentamento. Ed il giorno 12 di ogni mese realizzano ancora oggi una particolare celebrazione in suo onore. Celebrazione che acquista maggiore solennità nel mese di giugno, quando il fiume inizia a gonfiarsi.
0: E quando le popolazioni della Germania si convertirono, il culto pagano al dio Odino venne sostituito con la devozione a San Michele, il quale è apparso in epoche diverse a coloro che avevano bisogno del suo aiuto e che lo hanno invocato. Uno degli esempi più famosi è quando egli assistette Giovanna d'Arco nella sua straordinaria missione, affidatale da Dio, quella di aiutare il re dei francesi a ripristinare la pace e la prosperità nel suo regno e a scacciare i nemici. È importante poi ricordare anche le principali funzioni, oltre a quella di difensore del popolo cristiano, attribuite a colui che comunemente viene definito il principe delle milizie celesti. San Michele ha funzione di turiferario. Si è voluto infatti ravvisare in lui il turiferario delle mistiche visioni di Isaia e dell'Apocalisse. Ha funzione, inoltre, di conduttore delle anime al giudizio di Dio.
1: Già i giudei erano concordi su questo punto. Un'antica tradizione attribuisce all'arcangelo la rimozione della pietra del Santo Sepolcro, tanto che ancora oggi molte cappelle funerarie gli sono dedicate. Altra funzione è quella di pesatore d'anime. La scena del peso delle anime dopo la morte era familiare agli antichi, specie in Egitto. Non per nulla San Michele è chiamato in inglese «The Lord of Souls», il Signore delle anime.
0: Prima della riforma liturgica conciliare, fra le preghiere recitate al termine della messa, si usava rivolgerne una particolare e molto bella a San Michele, in cui si implorava l'aiuto per la Chiesa. Notiamo che l'autore di tale preghiera fu un uomo di altissimo livello morale e spirituale, Papa Leone X, estensore della Rerum Novarum.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del maligno. Che Dio lo soggiochi. Noi te lo chiediamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che vanno errando per il mondo per la perdizione delle anime. Così sia.

0: Veniamo all'Arcangelo San Gabriele, che ostenta il glorioso titolo di Angelo dell'Incarnazione, perché fu lui il prescelto da Dio per agire come ambasciatore agli uomini per tutto ciò che riguarda questo stupendo mistero. Il suo nome in ebraico significa forza di Dio o uomo in cui Dio confida. Nella Bibbia troviamo Gabriele quando apparve a Daniele per spiegargli la sua visione. Poi tornò ancora mentre Daniele pregava per portargli annunzi profetici e riferirgli il tempo esatto della venuta di Cristo. Ed è lui, Gabriele, ad annunciare a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista, precursore del Redentore. La sua più gloriosa missione, però, missione che lo lega indissolubilmente all'Incarnazione, è quella di messaggero da parte di Dio per annunciare alla Vergine Maria che Dio l'aveva prescelta per essere la madre del suo figlio divino. E al turbamento di lei, l'arcangelo proferì queste parole.
1: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine.
0: I cattolici di tutto il mondo, in ogni lingua, ripetono continuamente le stesse parole che l'arcangelo Gabriele rivolse a Maria. E sebbene il nome di Gabriele non sia espressamente citato, secondo una tradizione si pensa che fosse lui ad annunciare ai pastori sulle colline di Betlemme la nascita di Gesù, e che fosse sempre lui a riunire gli angeli che cantavano intorno alla grotta il canto celestiale: gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà.
2: Fu sempre Gabriele che diede consolazione a San Giuseppe nella sua afflizione e ad avvertirlo affinché fuggisse con la madre ed il bambino in Egitto e a riportare a casa la Sacra Famiglia dopo la morte di Erode. Infine pare che sia stato San Gabriele a consolare il figlio di Dio nella profonda angoscia dell'orto degli ulivi.
0: L'arcangelo Gabriele ha avuto un grande ruolo anche nella religione musulmana. Avrebbe infatti rivelato a Maometto la sua missione e gli avrebbe dettato il Corano. Gabriele, con l'arcangelo Michele, ha il ruolo di guardiano delle porte delle chiese, patrono dei portalettere e dei corrieri. Dal 1951, con un breve apostolico, fu nominato da Pio XII patrono delle comunicazioni.
2: Nell'iconografia è spesso raffigurato con una lanterna illuminata, oppure uno specchio sul quale sono scritti gli ordini di Dio. Quasi sempre è raffigurato col bastone da messaggero o lo scettro, che diventa sovente giglio o ramo d'ulivo nell'enorme repertorio di immagini che l'arte di tutti i tempi gli ha dedicato come nunzio a Maria. La tradizione riconosce la posizione precisa di San Gabriele e Maria al momento dell'Annunciazione, posizione che è indicata nel santuario di Nazaret da due colonne.
3: San Gabriele Arcangelo, custode della Vergine Maria e della Santa Infanzia, angelo dell'Incarnazione, apri le nostre orecchie agli appelli del Signore, rendici attenti ai Suoi messaggeri. San Gabriele Arcangelo, protettore delle tecniche audiovisive, aiutaci a comprendere la parola di Dio, così da poterla seguire e trasmetterla agli altri. Aiutaci ad essere anche noi angeli per tutti coloro che incontriamo. Insegnaci a sentirci responsabili di tutti e di ciascuno dei nostri fratelli, perché possiamo un giorno giungere tutti insieme nel tuo regno. Sant'Arcangelo Gabriele, aiutaci a diventare luogo di accoglienza e di riposo per il Signore e per la Santissima Sua Madre, Maria.

0: Eccoci infine giunti al terzo principe delle schiere celesti. Il nome Raffaele in ebraico significa Dio guarisce. Raffaele è quindi in tutti i sensi medicina di Dio. Molti ritengono giustamente che fu Raffaele, ripetutamente e in modo miracoloso, ad alleviare le sofferenze dei martiri e a confortarli in mezzo ai tormenti. Raffaele è anche lo spirito gentile che con benevola attenzione riporta i viaggiatori sani e salvi alle loro case. Egli viene invocato quindi come protettore durante le malattie e prima di intraprendere un viaggio. Santa Ciriaca, chiamata anche Domenica perché era nata in questo giorno della settimana, fu martirizzata in Nicomedia sotto l'imperatore Massimo nel VI secolo. Nel corso della lotta che stava sostenendo, udì una voce proveniente dal cielo che le diceva:
1: «Brava Ciriaca, sei vittoriosa. Cristo il Signore ha ascoltato le tue preghiere. Sii forte e vigorosa. Io che ti parlo sono l'arcangelo Raffaele e sono stato inviato a te dal nostro Salvatore per rinvigorirti e per darti questo messaggio da parte dell'Altissimo. Poiché hai riposto la tua fiducia in Cristo, tu glorificherai il Signore che ti dà la forza».
0: Si racconta che San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli, coltivò un'intensa devozione per San Raffaele, che si adoperò molto per le necessità degli ospedali di San Giovanni di Dio. Preghiamo dunque San Raffaele, l'arcangelo della guarigione. Preghiamolo di sanare ogni ferita, di aiutarci a vivere con sobrietà e nel sacrificio, così che i nostri corpi siano circondati di purezza e di candore. In questo modo potremo maggiormente somigliare alla nostra Mamma Celeste, immacolata e piena di grazia. Quello che chiediamo per noi, Sant'Arcangelo Raffaele, concedilo anche a tutti i nostri fratelli, ai lontani, a tutti coloro che non sanno pregare. Ascolta la nostra supplica, o guida sapiente e benefica, protettore dei viaggiatori, e accompagna il nostro viaggio verso Dio Padre, perché insieme a te possiamo un giorno lodare in eterno la sua infinita misericordia.

0: Dopo aver ripercorso la storia, la tradizione che riguarda gli arcangeli, vorremmo quasi a conclusione dare voce ad una perplessità che forse molti di noi hanno a proposito degli angeli, ed in particolare verso il proprio angelo custode. Ci sembra infatti quasi impossibile che il Signore dia a ciascuno di noi una creatura celeste che ci guidi e ci custodisca ogni giorno della nostra vita, nella gioia e nelle difficoltà. Eppure è così. Egli tramite l'angelo custode ci dimostra il suo amore in un modo che potremmo quasi definire feriale, attento com'è anche ai nostri piccoli problemi quotidiani.
1: Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri. Assisteteci, angeli custodi, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d'umiltà e purezza. O Signore nostro Dio, nella Tua misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione. Fa che nel cammino della vita possiamo essere sorretti dal loro aiuto e pervenire con loro alla gioia eterna.

0: È indubbia la grande santità, la potenza e l'amore degli angeli, e quanto notevole sia la loro intelligenza, quanto sia piena di forza la loro volontà, e come sia irresistibile la loro potenza.
1: Quando questo angelo dunque si prende cura di noi, dedica tutta la sua intelligenza e la sua conoscenza, tutta la sua potenza e vigilanza per illuminarci, custodirci, reggerci e governarci. Seguendo l'universale legge dell'amore, che più è grande e più ha bisogno di diffondersi, l'angelo custode desidera condividere con noi la sua gioia, la sua felicità, il suo amore e la sua santità. Così egli opera ogni momento, giorno e notte, per renderci migliori e più santi. Prega incessantemente e con fervore infinito Dio per noi. Ci agevola nel cammino verso di Lui, ce ne fa scoprire le tracce nascoste, ci agevola nel decifrarne i segnali. E pensate che Dio possa rifiutare le sue richieste, dal momento che proprio Lui gli ha dato l'incarico di vigilare su di noi. Ascoltiamo quanto il filosofo Jean Guiton scrisse sugli angeli.
0: Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto, che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione, in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si ripete spesso nelle nostre vite umane.

Per il programma di Franca Salerno oggi parliamo di Orizzonti Cristiani ha proposto Gli Arcangeli, Potenza, Parola, Medicina di Dio, da un saggio di Marco Cardinali. Con Marco Cardinali al microfono, Francesca Rossiello, Franca Salerno, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Onofri. Tecnici del suono Silvio Anelli e Alvaro D'Amico. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto. Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino? Vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere. Ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza.

0: coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace se non c'è letizia, e non c'è letizia se non c'è pace. E questa presenza che rendeva continuamente lieta era la sorgente continua di una letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e in secondo luogo roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo. Di tutto l'universo il Signore dice: «Io voglio la positività di tutto». Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo, quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
1: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio. il livello della libertà, che è il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere, Dio stesso, di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà, di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare: «Tu sei mio padre».

Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è martedì 29 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Le guerre sono senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedono a dialogare. Così ha affermato il Papa nel volo da Metz a Roma incontrando i giornalisti, parlando dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa, ha detto il Papa, continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica, con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. Il futuro dell'Europa non è uniformità, ma armonia delle differenze. Così il Papa nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia, presiedendo il 28 settembre, ieri, la messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz. Nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango di Metz nella costruzione di quei fondamenti morali del mondo in cui viviamo, come il carattere sacro e inviolabile della vita umana, la cura dei poveri e l'accoglienza degli stranieri. Il Papa si è congedato così dalla Francia, presiedendo la messa nella cattedrale di Santo Stefano, simbolo della città crocevia del vecchio continente. Ha salutato ragazzi e ragazze in cui ha riconosciuto un'esigenza di profondità, desiderosi di tradurla in misericordia. Una postura ormai da outsider, ma forse non troppo, come hanno raccontato gli stessi ragazzi e ragazze del posto. Al centro congressi Robert Schuman di Metz è avvenuto anche l'incontro interreligioso che ha inaugurato l'ultima giornata appunto del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'invito del pontefice in questa occasione è stato a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, promuovendo unità e pace. La grandezza di una civiltà, ha detto Leone, non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. A Metz c'è stato anche l'appello delle religioni per costruire una cultura di pace. Nel corso dell'incontro interreligioso nel centro congressi Robert Schuman, infatti, è stato letto un testo condiviso dai responsabili del culto in Francia, nel quale si esorta ad aprire cammini di riconciliazione. Al via la missione a Mosca del cardinale Zuppi, dopo la visita dello scorso luglio in Ucraina al porporato e in Russia per 3 giorni di incontri istituzionali da ieri e fino al 30 settembre, volti a portare avanti i dossier relativi ai prigionieri di guerra e ai bambini trasferiti dai territori di origine. Santa Sede, la dignità della persona è al centro della lotta al crimine. Questo l'intervento di Monsignor Luca Marabese al 15° congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale ad Abu Dhabi. Dalla Santa Sede l'appello ad abolire la pena di morte e ad affrontare 3 emergenze: tratta di esseri umani, abusi sui minori nel mondo digitale e crimini d'odio. Il cardinale Koch ha detto: la pace tra le chiese è una responsabilità per l'Europa. Così al convegno religioni e diplomazia in corso a Roma dal 28 al 30 settembre per i 30 anni dell'Associazione Internazionale Carità Politica si è espresso il prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, riflettendo sulle radici culturali e spirituali dell'Europa. Ha richiamato le chiese alla responsabilità di ritrovare l'unità e quindi la pace per poter contribuire a costruirla nella società. Notizie dal mondo. Il regime iraniano sta faticando a impedire il traffico di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, che nelle ultime settimane è diventato più poroso. Fin dall'inizio della guerra, a fine febbraio, tenere bloccato lo stretto è stata la principale ritorsione e arma negoziale di cui ha disposto l'Iran nelle trattative con gli Stati Uniti, che oggi sono sostanzialmente ferme. Le esportazioni di petrolio nello stretto di Hormuz sono vicine al livello pre-guerra, dunque, tra le altre cose, perché le petroliere sono diventate più efficienti nell'eludere il blocco dell'Iran, anche grazie all'aiuto degli Stati Uniti. Ieri più di 160 persone sono state arrestate durante le proteste studentesche in corso da una settimana in Francia. Le proteste erano cominciate a Parigi per contestare le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro, la scarsa qualità dei materiali scolastici e la mancanza di personale, ma si sono poi diffuse in altre città come Marsiglia, Lille e Sedan. Stanno partecipando anche gli insegnanti e ci sono stati scontri tra studenti e forze dell'ordine. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per autorizzare un nuovo invio di soldati in Ucraina. È il quarto ordine per aumentare il numero dei militari impegnati nella guerra negli ultimi 7 mesi e prevede il reclutamento di 15.500 persone. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata nel febbraio del 2022, in Russia sono state mobilitate più di 2,4 milioni di persone, di cui 1,5 milioni di soldati, 50.000 dei quali chiamati dallo scorso marzo. Il decreto è entrato in vigore ieri, appena dopo la firma di Putin. Domenica Aleksandar Vučić si è dimesso da presidente della Serbia. L'ha fatto per potersi candidare alle elezioni parlamentari del 25 ottobre con il suo partito, il Partito Progressista Serbo, SNS, di destra, e diventare primo ministro, dato che ha esaurito il limite di 2 mandati presidenziali. Nei 12 anni in cui è stato al potere, Vučić ha ottenuto il controllo delle istituzioni e se l'SNS vincerà le elezioni, continuerà a essere lui a comandare al di là dell'incarico che ricopre. Dunque in Serbia le dimissioni di Vučić sono una mossa di facciata. Il presidente ha lasciato l'incarico solo per provare a diventare primo ministro e continuare così a controllare le istituzioni. Ieri il Parlamento ungherese ha votato per sospendere l'immunità al primo ministro Peter Magyar, consentendo ai pubblici ministeri di procedere contro di lui nel processo per furto in cui è imputato. È la prima volta nella storia del paese che viene tolta la protezione legale a un capo di governo mentre è in carica. Secondo l'accusa, nel 2024 Magyar avrebbe rubato e poi gettato nel Danubio il cellulare di un uomo che lo aveva ripreso mentre era in una discoteca in compagnia di un gruppo di ragazze. Magyar ha negato di aver commesso un furto e ha sostenuto che il caso contro di lui abbia motivazioni politiche. Tuttavia ha invitato i deputati del suo partito a votare per la revoca dell'immunità, dicendo che chi non ha nulla da nascondere si fa avanti apertamente. Magyar è il leader del partito conservatore Tisza e ad aprile ha vinto le elezioni in Ungheria, diventando primo ministro dopo 16 anni di governo ininterrotto del primo ministro autoritario Viktor Orbán di estrema destra. Uno degli obiettivi del suo programma è proprio combattere la corruzione che è dilagata per anni negli ambienti politici ungheresi. Ieri a Bruxelles c'è stato un incontro in cui i ministri della difesa degli stati membri dell'Unione Europea hanno discusso fra le altre cose di come migliorare le loro capacità di difesa e di come rispondere al crescente numero di attacchi ibridi compiuti dalla Russia nel territorio dell'Unione. Durante l'incontro la Commissione Europea ha proposto di rivedere le proprie direttive e introdurre un protocollo di sicurezza d'emergenza che possa essere attivato quando i paesi vengono colpiti da attacchi simili. In Svezia Magdalena Andersson, leader del Partito Socialdemocratico di centrosinistra e vincitore delle elezioni del 13 settembre, ha rinunciato a formare un governo dopo che il partito della sinistra ha deciso di sostenere un candidato del centrodestra come presidente del Parlamento al posto di uno socialdemocratico. Il presidente del Parlamento in Svezia si occupa anche di incaricare i candidati, i primi ministri, della formazione di un governo. Non si sa chi riceverà il mandato ora ed è possibile che a un certo punto ritorni ad Andersson.
4: Notizie dall'Italia, taglio dei prezzi ai carburanti anche per Q8. Pichetto commenta: dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Il Mimit sottolinea: prezzi in ribasso, oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. Andremo a vedere poi nel dettaglio la mappa nel pordenonese di tutti questi distributori dove la benzina e il diesel costano leggermente meno. Intanto la Meloni ringrazia Kuwait e Q8, accolto l'appello del governo. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. È sempre la premier Giorgia Meloni afferma: con il decreto scuola non solo più sicurezza, ma garantiamo il diritto allo studio. Costruiamo il futuro dei nostri figli e dell'Italia. Ci sono diverse misure che riguardano concretamente il diritto allo studio e la vita degli studenti e dei loro genitori. Così scrive e promette la presidente del Consiglio Meloni su Instagram. Hanno messo in fila una serie di analisi tecniche per puntellare e confermare che è stato Andrea Sempi ad uccidere Chiara Poggia a Garlasco, con il movente di essere stato rifiutato. Per i PM di Pavia, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nell'inchiesta, chiusa definitivamente dopo un anno e mezzo, è compatibile con il suo piede anche l'impronta del killer, quella di scarpa con suola Pallini sulla scena del crimine. E se per lui si avvicina senza dubbi la richiesta di processo, la procura punta molto anche sulla revisione del processo per Alberto Stasi, tanto che mette nero su bianco un vero elemento inedito a suo favore. Se fosse così, questo vorrebbe dire che Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, sarebbe stato in carcere ingiustamente per oltre 10 anni, condannato sulla base di elementi incompleti, mentre il presunto autore materiale sarebbe rimasto in libertà per quasi 20 anni. I magistrati dovranno anche fare chiarezza sulle presunte ombre nella gestione delle indagini a Garlasco nel 2007. La riapertura del caso sul delitto di Garlasco da parte della procura di Pavia è legata ad una complessa convergenza tra nuovi accertamenti tecnici dei magistrati e una fortissima pressione mediatica, in cui sia le Iene sia Fabrizio Corona hanno giocato un ruolo di primo piano, agendo come veri e propri amplificatori e portando alla luce testimonianze e anomalie investigative. E si abbassa l'allerta volo e torna operativo finalmente l'aeroporto di Catania. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. L'emergenza quindi per ora è ufficialmente rientrata. Ciò che è accaduto può ripetersi, le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, partecipazione, cultura della solidarietà e giustizia. E quanto dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto compiuto dalle SS naziste spalleggiate dai fascisti. In Italia ogni anno in media circa 230.000 persone muoiono per infarto, scompenso e ictus. Il trend è complessivo in diminuzione grazie ai farmaci sempre più efficaci e mirati, ma queste patologie restano la prima causa di morte nel paese, verificandosi spesso prima dei 70 anni di età. In molti casi possono essere evitate seguendo semplici regole, in primis smettendo di fumare. Già dopo un anno dall'abbandono del fumo, il rischio di eventi cardiovascolari si dimezza. Lo ricordano i cardiologi in vista della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra quest'oggi. 29 settembre. Per l'occasione, 150 ospedali con il bollino rosa della Fondazione Onda apriranno le porte per una Open Week con controlli e consulti gratuiti. Serve un'azione complessiva che possa mappare tutti i luoghi dello spreco alimentare a partire dalle case degli italiani, ma non solo. Si celebra quest'oggi anche la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre del 2019. Campagna Spreco Zero presenterà i dati del nuovo rapporto Waste Watcher International, una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo, gettato da oltre 13,5 miliardi, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 del premio Vivere a Spreco Zero, 14ª edizione dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile, con le migliori buone pratiche per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ed è morto il fotografo Umberto Pizzi, ha raccontato 60 anni di storia italiana, dalla dolce vita a vizi e virtù della società, aveva 89 anni. Notizie locali. Nell'ultimo fine settimana è successo in Piazza dei Signori a Treviso, in via Palazzo Amestre e in piazzetta Bertossi a Pordenone, ma in precedenza era accaduto pure in Corso del Popolo a Rovigo, in via Altinate a Padova, non nelle malfamate periferie e nei salotti buoni del nord-est, che sempre più spesso avvengono accoltellamenti, sassaiole e scazzottate, peraltro anche orari come le 10 di un sabato sera di quasi estate, in cui i centri sono ancora affollati di famiglie. Ed è così che parte anche nel pordenonese la linea dura contro le baby gang, di cui fanno parte numerosi individui definiti pericolosi ma liberi, e viene richiesto di intervenire tempestivamente con maggiori controlli. Nelle prossime ore la richiesta a Venezia dopo la rissa di Mestre, l'ennesima. Conte si reca da Piantedosi Nordio richiedendo più forze dell'ordine in tutte le zone. Chiosco addio, la crisi delle edicole. Nel pordenonese ne è rimasta una ogni 7.000 abitanti. Il presidente commenta: non spariranno, restano solo 3 edicole nel capoluogo. I tempi sono frenetici e la gente si informa sui social. In provincia di Pordenone, nel dettaglio, sono oggi 43 le edicole associate allo Snag Confcommercio. I chioschi rimasti invece sono appena 3, 2 in città e 1 a Cordenons. Un ridimensionamento che, secondo Maurizio Romano, presidente provinciale dello Snag di Pordenone, non è destinato destinato a fermarsi. Di qui la previsione che quindi le edicole non spariranno del tutto, ma ci sarà una forte riduzione, che però potrebbe essere necessaria per evitare che il sistema imploda. L'edicola non è semplicemente un punto vendita, soprattutto nei piccoli centri e zone più periferiche può essere un presidio di prossimità, un luogo nel quale una persona anziana trova un servizio, una relazione, un aiuto. Ed è anche per questo che, secondo Romano, gli interventi pubblici possono avere un ruolo importante. E il noto bar Porto Rico in centro a Pordenone cambia gestore. Esposito cede dopo 11 anni e afferma: lo lascio in buone mani. A rilevare il bar di Corso Vittorio Emanuele II in centro sarà Pacetti. L'imprenditore, che ha due locali, investe ancora in centro. Ultimo giorno dello staff, poi chiusura e lavori per un mese. E come già vi anticipavamo, è entrato in vigore lunedì il tetto ai prezzi del carburante nei distributori Eni. Ieri, se in modalità self-servito, gli automobilisti potranno usufruire di un prezzo ridotto rispetto a quelli in vigore. Nel pordenonese ricordiamo che le stazioni dove la benzina costerà meno sarà a Borgo Meduna, in via Udine al Eni Live Station, in via Michelangelo Grigoletti 40, in viale Venezia 46, verso Cordenons, in via Sclavons 136 e in via Maestra Vecchia 170, vicino a Porcia, in via Spinazzedo 8, a Fontana Fredda in via l'Europa Unita e verso Ciolini in via Antonini 4. Concerti estivi a Pordenone, spostarli dal Parco San Valentino alla Fiera è una scelta di buon senso. Il Bene Comune ha depositato un'interrogazione consigliare indirizzata al Sindaco e alla Giunta, dopo gli ultimi fatti avvenuti durante gli eventi musicali. Si parla di gestione, tutela e fruizione dell'area verde di via San Valentino, oltre che ad un aspetto puramente economico legato ai fondi pubblici, usati ogni anno al termine della stagione estiva. Infine la terza ragione tocca la viabilità e l'inquinamento acustico della zona. 3 giorni di sapori e musica folcloristica animeranno piazza 20 settembre a Pordenone dal 9 all'11 ottobre con Sapori Alpini, una manifestazione enogastronomica che unisce cibo, vino e tradizioni popolari. E dal bellunese, Belluno continua a viaggiare in testa alla classifica veneta della gestione rifiuti. I piani economico-finanziari 2025 approvati dal Consiglio di Bacino Dolomiti confermano un territorio che riesce a tenere insieme qualità del servizio e costi contenuti. Si parla di numeri che certificano un sistema maturo, capace di garantire ai cittadini un servizio efficiente senza pesare sulle tasche. La raccolta differenziata provinciale si ferma all'86%, ben sopra la media regionale e nazionale. Il confronto tra i PEF mette in luce un dato chiaro: dove la raccolta funziona, il servizio costa meno. Nuovo incontro ieri nella sede di Confindustria Feltre per definire i termini del subentro del gruppo Cortese nel reparto fonderia di Idro. Al tavolo erano presenti i rappresentanti di FIMCISL e FIUMCGL, l'RSU e i vertici del gruppo bassanese. Al centro della discussione le condizioni contrattuali di 36 dipendenti che saranno assorbiti nella nuova realtà produttiva. L'azienda ha manifestato la necessità di armonizzare stipendi e polisi interne, allineandoli a quanto già applicato nelle altre fonderie del gruppo, in particolare Metalpa Bolzano e Longarone. Il confronto riprenderà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare rapidamente ad una soluzione positiva per tutte le parti coinvolte. E ve ne parlavamo già nelle scorse edizioni. A 6 mesi dalla conclusione, le Olimpiadi Paralimpiadi di Milano Cortina restano al centro del dibattito pubblico. Il nuovo report di Libera della rete civica Open Olympics 2026 fotografa un quadro fatto di ritardi, costi in aumento e opere ancora ferme alla progettazione. In Veneto 11 interventi su 25 risultano in slittamento rispetto alle tempistiche iniziali e la spesa complessiva è cresciuta di oltre 15,5 milioni di euro. Un'analisi che, secondo le associazioni, conferma criticità già emerse sul trasparenza, governance e gestione finanziaria dei cantieri olimpici. Su questo scenario interviene l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda, che punta l'attenzione sulla situazione economica della Fondazione Milano Cortina e sui rapporti con le imprese coinvolte nei lavori. Truffa del pellet: comprano online sacchi a 3 euro l'uno, ma non vengono mai consegnati. I siti erano falsi e i soldi persi per sempre. Si moltiplicano i casi di consumatori beffati da offerte a prezzi molto bassi di falsi negozi che rubano l'identità di aziende serie. Il metodo è semplice: dietro offerte apparentemente imperdibili possono nascondersi falsi negozi online, siti che copiano l'identità di aziende realmente esistenti e sedicenti venditori, che incassato il pagamento diventano irreperibili. Prima di decidere, questo il consiglio, è bene confrontarsi sempre prezzi e condizioni su più siti. Anche la consegna gratuita garantita in tutta Italia è un elemento che deve instillare il dubbio in chi compra. E torniamo a parlare del libro che nega il cambiamento climatico diffuso nelle scuole. La regione ufficialmente blocca i fondi. È necessario approfondire ed è scontro tra scienziati. Preoccupazione del centro studi dell'Università di Padova. Non c'è traccia del metodo scientifico. L'autore commenta: il tema è complesso e va approfondito. Adesso si attendono risvolti. Sul lago di Santa Croce l'innovazione ha trovato casa per un giorno. Nella sede della Lega Navale di Belluno si è svolto la cultura dell'IA nelle aziende venete. Un pomeriggio di formazione che ha riunito imprese, esperti e operatori del settore per discutere di intelligenza artificiale, automazione e futuro delle PMI. La tavola rotonda ha ribadito un concetto chiave: l'innovazione digitale, anche quando spinta dall'intelligenza artificiale, deve restare umanocentrica.

E dal mondo dello sport calcio, Nation League, un'altra Italia in Turchia, gioca domina e vince coi giovani di Mancini, a Bursa 4-1. Intanto Belgio e Francia si conclude con lo 0-1. Vince nel frattempo anche l'Under 20 donne, il calcio spagnolo è padrone del mondo, mentre l'Italia Under 21 è sulla strada degli europei. E via libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata, firmata ufficialmente l'autorizzazione. Il MIT commenta, opera strategica, Gualtieri afferma, pronto nel 2029. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 29 settembre avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. In quota il clima sarà mite e secco con zero termica quasi in 4.000 metri di altitudine. Domani mercoledì 30 settembre tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino sulla costa soffierà Borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. In quota mite e secco con ancora lo zero termica a 4.000 metri di altitudine. Tendenza per dopodomani, giovedì 1 ottobre, di primo mattino cielo sereno su tutta la regione. In giornata cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature e di nubi alte. Al mattino sulla costa soffierà Borino che può girare a brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere ancora a Trieste sul Carso. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 27. Ora concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: La preghiera di San Gregorio Nazianzeno.
1: Se non fossi tuo, mio Cristo, mi sentirei creatura finita. Sono nato e mi sento dissolvere. Mangio, dormo, riposo e cammino. Mi ammalo e guarisco. Mi assalgono senza numero brame e tormenti. Godo del sole e di quanto la terra fruttifica. Poi io muoio e la carne diventa polvere, come quella degli animali che non hanno peccati. Ma io cosa ho più di loro? Nulla, se non Dio. Se non fossi tuo, mio Cristo, mi sentirei creatura finita.
0: Poter dire al mistero che fa tutte le cose questo tu, così concreto, in un'ora, in un minuto, in un istante, che riassume tutto quello che siamo, decifrato e indecifrato. Se non fosse verità sperimentata, San Gregorio Nazianzeno non avrebbe potuto scrivere questa preghiera. Se non fosse verità, noi non sentiremmo l'unico fenomeno in cui sembra qui codificarsi la differenza tra l'uomo e gli animali e tutto il resto: il dolore del peccato e il grido certo della grazia. Il dolore del peccato e la gratitudine del perdono. Dolore e gratitudine. Il contenuto su cui fluisce senza requie, senza frammenti di sosta, la misericordia. Come l'essere non ci lascia senza un momento di sosta, altrimenti cadremmo nel nulla, così la misericordia fluisce continuamente in noi, nella nostra carne, nel nostro cuore, nel nostro pensiero, altrimenti saremmo disperati da suicidio, non essendo umana nessun'altra posizione. Se non fossi tuo, mio Cristo. L'aspetto più forte della libertà è il riconoscimento di appartenere, è il riconoscimento di chi, di ciò cui apparteniamo, di chi è il Signore della nostra vita. Tutto in me consiste, senza di me non puoi fare nulla. L'aspetto più acuto della libertà è il riconoscimento di colui cui apparteniamo, un uomo, Cristo, figlio di Maria. Così che uno, giunto al termine di un'azione o della giornata, o giunto al termine di anni passati o della sua vita, dica: adesso lascia pure che il tuo servo vada in pace, perché ha visto che cos'è la salvezza di Dio. L'amore redentore del Padre, cioè la misericordia. Ha visto che cos'è la misericordia, l'essenza per l'uomo di ciò che Dio è. Se il primo aspetto della libertà è il riconoscimento di un'appartenenza, dell'appartenenza a Cristo, il secondo aspetto interessante e decisivo della libertà, sto parlando della libertà dell'uomo e non della libertà del frate o del prete, è il seguirlo. È il seguire o il mondo o Cristo. Parlare di seguire oggi può suonare particolarmente ostico, e infatti è paradossale, ma comprensibile che proprio in un'epoca in cui l'uomo si è lasciato indurre a comportamenti sempre più standardizzati, resi anonimi in una massa, tutti seguono e basta, tutti seguono dall'origine del loro pensare, come diceva Pasolini, tutti sono omologati, uguali, pianificati dal potere di chi ha i soldi, si manifesti, almeno a parole, il bisogno di una vera personalità, il bisogno di non conformarsi ciecamente, ma consapevolmente. A che cosa ci si può conformare consapevolmente, imparando sempre di più, volendo bene sempre di più, con una tenerezza sempre più grande, se non a colui cui apparteniamo, a te cui appartengo. Se non fossi tuo, mio Cristo, mi sentirei creatura finita. Questo è il valore della compagnia e dell'amicizia. Aiutarsi a entrare in queste parole. Se non fossi tuo, mio Cristo, sarei una creatura finita. Se non fossi tuo, mio Cristo, sarei un navigatore finito. Sarei un'anima morta.

0: La preghiera di Padre de Grand Maison.
1: Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze. Un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione. Un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo divin figlio. Un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore, un'indifferenza lo possa stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore.

perde su di sé, l'uomo che cade. Un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione, un cuore fedele e generoso. Quando ogni altro sentimento viene meno, un solo sentimento rimane. Il sentimento, l'unico degno dell'uomo, che è la fedeltà. Fa che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore d'alcun male. Questa disponibilità, se è totale, se abbraccia nella pazienza il tempo, se vive il brivido della rischiosità, fa l'uomo pieno di saggezza e di tenerezza, saggio. Chi è disponibile è saggio. Di quella ragazza che ha detto «Fiat, sì, eccomi, avvenga di me secondo la tua parola». Non potete immaginare un passo, un gesto, che non fosse fioritura di saggezza. Si è data, saggia, ma è una saggezza non calcolata. È una saggezza che unisce l'intelligenza del vivere e l'intelligenza del destino ad una tenerezza verso quello che si è. Saggezza, tenerezza e disponibilità che vibra, passa al setaccio tutto e non lascia passare che ciò che è puro. La caratteristica ultima della disponibilità è una purezza assoluta, ma non come capacità di coerenza, non come abolizione della debolezza, sicché paradossalmente è alla radice dell'incoerenza e dell'errore. Alla radice della debolezza sta una purezza che coincide con la gratuità. Sbaglio, ma non tolgo la gratuità, tant'è vero che rimbalzo subito, non ci sto un secondo. Formami un cuore dolce e umile. Uno non ha il cuore dolce e umile, ma vi tende. Fa che ami senza esigere di essere riamato, e questa è la formula della gratuità. Sono le stesse parole usate da Ada Negri nella poesia Mia giovinezza. Ami il fiore non perché lo cogli e lo annusi, ma perché c'è. Ami il frutto non perché lo addenti, ma perché c'è. Ami il bambino non perché è tuo, ma perché c'è. Al Dio dei campi e delle stirpi rendi grazie in cuore. Si chiama gratuità ed esiste solo nel primo sobbalzo della natura, che dura un minuto e mezzo contato, oppure nel cristiano che segue. Contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo divin figlio, un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare, un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore, con una piaga che non si rimargini se non in cielo, se non cioè sulla soglia ultima del destino. La preghiera di Grand Maison, che ho imparato quando avevo 15 anni e che da allora dico, è la preghiera in cui più luminosamente è descritto che cosa sia l'amicizia radicata nella fede. Infatti, l'io dell'uomo è destinato ad essere insieme a tutto ciò che c'è, al mistero dell'essere. Perché? Perché è stato fatto a immagini di Dio, e Dio è una comunione, la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito, il mistero della Trinità. È nel mistero della Trinità l'origine del fatto che l'io non è solo. Un io solitario è un io perduto. Così l'io che non è solitario viene sostenuto dall'amicizia, e l'amicizia è creata da un'obbedienza.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. Con Rosario Tronolone al microfono, Pierluigi Astore. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole.
1: Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole.
1: Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità, quanta è la dipendenza da lui.
2: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa

0: prima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio.

Amiche ed amici in ascolto, un saluto da Monia Parente e da Giuseppe Mauriello che si occupa della parte tecnica. A tutti ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità.

Dal Vangelo secondo Matteo. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Pertanto chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.

diventare come fanciulli, anzi come bambini. Non è allettante né promettente per un adulto che ha esperienza, personalità, prestigio. Si può chiedere di essere onesti, giusti, rispettosi, perfino umili, ma non di diventare infantili, puerili, spensierati come i bambini. La vita ha le sue leggi e le sue stagioni. Non è detto affatto che l'infanzia sia l'età ideale a cui l'uomo aspira. Sono queste le obiezioni immediate alle parole di Gesù: se non diventerete come fanciulli. Ci vuol poco a renderci conto però che Gesù non chiede ai suoi discepoli di restare o di diventare bambini. L'occasione di queste parole esigenti di Gesù è fornita da una disputa comune nelle scuole rabbiniche e fatta propria dai discepoli su chi doveva occupare il primo posto nel regno di Dio, a quali condizioni si poteva ottenere la massima considerazione davanti a Dio e agli uomini. Una disputa di precedenze, insomma. Gli scribi giudaici suggerivano come condizione la rettitudine, la conoscenza della legge, l'insegnamento, il martirio. Gesù non risponde direttamente alla domanda, ma compie un gesto simbolico alla maniera dei profeti, che demolisce le ambizioni arriviste sottintese alla domanda dei discepoli. Pone un bambino in mezzo a loro. Capovolge con il gesto l'ordine delle grandezze e delle precedenze. Poi spiega il suo gesto, dichiarando che la prima e assoluta condizione per entrare nel regno, tanto più per raggiungere i primi posti, è la conversione. Non il salire, ma il discendere. Non sentirsi grandi, ma farsi piccoli come bambini. Per affermarsi, occorre prima abbassarsi. Se non vi convertirete. Il verbo convertirsi significa tornare sui propri passi, cambiare rotta. Un mutamento, cioè, radicale nel proprio modo di pensare e di agire. L'uomo è portato verso ideali di gloria e di grandezza. Cammina però fuori strada, secondo Gesù. Bisogna che muti direzione.

Il punto d'arrivo di questo cambiamento è il diventare come dei bambini. Gesù non suggerisce di ricadere nell'infanzia, perché il Vangelo non conduce all'infantilismo. Chiede e precisa di diventare piccoli e umili come i bambini, non inesperti e immaturi come loro. È una situazione di umiltà, di povertà, di semplicità quella che propone Gesù. Il bambino è considerato come colui che non conta, che non briga, che non si preoccupa di sé, che si fida degli altri, che è umile, semplice, accondiscendente, remissivo, disponibile. Divenire come bambini è acquisire lo spirito d'infanzia, sentirsi piccoli davanti a Dio come un bambino nei riguardi di un adulto. Divenire ciò che siamo, esseri fragili che dipendono da Dio e da Lui ricevono vita e sostentamento. In Lui pongono ogni fiducia. Per diventare come fanciulli, i discepoli devono abbandonare ogni atteggiamento e aspirazione di ambizione e di gelosia, ogni sete di potere e di grandezza, non ricercare preminenza e onori. Così, alla domanda sulle condizioni per essere grandi e onorati, Gesù risponde con una lezione concreta, con un invito alla conversione. Davanti a Dio non ci sono grandezze, non vi sono posti assicurati. La vera grandezza è l'umiltà, la semplicità, l'abbandono incondizionato. E non si acquista in un istante. Si parte con la rinuncia alle proprie manie di superiorità per entrare nell'atteggiamento semplice, umile e fiducioso. Gesù propone una nuova via di perfezione, la via dell'infanzia, ardua e impegnativa, quella che lui stesso ha scelto, tanto da identificarsi con il povero e con il piccolo, meritando l'esaltazione da parte di Dio. Diventare piccoli, umili, umiliarsi, non equivale a passiva sottomissione, a timido nascondimento, a spersonalizzazione, ma piuttosto ad occupare il vero posto che è quello di servire concretamente Dio e il prossimo, come ha fatto Cristo, andando coraggiosamente incontro all'umiliazione, alla passione e accettando con totale fiducia in Dio la stessa morte.

pietre. Meditazioni di padre Rinaldo Falsini, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Ancora. Con Monia Parente, al microfono Gabriele Parrillo.

oggi il nostro incontro dedicato alla spiritualità termina qui. Da Monia Parente e da Giuseppe Mauriello, che ha curato la parte tecnica, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonizzato.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
2: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: la morte, ammi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

mondo ogni sventura, e noi la risollecita verso tutti i dolori.

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.

le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine.

0: del mundo, así que así hoy. Rega perno y Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia di Dio è infinita e nell'opera della creazione noi troviamo nella scrittura che Dio ha creato non soltanto l'uomo, non ha creato soltanto la terra, ha creato anche esseri spirituali come gli angeli, gli arcangeli. Nella parola di Dio noi troviamo questa rivelazione. Fece notizia nel 68 quando fu pubblicato il Catechismo della Chiesa olandese, un'opera veramente magistrale da una parte, ma dall'altra era molto carente, perché per esempio non parlava degli angeli come se gli angeli fossero un'invenzione umana, come non parlava anche di altre realtà. Per cui Papa Paolo VI nel 72 vuole fare una professione di fede, professando anche la fede nell'esistenza degli angeli. Vedete, fratelli, una tentazione che tante volte l'uomo ha di spiegare le cose divine con la mente umana. Qualcosa non è adatta, perché le realtà spirituali non vengono afferrate dalla mente, vengono afferrate dallo spirito. Ricordate le parole di San Paolo: nessuno conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è dentro di lui. Nessuno conosce i segreti, lo spirito dell'uomo sì, così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo spirito di Dio. Ecco perché la nostra fede cristiana è fondata su che cosa? Sulla profezia, sulla rivelazione. Dio ha rivelato se stesso e ha rivelato anche le sue opere, cose che non sempre sono comprensibili alla mente umana, però poi corrispondono alla realtà dei fatti, come per esempio l'esistenza degli angeli non è provata con la ragione, ma con l'esperienza, sì, perché in tante occasioni il Signore ha mandato i suoi messaggeri, ma ha anche dato opportunità di rivelazione, per cui, ecco, la fede cristiana si fonda sulla rivelazione, non sulla ragione. La ragione aiuta a capire, ma non può spiegare ciò che è trascendente. Così noi raffiguriamo gli angeli come essere umani, con una tunica, con delle ali, ma se sono spiriti non hanno né tunica né ali. Solo che volendo immaginare degli esseri che sono onnipresenti, allora immaginiamo l'uccello che vola, si innalza in alto, e così diamo a degli angeli delle ali, ma gli angeli non hanno né tuniche né capelli né, come abbiamo detto, né ali. E quindi noi accogliamo questa esistenza degli angeli dalla bocca dei profeti, dalla bocca di Gesù stesso, che un giorno va a dire di non scandalizzare i bambini perché i loro angeli custodi fissano il loro sguardo in Dio continuamente. Gesù parla di questa presenza dell'angelo del Signore che è vicino ad ogni persona, e nella scrittura sentiamo parlare anche di arcangeli, angeli superiori se vogliamo. E soprattutto si parla di tre di questi: il primo fra tutti Michele, che nel libro dell'Apocalisse viene definito come il principe, il capo delle milizie celesti, che combatte contro Satana e lo ricaccia nell'inferno. L'altro è l'arcangelo Gabriele, che l'annunciatore dei grandi eventi di Dio, a Zaccaria appare l'angelo Gabriele, così alla Madonna appare l'angelo Gabriele, e abbiamo ancora l'arcangelo Raffaele, che vuol dire medicina di Dio. A ciascuno di questi angeli Dio affida delle opere, come una missione da compiere. Quando l'angelo apparvo ai tre pastorelle di Fatima, si autodefinì l'angelo custode del Portogallo e insegnò il bambino a pregare per la salvezza dei peccatori e si manifestò tre volte a loro. Santa Gemma Galgani, quando doveva spedire delle lettere, invocava il suo angelo custode, non potendo lei andare alla posta, si servì del suo angelo custode. Padre Pio, poi non ne parliamo, quando durante la guerra molte mamme che avevano figli al fronte portavano lettere per i propri figli, e Padre Pio chiedeva che andassero a ritirarle, ritirare le risposte per qualche giorno, e così avveniva. Ma chi aveva trasportate? Il Padre Pio chiamava gli angeli, si serviva degli angeli. Ora, per lui era una realtà comune, per noi che non abbiamo avuto esperienze dirette possiamo avere qualche dubbio, ma la rivelazione, fratelli, ci fa da luce e ci fa da guida. Quindi noi accettiamo la loro esistenza e crediamo che il Signore si serve di questi suoi messaggeri, questi suoi servitori, per compiere le sue opere. Così si parla nella scrittura che Gerusalemme era assediata da un esercito enorme, e di notte l'angelo del Signore percorse quell'esercito e tanti di loro morirono e dovettero fuggire. Gerusalemme ormai era perduta di fronte a un esercito del genere, ma l'angelo del Signore provvide ascoltando la preghiera del popolo. Vedete, fratelli, sembrano fantasie, ma in realtà, quando noi viviamo nello Spirito, spesso e volentieri le realtà predette, annunciate, descritte nella Scrittura si fanno realtà, si fanno sperimentare, vedere. Oggi la Chiesa celebra la festa di Santi Michele, Raffaele e Gabriele, i tre angeli, arcangeli più noti, e tutti noi siamo invitati a rafforzare la nostra fiducia nella mano potente del Signore, che si serve dei suoi messaggeri per venirci incontro e sostenerci e aiutarci, difenderci. Come San Michele ha il compito principale di difendere la Chiesa, ma non per questo però la Chiesa deve smettere di combattere, e il Signore permette che abbia delle prove. Nella scrittura che viene annunciata oggi, noi troviamo nella prima lettura, meglio, troviamo due letture, possiamo scegliere o l'uno o l'altro. La prima è dal profeta Daniele, che dice: io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, e il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Questa immagine va riferita direttamente al Cristo, che riceve potere su tutta la terra. Nell'altra lettura alternativa dal libro dell'Apocalisse, si parla di una guerra scoppiata in cielo. L'arcangelo Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, perché per lui non c'era più posto in cielo. E nel Vangelo sentiamo le parole di Gesù. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mai mi conosci? E rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Ed ecco cosa annuncia Gesù. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. E più volte Gesù ripete queste parole nella scrittura, cita, e noi quindi ci fidiamo della parola di Gesù che ci dice: sono questi spiriti beati che ci assistono, che noi possiamo invocare, non adorare, ma invocare come messaggeri del Signore, che ci sostengono nelle nostre necessità e nelle nostre battaglie. Signore Gesù, tu hai rivelato più volte la presenza di questi servitori di Dio che operano per il bene della Chiesa e di noi credenti. Apri il nostro cuore alla semplicità, perché possiamo accogliere ogni parola uscita dalla tua bocca e accogliere ogni opera compiuta dal Padre per l'avvento del suo regno sulla terra. A te, Gesù, gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai ricevuto dall'angelo la notizia che il Padre ti aveva scelto per essere madre del Figlio di Dio, e tu hai venerato non il messaggero, ma colui che ti parlava attraverso il messaggero. Eccomi, sono la serva del Signore, hai proclamato, si faccia di me secondo la tua parola. E il Verbo di Dio si è fatto carne nel tuo grembo. Vergine Santissima, ispira anche a noi questa semplicità di cuore, d'anima, per saper accogliere i suggerimenti degli angeli custodi e degli angeli messaggeri di Dio senza respingerli, ma sottomettendoci con umiltà, perché la gloria del Signore si riveli nella nostra vita. A Gesù sia gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su ciascuno di voi venga, fratelli, l'angelo del Signore che lui ha messo al vostro fianco per sostenervi, perciò in ogni circostanza non dubitate mai che la misericordia di Dio rimane sempre vicino a voi e il suo santo angelo vi sostiene con la sua mano. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Custodisci, Pastore Eterno, i nostri vescovi e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro. Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
2: Con viva fede preghiamo perché venga per tutti il regno di Dio.

0: Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, una bella...

0: veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
1: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono tre indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
0: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
2: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
0: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
1: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. Era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano, e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
0: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
2: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
0: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
2: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto, e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova, per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi, rispetto invece alle persone
0: influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè, Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
2: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
0: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità, proprio brevemente, e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
1: Sì, lo confermo, noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima, ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
0: bella. Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

vediamo il secondo testo. Il secondo testo è più impegnativo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. In greco, chairete, rallegratevi. In italiano, siate lieti. Qual è il significato di fondo di questo siate lieti? Perché con tutti i problemi che l'esistenza comporta, sbarcare il lunario, salute, morte, bisticci, incomprensioni, cause pendenti in tribunale, che ne so. Altro che siate lieti, ben voglia di dire ma va a fa un brodo. Beh, no, Paolo sta ragionando su un piano diverso. Quell'essere lieti non vuol dire essere ebeti e non prendere consapevolezza della concretezza dura della vita. Paolo indica un altro criterio. Questo siate lieti nasce da una visione del futuro. Che cosa significa? Beh, tutti quanti abbiamo vissuto l'esperienza della scuola. E già nelle medie superiori avevamo di mira il diploma. Diventerai geometra, diventerai ragioniere. E quindi quel futuro ci dava la spinta per sacrificare qualche cosa per studiare e raggiungere quell'obiettivo. Il futuro illumina il presente. Quando eravamo all'università, stessa cosa. Poter arrivare alla destinazione, alla laurea, la quale ci avrebbe aperto le porte del lavoro, ci aiutavano nella fatica dello studio, nel dire no, oggi non vado a spasso, oggi mi fermo a studiare, no, oggi non vado a vedere la partita, mi fermo a studiare. Mi viene in mente, quando ero studente a Roma, tutte le domeniche pomeriggio, per via del corso, passavano gruppi di tifosi cantando Aleo e io lì a studiare ebraico. E dicevo, va bene, loro cantano, io sacrifico, ma io ho un obiettivo. E ringraziando Dio l'ho raggiunto. Quindi Paolo dice, siate lieti, ma non perché tutte le cose vi vanno bene nella storia, ma perché il vostro obiettivo è già sicuro. Quindi voi già sapete adesso cosa sarà di voi dopo la morte. Dopo la morte non c'è il vuoto, non c'è il niente. C'è un Dio che ti aspetta a braccia aperte, perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. Questo è un dato importante. Sapere già oggi che noi siamo nelle mani di Dio e staremo con Lui per sempre, significa rendersi conto che la morte non è un qualche cosa di buio dove il niente impera sovrano. Ma dopo la morte c'è questo Dio che ti accoglie. Per questo motivo siate lieti, anche se ci sono difficoltà, anche se c'è la malattia, anche se purtroppo c'è l'esperienza della morte, delle persone care e anche la propria. Naturalmente questo tema della gioia, del siate lieti, percorre tutta la lettera ai Filippesi, che è una lettera bella, positiva. E allora c'è la gioia dell'Apostolo, e io lì vi ho messo alcuni brani
che potete rivisitare, ma c'è anche la gioia di Filippesi. In conclusione, fratelli miei, gioite nel Signore, capitolo 3, versetto 1. Gioire nel Signore vuol dire avere questa visione ultima che dà senso e forza al vivere oggi. Bene. Poi dice, siamo alla linea 108, la vostra amabilità sia nota a tutti. E qui c'è qualcosa che non quadra nella traduzione, perché sembrerebbe che tutti i cristiani sono lì belli, pazienti, gentili con tutti, direi quasi affettati, la vostra amabilità, ma va, è proprio così? Non è proprio così. Se noi prendiamo il vocabolo epieikes, che è un aggettivo sostantivato, e ci chiediamo, ma questo vocabolo greco cosa nasconde in ebraico? Perché Paolo, ricordiamoci che è un rabbino. Al Salmo 86, versetto 5, di Mia 127, questa è la traduzione italiana, tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Quel perdoni, se notate in greco, ha il vocabolo epieikes, e in ebraico il verbo salach, che è proprio il perdonare. Allora, possiamo tradurre amabili? La vostra amabilità sia nota a tutti, o la vostra capacità di perdono sia nota a tutti. Questo è il significato radicale dell'espressione paolina. Quindi non il galateo, la gentilezza, ma la vostra capacità di perdono sia nota a tutti. Perché è importante questa esortazione? Perché nel mondo pagano non si perdonava niente. E quindi il perdono diventa un distintivo di chi è cristiano. E questa distintività, dice Paolo, sia nota a tutti, che vuol dire che il perdono da parte vostra deve essere sempre con tutti e in qualunque circostanza. E uno dice, beh, scusa Paolo, io mi rompo anche a perdonare continuamente. E allora lui dà la motivazione. Il Signore è vicino. Questa espressione, o Kyrios Engis, o Kyrios Engis, ha due significati di per sé. Primo significato è il ritorno di Gesù alla fine del mondo. Fine del mondo, dice Paolo, è vicina. Non è così. Non è così. Perché? Perché a causa di una certa esegesi protestante si è pensato che inizialmente Paolo ipotizzasse che la fine del mondo arrivava domani o dopodomani. Sentite cosa scrive. Siamo alla linea 130 proprio riguardo a questa idea. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui alla fine della storia, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, ieri e oggi, la stessa cosa, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, ieri come oggi.
Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Quindi fin quando non succede questo, state tranquilli, fine del mondo non viene. Nella lettera ai Romani dirà ancora di più. Dal capitolo 9 al capitolo 11 della lettera ai Romani, Paolo affronta il grosso problema dell'ebraismo e dice: ma come? La Chiesa nascente è ebrea, Gesù era ebreo e gli ebrei nella loro maggioranza hanno rifiutato il Signore. E tira questa conclusione, dice: se il loro rifiuto del Messia ha portato alla conversione di questa immensità di popoli pagani, quando si convertiranno verrà la fine del mondo. Quindi fin quando gli ebrei non si convertono, stiamo tranquilli. Paolo: allora abbandoniamo questa interpretazione dell'espressione il Signore vicino. Non indica la parusia, cioè non indica il ritorno finale di Gesù. Ma che cosa indica? Indica un'altra cosa. Alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù risorto chiama i suoi discepoli sul monte, li manda a predicare il Vangelo a tutte le genti, dicendo: andate, fate mie discepoli tutte le genti, battezzando e insegnando loro ciò che vi ho comandato. E poi conclude, linea 138, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tu perdona e sappi che accanto a te c'è Lui. Nel momento in cui tu perdoni, sappi che accanto a te c'è Lui. Questa è la motivazione per cui Paolo dice: siate amabili, per l'amor di Dio. La vostra disponibilità al perdono sia nota a tutti. Questo è il concetto. Perché? Perché il Signore è accanto a te. Poi continua: non angostiatovi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, ringraziamenti, aiuto. Vediamo un pochettino se riusciamo a entrare dentro nella mentalità di Paolo. Non angustiatevi per nulla. Il verbo può avere valore positivo, ma anche valore negativo. Angustiarsi potrebbe anche equivalere a preoccuparsi, nel senso di prendersi cura. Ma angustiarsi, merimnate, può essere anche negativo, cioè mi do pensiero per un problema. Quando il verbo ha valore positivo e quando ha valore negativo? Dipende dal contesto. Vediamo l'uso del verbo con valore positivo. Filippesi, capitolo 2, versetto 20, linea 144. Infatti, non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che mi riguarda. Se voi notate, in greco c'è merimnesei, è il nostro verbo, tradotto in italiano con prendere sinceramente a cuore. Valore negativo, Prima Corinti capitolo 7, versetto 32. Vorrei che foste a me meribnus. A alfa privativo meribnus, senza preoccupazione.
In questo caso, cosa vuol dire Paolo? Certamente le preoccupazioni ci sono. E in questo caso ha valore negativo. Ma voi non dovete lasciarvi soffocare dalle preoccupazioni. Assolutamente. Le preoccupazioni vanno affrontate. Ma c'è una specie di antidoto. Queste preoccupazioni fatele presenti a Dio. Attraverso che cosa? La proseuche, che è una forma di preghiera di qualunque tipo. Già qui noi riusciamo a capire che la preghiera per Paolo non equivale a dire preghiere. Di un Pater Ave Gloria e sei a posto, no. Presenta a Dio quelle che sono le tue preoccupazioni. Quindi Paolo in questo caso dice con le tue parole, parla con Dio e di ciò che ti angustia. Poi continua dicendo, una volta che hai presentato a Dio ciò che ti angustia, innalza una supplica che ti aiuti, ma contemporaneamente ringrazialo per ciò che stai vivendo. E noi rimaniamo stupiti. Deesis metà eucharistias. Supplica con ringraziamento. Ma perché ringraziamento? In Paolo c'è un retropensiero che noi dobbiamo stanare e portare a galla. Perché nella logica paolina, Romani capitolo 8, versetto 28, linea 155, del resto, dice Paolo, noi sappiamo che tutto, cosa vuol dire tutto? Niente escluso. Le cose belle che viviamo, le cose brutte che viviamo, i peccati, le sofferenze, i trionfi, le vittorie, tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Quindi, dietro a questo modo strano di esprimersi, voi pregate spontaneamente presentando a Dio le vostre difficoltà, poi passate alla supplica con il ringraziamento. È come se Paolo dicesse, mentre voi vivete la situazione difficile, non capite perché la state vivendo. Intanto dite grazie, perché poi quando la capirete e vedrete la funzione positiva che ha avuto quel momento brutto, allora vi diventerà facile ringraziarlo. Cominciate a ringraziarlo fin da adesso con una specie di atto di fede. E questo atto di fede si fonda sulla certezza che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Strano a dirsi, anche il peccato. Anche quello, se tu ami Dio, può concorrere al tuo bene. Allora facciamo peccati? No, non è questo che Paolo dice. Paolo dice della tua vita non scartare niente, perché tutto ciò che tu vivi concorre al bene. Questa è l'idea madre. Preghiere di supplica con ringraziamento. Dietro a questa espressione si nasconde tutto questo mondo. E poi, finalmente, la preghiera di domanda. Preghiera di supplica vuol dire, senti, io non ne posso più. Preghiera di domanda.
vienimi in aiuto, dammi questo, dammi quello, perché io da solo non ce la faccio. E allora notiamo la logicità conseguenziale di questa, di questo sorite, cioè di questo elenco di forme di preghiera, proseuche, deesis e aitemata. La preghiera senza schemi, la supplica con il ringraziamento e la domanda. Qual è la conseguenza? In ogni circostanza state presenti a Dio le vostre richieste con proseuche, deesis metà eucharistias, supplica e ringraziamento. Qual è la conseguenza? La pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Bene, allora noi ci chiediamo, che cos'è questa pace di Dio? Teniamo presente che questa espressione, pace di Dio, è unica in tutto il Nuovo Testamento. A Filippi c'era una statua di Augusto, sulla cui base era scritto «Qui es Augusti», la quiete donata da Augusto a voi. E Paolo dice «No, la vera quiete è quella che ti dà Dio dentro». E questa quiete si chiama realizzazione di te. Tu non sai perché Dio ti sta facendo passare attraverso questa sofferenza. Prima o dopo la capirai. E quando tu entri in questa logica, non solo dentro di te c'è una quiete, ma sai che questo ti realizza. Questa pace di Dio ha un compito. Frureo, fare la guardia. Viene quasi personalizzata questa pace di Dio. E la pace di Dio custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Diventa una sentinella. Questa pace di Dio noi non possiamo capirla con la nostra intelligenza, perché Paolo dice supera ogni intelligenza. Perché quando Dio agisce poi, agisce in modo tale che nessuno di noi poteva immaginarsi che avrebbe agito così. Nella lettera agli Efesini, versetto 20 e 21, scrive «A colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare e pensare, eccetera, eccetera». Teniamo sempre presente questo dato. La mente e il cuore, cioè questa pace di Dio che fa da sentinella alla nostra mente e al nostro cuore, che cosa significa? È un problema. Probabilmente, se noi la intendiamo in modo semitico, è un'endiadi, il cuore della mente, l'essenza del pensiero. Se la intendiamo in modo greco, il che è più probabile, perché i filippesi sono greci pagani convertiti al cristianesimo e quindi di cose semitiche qualcosa capiscono e a qualcosa anche no. Se la intendiamo in modo greco, allora Paolo dice, guardate, che questa eire metuteu, questa pace di Dio, è quella che fa mettere d'accordo la capoccia con i sentimenti. Veniamo velocemente, perché il tempo è ingrato, alla terza e ultima parte del brano che stiamo leggendo. In conclusione, fratelli, provate a vedere la costruzione greca. Linea 177. Osa estin alethe, osa semna, osa dikaya, osa akna, osa. Osa. Quando si trova questo elenco,
noi siamo di fronte a un sorite e una figura retorica che parla di questo accumulo di termini. E tutti quanti questi termini, se voi notate in greco, sono introdotti da osa, da questo pronome, chiamiamolo così. Mentre subito dopo, linea 178, avete eitis arete, kai eitis epainos, tautologizze. Allora, noi abbiamo due tipi di elenchi. Uno caratterizzato da osa, e ci sono sei termini. E l'altro caratterizzato da eitis, e ci sono due termini. Vediamo brevemente questi sei termini. Alezze, cose vere. Tauta logizetse, e cioè sia oggetto dei vostri pensieri, questa è un'ottima traduzione, molto libera ma ottima. Sia oggetto dei vostri pensieri che cosa? Le cose vere? Sì. Però tenete presente che dietro a queste cose vere c'è la fedeltà di Dio, perché Aleph traduce l'ebraico Hemet, che è uno dei due componenti dell'alleanza Hemet wa Chesed. Hemet è la fedeltà. Quindi tutto ciò che è verità e che nasconde la fedeltà di Dio a te sia oggetto dei tuoi pensieri. Tutte le cose nobili, nobili, di per sé, semna vorrebbe dire cose irreprensibili, su cui nessuno può dire niente. Dikaia, in questo caso il significato è greco, cioè cose giuste, giustizia. Akna, se fossimo in ambito biblico, Akna indicherebbe le cose pure per il culto, mentre qui indica l'integrità nell'ambito relazionale. Noi tradurremo con onestà, limpida onestà, questo sarebbe il significato del testo greco. Prosfilè, tradotto con amabilità, va bene, cose amabili, ma nel caso più concreto sarebbe cose favorevoli a te e all'altro. Eufema, cose onorate, cioè mantiene la tua buona reputazione e quella degli altri. Questo deve essere oggetto dei tuoi pensieri. L'altra sorite è fatta solo da due nomi, virtù e cose lodevoli. Qui i biblisti pensano che si tratti di un'endiade di carattere sociale, e cioè la virtù delle cose lodevoli o quello che è lodevole della virtù. Fate voi, perché qui l'endiade può essere, diciamo così, dritta o inversa, va bene lo stesso. Ciò che è importante è che appartenga alla logica delle virtù greche e quindi che merita lode sociale. Questo è ciò che Paolo suggerisce ai filippesi. Questo sia oggetto dei vostri pensieri, però attenzione. Tutte queste cose non sono un puro concetto, chiamiamolo così, intellettuale, ma sono cose che i filippesi hanno imparato manzano dalla didache di Paolo.
La predicazione della Chiesa primitiva era fatta da due elementi. Il primo elemento era l'annuncio della morte e della risurrezione. Questo era l'Evangelion, era il primo contatto dell'annuncio. Poi avveniva l'approfondimento. Manzano appartiene al verbo dell'approfondimento, della didache. Paolo aggiunge paralambano. Paralambano è la trasmissione della fede. Acuo. L'acuo, dice un errore, indica quello che hanno ascoltato di Paolo. Le cose che avete imparato, Manzano, e Mazzate, che avete ricevuto, parelabete, paralambano, parelabete. Che cos'è che hanno ricevuto? La formula del credo battesimale. Hanno ricevuto i canti liturgici, la celebrazione dell'Eucaristia. Sono cose che non sono state inventate da Paolo né dai Filippesi, ma Paolo porta la tradizione che lui a sua volta ha ricevuto dalla Chiesa di Antiochia e dalla Chiesa di Damasco. Ciò che avete imparato nell'approfondimento didascalico, didache, nel catechismo per gli adulti, tanto per essere espliciti, che avete ricevuto dalla tradizione, che avete ascoltato su Paolo. Eidete en emoi, e che avete imparato su di lui. Ecco perché qui va cambiato il verbo alla linea 201. Bene, tutto questo, quello che avete imparato nell'approfondimento catechistico, tutto quello che vi è stato trasmesso a livello di fede, tutto ciò che avete ascoltato e imparato circa il modo di agire di Paolo durante la prigionia, tutto questo diventi oggetto di prassi, dimensione operativa. E poi la conclusione, e così concludiamo anche noi, è molto simile alla nostra espressione liturgica Dominus Pacis sit semper vobiscum. Il Signore della pace sia con voi, ed eccola qua. E il Dio della pace sarà con voi.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
3: Buonasera, grazie molte.
4: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
3: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
2: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
3: sì,
2: insomma una vita molto particolare.
3: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese, sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
2: Michele, tu chi sei invece?
4: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
2: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
3: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da...
3: ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche...

0: Abbiamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
0: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata, detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, si chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per quanto riguarda l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che non mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalati persone che vengono da tutta Europa e che le chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso, prego, sopra o sotto o di lato agli ospiti, ai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come. Gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, è immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le tra i migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva! A presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca Santo Stefano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Rocca Santo Stefano si trova a 664 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Rocca Santo Stefano. Qui all'interno della sala consiliare con il sindaco Sandro Runieri. Allora, ci presenti il comune di Rocca Santo Stefano.
1: Beh, Rocca Santo Stefano è un borgo bellissimo immerso nel territorio della Valle dell'Aniene, un borgo che ha la sua identità, un comune di 1000 abitanti arroccato su una collina appunto della Valle dell'Aniene, un borgo straordinario per le sue identità, per le sue peculiarità, per le bellezze del centro storico ma anche del paesaggio che lo circonda, un centro storico recuperato, riqualificato, che ha mantenuto la sua identità, e un territorio circostante immerso nei boschi di castagno e di quercia, che sono la caratteristica di questo territorio appunto, e da cui nasce l'identità del nostro borgo, perché è un borgo che appunto anche a livello di maestranze, di lavori antichi, ha la sua radice nel lavoro del bottaio, che è stato il lavoro principe che ha caratterizzato questo borgo, a cui noi oggi con le nostre politiche di valorizzazione stiamo restituendo quella identità su cui stiamo puntando tantissimo.
0: Parlavamo di vecchi lavori e noi qui li abbiamo riprodotti anche con un itinerario fatto di sculture.
1: Sì, abbiamo appunto iniziato proprio in questi anni un percorso di sculture attraverso l'Accademia delle Belle Arti di Roma con artisti internazionali a cui abbiamo affidato il compito di andare a realizzare un percorso di sculture riportando in vita quelli che erano gli antichi mestieri del nostro borgo.
0: Da qui guardiamo anche verso i monasteri benedettini.
1: Abbiamo tutta una visuale che ci porta a vedere la Subiaco tutta, la Montelivata, i monasteri benedettini e tutti i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene, a cominciare da Cervara, Camerata, Roiate, Affile, Arcinarzo, quindi una bella immagine e un bello scorcio di tutta la Valle dell'Aniene.
0: E da qualche giorno abbiamo una porta nuova qui.
1: Assolutamente, i comuni della Valle dell'Aniene, 21 comuni, hanno deciso di promuovere insieme questo territorio. Ognuno ha le proprie peculiarità, le proprie bellezze, ma tutti insieme possiamo sicuramente proporci sul mercato turistico con una forza maggiore, e per questo abbiamo deciso di unirci con una strategia unica che possa valorizzare l'intero territorio, e Rocca Santo Stefano oggi è una delle porte proprio di ingresso alla Valle dell'Aniene.
0: E poi abbiamo anche dei sentieri all'interno dei boschi. E ho visto anche un'area attrezzata per la ginnastica.
1: Sì, tra le tante attività che abbiamo posto in essere in questi anni abbiamo voluto arricchire l'opportunità sia per gli abitanti di Rocca ma anche per chi viene a trovarci nel fine settimana o nei periodi estivi. Abbiamo realizzato una palestra attrezzata proprio nel cuore del nostro bosco Antera, che è straordinario di suo, immersa nel verde e dove si ha la possibilità di fare sport all'aria aperta.
0: So che state anche poi lavorando per un progetto di un albergo diffuso.
1: Abbiamo iniziato anche lì e abbiamo, attraverso la strategia Monti Simbruini, acquistato un palazzo in piazza e abbiamo già recuperato 2 dei 4 piani del palazzo. Abbiamo realizzato 4 camere e 4 bagni, quindi sarà la prima struttura ricettiva comunale a Rocca Santo Stefano, ma a questo progetto vogliamo coinvolgere anche il privato.
0: So che avete proprio in questi giorni anche siglato un accordo con la parrocchia per il castello.
1: Questo è la cosa che più ci emoziona, sono sincero, perché abbiamo raggiunto un traguardo inaspettato, abbiamo realizzato un sogno. La diocesi di Palestrina, il nostro parroco, Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, ha donato a questo comune il castello medievale, l'unica dimora storica presente nel nostro territorio, che ci accingeremo a recuperare, a valorizzare, sicuri che possa essere volano per lo sviluppo e la promozione turistica del nostro paese.
0: Sindaco, ma che cos'è Rocca Santo Stefano per lei?
1: Guardi, basta vedere i miei occhi quando parlo di Rocca. Mi emoziona immensamente. c'è un legame forte dalla nascita, un cordone ombelicale che non si è mai staccato, e per me è tanto, è tutto. Probabilmente sto donando in questo percorso tanto di me stesso, perché mi emoziona il paese, mi emoziona la gente, c'è un legame affettivo splendido e una realtà straordinaria che porto dentro di me quotidianamente.
0: E adesso incontriamo il parroco Don Antonino Costa all'interno della parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Allora, parroco, ci presenti la comunità cristiana di Rocca Santo Stefano.
2: Intanto grazie e benvenuti. La nostra è una piccola realtà di quasi 1000 abitanti, però una realtà molto legata alle sue tradizioni, alle quali tiene tantissimo. E poi una comunità veramente che è motivata anche dal punto di vista della fede, perché chiede che si dia loro tutto l'aiuto per fare un cammino davvero di crescita nella fede e anche in quello che è vivere l'amore cristiano.
0: Il paese si snoda proprio intorno a questa parrocchiale.
2: Prima qui era la zona più popolata, poi piano piano si è spopolata questa zona quassù, però qui la usiamo intanto per le feste principali, che sono Pasqua, Natale, Santo Stefano, l'Epifania, Capodanno, l'Assunta, perché qui si fa l'inchinata, no? E poi la domenica alle 11 settimanalmente c'è la Santa Messa. Mentre negli altri giorni, per venire incontro soprattutto alle persone più anziane che fanno fatica a venire fin quassù, utilizziamo le chiese che sono più comode per loro, e quindi la chiesa di San Sebastiano, che in questo momento per motivi di lavoro l'abbiamo chiusa, e la chiesa di Sant'Antonio, che in questo momento è attiva perché lì viviamo le celebrazioni quotidiane e anche qualche messa della domenica.
0: La chiesa di Sant'Antonio, che nasce da un voto, no?
2: Sì, nasce da un voto di questa popolazione che gira attorno a un miracolo che Sant'Antonio ha fatto a una persona del paese, e poi hanno voluto proprio dedicare una chiesa a lui, a Sant'Antonio. Questa chiesa l'hanno costruita con le pietre, proprio pietre raccolte. Le donne raccoglievano le pietre e gli uomini piano piano andavano edificando questa chiesa, anche se poi negli anni è stato messo il cemento, però diciamo che originariamente questa chiesa era tutta in pietra.
0: Il paese che prende il nome proprio dal suo patrono.
2: Sì, Santo Stefano, perché difatti noi non ci troviamo nella prima chiesa di Rocca, perché la prima chiesa di Rocca è quella di Santo Stefano al cimitero, perché era lì che c'era prima, la popolazione viveva, poi col tempo si costruì la Rocca per difendere, eccetera eccetera, e si costruì questa chiesa dedicata all'Assunta. Anche se la chiesa è rimasta quella di Santo Stefano, si diede in questo luogo un altare privilegiato, che è quello dove è collocata la sua statua.
0: E alla chiesa di Santo Stefano abbiamo un bel affresco.
2: Sì, invece lì quella chiesa non c'è la statua di San Francesco, ma ci sono degli affreschi antichissimi che adesso la sovrintendenza date il via, si faranno i restauri, dove c'è appunto il martirio di Santo Stefano e altre scene che parlano sempre di lui.
0: Qui avete anche un legame con il santuario di San Francesco.
2: Sì, perché noi poi qui ci troviamo, diciamo che c'è un duplice legame in questa nostra realtà. Da una parte siamo legati a San Francesco perché c'è il Sacro Ritiro a pochi chilometri, dall'altra parte siamo legati a San Benedetto perché c'è Subiaco. Tant'è vero che nella tela che è collocata all'altare maggiore c'è San Benedetto ai piedi della Madonna insieme al patrono del paese, Santo Stefano. Ma in questa chiesa c'è anche la statua di San Francesco e di Sant'Antonio.
0: Arriva dalla Sicilia.
2: Io arrivo dalla Sicilia, dalla diocesi di Nicosia, ad Assoro, in provincia di Enna.
0: Senz'altro una delle manifestazioni più belle, più diciamo che coinvolgono tutto il paese, è il momento dell'infiorata.
2: Sì, qui c'è un bellissimo gruppo di maestri infioratori che intanto per il Corpus Domini preparano tutta la strada principale della piazza, e poi durante l'anno nelle celebrazioni solenni, anche in chiesa, preparano un piccolo segno.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Di continuare ad essere quello che siamo, persone unite fra di noi, persone che veramente ci diamo da fare, non solo per venirci incontro gli uni con gli altri, perché qui c'è veramente una forma di solidarietà edificante, ci sentiamo una famiglia, quindi nessuno è lasciato solo, e poi nello stesso tempo siamo anche tutti impegnati a salvaguardare quello che è di bello e di splendido a livello culturale, religioso, aggregativo i nostri avi ci hanno lasciato.
0: E adesso percorriamo l'itinerario del gusto con Paolo Martini, un giovane ristoratore. Vediamo un po', allora andiamo a presentare questi piatti tutti fatti da voi.
3: Benvenuto nel nostro ristorante, situato a Rocca Santo Stefano in piazza, e l'albero bello. Il nome deriva da un albero situato qui fuori, come hai potuto vedere, un leccio centenario. Questi sono i nostri piatti tipici del paese. Partiamo dai gnoccacci, che è una pasta tipica di Rocca Santo Stefano, fatta soltanto con acqua e farina e impastata a mano, ovviamente come nelle vecchie maniere. Tipicamente si fanno con i funghi porcini, ovviamente locali, con il sugo. Come secondo piatto abbiamo l'abbacchio, lo abbiamo in due versioni, scotta dito e panato. Qui, come possiamo vedere, c'è il fungo porcino come viene servito nella civetta. Qui abbiamo, la chiamiamo la pizza sorda e la pizza di Gran Turco. Sono pizze cotte al fuoco con delle foglie di broccolo sopra. Noi le usiamo per mangiare le verdure e le salsicce. Facciamo anche la sagra qui a Rocca Santo Stefano e appunto serviamo la pizza sorda e la pizza gialla.
0: E questi, insieme agli gnoccacci, sono proprio i piatti principi?
3: Proprio i piatti forti di Rocca Santo Stefano, i piatti tipici.
0: Poi non dobbiamo dimenticare il formaggio.
3: Formaggio sempre locale, un formaggio di pecora fatto dai caseifici qui nelle zone limitrofe. Possiamo vedere anche l'olio fatto in casa, perché è una zona ricca di uliveti. Il vino fatto sempre nelle zone limitrofe, questo è cesanese di Olevano Romano e del Piglio. E poi passiamo ai dolci. Il dolce proprio tipico usato a Rocca Santo Stefano è questo qui, che noi chiamiamo il salame del re. Sarebbe una torta arrotolata con la Nutella insieme a crostata e ciambelletti al vino rosso.
0: Poi qui abbiamo anche un forno e quindi non può mancare il pane casareccio.
3: Sì, questo è il pane casareccio di Rocca Santo Stefano, fatto appunto nel forno. E poi abbiamo anche la pizza alla pala, noi la chiamiamo la pizza alla pala, sarebbe una pizza usata da noi nel periodo pasquale.
0: Vogliamo fare un invito ai giovani ad investire nei paesi natali?
3: Quando ci sono delle attività in un paese piccolo è una cosa sempre che va bene, una cosa che rafforza il paese. Io ho investito qui a Rocca Santo Stefano perché, diciamo, ci sono le mie radici. Per me Rocca Santo Stefano è tutta una grande famiglia.
0: Grazie, e noi adesso andiamo ad incontrare l'assessore al turismo e alla valorizzazione del territorio per i saluti finali. E chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Santo Stefano con Francesca Impei, che è l'assessore al turismo e alla valorizzazione del territorio. Dobbiamo dire che qui ci troviamo proprio nel cuore di Rocca Santo Stefano.
4: Assolutamente sì, Mario, siamo proprio all'interno della rocca, quindi della fortezza antica di Rocca Santo Stefano. Noi dobbiamo immaginare che anticamente l'abitato sorgeva a ridosso dell'attuale cimitero comunale, che poi a partire dall'anno 1000 la popolazione si è letteralmente arroccata, quindi è salita sulla cima di questo colle e ha costruito qui la prima fortezza. Abbiamo il castello, originariamente c'erano tre torri, e la chiesa di corte, che è l'attuale parrocchia di Santa Maria Assunta. Dovete ovviamente immaginarla piccolina inizialmente, poi nel corso del tempo, in particolare nel XVIII secolo, ha preso le sembianze attuali, quindi è diventata la chiesa parrocchiale. Piazza Santa Maria di fatto era ed è uno dei luoghi di maggior riferimento per gli abitanti, no? Un luogo simbolico per eccellenza, proprio perché nei roccatani c'è forte la consapevolezza che l'antico nucleo abitativo sorgeva esattamente qui.
0: E qui abbiamo la pietra viva.
4: Esattamente, abbiamo la pietra viva, abbiamo il castello che fortunatamente abbiamo da poco ricevuto in donazione dalla diocesi e su cui puntiamo il nostro futuro, quindi intendiamo inizialmente metterlo in sicurezza e poi ovviamente metterlo in valore e dare a questo luogo, alla rocca tutta, la dignità storica che merita.
0: E passando un arco poi ci addentriamo nel resto del centro storico.
4: Ci addentriamo nel resto del centro storico. Rocca Santo Stefano è un tipico borgo medievale, quindi abbiamo proprio l'idea della rocca e un sistema intricato di vie molto piccole, strette, che ci conducono appunto in cima.
0: Rocca Santo Stefano è anche un paese che vive tutto l'anno, e presentiamo le manifestazioni più importanti.
4: Assolutamente sì, Rocca Santo Stefano è un paese molto piccolo e purtroppo in spopolamento, però ciò non toglie che sia un paese molto vivo dal punto di vista associazionistico. Sono moltissime le realtà che si muovono durante il corso dell'anno, tantissime le persone che vogliono bene al paese e quindi si danno da fare nell'organizzazione degli eventi. A titolo esemplificativo festivo non possiamo non citare l'Infiorata, che è senza ombra di dubbio la manifestazione più importante che colora il nostro anno. Si tratta di una vera e propria rappresentazione d'arte, cioè definirlo un tappeto floreale è riduttivo, perché i maestri infioratori sono artisti, ritraggono 12 quadri che generalmente rappresentano scene di vita religiosa o rappresentano fatti appunto importanti anche dal punto di vista sociale. Abbiamo poi una compagnia teatrale, Le Maschere, che è impegnata nell'organizzazione di spettacoli, spesso anche in dialetto, e questo è importantissimo perché di fatto riusciamo a mantenere in vita quelle che sono le nostre tradizioni, in questo caso appunto il dialetto. Abbiamo poi la banda musicale, il Consiglio dei Giovani, quindi tante attività che si impegnano durante il corso dell'anno nell'organizzazione di eventi. Non possiamo non citare per esempio la Sagra degli Gnoccacci Paesani ai Funghi Porcini, quindi questa manifestazione in cui viene messo in risalto il piatto tipico tradizionale, che ha tra l'altro ottenuto di recente anche il riconoscimento d'eco.
0: Ci sono tanti boschi, quindi qui abbiamo tantissimi funghi, no?
4: Esattamente, abbiamo i boschi di castagno, quindi funghi reperiti in loco, cucinati dalle nostre amate donne e nonne, che appunto in base a quelle che sono le tradizioni tramandate di madre in figlia fanno questa pasta con acqua e farina e la condiscono con il sugo ai funghi porcini. Abbiamo poi la manifestazione del serpentone, così chiamata proprio perché i tavoli vengono apparecchiati in piazza Pontica assumendo la forma di un serpente, e anche in quel caso diamo voce a quelle che sono le peculiarità culinarie del territorio. In genere viene organizzata verso la fine di settembre, i primi di ottobre, e il menù è a base di prodotti tipici locali, quindi generalmente facciamo la cosiddetta pizza sorda, che è la pizza appunto di mais con i broccoletti di stagione, con le salsicce e quindi quello che spontaneamente il territorio offre.
0: E poi c'è anche un organizzato centro anziani.
4: C'è un organizzatissimo centro anziani molto molto attivo. I nostri anziani sono di fatto una risorsa fondamentale per il nostro borgo, non solo perché lo popolano e quindi lo rendono vivo, no? Generalmente la popolazione giovane esce per lavoro eccetera, ma l'anziano resta, vive il luogo, vive la socialità e soprattutto sono detentori di saperi altrimenti non ottenibili. Quindi i nostri anziani sono preziosi perché ci consentono di raccogliere delle testimonianze preziosissime. Noi stiamo lavorando molto anche su questo, no? Cioè andiamo ad intervistare gli anziani cercando di farci raccontare come si faceva la processione quando erano piccolini, come festeggiavano il Natale, quali erano i lavori che facevano. Abbiamo parlato già del bottaio, no? Quindi è importante recuperare le ultime sapienze, farne tesoro e metterne in valore. Ce la stiamo mettendo tutta.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni. Diciamo che lei si è laureata, ha studiato fuori, però non perderà mai il contatto con Rocca Santo Stefano. Vogliamo fare un invito ai giovani a restare o a tornare nei luoghi nativi?
4: Assolutamente sì, io sono diciamo l'esempio tangibile di come le radici siano forti, no? E quindi si senta sempre l'esigenza e il bisogno di tornare. Io penso che i giovani possano fare tanto per questi borghi, perché bisogna coltivare l'affezione per i luoghi. Quando c'è l'affezione per i luoghi, la passione, l'amore per il territorio, si sviluppa anche una certa creatività, no? Quindi io mi auguro che i giovani possano immaginare: cosa posso fare io per il mio borgo? Qual è il mio contributo? In che modo posso mantenerlo in vita? In che modo posso farlo conoscere e posso valorizzarlo? Penso che questa sia la chiave di tutto, no? È la motivazione che dovrebbe spingere i giovani a restare e a darsi da fare.
0: E Rocca Santo Stefano è anche luogo di cammini.
4: Assolutamente sì, il nostro territorio comunale è lambito ad esempio dal Cammino di San Benedetto, che è uno dei cammini più importanti non solo in Italia ma anche in Europa. Abbiamo un patrimonio naturale enorme che racchiude al suo interno anche un patrimonio culturale altrettanto importante. Se noi immaginiamo le nostre campagne, esistono sentieri in cui ad esempio era presente la vecchia mola, quindi ad oggi troviamo un rudere, no? Esistono i pozzi dove i pastori erano soliti andare a bagnare le pecore, i fiumi prima erano vita, quindi tutto ciò che incontriamo lungo questi sentieri naturali di fatto ci riporta un po' al passato, no? Ci fa immaginare Rocca com'era.
0: Lei per lavoro sta studiando anche il territorio. Qual è il consiglio che dà al visitatore che arriva qui a visitare Rocca Santo Stefano?
4: Consiglio al visitatore di venire a Rocca Santo Stefano perché si respira l'antico, io lo dico sempre. Cioè Rocca Santo Stefano è uno di quei luoghi che resiste al superfluo e conserva l'essenziale, nel senso che qui riusciamo ancora ad immaginare appunto la vita di un tempo, riusciamo ancora a respirare la natura che tanto offriva, no, e ha offerto a questi territori. Passeggiare in un bosco significa spesso passeggiare in un luogo che ha dato sostentamento alle persone. Il Bosco Antera ha ha dato di fatto sostentamento a tantissime famiglie di Rocca che grazie al legno del bosco costruivano le botti e lavoravano, quindi portavano avanti la famiglia. Si può dire la stessa cosa dei campi, tutti i terreni a ridosso dei torrenti che si trovano a valle erano un tempo lavorati, no? Pensiamo agli antichi allevamenti. È chiaro che ci deve essere una certa sensibilità a visitare questi luoghi, bisogna innamorarsi di luoghi come questo, no? Però io sono convinta che anche per il visitatore nuovo scoccherebbe, diciamo, il colpo di fulmine proprio nell'immediato.

Il 29 settembre la Chiesa fa memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele, nome ebraico che vuol dire chi è come Dio. Gabriele, forza di Dio. Raffaele, Dio ha curato. San Luca mostra sovente l'intervento degli angeli nelle origini della Chiesa, perché con la venuta di Cristo l'umanità è entrata nell'era definitiva in cui Dio è vicino all'uomo e il cielo è unito alla terra. Essi vengono da Dio inviati in servizio a vantaggio di coloro che devono essere salvati. La nostra azione di grazie, l'Eucaristia, è una concelebrazione in cui ci uniamo agli angeli nel triplice canto: Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori per recare il più grande degli annunzi. A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia a quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguano le loro persone, ma quando vengono a noi per qualche missione, prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. Così, Michele significa chi è come Dio, Gabriele fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere dall'azione e dal nome che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò nella sua superbia di essere simile a Dio, dicendo «Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo», alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene, egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo Michele, come è detto da Giovanni. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio. Egli veniva ad annunziare colui che si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da fortezza di Dio colui che veniva quale signore degli eserciti e forte guerriero. Raffaele, come abbiamo detto, significa medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato medicina di Dio colui che venne inviato a operare guarigioni.

San Michele. Un tempo, al termine di ogni messa, il sacerdote pregava così: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del diavolo. Comandi sopra di lui il Signore, e tu, principe delle milizie celesti, sprofonda nell'inferno con la tua divina potenza Satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per la perdizione delle anime. Quella preghiera, collocata in un momento strategico della liturgia, quando cioè il fedele sta per passare dalla solennità del rito alla sua concreta traduzione nel trambusto della vita quotidiana, testimoniava l'antichissima tradizione del culto dell'arcangelo San Michele, viva tra i cristiani, ma ancor prima nel popolo ebraico, che lo aveva eletto a proprio protettore. Una devozione diffusa e antica che ha almeno tre centri di riferimento importanti e suggestivi, come la chiesa di San Michele del Gargano in Puglia, il famosissimo santuario del Mont Saint-Michel in Francia e la sacra di San Michele in Piemonte, all'imboccatura della Val di Susa. Michele è il protettore dei protettori, l'arcangelo guerriero, principe delle milizie celesti, avversario di Satana e degli angeli che si erano ribellati a Dio e che lui aveva vinto al grido di guerra: chi è come Dio? Che è anche il significato del suo nome in lingua ebraica. Ed è così, nell'atto di trafiggere il demonio sconfitto, che viene spesso raffigurato nelle immagini più belle. La Genesi, il primo libro della Bibbia, non fa il nome dell'angelo posto da Dio a custodire il paradiso terrestre dopo la cacciata di Adamo ed Eva, rei di aver mangiato la fatidica mela proibita. Qualcuno ha voluto vedere nell'arcigno custode che brandisce una spada fiammeggiante l'arcangelo Michele, impegnato in un ennesimo episodio di quell'interminabile lotta contro le forze del male che avrà il suo epilogo, come ha previsto l'evangelista Giovanni, nei giorni dell'Apocalisse, quando Michele e i suoi angeli faranno precipitare definitivamente negli abissi il gran drago rosso con 7 teste e 10 corna, cioè il diavolo o Satana, segnando così la sconfitta senza appello del male. Nella nostra vita San Michele è l'angelo che ci è vicino nelle piccole e grandi battaglie quotidiane, contro le suggestioni del male, contro quelle forze che vogliono farci scivolare nel vortice della perversione e del peccato e che alla fine della vita ci guiderà, nel momento del trapasso, per essere poi al nostro fianco, avvocato, nel giorno del giudizio definitivo. Grazie alla sua tenacia nel combattere il maligno, Michele è considerato il protettore del male. Gabriele. Gabriele, forza di Dio, questo significa il suo nome, è l'angelo messaggero per eccellenza. L'ambasciata più clamorosa l'ha fatta a Maria, la giovane fidanzata del falegname di Nazareth, Giuseppe, per annunciarle che il Messia misteriosamente si sarebbe fatto carne in lei e l'eternità sarebbe entrata così nel tempo e nella storia. Ecco le sue parole: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Prima che a lei, Gabriele era apparso al profeta Daniele per rivelargli il numero delle settimane che dividevano il suo tempo dalla venuta del Messia e il numero delle settimane che avrebbero separato la venuta del Messia dalla sua morte. Era apparso poi all'anziano sacerdote Zaccaria per annunciargli la nascita di Giovanni Battista. Tua moglie, Elisabetta, ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Egli ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per preparare al Signore un popolo ben disposto. Le missioni di Gabriele si sono concluse a Nazareth, nella casa di Maria. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Il suo annunzio apre sulla terra
l'era dell'incarnazione. Dio si fa uomo tra gli uomini, diventa nostro compagno nel travaglio della vita fino alla morte, schiudendoci le porte della speranza senza fine. Di questa grande realtà, Gabriele fu entusiasta e benedetto messaggero. L'Annunciazione ha proclamato quest'umile messaggero del Signore, il protettore dei bambini.

Raffaele. Raffaele, che in ebraico significa Dio guarisce, è l'arcangelo che sotto forma di giovane bellissimo accompagna Tobiolo, incaricato dal padre, il vecchio e cieco Tobia, di andare a riscuotere un credito di 10 talenti d'argento. Un lungo viaggio dalla Siria a Rages che il giovane Tobiolo difficilmente avrebbe potuto condurre a termine se non avesse avuto a fianco Raffaele a salvarlo da un bel po' di guai. Tutto finisce bene, Tobiolo riscuote i denari, non solo, ma per l'intermediazione di Raffaele sposa Sara, la bella e virtuosa figlia di Rachele, e tornato a casa restituisce la vista al padre, ungendogli gli occhi con il fiele di un pericoloso pesce che sul Tigri aveva minacciato la sua vita. La Bibbia descrive Raffaele come un giovane bellissimo, dalle vesti succinte, cioè come un viaggiatore che ha bisogno delle gambe libere per avere il passo più spedito. Per questo Raffaele viene invocato come protettore di chi nella vita deve affrontare lunghi e incerti viaggi, ma è anche il protettore dei giovani e degli sposi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti voi, in particolare a quanti ci seguono in comunione di preghiera. Oggi celebriamo la festa dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. Ci ricordano che la meta del nostro pellegrinaggio è al cielo, al paradiso, e lì, ecco, per rendere lode al Signore nella gloria dei Santi. E allora vogliamo ringraziare il Signore per averci donato a ciascuno di noi l'angelo custode, gli arcangeli che hanno portato gli annunzi più importanti nella storia della salvezza per tutta l'umanità. E vogliamo anche chiedere perdono per tutti i nostri peccati. In questo cammino terreno tante volte siamo veramente caduti a causa del peccato, e allora invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come, mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho visto, che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi, vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
2: Fratelli e sorelle, questa festa dei Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, ci introducono in quella che è la gloria futura, la quale siamo tutti chiamati. Michele, chi è come Dio, che ci difende dagli attacchi del nemico, del diavolo e anche dei suoi collaboratori. Gabriele, la forza di Dio, che porta gli annunci più importanti anche per la storia della salvezza, porta anche l'annuncio a Maria, a Zaccaria e a Elisabetta per la nascita, ecco, di un figlio che fa parte della storia della salvezza, il precursore Giovanni Battista e Gesù che è il figlio di Dio. Raffaele, colui che diventa la medicina di Dio e che accompagna Tobia nel suo viaggio e gli guarisce il padre dalla sua cecità. E allora noi vogliamo chiedere al Signore, ecco, che gli arcangeli come gli angeli custodi nostri ci accompagnino a liberarci anche dalla cecità che tante volte attanaglia la nostra vita nel fare la volontà di Dio. E allora oggi, ecco, con questa festa siamo tutti portati in paradiso, lo vediamo già, ecco, da questa terra, per la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore. E il Vangelo, ecco, ci presenta l'incontro di Natanaele con Gesù, un incontro che lo apre alla fede, nel momento in cui Natanaele si sente visto da Gesù e anche conosciuto nel profondo. «Come mi conosci?» chiede Natanaele al Signore. E il Signore gli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Un modo di dire, ecco, una frase per dire: «Io già ti ho visto, io ti conosco nel profondo». E com'è bello quando una persona, ecco, quando voi dite: «Ma tu hai compreso bene il mio cuore, mi hai compreso, ti senti veramente, ecco, accolto, ti senti amato». Ed è ciò che avviene per Natanaele nell'incontro con Gesù, perché lui attendeva il Messia, lo cercava, ma è Gesù che a un certo punto prende l'iniziativa. Ed ecco, dopo questa espressione e anche il riconoscere che Gesù l'ha guardato nel profondo, e Gesù guarda nel profondo anche ciascuno di noi, anche questa mattina, al di là dei nostri peccati, al di là delle nostre fragilità, perché siamo tutti figli di Dio. Il Signore ci ama alla follia, al punto tale da donarci il Figlio suo Gesù Cristo. Ecco allora che Natanaele, in questo sentirsi amato e riconosciuto, a un certo punto fa una sua professione di fede: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Questa professione di fede nel riconoscere Gesù come figlio di Dio, il Messia, consente, ecco, a Natanaele di vedere anche oltre, perché questa fede consente anche a Gesù di introdurlo nel mistero, ecco, del Regno dei Cieli. E allora, ecco che quel Regno dei Cieli la cui via ci è stata riaperta dal Signore nostro Gesù Cristo, che si è incarnato nel grembo virginale di Maria e ha riaperto questa via attraverso l'incarnazione, la passione, la morte e risurrezione. E questa fede consente, ecco, di vedere gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Gli angeli e gli arcangeli accompagnano la nostra vita nella comunione con Dio e con i fratelli, facendoci anche fare la volontà di Dio, accompagnandoci, rendendoci docili e sperando sempre nel Signore. Anche San Francesco, ecco, aveva uno speciale legame con gli angeli, considerandoli sempre come compagni di cammino verso Dio e nostri custodi. Tutti abbiamo ricevuto l'angelo custode dal Signore. La stessa Porziuncola, ecco, la chiesetta che si trova nella pianura di Assisi, è dedicata a Santa Maria degli Angeli. E nel ricevere le stimmate, San Francesco, a 2 anni prima della morte, sul Monte della Verna, ecco che vede un uomo con i segni della passione, è il Cristo che si presenta alato con 6 ali, come da Serafino, e che gli imprime le stimmate. San Francesco, il primo stigmatizzato della storia, si è conformato interiormente a Cristo Signore, e questa conformazione avviene anche esteriormente con i segni della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma grande anche la devozione, ecco, di San Francesco per l'arcangelo Michele. Infatti andò anche in pellegrinaggio alla grotta di San Michele sul Gargano, però pensate, si riteneva talmente peccatore e indegno che lui, quando arrivò alla grotta di San Michele sul Gargano, si fermò all'ingresso della grotta, non entrò perché disse: non sono degno, ecco, di toccare questo luogo così sacro e così celeste per la presenza dell'arcangelo. È vero, ecco, San Francesco non si riteneva degno, e nessuno di noi è degno, ecco, di accostarsi al santuario dell'Altissimo, ma questo non ci deve fermare, non ci deve frenare, perché è Gesù, col suo sacrificio, che ci rende degni, e per i suoi meriti che viene riaperto il paradiso a ciascuno di noi, a tutti noi, perché siamo tutti figli di Dio, tutti, nessuno escluso, e non c'è peccato che Dio non perdona. Quindi dobbiamo soltanto fidarci e affidarci alla misericordia di Dio attraverso Gesù Cristo. Ecco che Francesco, povero e umile, entra ricco nel paradiso. Il paradiso è quel posto dove il Signore è andato a preparare, ecco, un posto per ciascuno di noi, per tutti noi. E allora, fratelli e sorelle, oggi, in questo momento, gli occhi di Gesù si sono posati anche su ciascuno di noi, come ha fatto per Natanaele. Gesù ci ama e ci perdona, e noi vogliamo fare la nostra professione di fede, in modo particolare coloro che sono nella difficoltà, nella malattia, nel momento buio. Non disperiamo, perché Dio è sempre con noi. E allora facciamo nostre, ecco, anche queste parole che vogliono esprimere il nostro affidamento e il nostro credere nel Signore. Signore, tu sei il Figlio di Dio. Signore, tu sei il nostro Salvatore. Lasciamoci accompagnare dagli angeli e gli arcangeli, dai santi e dalla Beata Vergine Maria alla gloriosa comunione di lode a Dio. E così sia.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta della Tua Chiesa. Fa che per le mani dei Tuoi angeli sia portata davanti a Te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la Tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi Tuoi messaggeri, esaltiamo la Tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, gli Arcangeli San Michele, Gabriele, Raffaele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. Agnello di Dio, con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare, ma ti soltanto.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza per Cristo nostro Signore. Nel fare gli auguri a quanti festeggiano oggi l'onomastico, perché ecco, porta il nome di Michele, Gabriele, Raffaele, vogliamo anche ancora una volta affidare tutti noi e quanti ci portiamo nel cuore, in modo particolare fratelli e sorelle ammalati che soffrono momenti di difficoltà o di solitudine, li vogliamo affidare, ecco, tutti insieme alla Madonna della Speranza con la preghiera che recitiamo insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, a non stancarci mai di amare te e il prossimo. Abbiamo bisogno di te, Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Accompagnati dai nostri angeli e dagli arcangeli, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano in tanti raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
2: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA: ammettete della sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu. Entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione. Vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento Europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la Presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato Presidente del Parlamento Europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti, che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca. Pietracatella, si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito due studi l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità, tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendo nel martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo
10: la loro gente condividendo nel martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta.

0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino?

0: vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere. Ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace se non c'è letizia, e non c'è letizia se non c'è pace. E questa presenza che rendeva continuamente lieta era la sorgente continua di una letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e, in secondo luogo, roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo. Di tutto l'universo il Signore dice: «Io voglio la positività di tutto». Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
1: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio, il livello della libertà, che è il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere Dio stesso di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà, di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare: «Tu sei mio padre».

con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

usato parole molto esigenti, forse le più dure che Gesù rivolge in tutto l'Evangelo. È una parola di Dio che chiede a noi una adesione, che non avviene forse da un momento all'altro, ma dopo aver a lungo ascoltato i motivi per cui Gesù parla in questo modo. Certo, non possiamo anacquarla, dobbiamo accoglierla, anche se tagliente, anche se dura. Il primo insegnamento che Gesù oggi si rivolge è a superare la meschinità, l'invidia. Non vogliamo mai considerarci un ghetto, un gruppo chiuso, privilegiato. I doni di Dio sono sparsi a larghe mani su ogni creatura. Lo Spirito Santo soffia nei cuori anche dei fedeli di altre religioni, dei popoli di altre culture, anche di coloro che noi possiamo considerare senza Dio. E il bene viene mosso, viene spinto dall'energia di Dio in qualunque angolo della terra. La meschinità del gruppo la dimostra proprio Giovanni, il discepolo prediletto, l'occhio d'aquila, il contemplativo, colui che viene chiamato figlio del tuono, e gli perdoniamo questo intervento nei confronti di quell'uomo che, pur non appartenendo al gruppo dei dodici, compiva del bene, liberava persone soggette alla tristezza del demonio. Glielo perdoniamo perché è il figlio dell'uomo, del tuono, è una persona impulsiva, e a volte anche noi nell'impulsività proviamo dispiacere se un altro compie del bene, magari che non frequenta come noi, che non si è comportato secondo il nostro stile di vita. Gesù ci educa ad avere un cuore grande e a saper riconoscere il bene dovunque provenga. Quell'uomo, senza saperlo, nel nome di Gesù sta aiutando un altro fratello a portare il suo peso. Indemoniato vuol dire una persona schiava, una persona incatenata, e lui dedica il suo tempo, le sue capacità per poterlo aiutare a camminare più liberamente nella vita. Anche Giosuè aveva dimostrato questa meschinità e aveva incontrato Mosè così largo di vedute da poter dire: fossero tutti profeti tra gli ebrei, tra il popolo, non soltanto pochi eletti che frequentavano la scuola, diremmo noi, la tenda del convegno, ma tutti potessero ricevere nella docilità lo Spirito del Signore che guida, che conferma, e in quella specifica occasione incoraggiava a continuare un viaggio che diventava sempre più pesante. Ma sulla seconda parte del Vangelo, che raccoglie quelle parole di fuoco, vorremmo portare l'attenzione. Gesù è preoccupato che la vita dei suoi discepoli non abbia mai a diventare di scandalo per i più deboli nella fede, per coloro che magari ci guardano e non sanno se fare la scelta di Cristo, della comunità. Ed è facilissimo dare scandalo, innalzare mura. Proprio noi che siamo a contatto qui attorno all'altare con il Dio della vita che guarisce il nostro cuore, potremmo, appena usciti di chiesa, diventare subito resistenti alla sua grazia, potremmo diventare oppositori, nemici di qualcuno. Ecco perché il Signore usa queste parole: è preoccupato
che noi siamo strumenti di grazia, di misericordia nella comunità, mai strumenti di divisione. E allora ci chiede di evitare un pericolo che oggi purtroppo è tanto diffuso, quello di buttare la colpa sugli altri. La prima cosa che imparano i bambini è a dire: non è colpa mia, la colpa l'hanno sempre gli altri. Oggi Gesù ci invita a una radiografia attenta e dice: prenditi le tue responsabilità e chiediti se la tua persona è una trasparenza dell'amore di Dio, perché guarda bene, c'è in gioco la vita eterna, il regno di Dio. Quando usa queste parole Gesù dice quello che c'è di più importante nella vita. E allora prendi le conseguenze necessarie, che possono arrivare anche alla mutilazione del tuo corpo. Certo, noi vorremmo dire: Gesù, dovremmo tutti andare via da mutilati se cominciamo ad esaminarci bene. E allora aiutaci, prima di arrivare a tagliarci il piede o la mano, a convertirlo, perché il nostro occhio non diventi mai un motivo di scandalo. Insegnaci tu a guardare le persone, le loro necessità, mai per giudicarle in cuor nostro, mai per andare sempre a cercare di segnalare i loro sbagli, ma donaci il tuo sguardo pieno di benevolenza e di accoglienza. Prima di tagliare la nostra mano, insegnaci a convertirla non in una mano rapace, avida, mai sazia, ma in una mano che aiuta, che si apre per donare, che cerca in qualche modo di confortare, di aiutare altri nel cammino della vita. Prima di tagliare il nostro piede, insegnaci a camminare sulla giusta direzione, perché andiamo incontro a coloro che sono più soli, più isolati. Ecco il cambiamento che ci chiede, perché tutta la nostra persona annunci il desiderio di fare famiglia, di fare la comunione con il Signore, e soprattutto non diventiamo mai motivo di inciampo, di scandalo per le persone più fragili nel credo. Gesù viene conosciuto, lo sappiamo, e viene stimato attraverso la nostra convinzione. Lui continua a passare attraverso di noi. Il compito è veramente grande. Ecco perché domandiamo al suo Spirito di accompagnarci sempre, per non fare del male, per non allontanare da Lui, che è la sorgente della vita, tanti fratelli che potranno trovare gioia e liberazione solo incontrando il suo volto e la sua voce. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 20. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, preghiamo questa sera per la pace nei tanti paesi del mondo feriti dalla guerra, dalla violenza, dal terrorismo. Preghiamo per le vittime delle guerre, per i feriti, per gli sfollati, per chi ha perso la casa, per chi ha perso tutto, per chi è costretto ad emigrare a causa della guerra. E preghiamo, leggendo questo Vangelo della Resurrezione, in questa prima apparizione di Gesù, il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, con questa parola, pace, che è un saluto certo, ma è che è una parola ricca di tanto significato nella cultura ebraica, in quella cultura in cui Gesù era immerso. Pace a voi, che vuol dire pace, che vuol dire salvezza, che vuol dire benessere. Ma quel Gesù risorto che dice pace a voi si mostra loro i segni della croce, i segni e le ferite che porta ancora sulle mani e sul fianco. È un Gesù che ancora porta sul suo corpo i segni delle ferite dell'inimicizia, di una violenza che si è scatenata contro di lui, contro la sua parola, contro la sua missione, contro la buona notizia di cui lui è stato portatore, contro l'annuncio del regno. Ebbene, quell'uomo che porta ancora le ferite è capace di dire pace a voi, e quell'uomo che porta le ferite non chiede vendetta, non chiede di distruggere chi lo ha ferito, chi lo ha ucciso, chi lo ha messo a morte, ma sulla sua bocca c'è solo una parola: pace, pace a voi. E questa parola è sua, ma vuole che sia di tutta la sua comunità. Pace a voi, pace a tutti voi, miei fratelli. E come il Padre ha mandato me come messaggero di pace, come uomo mite, umile di cuore, anch'io mando voi. Ed è per questo che soffia su di loro, perché ricevano lo Spirito Santo, quello Spirito che darà forza a quei discepoli, che darà forza alla comunità e che dà forza a ciascuno di noi per perdonare i peccati, per portare nel mondo la pace, per essere ogni giorno operatori di pace, come lui ha chiesto nelle Beatitudini. Così, sorelle e fratelli, pregare per la pace questa sera e riconoscere il grande dono che ci è stato trasmesso da Gesù è la forza di quella comunità che riesce da quel giorno ad aprire le porte, non avere più paura, perché solo una comunità pacifica è una comunità che non ha paura, che può andare incontro agli altri, che ha qualcosa da dire e da donare. E noi sentiamo questo messaggio di pace, questo saluto di pace che il Signore ci trasmette ancora questa sera come una vocazione che si rinnova ogni giorno, specialmente oggi, che la guerra, che la violenza, che l'inimicizia tocca il cuore e la vita di troppe persone. Così, sorelle e fratelli, questa parola giunge a noi questa sera e ci rinforza nuovamente, ci rafforza nuovamente, ci dà la forza di aprire le porte, di uscire come ogni giorno usciamo, con questa parola sulle labbra e nel cuore, con questo atteggiamento di mitezza, di costruzione della pace, con questo atteggiamento perché ci fa amici di tutti, vicini a tutti e soprattutto accanto a chi più soffre per la guerra ogni giorno. Per tutti questi paesi, per tutti i paesi per cui pregheremo, la nostra preghiera è questa: pace a voi, sia pace per voi. Preghiamo per tutti voi e preghiamo il Signore che dia pace a questo mondo, come l'ha detto quel giorno risorto ai suoi discepoli.
preghiamo, affidiamo al Signore i paesi e le situazioni di chi vive nella guerra, le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

0: preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan. La fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel, per gli accordi di pace in Colombia, per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, per la pace in Etiopia. Per la fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano. Per la pace in Libia, per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico, per la pace e la riconciliazione in Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico, per la fine del terrorismo in Nigeria, per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan, per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria, per la pace in Somalia, per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan, per la fine della guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo, per la pace nello Yemen, per la fine di ogni violenza in Terra Santa e a Gaza, per la liberazione di tutti i rapiti in ogni parte del mondo, per i governanti perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, o Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, ancora di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua parola.
1: Amen. Signore, insegnaci a pregare. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Voglio lasciare solo un saluto a tutti voi, a tutti gli operatori di pace. Ringrazio la comunità di Sant'Egidio, perché tra i tanti architetti che provano a costruire dei progetti di pace, senz'altro è uno dei primi posti. E un ultimo pensiero ve lo lascio per i più piccoli, che sono le vittime più innocenti di ogni conflitto, di ogni violenza. Domenica prossima celebreremo la giornata mondiale del migrante. Papa ha voluto dedicarla proprio a loro, anche uno solo di questi bambini. Mi troverò tra l'altro al centro, perché viene celebrata dalla CEI proprio a Siena domenica prossima, dove io sono vescovo, e quindi ci uniremo a tutta la Chiesa italiana per pensare e pregare per loro. E l'augurio veramente a tutti che possiamo, alla luce dei tanti santi che ci circondano, in particolare di San Francesco, di cui celebriamo, come sappiamo, questo 800° anniversario, che tra i primi suoi obiettivi ebbe proprio questo annuncio di pace. E forse ci ricorda che è possibile, perché la tentazione più grande è quella di pensare che tanto non è possibile, che non ce la faremo mai. Invece è possibile un mondo fraterno, disarmato, dove ciascuno ha il suo spazio, a partire dai più poveri e dai più fragili. E allora celebrare e pensare anche a lui, in questo momento, a Francesco d'Assisi, significa credere che si può dialogare con tutti, che la pace può iniziare e deve iniziare dal cuore di ciascuno e dal fatto che ciascuno di noi considera chi gli sta vicino, chi incontra, le persone anche diverse, le consideri un proprio fratello. Auguri a tutti. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Andiamo in pace.
2: Rendiamo grazie.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni.

Inoltre responsabile del Søren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Søren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard, del filosofo danese, insomma. Allora, come forse avrete già capito da questa presentazione, abbiamo il piacere di ascoltare nell'incontro di questo pomeriggio i massimi studiosi o tra i massimi studiosi dell'opera del filosofo danese e aggiungo, anche se così molto in punta di piedi, che Ingrid Basso e Ettore Rocca sono anche i curatori della bellissima mostra Søren Kierkegaard, l'amore, la nascita, il silenzio, la gioia, che naturalmente potete visitare. Ora, due parole per contestualizzare anche la scelta di fare un incontro sul tema. Kierkegaard è uno degli autori, dei filosofi, dei pensatori che ha più influenzato la cultura del XX secolo e non ha smesso di far sentire oggi la sua voce. È considerato da molti, è una definizione scolastica, il padre dell'esistenzialismo europeo del XX secolo e inoltre è stato importante nel pensiero di autori come Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, solo per citare quelli più noti a un pubblico più largo. A Kierkegaard si deve una riscoperta, se vogliamo, della esistenza, dell'esistenza umana, o per essere un po' più precisi, della irriducibilità a qualunque sistema dell'umana esistenza, in dialogo polemica con un autore, un grande autore della filosofia, cioè Hegel. E dunque sono al centro del suo pensiero l'io, la libertà, la decisione, e non solo sono al centro del suo pensiero ma anche della sua vita. Kierkegaard è un autore particolare anche per questo, perché si è dedicato a scandagliare i fattori costitutivi dell'esistenza, ma anche essendo coinvolto da ciò che proponeva agli altri, dando alla singolarità, al sé, all'interiorità, al cammino che dalla disperazione procede via via verso il riconoscimento della possibilità della fede, dando a tutto questo una piena dignità filosofica. Ecco, il dialogo di oggi intende rendere ragione della grande attualità del filosofo danese e anche della, passatemi il termine, utilità per fronteggiare nel presente le domande sulla nostra umanità che in un modo o nell'altro riguardano tutti e che la rivoluzione digitale ha reso ancora più acute e inderogabili. Bene, allora adesso procederemo in questo modo. Io rivolgerò ai nostri ospiti due gruppi di domande, quindi la lettura, soprattutto del primo gruppo, sarà leggermente più lunga, ma la seconda domanda è secca e anche i tempi di risposta sono proporzionati a queste lunghezze. Il primo gruppo di domande, farò le stesse domande a tutti e tre i relatori, che risponderanno in un ordine alfabetico e in un ordine inverso nella seconda domanda. Come è avvenuto il vostro incontro con Kierkegaard?

0: Si tratta, come sappiamo, di un autore particolare e drammatico, che ha scritto non solo per sviluppare dei contenuti filosofici, ma anche per rivolgere ai suoi interlocutori di ogni tipo una provocazione esistenziale. Le due cose vanno insieme, perciò vi chiedo: l'interesse che avete maturato per la sua figura e per la sua opera ha per voi solo un significato filosofico, culturale, o include anche aspetti più personali? E se sì, in quale modo la sua opera ha inciso sul vostro percorso di vita, sulla vostra ricerca del senso? E infine, quali sono gli apporti kierkegaardiani che a vostro giudizio gettano più luce sulla situazione umana dei giovani che incontrate nella vostra attività di docenti? Perché, insomma, varrebbe la pena oggi di confrontarsi con Kierkegaard. Ingrid, a te la parola.
1: Allora, ringrazio molto per questa presentazione, ringrazio il meeting innanzitutto per aver voluto ospitare un pensatore come Kierkegaard per l'edizione di quest'anno, ringrazio naturalmente il pubblico per essere qui presente. Le tre domande sono di fatto collegate, perché la domanda, comincio dall'ultima: che cosa ha Kierkegaard da dire ai nostri studenti? Per rispondere a questa domanda do una risposta allo studente che sono stata io la prima volta che ho incontrato questo filosofo. Avevo 15 anni, mi era stato regalato uno dei suoi testi da un compagno di scuola, non un compagno di classe, nella fattispecie era Timore e Tremore. Quando lessi questo testo mi colpì talmente tanto che decisi di approfondire anche la lettura delle altre opere del filosofo, perché mi aveva colpito questo testo. Credo che rispondere a questa domanda abbia a che fare con me, ma non soltanto con me, Ingrid Basso, ma abbia a che fare proprio con me anche nel momento della mia vita come studente giovane e adolescente, che si pone delle domande relative al senso della propria esistenza. E qui emerge una delle caratteristiche fondamentali di Kierkegaard, pensatore, filosofo. Ci è stato detto da Carmine che è uno scrittore anche drammatico. Drammatico che cosa significa? Drammatico proprio nel senso del dramma come messa in scena di un'esistenza. Ecco, la caratteristica dell'opera kierkegaardiana, tale per cui io credo che colpisca soprattutto dei giovani, ma non necessariamente soltanto dei giovani, è il fatto che non abbiamo a che fare nel leggere le opere di Kierkegaard con dei testi filosofici teorici in senso pieno. Nella misura in cui questa era una categoria essenziale del pensiero di Kierkegaard, la categoria della contemporaneità. Ecco, noi siamo sempre contemporanei di quello che stiamo leggendo, siamo sempre contemporanei dei temi che vengono trattati in questi suoi scritti, in queste sue opere. Secondo due punti di vista. Innanzitutto, dal punto di vista della drammaturgia, mi piace ricordare, anche se forse qualcuno nel pubblico già lo sa, che gran parte dei testi di Kierkegaard si presentano come una sorta di romanzo filosofico. Non è un caso poi che i filosofi dell'esistenzialismo come Sartre poi abbiano elaborato il loro discorso filosofico nei termini proprio del romanzo, perché Kierkegaard, da grande lettore amatore dei classici greci, amava citare Aristotele quando nella sua poetica diceva che l'arte quindi è molto più filosofica rispetto alla storia, perché racconta la possibilità, mentre invece la storia racconta dei fatti che sono conclusi, che si sono collocati in un determinato periodo che può essere anche appurato attraverso dei fatti, eccetera. Con la letteratura invece racconta la possibilità. La possibilità è di fatto l'imprevedibile. Quindi se io leggo un testo filosofico che mi presenta delle categorie che noi possiamo in astratto sollevare, come dire, dal concreto e assolutizzare nei termini di concetti, se io parto dal concetto non mi ci riconosco, ma se invece io incarno questo concetto in una modalità di esistenza, ecco che allora io lì vengo immediatamente colpito nella mia persona. La caratteristica della possibilità che narra la letteratura è il fatto che io mi possa immedesimare in quello che leggo, e questo è caratteristico della strategia comunicativa di Kierkegaard, cioè far sì che il lettore si immedesimi sempre nei suoi protagonisti, i suoi protagonisti che incarnano delle possibilità di esistenza. Ma che cosa sono queste possibilità di esistenza? Sono dei modi in cui il sé, l'individualità della singola persona, può rapportarsi a se stessa e al mondo, e mediante questa modalità di rapporto con se stessa instaurare anche delle relazioni con il mondo esterno. Quindi la lettura dei testi kierkegaardiani è un richiamo alla contemporaneità da questo punto di vista. Lui amava anche citare molto spesso una frase dalle satire di Orazio, che la metteva molto spesso ad esergo di alcuni suoi testi, che è de te narratur fabula, cioè quello che tu stai leggendo sta parlando di te. E non a caso nella mostra che voi vedrete o che avrete già visto, vedete che tra gli autori Kierkegaard e un pittore, Lundby, che era contemporaneo, lettore come noi delle opere di Kierkegaard, abbiamo proprio messo uno specchio per questo motivo, nel senso che noi abbiamo due autori che parlano in un determinato periodo storico e poi ci siamo noi, però siamo allo stesso livello perché siamo contemporanei. Quindi la narrazione come un racconto di possibilità esistenziale nel quale io posso anche vedere e rispecchiare me stesso. La cosa poi interessante che fa Kierkegaard, che è una delle ragioni per cui noi l'abbiamo scelto come autore che poteva essere presentato al meeting relativamente ad un tema che è quello di quest'anno, che è quello dell'amore, è il fatto che Kierkegaard volesse raccontare il cristianesimo. Raccontare il cristianesimo che cosa significa? Significa raccontare quello che è il Vangelo, non come se fossero dei fatti, come dire, storici, ma raccontarli come se fossero poeticamente, ancora una volta, per noi una possibilità esistenziale, nella contemporaneità con noi. E questo ha a che vedere con la lettura che lui stesso ha del Vangelo e con il modo in cui lui interpreta il cristianesimo, che non è una dottrina ma è un modo di vivere, è una modalità propriamente esistenziale. Questo, voi conoscete il prologo al Vangelo di Giovanni, è esattamente il verbo che si è fatto carne. Una parola che non è parola viva non è per noi, non significa per noi nulla. Così come non è un caso che l'opera dedicata al tema dell'amore abbia quale titolo proprio gli atti dell'amore, perché l'amore non è se non attraverso una manifestazione dei suoi atti, l'amore non è se non il frutto dell'amore. Questa coincidenza tra quello che nella filosofia classica indichiamo come il logos e il bios, quindi la vita, e la parola, l'idea di una filosofia che non sia lettera astratta, pura speculazione, ma che abbia a che fare con una vita, è esattamente il messaggio che intende veicolare Kierkegaard, che si definisce quindi appunto un poeta del cristianesimo. Poeta del cristianesimo quindi significa non propriamente un teologo, non propriamente un pastore, non un filosofo, ma appunto una sorta di amante infelice di Dio. Perché un amante infelice di Dio? Perché Dio è quell'altro, quell'infinitamente diverso da me, al quale io, eppure per certi versi, somiglio, al quale io in qualche modo sempre tendo. Perché infelice? Che cosa significa questo? Che io non abbia mai accesso alla fede? Evidentemente no, per Kierkegaard c'è una strada che ci dà la possibilità di accedere alla fede, che è quella che noi abbiamo disegnato nel percorso che abbiamo tracciato nella mostra, dalla disperazione verso la fede e la gioia. Però ecco, la fede per Kierkegaard Lord è un qualcosa che deve essere costantemente guadagnato, non è un qualcosa a cui si possa accedere una volta per tutti. Non esiste il cristiano tout court, cristiani si è sempre in fieri, cristiani si è sempre qualcosa che si sta diventando attraverso gli atti della nostra vita, che sono sostanzialmente atti d'amore. E quindi diciamo che da studente il venire a trovarsi di fronte delle opere, che sono le opere che Kierkegaard definiva estetiche, che raccontavano una modalità esistenziale che è quella del genere, quando noi siamo giovani, adolescenti, ci poniamo delle domande esistenziali, molto spesso ci sentiamo tristi, ci sentiamo infelici, Kierkegaard questo l'ha raccontato, e cerchiamo il modo per trovare una soluzione a questa infelicità, la quale non sappiamo dare un nome. Kierkegaard è anche il filosofo che è in grado, che per la prima volta ha distinto ad esempio la paura dall'angoscia, dicendoci che la paura è sempre un atteggiamento emotivo nei confronti di un oggetto specifico, mentre invece l'angoscia è qualcosa che ci attanaglia ma al quale non siamo in grado di dare una spiegazione. L'angoscia è quindi la possibilità della possibilità, ed è un qualcosa che ci turba profondamente, soprattutto nel momento in cui siamo giovani, in cui di possibilità ne abbiamo veramente numerose. E quindi leggere questi testi in un'età in cui di fatto trovi la posizione di una domanda che tu stesso ti stai ponendo è un qualcosa che lascia il segno. Ci sono poi anche delle risposte possibili che il filosofo dà, che sono nelle opere della prima fase della produzione, chiamiamo una prima fase, anche se in realtà l'attività letteraria di Kierkegaard, che purtroppo muore piuttosto giovane, si esaurisce nell'arco di un decennio. Ecco, sono le opere che trattano di personaggi nei quali per lo più noi ci identifichiamo, la figura degli amanti infelici nelle tragedie romantiche, per esempio, sono gli amanti che non riescono ad aversi. E Kierkegaard in qualche modo ribalta anche quella che è la poetica del romanticismo, dicendo la vera tragedia non sono gli amanti che non riescono ad aversi perché c'è un impedimento esteriore alla loro unione. Gli amanti veramente infelici sono quelli che non riescono a capirsi. E quindi, capite, lui utilizza anche ironicamente quelle che sono le categorie del romanticismo per cercare di coniugarle con quella che è la visione della contemporaneità. Contemporaneità nei termini della cultura, dell'epoca storica in cui vive, in cui c'è uno slittamento anche da un punto di vista artistico, estetico, verso una letteratura più moderna, intimista, quindi non una letteratura che ha a che fare con il modo in cui ciò che è esterno ha una risonanza nella mia interiorità, non è una narrazione semplicemente di ciò, delle vicende epiche che accadono all'esterno, ma ha una risonanza con il modo in cui io interpreto la realtà. Ecco, io credo che questo dica moltissimo ai ragazzi, e non è un caso che, tra l'altro, ma questo piace ricordarlo, è stato proprio uno dei miei studenti che ha proposto di portare Kierkegaard all'attenzione di una delle nostre mostre, proprio perché io poi ho riconosciuto in lui quello stesso entusiasmo che io, adolescente lettrice del filosofo, avevo avuto, e quindi perché non dare questo, come dire, strumento di autoconoscenza nelle mani di un possibile lettore che è in cerca di qualcosa. E quindi io credo che la mostra in particolare di oggi sia una grande opportunità per tutti. Velocissimamente, telegraficamente, l'ultima risposta, mi rifaccio ancora al tema della contemporaneità. Che cosa può dire Kierkegaard alla contemporaneità? Kierkegaard può dire moltissimo alla contemporaneità, perché quello che lui fa è portare l'attenzione nei confronti del singolo individuo. Il singolo individuo è proprio ciò che probabilmente la comunicazione di massa tende a cancellare, o attraverso la manipolazione che crea un'opinione pubblica. Ecco, porsi i problemi, porre le domande a se stessi come se le fossimo noi per la prima volta ad incontrarle, senza in qualche modo essere influenzati da dall'esterno è quello che lui forse ci insegna in maniera più forte, e lo stesso poi si traduce nell'ambito del cristianesimo. Tu non sei cristiano perché nasci in uno stato cristiano, nella fattispecie in Danimarca la chiesa è chiesa di stato, ecco, ma tu sei cristiano perché decidi di diventarlo, e non puoi diventarlo se non affronti quella che lui definisce essere la possibilità dello scandalo. Che cos'è la possibilità dello scandalo? La possibilità di rimanere, come dire, senza parole di fronte a quella che è la notizia, la rivelazione cristiana, che è un Dio che si è fatto carne. Non ci si può abituare ad una novella, ad una notizia di questo tipo. Devi tu prendere una posizione personalmente di fronte a questa novella che viene, diciamo, data. E quindi io credo che per me questo sia stato l'aspetto di maggiore interesse nella lettura del filosofo. Grazie.
0: Grazie. Joachim, a te la parola.
2: Can you hear me?
3: Pomeriggio.
2: Ok, thank you so much, and thank you much for
3: grazie mille.
2: And thank you so much for inviting me.
3: Grazie mille per l'invito,
2: conference.
3: Per avermi invitato a questa conferenza.
2: I would like to begin this little talk.
3: Ecco, vorrei cominciare la mia risposta raccontandovi appunto del mio primo incontro con Kierkegaard. È stato un sollievo leggere Kierkegaard al liceo. Ma quando ho chiesto alla mia insegnante danese appunto il permesso di poter continuare a leggere quest'autore, ebbene guardò la classe con uno sguardo truce e disse: qualunque cosa facciate, non leggete Kierkegaard. Ebbene, quello stesso giorno andai a piedi alla biblioteca del mio quartiere e presi in prestito La malattia mortale, nonché una raccolta dei suoi ultimi saggi anticlericali. Ed è così che ebbe inizio il mio rapporto con questo autore. Ebbene, si può affermare che Kierkegaard inganna un altro riguardo alla verità, il che è imperdonabile, ma si può anche indurre un altro a credere alla verità, il che... Ebbene, secondo quanto afferma Kierkegaard stesso, è proprio quello che lui fa. Mi chiedo, quindi si può indurre qualcuno, appunto, si può ingannare qualcuno rispetto alla verità, ma si può anche indurre qualcuno con lo stesso atteggiamento a credere alla verità. E forse è proprio questo che ha fatto il mio insegnante quel giorno. Mi chiedo appunto se il mio insegnante abbia cercato davvero di mettermi in guardia da Kierkegaard, quindi si è cercato di fare la prima cosa, oppure se abbia finito per fare invece involontariamente la seconda cosa. Kierkegaard è uno scrittore particolare, drammatico, bisogna ammetterlo. Il mio interesse per la sua persona e per la sua opera è emerso davvero a una giovane età, ma non è mai stato solo un interesse puramente accademico di ricerca. Al contrario, il mio interesse per questo autore ha avuto un grande impatto anche sulla comprensione di me stesso, e ha influenzato anche la mia scelta di studi, e ha influenzato anche la mia posizione su diverse decisioni cruciali che ho preso nella mia vita. Per vari motivi Kierkegaard può risultare difficile da leggere e anche da comprendere, ma comunque fin dalla giovinezza ho sempre avuto la sensazione che leggendo Kierkegaard non solo cercavo di comprendere il suo pensiero, ma che allo stesso tempo io venivo compreso e capito proprio da Kierkegaard stesso. Cioè venivo capito e compreso da una persona che non avevo mai conosciuto, ma che invece sembrava conoscermi, sembrava conoscere la mia esistenza, i miei pensieri, qualcosa di essenziale su di me, sulla mia vita. Sembrava conoscere i miei pensieri, da quelli più luminosi a quelli più oscuri. Leggere Kierkegaard significa quindi ritrovarsi in un dialogo esistenziale continuo che non diminuisce con il passare degli anni, invece evolve naturalmente e si concentra sempre su nuovi punti chiave. E come ho appena detto, Kierkegaard quindi è una sorta di mentore esistenziale. È una guida paziente ed esperta. E inoltre è anche un consulente pieno di fantasia che ha spesso anticipato le mie esigenze con i suoi consigli e suggerimenti, consigli e suggerimenti di cui non immaginavo nemmeno l'esistenza. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi mai conosciuto Kierkegaard, e devo confessare che non ho una risposta a questa domanda e forse non desidero nemmeno conoscerla, questa risposta. E ancora una volta ho riflettuto su questo legame esistenziale con questo magico mentore che è Kierkegaard proprio 4 giorni fa, mentre parlavo con una giovane donna cinese che stava partecipando alla nostra conferenza annuale su Kierkegaard a Copenaghen. Quando le ho chiesto come mai avessi iniziato a leggere questo autore, lei mi ha risposto subito: mi ha salvato la vita, mi ha salvato la vita. E poi si è chiusa in un silenzio tombale. Ebbene, un silenzio però che definirei eloquente. Ebbene, quali dei contributi di Kierkegaard gettano maggiormente luce sull'essere umano? Beh, è difficile individuare un'opera singola. Ad esempio, tutte le sue opere sono rilevanti e sono anche interconnesse tra di loro. Quando si legge Kierkegaard ci si addentra in un laboratorio esistenziale affascinante in cui c'è una schiera di personaggi di finzione, di fantasia, oltre a personaggi mitologici e biblici, che rappresentano e mettono in scena diversi atteggiamenti nei confronti della vita e che in un certo senso appunto contribuiscono a rappresentare la teoria delle fasi di Kierkegaard, che consiste in 3 fasi distinte: una fase estetica, una fase etica e una fase religiosa. La sua opera letteraria comincia appunto con Out Out, che racconta la storia di un giovane esteta che cambia una maschera dopo l'altra per nascondere il fatto che in realtà non ha un volto, ma in realtà è un attore disperato, quindi molto simile a un essere umano moderno. Adora la bellezza e una vita libera da impegni, ma oltre ad essere un narcisista irrequieto, i suoi messaggi sono spesso frammentari e ricordano anche le nostre infinite autoriflessioni odierne sui media moderni, che ci spingono a osservarci, a giudicarci da soli, ma anche attraverso lo sguardo degli altri. E sappiamo quanto non sia questo un modo particolarmente salutare di affrontare la vita. Da lì poi Kierkegaard passa all'esperto di etica, il quale consiglia all'esteta di scegliere se stesso o, come dice, di diventare il redattore capo della sua vita e quindi lasciare un'impronta personale e chiara del mondo grazie alla propria vita. E in un'altra delle sue opere principali, il concetto dell'angoscia, sviluppa un altro concetto, che è quello appunto della malattia fino alla morte, il cui scopo è quello di dimostrare che l'uomo è una sintesi, vale a dire un insieme composito, un essere che per volere di Dio è destinato a diventare se stesso o se stessa, ma che desidera disperatamente in realtà diventare qualcun altro diverso da se stesso, da se stessa, forse addirittura per potersi liberare completamente di sé, oppure semplicemente per essere come gli altri. In questa opera Kierkegaard paragona l'essere umano a una casa composta da un seminterrato da 4-5 piani e un paio di stanze proprio in cima, una sorta di attico. E ciò che è triste e ridicolo, osserva, è che un essere umano non solo preferisce vivere appunto nel seminterrato, ma, e cito, gli piace talmente tanto vivere lì che si infuria se qualcuno gli suggerisce di trasferirsi nel magnifico piano terra che è libero ed è tutto a sua disposizione, poiché dopo tutto lui sta vivendo in casa propria. Fine della citazione. Pertanto un essere umano è una sorta di io casa. E l'occupante non desidera occupare l'affascinante piano terra, ma preferisce strisciare e rifugiarsi nel seminterrato. La forza di Kierkegaard come psicologo deriva, non da ultimo, dal suo acuto senso di comprensione di questa tendenza dell'umano e ad aggrapparsi appunto a questa mancanza di libertà. E probabilmente è per questo che lui riesce a cogliere in modo così preciso, perché l'uomo esprime costantemente questa tendenza e è per questo che invece l'essere umano per riscattarsi ha bisogno di edificazione. Ma perché ancora oggi vale la pena interessarsi a lui e leggerlo? Perché è un pensatore moderno che era in anticipo sui tempi, forse persino in anticipo sui nostri tempi. E non c'è argomento su cui non abbia riflettuto. Lui era un pensatore interdisciplinare ancora prima che questo termine venisse coniato. E vorrei sottolineare che Kierkegaard ha anticipato profeticamente il bisogno di diversità della nostra epoca. Quindi, chi o cosa è lui in realtà? Era un teologo, un filosofo, un predicatore, uno psicologo, un giornalista, un autore di racconti brevi, un musicista, un critico teatrale, o forse in realtà qualcosa di completamente diverso da tutto questo? Non lo sappiamo con certezza che cosa fosse. Detto questo, Kierkegaard è stato anche un autore normativo, tutt'altro che indifferente, e che sostiene che il suo lettore deve assumere una posizione assoluta, ma anche rispetto al relativo. Leggendo Kierkegaard ci si rende conto abbastanza rapidamente che la concezione umana di una vita buona non corrisponde ai pensieri di Dio su una vita autentica. Per lo stesso motivo Kierkegaard non esita a riconoscere la distinzione pericolosa tra individualità e individualismo. Mentre individualità indica una consapevolezza che esistono certi limiti alla propria autorealizzazione, il termine individualismo indica che l'individuo vive una vita senza limiti di alcun tipo, in questo modo rischia di perdere il controllo, appunto troppo preso dalla propria autorealizzazione. E sono quasi al termine. Quindi abbiamo, ecco, non, se c'è qualcosa che in questi tempi abbiamo dimenticato, ebbene dobbiamo ricordarci, e questo lui scrive nell'esercizio del cristianesimo, che dobbiamo riscoprire il potere del meravigliarsi, del credere, sperare, amare. Ebbene, lui parla proprio della indispensabilità delle cose inutili, ovvero di fenomeni come fiducia, devozione, consolazione, speranza, fede, cura, ecco, cose che sono tanto inutili quanto indispensabili nella vita di ogni persona e che non si possono né si dovrebbero utilizzare per uno scopo specifico, nello stesso senso in cui uno utilizzerebbe per uno scopo specifico un martello, un compasso, una pistola. Ebbene, leggendo gli Atti dell'Amore ci si ritrova in compagnia di saggi dai capelli grigi che hanno vissuto diverse vite. Ecco, questa è la sensazione che si ha. E poi si scopre che quel libro è stato scritto da uno scapolo di 34 anni, la cui destinazione più a sud era stata Berlino, e che era stato brevemente fidanzato con una giovane donna originaria di Copenaghen e che aveva trascorso gran parte della sua vita seduto a una scrivania. Quindi Gli Atti dell'Amore è incredibilmente profondo e non difficile da leggere, e credo che quindi sia un'opera ottimale con cui iniziare l'avvicinamento a questo autore. Ebbene, Kierkegaard sostiene che ogni essere umano porti in sé l'amore e che ha un bisogno fondamentale di amare, ma anche di essere amato, ed è proprio questo bisogno fondamentale che costituisce proprio la condizio sine qua non della nostra capacità di rivolgere il nostro amore appunto verso un altro essere umano, verso noi stessi. L'amore è quindi intrinsecamente presente in ognuno di noi, persino in un bambino piccolo. Per Kierkegaard questo impulso ad amare ed essere amati è profondamente radicato in ognuno e da origine divina. È Dio che ha infuso e instillato l'amore in ogni essere umano come qualità intrinseca, ed è grazie a questa qualità intrinseca che appunto si esiste per gli altri. Il fatto che ogni essere umano sia creato con questo amore come qualità intrinseca significa quindi che gli esseri umani sono esseri sociali caratterizzati dalla loro capacità di amare sia se stessi che gli altri, come ho appena detto. Quindi l'amore per se stessi e per una persona cara, un amico, il proprio prossimo, sono diverse manifestazioni di un unico e medesimo amore, manifestazioni che scaturiscono dal desiderio umano di amore e sono plasmati dalla passione con cui amiamo. Quando l'amore assume una forma sensuale, si parla appunto dell'innamorarsi. Le forme emotive dell'amore consistono nell'amore genitoriale, nell'amicizia, mentre l'amore per se stessi e l'amore per il prossimo sono forme d'amore spirituali. E mi avvio alla conclusione. Kierkegaard è un pensatore che appartiene al passato, che attraverso la sua descrizione delle molteplici forme dell'amore ci fa riflettere su noi stessi con domande del tipo: ma sai che cos'è l'amore? Hai mai provato il potere che ha l'innamorarsi di cambiare la vita, l'impegno del matrimonio, la generosità dell'amore genitoriale, l'ambiguità dell'amicizia, l'egoismo dell'amore per se stessi, la natura incondizionata dell'amore per il prossimo, e riesci a ricordare i tuoi cari che non ci sono più? Con un altruismo che dimostri che li amavi davvero? Queste domande traducono l'essenza di Kierkegaard. Le risposte le dovete trovare voi, e l'amore è nostro quando lo presupponiamo in qualcuno un altro. Grazie mille per la vostra attenzione.
4: Ettore.
5: Intanto vorrei ringraziare Carmine per aver fatto una domanda non da aula universitaria, e quindi cercherò di rispondere come non risponderei in un'aula universitaria. E allora la scelta di Kierkegaard, l'incontro di Kierkegaard. Molto spesso questo incontro avviene in momenti di crisi, di disorientamento, di sfiducia. Ecco, è stato anche così per me. Io avevo finito la laurea, avevo cominciato un percorso di dottorato su Heidegger e ho vissuto una crisi di credibilità, una crisi di motivazione di studiare filosofia, perché non trovavo questa credibilità nell'autore che in quel momento studiavo, di nuovo non lo direi in un'aula universitaria, vale a dire Heidegger, e quindi avevo l'impressione che le cose non andavano. Questo mi aveva portato completamente a fermarmi, a non riuscire ad andare avanti. Avevo l'impressione che anche molti filosofi dicessero tutti la stessa cosa, che in qualche modo non mi toccava. Per fortuna avevo un maestro profondamente laico, quindi assolutamente distante da ogni pensiero religioso e pensatore religioso, Emilio Garroni. Quando gli proposi, voglio cambiare la mia tesi di dottorato, una cosa che di solito non si fa, dopo un anno, voglio cambiare completamente il tema, voglio occuparmi di Kierkegaard. E lui capì, ebbe la grande generosità, forse anche l'amore di capire che quella era la cosa giusta per me. E forse anche grazie al suo sì, che anche di nuovo in ambito universitario è necessario per poter procedere, potetti seguire la mia stella. E che cosa mi ha affascinato, che cosa mi ha toccato di Kierkegaard, qual è stato il punto? Ognuno ha il suo Kierkegaard, ha il suo accesso a Kierkegaard. Ecco, il mio è stato quello che la descrizione dell'angoscia e della disperazione, il riconoscermi in quelle figure della disperazione che Kierkegaard delinea. E la disperazione della chiusura, l'impossibilità di raggiungere l'altro, di comunicare, di toccare l'altro con le parole e con gli atti. E al tempo stesso lo svelamento dei meccanismi di manipolazione nel rapporto con l'altro, di autoinganno, di dominio con l'altro che si può fare attraverso i propri atti e le proprie parole. Ecco, questo svelamento, questa descrizione in cui questa sensazione di non poter raggiungere l'altro, di non poter comunicare davvero, di non poter comunicarmi, di non potermi esprimere, di non avere la sensazione di non riuscire ad esprimere le cose davvero importanti, le cose più alte, ecco, sono state queste è stata questa la mia porta di accesso a Kierkegaard. E d'altro canto, Joachim lo diceva, ti toccano gli aspetti bui, ma ti toccano gli aspetti luminosi. Mi ricordo qualcosa che è stampato nella mia memoria quando in una biblioteca a Copenaghen, la prima volta che andai lì, lessi quest'opera che è anche uno dei centri della nostra mostra, Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, e questa descrizione del silenzio, dell'obbedienza e della gioia, questo silenzio cosmico, questo silenzio dell'ascolto, perché l'obbedienza è ascolto, e infine la gioia. Ecco, quest'altra parte, mi ricordo Kierkegaard dice: guardate i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo che non seminano, riprende appunto il passo del Vangelo del discorso della montagna, che non si preoccupano del domani, che gettano tutte le loro preoccupazioni su Dio, cercano solo il regno di Dio e tutto il resto viene dato loro in sovrappiù. Bene, ecco, vi ricordo la mia completa esaltazione, non era uno scritto ancora tradotto in italiano, ricordo come uscì nel buio di un maggio incredibilmente freddo e piovoso, proprio saltando da quella biblioteca, completamente felice di questo linguaggio che era ancora un linguaggio altro, che tanto nel buio quanto nella luce riusciva a toccarmi. E poi il suo parlare della fede, dell'amore, del cristianesimo, ma anche lì che cosa mi ha toccato? Il fatto che fede, cristianesimo, amore, lo accennava già Joachim, non è qualcosa che ci si autocertifica. Ecco, in un mondo in cui fa a gara a gridare più forte, io sono cristiano, Kierkegaard dice no, io non sono cristiano, oppure noi siamo cristiani, dice no, noi non siamo cristiani in questa società, oppure siamo in una nazione cristiana, no, non siamo in una nazione cristiana, siamo in una terra cristiana, no, non siamo in una terra cristiana. Ecco, Kierkegaard dice io divento, il mio problema è quello di diventare, il mio unico compito è diventare cristiano, ne parlava anche Ingrid poco fa. Ecco, e questo impegno continuo, questo asintotico diventare cristiano, anche questo è un terzo elemento che mi ha toccato il cuore. Non solo, ma anche dice io non sono buono, io non sono capace di amore, ma sono capace di amore solo nel momento in cui riconosco in te il bene, riconosco in te l'amore, e solo se riconosco in te l'amore, solo se riconosco nonostante tutto, nonostante tutte le possibili delusioni, nonostante le prove provate contrarie, in te l'amore, in te la bontà, solo allora divento capace io stesso di bene e di amare. E entrambi abbiamo a che fare con un bene, con una bontà, con una libertà, con un amore che alla fine non viene né da me né da te, ma che io devo prima riconoscere in te, e naturalmente entrambi possiamo al massimo trasmettere un amore che ci viene dall'alto. Ora vengo alla seconda parte di questa domanda, vale a dire la rilevanza per gli studenti oggi, che molto spesso appunto le aule universitarie, le nostre aule universitarie non sono piene di Kierkegaard, tutt'altro. E parlavo anche con, io la mia vita appunto da allora, poi ho deciso di rimanere in Danimarca, la mia vita si è svolta negli ultimi 25 anni, vivo a Copenaghen, ma insegno, ho continuato a insegnare in Italia, quindi facendo questo pendolarismo pazzo. Bene, parlando anche con i miei colleghi danesi, mi hanno tutti, abbiamo convenuto su un fatto. Rispetto a 20-30 anni fa, che cosa è cambiato negli studenti che vediamo? Che c'è una enorme sofferenza psichica, molto più grande di quella che abbiamo mai conosciuto nella nostra vita, nel momento in cui noi stessi eravamo studenti. Ecco, vi voglio fare un piccolo esempio, di nuovo, non da aula universitaria. Subito dopo il Covid mia moglie fu colpita da una forma molto grave, tumorale, metastasizzata, e dovetti chiedere all'università il permesso subito dopo il Covid di continuare a fare online, perché non potevo lasciare questa situazione, non potevo lasciare mia moglie in una situazione di non autosufficienza, e quindi dovetti 2 giorni prima dell'inizio del corso dire no, non chiedere al mio preside, al mio direttore di poterlo fare online. Bene, nella prima lezione, chiaramente tutti mi aspettavano in aula e sono apparso in video e hanno detto, beh, insomma, ritenni necessario dire il perché. Ora potevo dire cose generiche ho deciso lì di dire, non di fare una confessione pubblica, ma di dire guardate, ho questa situazione, una situazione grave, quindi di malattia tumorale di mia moglie, dobbiamo fare online. In qualche modo sono sceso dalla pedana e ho messo a nudo la mia sofferenza di essere umano. Ebbene, è successo qualcosa di estremamente singolare in quell'aula, online. Gli studenti hanno... C'è stata una prima studentessa che era ragazzi ventenni, erano a Reggio Calabria, insegnavo a Reggio Calabria, ventenni, studiavano scienze dell'educazione. Ecco, una si è acceso la telecamera e ha detto io ho avuto a che fare, una ragazza, ho avuto a che fare con problemi di anoressia, ecco io voglio insegnare perché altre ragazze, ragazzi non cadano in questa malattia. Un altro acceso ha detto no, io ho avuto problemi di mobbing, ripeto, non è stato avvenuto completamente da sé, dopo le mie parole, io ho avuto ho sofferto il mobbing per vari anni durante i 12-13 anni, ecco, non voglio che questo avvenga di nuovo. Un'altra ha detto: io sono stata allontanata dalla famiglia per problemi, era chiarissimo, parlava di una famiglia mafiosa dalla quale era stata allontanata e che quindi aveva vissuto in un'altra famiglia, non aveva potuto neanche completare la licenza liceale, la maturità, e poi ha ripreso dopo anni. Ecco, io voglio una società diversa. Un'altra ha detto: io sono stata adottata, ho sofferto molto per questo, e ecco, io, anch'io voglio. È successo quindi qualcosa di assolutamente miracoloso. E perché? Probabilmente perché io ero sceso dalla pedana, avevo mostrato la mia fragilità, la mia sofferenza che ha chiamato questa risposta. Ecco, e poi ho pensato: ma guarda, io ho insegnato per 20 anni, entro in un'aula e ci saranno tante, come è successo quest'anno, anche gli altri anni sarà esattamente la stessa situazione, e io non me ne sono mai accorto. Ecco, poi non è diventata una sorta di terapia comune la lezione, abbiamo sempre continuato a fare le lezioni, eppure è rimasta come un'atmosfera che era tra noi e che in qualche modo era un tacito prendersi cura reciproco. Ecco, questo gli studenti cercano qualcuno che nomini una sofferenza, tacita. È lì che gli studenti si sentono coinvolti. Certo, questo pone per chi insegna un problema di credibilità, perché ti pone un problema di credibilità. Non puoi parlare di queste cose facendo finta che sia appunto una questione solamente accademica. Devi scendere, devi mostrare anzitutto di non essere l'autorità in quello, e quindi anche in quel senso scendere dalla pedana, né tantomeno di fare il Kierkegaard, quindi di scimmiottarlo, di identificarsi in qualche modo in lui. Ecco, io ritengo che in questo senso Kierkegaard ci possa essere e possa essere per in un ambito nel colloquio con gli studenti e nel colloquio con i giovani qualcuno come è stato per me, ma come dire mi ha mostrato che tutto ciò, questo toccare il cuore dell'altro è sempre possibile. Ecco, e questo, per questo penso che sia importante accettare per me come docente quella sfida di credibilità di volta in volta. Io lo sento ogni volta che parlo di Kierkegaard, paradossalmente sono anch'io restio di fare corchi su Kierkegaard, perché proprio so che mi sta mettendo alla prova, ma al tempo stesso so che quello è il rischio che io devo prendere per venire incontro a questa non detta sofferenza che ha tanti livelli, ha tante sfaccettature, e a questa richiesta appunto di amore, di gioia. Grazie.
6: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno

Sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni e i nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

0: parliamo di un quindicinale proposto da Franca Salerno.
1: Riprendiamo oggi i nostri incontri parlando insieme a voi, amiche ed amici in ascolto, di quattro nostri protettori, tre dei quali la Chiesa celebra il 29 di settembre. Il quarto, ma in effetti sono tanti, perché ogni uomo riceve in dono il suo, la Chiesa li celebra il 2 ottobre. Noi a questi protettori poco pensiamo, eppure sono considerati più dei santi, perché creati per noi dalla misericordia di Dio. Parliamo degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e degli angeli custodi. Lo facciamo insieme a Marco Cardinali, teologo, giornalista e poeta, già responsabile di Orizzonti Cristiani, ora alla Pontificia Università Lateranense come direttore della Lateran University Press. Marco ha già scritto proprio per la Radio Vaticana un interessante saggio sull'argomento, quindi partiamo per il nostro excursus proprio dal saggio, che inizia con una domanda: chi sono gli angeli e dove sono ora gli angeli? Presenti nei tempi passati nei testi spirituali e teologici, nell'iconografia sacra e nell'ornamento delle chiese e nella mentalità religiosa, compaiono oggi tutt'al più in espressioni popolari, nel titolo di un romanzo, in un film, una canzone o in alcune frasi usate per intenerire il cuore di una lei o di un lui. Sei bella come un angelo, sei tu l'angelo della mia vita. Questo essere celeste sembra essere rimasto un comodo e veloce richiamo alla bellezza perfetta o all'amore ideale. Molti credenti hanno infatti bandito dalla sfera spirituale questa figura, che sembra non dire loro più niente o sembra essere addirittura inutile, un po' fuori moda. Comunemente si afferma che per avvicinarsi a Dio si può fare a meno di ogni mediazione. Marco, il tuo parere da teologo.
2: Sarebbe sufficiente guardare la storia comparata delle religioni, in cui si attesta con forza l'universalità e l'importanza di una potenza mediatrice fra l'assoluto e l'essere umano. Questo proprio per capire l'importanza sempre attuale degli angeli. Lo studio stesso delle tre grandi tradizioni monoteiste dimostra che è impossibile concepirle prive di una angelologia. Il Papa San Leone Magno si rivolgeva ai cristiani del suo tempo dicendo: «Fatevi amici gli angeli», un invito che ognuno di noi dovrebbe seguire, specie oggi, tempo in cui l'uomo è malato di una inguaribile solitudine. Riconoscere poi queste amicizie significa ricevere una speciale protezione. Si afferma a proposito degli angeli, nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, dall'infanzia sino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione.
1: Gli angeli allora, se riconosciuti e invocati, possono farci da scudo contro numerosi pericoli e liberarci da malattie e incidenti.
2: Sì, anche se non dobbiamo pensare agli angeli come qualcosa di magico, come un talismano, ma gli angeli ci possono assicurare, con la potenza data loro da Dio, una serenità nell'affrontare la vita, una serenità tutta particolare, quella dell'anima e del cuore, che l'uomo da solo non potrà mai raggiungere. Serenità, pace, fiducia, certezza quasi tangibile di un'amicizia misteriosa ma efficace. Se ci pensiamo bene, l'uomo non desidera altro nel suo essere più profondo di questa amicizia, di questa pace. E proprio l'amicizia degli angeli è quasi un prolungamento dell'amore, della misericordia di Dio nei confronti dell'uomo, che è sempre la sua creatura più amata. Un buon amico è colui che è in grado di aiutarti ed è sempre pronto a farlo. È colui che, quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, intuisce senza troppe parole i nostri bisogni e vi provvede con discrezione e in modo concreto. Questa è certamente una delle benedizioni maggiori che Dio ci possa dare.
1: Abbiamo però iniziato con una domanda: chi sono gli angeli? Ascoltiamo insieme ciò che dice Sant'Agostino in proposito.
3: Benché noi non vediamo la presenza degli angeli, trattandosi di cosa che sfugge ai nostri occhi ed esiste nel gran regno di Dio imperatore, tuttavia sappiamo per fede che gli angeli esistono. Troviamo scritto che sono apparsi a molti e lo crediamo, di là da qualsiasi legittimo dubbio. Ora, gli angeli sono spiriti, ma in quanto spiriti non sono angeli. È quando sono inviati che diventano angeli. La parola angelo, infatti, designa l'ufficio, non la loro natura. Se si chiede il nome di questa natura, si risponde che è spirito. Se si chiede l'ufficio, si risponde che è un angelo. Per quello che è spirito, mentre per quello che compie è angelo.

0: San Michele, principe della milizia celeste, protettore della Chiesa, guida delle anime al cielo, portatore a Dio delle preghiere dei viventi, vincitore di Satana.
1: E a questi titoli aggiungiamo un'antica preghiera che si recita il 23 settembre a conclusione della novena. San Michele, protettore della Chiesa universale, al quale il Signore ha affidato la missione di accogliere le anime e presentarle al cospetto di Dio, degnati di assistermi nell'ora della morte. Con il mio angelo custode, vieni in mio aiuto e respingi lontano da me gli angeli malvagi. Non permettere che mi spaventino. Fortificami nella fede, nella speranza e nella carità, che la mia anima sia condotta nel riposo eterno per vivere eternamente con la Santa Trinità e tutti gli eletti.
0: L'Arcangelo Michele vigila dunque sul popolo di Dio contro le insidie del demonio ed è l'angelo del Signore che nel libro di Zaccaria si oppone a Satana e riceve per questo motivo il nome di Michele, dall'ebraico che vuol dire chi è come Dio. Ma ascoltiamo insieme cosa fece Michele durante la lotta terribile che avvenne nei cieli quando gli angeli cattivi, capeggiati da Lucifero, vennero meno alla loro fedeltà a Dio, così come è descritta nell'Apocalisse.
2: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli.
0: San Tommaso scrive che Michele è l'alito dello spirito del Redentore che alla fine del mondo combatterà e distruggerà l'Anticristo come fece con Lucifero all'inizio. San Michele è stato il protettore e il difensore del popolo eletto di Dio. Egli venne con gli israeliti dall'Egitto e li accompagnò attraverso il deserto. Fu lui a dare loro da parte di Dio i 10 comandamenti e durante i lunghissimi anni trascorsi prima della venuta di Cristo è stato il loro campione e difensore.
1: San Michele è stato onorato sin dai tempi antichi in molte nazioni. Pensate che l'imperatore Costantino, grato per le vittorie ottenute contro i suoi nemici, vittorie che attribuiva alla protezione dell'arcangelo, fece costruire in suo onore un magnifico santuario vicino a Costantinopoli, il celebre Michelion. Il santuario divenne meta di pellegrinaggi e molte persone ottennero guarigioni per intercessione dell'arcangelo. I successori di Costantino eressero altre chiese in Costantinopoli dedicate a San Michele. Nel VI secolo erano già una decina. Nel secolo IX, pensate, se ne contavano ben 30.
0: A Roma le chiese costruite dedicate a San Michele risalgono all'anno 494 e dopo che l'arcangelo apparve al vescovo di Siponto, anche sul Monte Gargano venne costruito un santuario a lui dedicato, che divenne ben presto luogo di grande devozione e pellegrinaggio. L'arcangelo Michele apparve ancora in Francia, a Mont-Saint-Michel, dove venne eretto un santuario diventato più che famoso.
1: E in Egitto addirittura i primi cristiani del posto dedicarono a San Michele il fiume Nilo, loro fonte di sostentamento. E il giorno 12 di ogni mese realizzano ancora oggi una particolare celebrazione in suo onore, celebrazione che acquista maggiore solennità nel mese di giugno, quando il fiume inizia a gonfiarsi.
0: Dall'Egitto alla Germania, dove, quando le popolazioni si convertirono al cristianesimo, il culto pagano al dio Odino venne sostituito con la devozione a Michele. Di conseguenza sono numerose le cappelle dedicate a lui, sorte nei paesi di montagna di questa nazione. San Michele è apparso in epoche diverse a coloro che avevano bisogno del suo aiuto e che lo hanno invocato.
1: Un'antica tradizione attribuisce all'arcangelo la rimozione della pietra del Santo Sepolcro, tanto che ancora oggi molte cappelle funerarie gli sono dedicate. Altra funzione è quella di pesatore d'anime. La scena del peso delle anime dopo la morte era familiare agli antichi, specie in Egitto. Non per nulla San Michele è chiamato in inglese The Lord of Souls, il Signore delle anime.
0: Prima della riforma liturgica conciliare, tra le preghiere recitate al termine della messa, Si usava rivolgerne una particolare e molto bella a San Michele, in cui si implorava l'aiuto per la Chiesa. E l'autore di tale preghiera fu un uomo di altissimo livello morale e spirituale, Papa Leone XIII, estensore della Rerum Novarum. Ascoltiamo la preghiera.
3: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del maligno. Che Dio lo soggiochi. Noi te lo chiediamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che vanno errando per il mondo per la perdizione delle anime. Così sia.

0: Continuando a leggere il tuo saggio, Marco, passiamo da San Michele a San Gabriele, messaggero dei segreti del Signore, patrono della posta e delle telecomunicazioni, dei corrieri, dei postini. Questa è una delle preghiere a lui dedicate. San Gabriele Arcangelo, angelo dell'incarnazione, apri le nostre orecchie ai dolci avvertimenti e ai pressanti appelli del Signore. Resta sempre davanti a noi, ti imploriamo, per farci comprendere bene la parola di Dio, così che possiamo seguirlo e obbedirgli e compiere ciò che egli vuole da noi. Aiutaci a restare svegli, così che quando verrà non ci trovi nel sonno.
1: All'Arcangelo Gabriele è riconosciuto il glorioso titolo di Angelo dell'Incarnazione perché fu lui il prescelto da Dio per agire come ambasciatore agli uomini per tutto ciò che riguarda questo stupendo mistero. Il suo nome in ebraico significa forza di Dio o uomo in cui Dio confida.
0: San Gabriele ha meritato l'affetto e l'amore di tutti i popoli cristiani quando fu mandato come messaggero da parte di Dio alla Vergine Maria per dirle che Dio l'aveva prescelta per essere la madre del suo figlio divino, e al turbamento di lei l'arcangelo proferì queste parole:
2: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine.
0: E i cattolici di tutto il mondo ripetono quotidianamente in ogni lingua le stesse parole che l'arcangelo Gabriele disse a Maria attraverso la preghiera dell'Ave Maria e dell'Angelus, che il Papa recita solennemente e pubblicamente ogni domenica.
1: Sebbene il nome di Gabriele non sia espressamente citato, secondo una tradizione si pensa che fu lui ad annunciare ai pastori sulle colline di Betlemme la nascita di Gesù, e fu sempre lui a riunire gli angeli che cantavano intorno alla grotta il canto celestiale: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Fu sempre Gabriele che diede consolazione a San Giuseppe nella sua afflizione e ad avvertirlo affinché fuggisse con la madre ed il bambino in Egitto e a riportare a casa la Sacra Famiglia dopo la morte di Erode. E infine pare che sia stato Gabriele a consolare il figlio di Dio nella profonda angoscia dell'orto degli ulivi.
0: L'arcangelo Gabriele ha avuto un grande ruolo anche nella religione musulmana. Avrebbe infatti rivelato a Maometto la sua missione e gli avrebbe dettato il Corano. L'arcangelo Gabriele, insieme all'arcangelo Michele, ha il ruolo di guardiano delle porte delle chiese.
1: Nell'iconografia è spesso raffigurato con una lanterna illuminata oppure uno specchio su cui sono scritti gli ordini di Dio. Quasi sempre è raffigurato col bastone da messaggero o lo scettro, che diventa sovente giglio o ramo d'ulivo nell'enorme repertorio di immagini che l'arte di tutti i tempi gli ha dedicato come nunzio a Maria. La tradizione riconosce la posizione precisa di San Gabriele e Maria al momento dell'Annunciazione, posizione che è indicata nel santuario di Nazareth da due colonne.
0: Allora, San Gabriele, messaggero splendente dello Spirito Santo, purificaci il cuore, rendici degni di ricevere Cristo e intercedi per noi.

0: Eccoci infine giunti al terzo principe delle schiere celesti. Il nome Raffaele in ebraico significa Dio guarisce. Raffaele è quindi in tutti i sensi medicina di Dio. Basti pensare alle cure amorevoli che egli portò al giovane Tobia. Molti ritengono giustamente che fu lui, ripetutamente ed in modo miracoloso, ad alleviare le sofferenze dei martiri e a confortarli in mezzo ai tormenti. Raffaele è anche lo spirito gentile che con benevola attenzione riporta i viaggiatori sani e salvi alle loro case. Egli viene invocato quindi come protettore durante le malattie e prima di intraprendere un viaggio. Ci assista dunque dall'alto del cielo l'arcangelo Raffaele, dottore della nostra salvezza, che guarisca tutte le malattie e guidi i nostri passi incerti verso la vera vita.
1: L'arcangelo San Raffaele si adoperò molto per le necessità degli ospedali di San Giovanni di Dio, così come si era adoperato per il giovane Tobia, accompagnandolo nel suo viaggio e proteggendolo in ogni pericolo, protezione che gli è valso appunto il titolo patrono dei viaggiatori.
0: E a proposito del titolo di Raffaele, medicina di Dio, nel 1315 un giovane entrò in un convento di domenicani, desideroso di prendere l'abito. Era di salute cagionevole, ma non ne fece cenno per paura di non venire ammesso nell'ordine. Ben presto però, durante uno degli attacchi di cui soffriva, il giovane cadde a terra e rimase privo di sensi per 3 ore. Dopo un anno di prova, a causa della sua malattia, il religioso non poté essere accolto tra i confratelli. Tuttavia questi, mossi da compassione, gli diedero l'opportunità di andare in un altro monastero dell'ordine in cui si sarebbero occupati di lui. Quello stesso male continuò tuttavia a tormentarlo. Allora un confratello, Richard Dupont, iniziò a pregare affinché le sue sofferenze venissero alleviate. Gli apparve in sogno l'arcangelo Raffaele, dicendogli che se il novizio avesse fatto il voto di digiunare il primo giorno di ogni settimana per gli angeli, la sua malattia sarebbe scomparsa. Il paziente così fece e nel corso di uno dei soliti attacchi, caduto a terra, vide un angelo che lo sollevò e gli assicurò che era guarito. Così fu ammesso a fare la sua professione religiosa e visse da santo sacerdote. Ma ascoltiamo ora un'altra storia che si narra a proposito di Raffaele come protettore di viaggi.
2: Un uomo molto ricco di Orléans, mentre era in pellegrinaggio verso il santuario di San Giacomo, si raccomandava in particolare all'arcangelo Raffaele, al quale era devoto. Lo venerava come protettore dei viaggiatori. Durante il suo viaggio smarrì la strada e mentre si avvicinava a un bosco si accorse che alcuni ladri stavano per assalirlo. Tornato sui suoi passi a grande velocità, fu inaspettatamente raggiunto da una persona che gli chiese perché corresse in quel modo. Il pellegrino gliene spiegò la ragione, ma lo sconosciuto compagno gli disse di non avere paura. Nel frattempo erano giunti alla riva di un fiume, dove non c'era né un ponte né una barca per attraversarlo, e lo sfortunato viaggiatore si sentì più terrorizzato di prima, pensando che il compagno l'avesse ingannato. Vedendo arrivare i briganti, invocò nuovamente l'aiuto di San Raffaele. Immediatamente si vide trasportare di là dal fiume, scampando così dai suoi nemici. Il suo compagno scomparve improvvisamente. Il pellegrino proseguì il suo viaggio. Al ritorno, in prossimità di un bosco, temette di incappare di nuovo nei briganti. Tuttavia, spossato, si addormentò sotto un albero. Il compagno che lo aveva portato attraverso il fiume gli apparve in sogno, presentandosi come San Raffaele, alle cui cure si era affidato. San Raffaele lo aveva preservato durante il percorso da ogni pericolo. Il pellegrino, al suo risveglio, si accorse sorpreso di essere poco lontano da Orléans.

invochiamo anche noi l'Arcangelo Raffaele con l'inno della liturgia ambrosiana. Guida divina, Raffaele, assistente del sovrano giudice, dirigi la nostra corsa verso la salvezza, sostieni i nostri passi, affinché non erriamo mai lungo il cammino del cielo. Guardaci dall'alto, con la luce scintillante del cielo che viene dal Padre delle luci e riempi le nostre anime. Rendi la salute ai malati, dissolvi la notte dei ciechi, cacciando i mali dei corpi, rendi ai cuori il vigore. Tu che hai ripreso la grande battaglia, confondi il nemico orgoglioso. Contro gli spiriti ribelli, donaci la forza e aumenta in noi la grazia.

0: Marco, nel tuo saggio, dopo aver ripercorso la storia e la tradizione che riguarda gli arcangeli, hai concluso dando voce a una perplessità che forse molti di noi hanno a proposito degli angeli, in particolare verso il proprio angelo custode. Sembra infatti quasi impossibile che il Signore dia a ciascuno di noi una creatura celeste che ci guidi, ci custodisca ogni giorno della nostra vita, nella gioia e nella difficoltà.
1: Eppure è così. Egli, tramite l'angelo custode, ci dimostra il suo amore in un modo che potremmo quasi definire feriale, attento com'è anche ai nostri piccoli problemi quotidiani. Non è forse nostro padre? Non veglia costantemente su di noi, tanto che neppure uno dei nostri capelli cade dal nostro capo senza il suo permesso? Il dono di un angelo è certamente una premurosa prova del suo amore. Forse il fatto veramente sorprendente è che noi spesso non apprezziamo, o forse non capiamo a fondo, il valore di questo prezioso amico del cielo. È indubbia la grande santità, la potenza e l'amore degli angeli, quanto notevole sia la loro intelligenza e quanto sia piena di forza la loro volontà e come sia irresistibile la loro potenza.
0: Quando il nostro angelo dunque si prende cura di noi, dedica tutta la sua intelligenza, la sua conoscenza, tutta la sua potenza e vigilanza per illuminarci, custodirci, reggerci e governarci, come dice una delle più toccanti preghiere della nostra fede. Seguendo l'universale legge dell'amore, che più è grande e più ha bisogno di diffondersi, l'angelo custode desidera condividere con noi la sua gioia, la sua felicità, il suo amore, la sua santità. Così egli opera ogni momento, giorno e notte, per renderci migliori e più santi.
1: Il filosofo Jean Guiton scrisse sugli angeli: «Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione, in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si ripete spesso nelle nostre vite umane».
0: E con questo bel pensiero di Jean Guiton concludiamo il nostro incontro. Grazie a Marco Cardinali, agli amici al microfono Stefanella Marramma, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Mondini e Stefano Onofri. Grazie a Francesco Vitale che ci ha aiutato in redazione, al tecnico del suono Roberto Fortunato e a tutti voi amiche ed amici che ci avete seguito. Tutti insieme preghiamo i nostri angeli custodi con l'inno liturgico che si innalza nella loro festa. Non c'è viaggio verso le sorgenti che gli angeli non guidino già. Non c'è lotta contro le ombre che essi non sostengano, dando man forte.
1: Non c'è veglia nella notte che non circondino del loro silenzio, e non c'è corsa verso l'aurora che non traccino o anticipino.
0: Non c'è preghiera né grido che non elevino al cospetto del Padre. Persino la morte più oscura essi dirigono verso la luce.
1: Angeli di Dio, suoi messaggeri, che vegliate sulla soglia del suo tempio, volgete a lui la nostra lode quando da lontano i nostri occhi lo contemplano.
2: Oggi parliamo di un quindicinale proposto da Franca Salerno.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Mentre l'umanità corre con la velocità di un meteorite, molti sono turbati dai destini dell'uomo. Temono che, risvegliandosi dall'ebbrezza dell'età elettronica, la famiglia umana possa trovarsi più povera e disperata che nel passato. I cristalli liquidi e i circuiti integrati non bastano a generare rapporti più intensi. Il cuore di una civiltà che ha conquistato la Luna e possiede un numero di conoscenze tecnologiche incomparabili con il passato è assediato da una angosciosa morsa di gelo. La società rischia di diventare di nuovo pagana. Nessuno sogna o si augura un simile futuro. Eppure non si riesce a proporre soluzioni efficaci. Se il pianeta uomo perde il suo sole, Cristo, si perde, come un'astronave fra il silenzio delle stelle. Negli anni 30 di questo secolo, un umile sacerdote ambrosiano, Don Luigi Monza, aveva già intuito e paventato tali sviluppi. Non si era illuso che si potesse rispondere come nel passato, instaurando una società ufficialmente cristiana. Nelle sue veglie vicino al tabernacolo, che avevano il sapore di un assedio, aveva chiesto al Cristo di trasmettergli segnali di speranza. A un certo punto aveva avuto come un'intuizione luminosa. Perché disperare? Se anche all'annuncio della buona novella, all'inizio della Chiesa, una situazione simile era stata affrontata dal coraggio degli apostoli.
1: Gesù è tra un'immensa folla, avida di ascoltare la sua divina parola. Attorno a lui stanno 12 uomini, i più affezionati a lui. Il divino maestro mostra ad essi l'universo che si vede innanzi ai loro occhi, e con gesto maestoso dice loro: andate e insegnate a tutte le genti. Chi parlava? Parlava Dio. A chi parlava? A 12 poveri uomini che non avevano né oro, né fama, né eloquenza. Avevano però qualche cosa di più potente e più grande. Avevano Gesù sulle labbra, Gesù nell'anima, Gesù nel cuore. Tutti voi potete essere apostoli perché avete Gesù sulle labbra e nell'anima e nel cuore la potenza e l'amore di Gesù. Sono le moltitudini che devono salvare il mondo? No. Vedete, il mondo pagano era perduto. Da chi fu salvato? Da 12 poveri pescatori. I pochi conquistano i molti, purché i pochi valgano più di tutti i molti.
0: Don Luigi era come un uomo che voglia costruirsi una casa. Non aveva denaro, non aveva materiali, ma aveva speranza e coraggio.
1: Nostro Signore, prima di incominciare la sua vita pubblica, andò da Giovanni Battista per farsi battezzare. E Giovanni, appena vide Gesù Cristo, infiammato di santo zelo, l'additò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Consideriamo questa semplice espressione di San Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Parlando così, Giovanni Battista dichiarava che egli era profeta, perché diceva di Gesù Cristo che era il Messia, era figlio di Dio, senza averlo conosciuto, senza avergli mai parlato. Parlando così, dichiarava ancora che egli era un apostolo, perché faceva conoscere Gesù Cristo, che era Dio, alle turbe. Eccone l'insegnamento. Noi non possiamo essere profeti come San Giovanni se Dio non lo vuole, ma come Giovanni possiamo tutti essere apostoli. I nostri fratelli si perdono. Non ci sorride alcuna speranza di rimediare al male che dilaga enormemente? Le masse sono rovinate, il mondo corre allo sfacelo. L'apostolato non è compito soltanto di noi preti, ma è di tutti quelli che sono veramente cristiani. Nessuno può esimersene. Vedete Gesù Cristo che pende dalla croce? Perché è venuto sulla terra? Perché è morto? Sono venuto sulla terra per salvare le anime. Sono venuto non per i sani, ma per gli ammalati. Oggi piange su Gerusalemme. Domani dice il suo cocente desiderio di bere il calice della sua passione. E dall'alto della croce grida: ho sete. Quale sete? Sete di anime. Questo grido viene raccolto dagli apostoli e diranno: dateci anime. Lo raccoglieranno tutti i santi e tutti i buoni cristiani e diranno: dateci anime. Lo raccoglierà il missionario che lascerà la mamma, la casa, la patria, andrà in lontane regioni e dirà con tutto l'entusiasmo del suo cuore: salvare un'anima e poi morire. Come la pensate voi? Quanti cristiani vedono il mondo che va tutto sossopra, i mali che si commettono, gli scandali che si propagano e si accontentano col dire: oh, ma io non ci posso far nulla lo stesso, e stanno con le mani in mano ad osservare e a criticare. San Giovanni Crisostomo dice: che importa che abbiate sofferto la fame e che la cenere sia stata il vostro cibo? Digiunate e pregate? Queste opere sono poca cosa se voi non lavorate alla salvezza del prossimo. San Bernardo soggiunge: no, voi non amate Dio se, vedendo l'uomo che è la sua immagine, coperto di fango e di lordure, non vi adoperate a toglierlo dal male. C'è una parola che rintrona tutti i giorni nelle nostre orecchie. Questa parola è solidarietà. Solidarietà umana. Dico umana perché umano è il campo nel quale si attua, ma nella sua radice è comando divino. Il vicino risponderà della salvezza del vicino. L'amico pagherà per l'amico. I genitori per i figli. Ai grandi Dio chiederà: come avete provveduto all'educazione dei piccoli? Ai ricchi: che cosa avete fatto per soccorrere i poveri? Agli uomini di ingegno: quale uso avete fatto del vostro ingegno per glorificarmi e istruire gli ignoranti? Ai legislatori: quali leggi avete dato ai popoli? Quanti si perdono perché nessuno si interessa di loro, perché non hanno trovato sul loro cammino delle anime veramente apostoliche? Il paralitico da 38 anni attendeva che qualcuno lo buttasse per primo nella piscina per ottenere la guarigione. L'apostolato non vuole indugi. Che abbiamo fatto per la salvezza dei nostri fratelli? Cristiani. Ognuno di noi deve diventare un artista di anime. E dobbiamo dipingere la bellezza di Gesù non sulla tela, ma nelle anime. E il pennello dell'apostolato non caschi di mano, neppure dinanzi a Giuda che ha tradito. Individui, non caschi di mano, neppure dinanzi a Giuda che ha tradito.

Trasmissione della legge data da Dio a Mosè sul Monte Sinai. E la nostra Pentecoste cristiana, che significa? Significa la promulgazione della nuova legge, la legge del Nuovo Testamento, la legge d'amore. E Dio fece coincidere la nuova Pentecoste cristiana con la Pentecoste ebraica, a denotare che l'antica era solamente una figura, mentre la nuova era la realtà. E poi perché, anche col grande concorso di popolo che vi era in quella festa, era più facile per gli apostoli iniziare la promulgazione della legge nuova e iniziare la Chiesa, sparsasi poi in tutto il mondo. Nella festa della Pentecoste riscontriamo pertanto due fatti: la discesa dello Spirito Santo sopra gli apostoli e l'inizio della Chiesa universale. Perché la discesa dello Spirito Santo è accompagnata da uno strepito fragoroso e dal fuoco? Lo strepito dal cielo voleva significare il grande sommovimento e la grande trasformazione che la Chiesa nascente stava per compiere in mezzo al mondo. E il fuoco che apparve sensibile significava un altro fuoco spirituale che penetrava le menti e le illuminava, penetrava i cuori e li infiammava. Gli apostoli escono dal cenacolo con nella mente il grandioso ideale di rovesciare il paganesimo e di sostituirvi il regno di Cristo. Si parano dinanzi ad essi gravissime difficoltà, ma gli apostoli hanno già tutto previsto, hanno deciso. Gesù Cristo l'ha detto loro: essi debbono conquistare il mondo. La prima grande difficoltà è la stessa legge ebraica, ma la difficoltà più grave era il paganesimo, il quale imperniava tutto: individuo, famiglia, società. Vedete i pregiudizi e le pratiche pagane. Essi sostituiscono i dogmi, la morale e il culto cristiano. Vedete le menti aberrate, vedete i cuori corrosi dal vizio, vedete l'impero romano che domina, che protegge ogni religione tranne quella di Cristo. E misurate le immense difficoltà a cui gli apostoli vanno incontro. Ma e quali sono i mezzi per conquistare il mondo? I mezzi che si credono necessari alla conquista dei popoli sono l'oro, la forza, la scienza. Ma gli apostoli non posseggono né oro né argento. Avevano forse degli eserciti o speravano di averne? No, anzi protestano altamente che le loro armi sono la preghiera, la parola e il crocifisso. Hanno la scienza? No. Essi posseggono il comando di Cristo: andate, predicate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A chi debbono predicare? A tutti. Dove? Dovunque. Chi li sosterrà nell'ardua impresa? Gesù Cristo, che ha detto: io sarò con voi sino alla consumazione dei secoli. E gli apostoli vanno per il mondo e l'uno dopo l'altro cadono gloriosi. Dopo di essi cadono a mille e poi a milioni i martiri. Ma il sangue dei martiri è seme per nuovi cristiani. In capo a 3 secoli il mondo pagano si sfascia. Cristo ha vinto, la croce brilla vittoriosa. E ciò per opera di chi? Dello Spirito Santo. Ma, o cristiani, lo Spirito Santo discende anche sopra di noi.
Gesù Cristo, prima di andare in cielo, ha detto:

0: detto: vi manderò lo Spirito Santo. E ciò non soltanto per gli apostoli, ma per tutti. E quando discese in noi lo Spirito Santo? Quando abbiamo ricevuto il battesimo e abbiamo incominciato a far parte della grande famiglia cristiana. Quando abbiamo ricevuto la cresima, diventando così strenui difensori della fede di Gesù Cristo. Ma che viene a fare in noi lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in forma di fuoco. Ora che fa il fuoco? Il fuoco distrugge, il fuoco trasforma. Il fuoco dello Spirito Santo che entra nella nostra anima, che fa? Distrugge il peccato. Il fuoco trasforma. Osservate una massa di ferro, non serve a nulla, ma il fuoco la rende molle, lucente, malleabile e diventa utile per tanti attrezzi di lavoro. Così lo Spirito Santo di Dio trasformi la nostra mente, il nostro cuore, l'anima nostra e le renda capaci del paradiso. Vogliate affrontare ogni cosa con il coraggio degli apostoli. Se questi, al comando di Gesù, andate nel mondo e portate la buona novella, avessero pensato alle difficoltà e ai pericoli cui andavano incontro e a mille altre preoccupazioni, non avrebbero mai diffuso il cristianesimo. Siate sempre, quindi, anime volenterose con il vero spirito degli apostoli e con la carità dei primi cristiani.
1: Don Luigi, come un esploratore che ha smarrito la strada, invece di procedere a caso, ritornò sui suoi passi e risalì alla chiesa primitiva. I primi cristiani erano un cuor solo e un'anima sola. Avevano tutto in comune. Non avevano bisogno di grandi realizzazioni. Il loro amore reciproco bastava a incantare e ad accendere gli occhi degli estranei di stupore e desiderio.
0: Soprattutto, sia affacciato alla mente di ognuno l'ideale attraente della carità dei primi cristiani, che rende facile qualsiasi impresa e fa diventare accettabile qualsiasi sacrificio. Imbevuti di bellezza soprannaturale, gustando il cielo sulla terra, siate generosi senza limiti. E vedete nei fratelli le membra del corpo mistico di Cristo, per cui non sarà possibile ammettere indugi davanti a qualunque necessità, costasse la vita.
1: In un testo molto antico, scritto in greco, di cui si conosce solo il destinatario, che era un certo Diogneto, si legge che i cristiani devono essere presenti nella realtà del mondo come l'anima nel corpo. Don Luigi capì che il coraggio delle origini, cioè l'essere anima del mondo, era un esempio, una pista percorribile.
0: Potranno svolgere qualsiasi ufficio, purché ognuno al proprio posto, assegnatogli dalla provvidenza, possa ripetere: un apostolo farebbe come faccio io? Di modo che ognuno, o nella propria famiglia, o nella propria parrocchia, o nella scuola, o nell'ufficio, o nel laboratorio, o nel campo, o in qualsiasi altro luogo, debba dire: questi che mi stanno d'attorno sono anime che Dio mi ha affidato per ritornarle alla carità dei primi cristiani. L'esempio sarà più efficace della parola, ma se parleranno, non diranno mai una cosa di cui non siano convinti e non siano capaci loro stessi di praticare.

0: L'intuizione si era chiarita nella sua mente, ma non era diventata ancora parola. Don Luigi aveva lucido l'ideale, nitida la modalità di una presenza articolata come la struttura di un cristallo di neve. Era come se avesse la parola sulla punta della lingua e non riuscisse ad articolarla. A differenza di molti fondatori, non aveva in mente un fine specifico da realizzare. Non si sentiva interpellato da un appello settoriale, ma da quello della carità. Finalmente, dopo molta ricerca, riuscì a trovare la parola giusta, capace di esprimere e di tradurre in pratica l'ideale che aveva nel cuore. Per rispondere a un mondo sempre più povero di amore, di carità, riunì e fondò le Piccole Apostole della Carità. Era il 1937. Gli inizi furono umili, eppure Don Luigi non propose un ideale dimezzato. Era cosciente che l'opera veniva dal cuore di Dio, anzi, che l'opera doveva essere trasparenza del cuore di Dio e del suo amore. Scrisse per questo a una piccola apostola:
1: il mio pensiero è ormai sempre quello, tanto vecchio e tanto giovane nello stesso tempo. Desidero che siate nella carità, come mi avete assicurato. Vorrei trovarvi un cuor solo e un'anima sola. Il resto per me diventa secondario e mutevole. Le opere possono variare, come variano i tempi e le menti della gente, ma il nostro spirito rimane sempre quello degli apostoli, con la carità dei primi cristiani.
0: È lo spirito che chiama a vivere questo ideale. La vocazione è un privilegio, un gesto liberante e non una cattura.
1: La vocazione è un privilegio di amore che non a tutti è concesso. La vocazione è una donazione reciproca, una compra e vendita meravigliosa che vale la pena di fare. Dio che dà a noi e noi che riceviamo. Dobbiamo perciò pagare questo dono con l'offerta di tutto ciò che abbiamo di più caro. A lui, quindi, alla sua domanda: mi ami tu più di costoro? Voi generosamente e liberamente avete risposto sì. Dovete dimostrare di saper seguire le sue orme con una santità di vita, con una dedizione completa che sa dimenticarsi per tutto donare. La vocazione è simile a un tesoro che uno ha trovato in un campo. Lo nasconde, vende quello che ha, compera il campo e così è padrone del tesoro. Allora vendi tutto quello che hai per comperarlo. Vendi la tua giovinezza, il tuo corpo, la tua volontà, la tua libertà per avere denaro sufficiente per comperare il campo. Appena comperato, la prima cosa è di disotterrare il tesoro per vederne la bellezza, per constatarne la singolare preziosità. E la bellezza è di cielo. E la preziosità è di amore sostanziale, è di amore di preferenza. Quindi valeva la pena di comprare il campo, vendendo tutto il resto.
0: Nelle sue conversazioni il tema della vocazione diventava provocazione, cioè chiamata alla generosità di fronte agli appelli del mondo e del tempo.
1: La vocazione, come quella degli apostoli, supera tutte le altre chiamate, perché è la stessa opera di Cristo sulla terra continuata nei secoli. Noi però vogliamo chiamarci piccole apostole, per indicare la nostra pochezza in confronto dell'alto compito che Egli ci ha voluto affidare di portare la buona novella al mondo divenuto pagano e di far assaporare la spiritualità del Vangelo e di far gustare la gioia di vivere fratelli in Cristo. Si capisce dunque subito come queste anime, a cui il Signore affida questo mandato, debbano esaminarsi ed essere esaminate se posseggono la vocazione degli apostoli, cioè missionaria nel senso più stretto della parola, e i requisiti necessari per conseguire questo fine. Di conseguenza, lo spirito degli apostoli deve essere, per la piccola apostola, il primo movente, come fuoco che arde sempre e non si consuma mai, come sete ardente che desidera l'acqua zampillante della fonte, e come l'esiliato che anela il ritorno nella sua patria. L'opera nostra si propone di compiere il comando ricevuto dal Signore di penetrare nella società moderna per farla ritornare alla carità dei primi cristiani. Far ritornare la società attuale alla carità dei primi cristiani non sarà mai possibile se i membri della conquista non siano essi stessi l'esempio pratico. Si legge nelle prime storie del cristianesimo che i pagani si convertivano non tanto per i miracoli, quanto piuttosto per il disprezzo che i primi cristiani avevano della gloria e del denaro. Allora, se i miracoli non sono bastati per convertire il mondo pagano, occorrerà trovare un mezzo più espediente. E il mezzo più espediente, anzi il più efficace, credo sia la santità della nostra vita. Sia dunque la nostra vita santa, ma di quella santità che si presenta come modello da imitare. È necessario che ognuno faccia verificare in sé quello che diceva San Paolo: per me vivere è Cristo. Raggiungere il distacco totale. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ci saranno grandi difficoltà, siccome si tratta di andare contro al demonio, al mondo, alle passioni. Vi saranno anche delle persecuzioni, forse anche dei tradimenti. Ma ad imitazione degli apostoli, che se ne andavano lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù, noi si farà altrettanto. La fede deve essere come quella di Pietro, il quale rispose per tutti gli apostoli a Gesù dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo. Tu solo hai parole di vita. E ugualmente deve essere l'amore, quell'amore che Gesù chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? Alla terza volta rispose così: o Signore, tu leggi nel cuore, tu lo sai che io ti amo. Un amore, quindi, che per paura di non essere sincero lo si dà a Gesù per constatare se è veramente tale. Qualsiasi sia stata la vita passata, ognuno deve imitare San Paolo nell'azione. Tutto per tutti, senza tregua. Abbiate la fermezza di Paolo e vogliate affrontare ogni cosa con il coraggio degli apostoli. Lavorate con tutte le forze a ciò che il Signore ci presenta, senza piani o programmi. La carità di Cristo ci urge dentro. Essere come gli apostoli vuol dire realizzare il distacco totale da tutto e da tutti, e anche da se stessi, per essere totali a Cristo. Lascia quello che hai, vieni e seguimi. Non portare né borsa né Bisaccia, né Calzari. Nessun altro desiderio devono avere che quello di portare le anime a Cristo e Cristo alle anime. L'umiltà deve essere ancora come quella di Paolo, che poteva dire di essere l'ultimo degli apostoli. Dite, siamo servi inutili. Essere come gli apostoli è avere la carità degli apostoli. Carità verso Dio e verso il prossimo di una profondità e intimità particolari. Vi ho chiamati amici. Pietro, mi ami tu? Per me vivere è Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Tutto quello che fate, fatelo nell'amore. E raggiungere la soavità della carità. Figlioli, amatevi a vicenda. E avere la carità pratica degli apostoli. Noi non abbiamo nulla, ma tutto quello che abbiamo ti diamo. Siate sempre quindi anime volenterose con il vero spirito degli apostoli, quello spirito che si considera completamente nulla all'infuori del bene che dona agli altri, quella carità che non si arresta a metà strada, ma sa giungere fino in fondo, perché la volontà la guida, e sa vedere nei nemici gli amici, che sa annullarsi per potersi donare maggiormente agli altri. Lo spirito degli apostoli è universale. Andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo a tutte le creature. È missionario nel vero senso, col distacco totale da tutto e da tutti, e anche da se stessi, per darsi completamente a Dio e alla conquista delle anime. Per far questo occorre una forza speciale, lo Spirito Santo con tutti i suoi doni. Ogni compito è buono se fatto dietro l'impulso dello Spirito Santo. Tutta la terra è vostro posto. La parola d'ordine sarà marcire, come il chicco di frumento caduto per terra, che darà molto frutto.
0: Chi non risponde è un disertore. Fugge da Dio, ma anche dal mondo. Don Luigi capiva le paure e i timori. La risposta a un appello di Dio non è questione di coraggio, ma di fede, perché la forza per rispondere ci viene da Dio. In una lettera una piccola apostola scriveva:
1: nella sua lettera lei esprime al Signore gioia e riconoscenza per averla chiamata con particolare attenzione alla sua sequela e vuole ad ogni costo essere tutta sua. Tuttavia, nei periodi di prova, ha paura di essere meno generosa e di non saper confidare abbastanza nell'azione e nella protezione del Signore. Figliola, tutto ciò che lei dice non è altro che la via ordinaria di Dio per le anime che vuole con sé. Prima le conduce al Tabor e fa vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che un giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e perpetua. Ma poi, attraverso le varie peregrinazioni, le fa giungere sino al Calvario, che è il luogo di vittoria. Lei ha paura di non riuscire in questa seconda parte. Sono anch'io d'avviso. Anche i più grandi santi avevano timore. E persino nostro Signore ci ha fatto capire che il dolore non è confacente alla natura umana. Ma in noi, invisibile e in tutta la sua realtà, vi è una forza che ci fa dire, come a San Paolo, tutto posso. È la grazia speciale di Dio che ci è stata data con la vocazione, quindi con la nostra consacrazione e completa dedizione al Signore. Non abbia paura di nulla. So anche che è di fede che in lei non vi saranno prove superiori alle sue forze. E so pure che se un'anima ha forti tentazioni da sopportare, è segno che Dio la sta temprando e la prepara a compiti e a grazie straordinarie. Rinnovi perciò tutti i suoi santi propositi ed esprima a Dio la sua grande riconoscenza con allegra generosità.
0: Il sì a Dio è per lui superamento del muro di apparenze per una pienezza di vita. Solo l'accoglienza del dono di Dio dona quella felicità moltiplicata 100 volte, promessa dal Vangelo. È quanto si può cogliere da un'altra lettera.
1: Le confermo che non si troverà mai pentita della decisione di donazione totale al Signore. Chi più di Lui ha diritto alla nostra vita e chi più di Lui potrà farci felici sulla terra e per sempre nella vita eterna? Sono cose che capiremo meglio in seguito, quando, avendo già trascorsi molti anni, confrontando la via comune con la via della completa consacrazione, diremo: «Oh, come sono contento! Non credevo di possedere tanta fortuna!» Questa grazia di Dio è stata un premio per aver sopportato non pochi dolori nei suoi dubbi e nelle sue tante perplessità. Alla fine si vince sempre quando si vuole il vero bene. Ma il bene, perché sia meritorio, ha bisogno di essere suggellato dall'amore che ha sempre la sua base nel dolore. Non si spaventi. Il dolore è ben poca cosa in confronto dell'amore che vuole il dolore per poter crescere. Ecco i santi che continuamente dicevano: o patire o morire. Sono essi allora dei veri egoisti di Dio, come Dio è vero egoista dei suoi santi. La prevengo subito su questo fatto con leggerle un passo della Scrittura Sacra. Appena ti metti al servizio di Dio, preparati alla tentazione. Inoltre le assicuro che la sua decisione ha sconcertato e fatto arrabbiare fortemente qualcuno, il demonio. Ora egli, per permissione del Signore, vorrà fare le sue vendette come ha già fatto con altri, ma finirà per avere un'altra volta rotte le corna. La sua preghiera e la sua umiltà lo metteranno sempre in fuga, e lei avanzerà in virtù e accrescerà la sua pace. Vede dunque che persino il demonio può essere di aiuto, perché ogni cosa coopera al bene per quelli che servono al Signore. Non si turbi poi della sua imperfezione. Anche i santi dicevano di averla più grande man mano che maggiormente si perfezionavano. Solo una cosa bisogna fare: confidare. Confidare e confidare sempre, e non mai scoraggiarsi.
0: Non voleva cuori avari e calcolatori. Alla sua gente di San Giovanni di Lecco, come alle sue figlie, proponeva un ideale solo: quello dei santi.
1: Si può essere santi? La santità cristiana è ideale altissimo, tanto alto che l'onestà naturale più eletta impallidisce al suo confronto. La vita dei santi ci dice che la santità non è impossibile. Essa è di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti gli stati e condizioni. Gesù ci dice: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E altrove: siate perfetti come è perfetto il Padre mio che sta nei cieli. Dunque non è impossibile, ma non è neppure difficile. Che cosa domanda la santità? Che facciamo miracoli, profezie? Che ci ritiriamo in un deserto? Che maceriamo il nostro corpo? Nulla di tutto ciò. Dio vuole che si osservino i comandamenti, che si ascolti la sua voce attraverso i suoi ministri, si ascolti la voce della propria coscienza, si abbandoni il mondo con le false dottrine, non si ascolti il demonio con le sue lusinghe, si metta freno alle nostre cattive tendenze e alle nostre basse passioni. I santi erano uomini come noi. Anch'essi avevano connaturati tutti i principi del male, ma seppero mortificarsi, elevarsi dalle cose di questo mondo e pensare: che importa se acquistassi tutto il mondo e dovessi poi perdere l'anima mia? Che valgono tutti i piaceri che durano appena un istante e dovessi poi soffrire un'eternità di pene? E che mi importa di passare la vita negletta, umile e forse anche travagliata e ripiena di angosce, se poi queste ci donano la gloria del paradiso? Ecco San Francesco che dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E Santa Teresa diceva: o patire o morire. E Santa Maddalena de Pazzi: non morire, ma vivere per patire. Questo è il senso dei santi.
0: Se una nube oscurava la luce, Don Luigi ricordava che l'essenza della risposta alla vocazione è vivere Cristo. Per questo, vivere è rispondere, e rispondere è vivere. In una lettera rifletteva su una crisi superata.
1: La crisi ormai è passata. Ricordi che lo spirito nostro è come quello degli apostoli e quindi del tutto missionario. E il missionario deve incontrare non poche difficoltà, anche di ordine spirituale, ma tutte le deve superare con la grazia del Signore. Del resto, quando si è completamente di Dio, quando si è distaccati da tutto e da tutti, ogni cosa si può fare perché si è soltanto attaccati a Dio, il quale non può non aiutarci, darci forza e renderci contenti anche nei momenti della prova. Quanto vale l'adattarsi in ogni evento per amore di Dio? Vale di più che tanti anni di noviziato. È lo spirito di sacrificio coadiuvato dalla preghiera che trionfa in ogni cosa. La vera umiltà, poi, sorretta dall'obbedienza, fa giungere presto a quell'annientamento di se stessi che è il fondamento della nostra opera. Si deve poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutto questo io ho intravisto nel suo spirito mediante la bella vocazione che Dio le ha concesso. Come vede, è Dio che la vuol santa ad ogni costo. Conservi allora la gioia e sorrida continuamente a Gesù che le è tanto vicino. Vogliatevi tanto bene tra di voi. Siate luce e sale. Espandete il buon odor di Gesù Cristo.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino? Vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere. Ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace.

0: se non c'è Letizia, e non c'è Letizia se non c'è pace. E questa presenza, che rendeva continuamente lieta, era la sorgente continua di una Letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e, in secondo luogo, roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo. Di tutto l'universo il Signore dice: «Io voglio la positività di tutto». Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo, quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
1: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio, il livello della libertà, che è il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere, Dio stesso, di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà, di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare: «Tu sei mio padre».

Con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris che ci offre alcune meditazioni per consacrati dal tema Vita Fraterna.
1: Continuiamo il nostro discorso su quelle che sono le indicazioni per costruire la fraternità. Stamattina abbiamo visto come è indispensabile una formazione al dono di sé, un'ascesi al dono di sé, al sacrificio. E allora la comunità diventa, il testo dice del documento La vita fraterna in comunità, la comunità diventa una scuola amoris, una scuola dove si impara l'amore. È una scuola dove non siamo tutti maestri, ma siamo tutti allievi, allievi che fanno tanti errori, però allievi che sono desiderosi di imparare. L'importante è questo. E allora, proprio perché è una scuola dove si apprende l'arte dell'amore, non possiamo pretendere di arrivare tutti allo stesso momento alla perfezione. Pretendere che la mia comunità, la mia fraternità sia perfetta, sia esente da debolezze, sia esente da fatiche, prima di tutto è impossibile. Secondo, sarà una realtà che non troverò mai da nessuna parte, perché tutte le comunità saranno imperfette, perché tutte saranno comunità che devono imparare l'amore. Sulla faccia della terra non esiste nessuna comunità perfetta, nessuna. Anche la più contemplativa, tenete presente che anche in queste comunità più contemplative ci sono le fatiche della vita comunitaria, ci sono le fatiche del convivere insieme. Teniamo presente, il testo lo dice al numero 26, che ogni realtà cristiana, la Chiesa stessa, e quindi anche la mia comunità, ogni famiglia, ogni realtà cristiana è costruita sulla debolezza. Interessante questa espressione, eh? Si edifica sulla debolezza. Noi siamo deboli costitutivamente, siamo segnati dal male, siamo segnati dal peccato. Quindi le realtà che partono da noi si costruiscono sulla debolezza. Se non fosse l'opera di Dio, ma immediatamente si sgretolerebbe tutto. Quindi già il fatto di poter vivere insieme dopo anni, ma è un miracolo, è un miracolo. Sì, ma dobbiamo essere convinti, perché il Signore ha messo insieme persone che non si sono scelte. Fanno fatica chi si è sposato, chi si è scelto, per cui è la prima difficoltà, adesso come adesso, si separano, no? Ma pensate, una comunità dove si trovano persone che non si sono scelte, che il Signore ha messo insieme. Dobbiamo riconoscere che tutto questo è opera di Dio. Quindi si edifica sulla debolezza umana, per cui la comunità ideale, perfetta, non esiste ancora e non esisterà mai. Quindi è inutile sognare la realtà perfetta, la realtà, la comunità nella quale finalmente mi troverò a mio agio. Questa è una bella tentazione che il diavolo ci mette in testa. nei detti del padre del deserto c'è l'esempio di un monaco che, preso dalla noia, preso dal tedio verso la vita monastica, verso i propri fratelli, a un certo punto decide di andare, di cambiare posto, di andare in un altro monastero, e nel momento in cui si appresta a legarsi i sandali, a prendere la sua bisaccia, alza gli occhi e poco lontano vede un altro perfettamente uguale a sé, la propria copia, che sta facendo la stessa cosa. Per cui gli dice: ma cosa stai facendo? E questo qua gli dice: ma dove vai tu, vengo anch'io. Quindi quelle che sono le tue debolezze me le porto dietro anch'io. Quindi dove andrai ti ritroverai sempre come adesso, né più né meno. Quindi dove vai ti ritroverai con le stesse fatiche, perché queste fatiche nascono dentro di te, non nascono fuori di te. Teniamolo ben presente, Quello di trovare finalmente l'ambito ideale è una fuga che non mi permette di crescere lì dove il Signore mi ha piantato, dove il Signore mi ha collocato. E qui ritorna sullo stesso concetto: allora si tratta di costruire umilmente ogni giorno, senza stancarsi mai, pietra dopo pietra. Non è importante se io porto un macigno o porto un sassolino, però l'importante è che ogni giorno io compia un atto che aiuti a costruire la mia comunità. Che io porti un sorriso, che io porti una parola, che io porti un silenzio, che io porti una preghiera. L'importante è che io ogni giorno porti il mio contributo affinché la mia fraternità, la mia comunità, la mia famiglia possa crescere nell'amore. Sapendo che ogni volta che io contrasto il cammino e la crescita della mia comunità, in qualche modo è come se prendessi il piccone e distruggessi in parte la costruzione, la abbattessi. E qui fa anche qui una affermazione estremamente significativa. Quindi prima di tutto non dobbiamo fuggire perché ci sono dei conflitti, perché i conflitti li troveremo sempre, ovunque, perché siamo persone umane, conflittuali dentro di noi, conflittuali nel rapporto con la realtà, conflittuali nei rapporti con gli altri. E qui dice: l'unità che devono costruire è un'unità che si stabilisce al prezzo della riconciliazione. La riconciliazione come strumento indispensabile di ascesi per costruire la comunità, dove la riconciliazione è la capacità di sapersi perdonare vicendevolmente. Essere disposti al perdono, sempre. Sapete che uno dei più bei testi della vita comunitaria, un testo che io consiglierei come lettura e come studio nei primi anni della formazione, questo testo è quello di Jean Vanier, La comunità, luogo di festa e di perdono, che forse è uno dei più bei testi sulla vita fraterna. Ma è importante questo titolo, no? Il luogo della comunità, la comunità è il luogo della festa dove si sperimenta la gioia dell'incontro, ma nello stesso tempo è il luogo del perdono. Perché? Perché vivere in comunità porta allo scoperto le mie fragilità, le mie debolezze, i miei peccati. Fin quando vivo da solo, i miei peccati, le mie debolezze non vengono alla luce. Quando invece vivo con gli altri, questo accade. Per cui la comunità diventa il luogo di rivelazione del mio peccato, della mia debolezza. Per questo abbiamo paura della comunità. E allora, proprio perché la comunità è il luogo in cui vengono fuori le mie magagne, i miei problemi, deve essere una comunità capace continuamente di perdono e di guarigione. Questa è un po' la tesi di fondo del libro di Jean Vanier, luogo di festa e di perdono. Cioè, vivere insieme necessariamente porta a galla tutti i miei conflitti, le mie paure, i miei problemi, eccetera. Per cui la tentazione sarebbe o cercare un'altra comunità ideale o affrontare realmente il mio problema. Però vengono risolti questi problemi se la comunità è capace di accoglienza, è capace di riconciliazione, è capace di perdono. Ma qui si aprirebbe un discorso molto importante sul quale forse ritorneremo qualche altra volta. Passiamo al numero 27, dove si sottolinea l'importanza all'interno del nostro vivere insieme, del nostro essere comunità, della necessità di coltivare anche quelle che sono le qualità umane del vivere insieme. E qui ne elenca alcune: la buona educazione, la gentilezza, la sincerità, il controllo di sé, la delicatezza, il senso dell'umorismo, lo spirito di condivisione. E ce ne possono essere tante altre, qui ne elenca alcune. E sembrano cose ovvie, cose scontate, ma vivendo continuamente insieme si rischia di dimenticarle, si rischia di dimenticarle. La buona educazione in tante cose, no? Nel sapersi rapportare con l'altro in modo corretto, non in modo sgarbato, la gentilezza nel tratto, la sincerità, dove la sincerità vuol dire la capacità di essere realmente se stessi e di non giocare dietro le nostre innumerevoli maschere. Il controllo di sé vuol dire saper gestire le nostre emozioni, le nostre reazioni istintive. E qui dobbiamo fare uno sforzo, perché noi, se ci lasciamo sempre trasportare dalle nostre istintività nelle reazioni, rischiamo sempre un pochettino di ferire, di fare del male, non soltanto agli altri, ma anche a noi stessi, e di ferire poi anche tutta la comunità. Il controllo di sé, sappiamo come questo è anche un dono dello spirito, è contemplato anche da Paolo apostolo. La delicatezza. All'interno di questo, ad esempio, vi direi e continuerei a esortarvi. Delicatezza è, ad esempio, siamo in ricreazione, parliamo italiano, perché così tutte capiscono. Questo è un atto di delicatezza. Va bene, ogni tanto si può anche fare qualcosa in un'altra lingua, però se io sono attento all'altro, se c'è ad esempio una sorella che sta soffrendo, eccetera, delicatezza vuol dire fare attenzione a queste cose, no? metterci sempre un po' nei panni degli altri e dire: ma se io fossi al suo posto, questo mi piacerebbe? Questo mi farebbe contento? Questo mi aiuterebbe a sentirmi comunità? A parte il parlare italiano, che ve l'ho sempre detto, è un aiuto che vi date per non far perdere tempo nella formazione. Questo è uno dei motivi principali, perché più si parla in un'altra lingua, più la formazione che viene fatta in italiano non viene capita, no? Non viene capita, quindi si rischia di perdere un anno o due, che in un cammino di formazione sono tanti, perché non si capisce. Quindi è anche un atto di carità, oltre che poi è un arricchimento culturale, perché parlando italiano chiaramente mi arricchisco a livello anche intellettivo, anche a livello intellettuale. Imparare un'altra lingua non è poco. Senso dell'umorismo, occorre anche questo come qualità umana. Saper ridere sopra le proprie debolezze, le proprie fragilità, i propri sbagli, non esasperare le situazioni. Tante volte con un sorriso, con una battuta si sciolgono tante tensioni, tante arrabbiature, no? Ecco, questa capacità di saper anche sorridere sulle cose che possono capitare. I grandi santi, ricordatevi sempre che erano santi allegri, non erano santi musoni, no? Sempre col muso triste e piangente, no, no. Diceva San Francesco di Sales: un santo triste è un tristo santo. Dobbiamo essere gioiosi. Per cui di fronte anche alle situazioni, saperle proprio guardare un po' con distacco e saperci anche sorridere sopra, senza esacerbare le situazioni e facendone dei drammi. Prende più mosche, diceva San Francesco di Sales, prende più mosche un cucchiaino di miele che un barile di aceto. Noi crediamo tante volte di fare tanto bene dicendo e facendo osservazioni con lo sguardo duro, quando magari con un cucchiaino di sorriso riusciamo a ottenere il doppio. Spirito di condivisione, non essere gelosi né delle nostre cose, né dei nostri incarichi, né dei nostri compiti, eccetera, invece essere capaci immediatamente di mettere a disposizione di tutti quello che noi abbiamo e quello che siamo, senza gelosie. Ecco, capite, sono piccole indicazioni, ce ne potrebbero essere infinite altre, in cui le qualità umane sorreggono l'ascesi per costruire una fraternità. Allora, se noi mettiamo in moto tutto questo con pazienza, con realismo, qual è il frutto? Qual è il dono che ci viene fatto? E siamo al numero 28. Ci viene fatto il dono della pace e della gioia. Perché dove c'è la tensione nel costruire una comunità, una fraternità, dove c'è il desiderio e l'impegno da parte di tutti di vivere l'oblazione di sé, il dono di sé, dove c'è la tensione a eliminare tutto quello che ostacola la comunione, va bene, ci saranno delle fatiche, ci saranno le contraddizioni, però il fondo rimarrà sempre un fondo di pace nel nostro cuore e quindi nella comunità. Ci sarà un fondo di pace. Guardate che quando si entra in una comunità, chi ci vive non si accorge, ma quando si entra in una comunità, uno dall'esterno, si ha un po' di fiuto, un po' come il cane seguccio, se uno c'ha un po' di fiuto, si accorge subito qual è il clima di fondo di una comunità, si accorge subito se ci sono tensioni, divisioni, contrasti, eccetera, perché basta soltanto vedere come si rapportano gli uni con gli altri, se dialogano, come si guardano, se uno è attento all'altro, eccetera, ci si accorge. Quindi abbiate la consapevolezza che chi all'esterno intuisce se è un po' attento il clima di una comunità. Non è che potete dire, ah, ma anche se ci sono divisioni gli altri non se ne accorgono. Ci si accorge, ci si accorge. Per cui in certe comunità vi dico, io quando entro o entravo vivevo sempre un po' di disagio quando mi accorgevo di questa divisione, di queste tensioni, eccetera, perché dopo metterci mano dentro queste realtà, quando poi sono di lunga data, no? Quando sono durate anni, anni, anni, diventa pressoché impossibile scioglierle, diventa pressoché difficile scioglierle, impossibile. Mentre se vi dico, se c'è questo desiderio, se c'è, ci può essere anche il momento dell'arrabbiatura, però segue immediatamente la riconciliazione, no? Quindi non dobbiamo aver paura anche magari di arrabbiarci, di una volta alzo la voce, eccetera. Non è questo che rompe la comunità. Rompe la comunità quando io non sono capace di perdonare, quando io tolgo la parola al fratello o alla sorella, quando faccio sì che per me non esista. Questo, vi ho detto stamattina, rompe la comunità. E allora facciamo molta attenzione, perché se c'è questa tensione nel profondo del cuore, poi si è nella pace, e se c'è la pace c'è la gioia. C'è la gioia che traspira. La gioia viene fuori, che non vuol dire la gioia dei baracconi, no? Quella lì è la ridanciana, che non è gioia, è la sguaiatezza. La gioia cristiana è una gioia sommessa, è una gioia umile, no? Quindi fate attenzione anche voi, no? Nei momenti di gioia. La gioia non deve diventare sguaiatezza, deve essere una gioia tranquilla, serena, in cui uno è attento sempre all'altro. Allora, dove c'è la pace e dove c'è la gioia, lì vuol dire che c'è il regno di Dio. Se c'è il regno di Dio, lì c'è lo Spirito Santo. Ecco il segno caratteristico che una comunità è in sintonia con la volontà di Dio, che sta camminando. Se questa comunità non è perfetta, perché non sarà mai perfetta, l'abbiamo detto, ma se questa comunità da parte di tutti tende alla autentica comunione, il frutto è una pace, è una gioia di fondo. Il testo dice al numero 28, una fraternità senza gioia è una fraternità che si spegne. Se non c'è la gioia, la fraternità si spegne, si esaurisce. Non è mai capitato di entrare in certe famiglie, quando eravate fuori, in certe famiglie dove c'erano talmente tante divisioni, tante tensioni, per cui in quella famiglia non c'era assolutamente gioia, no? Che brutto, no? Che realtà triste. Ti accorgi che lì non c'è la famiglia, che ognuno è ripiegato su di sé, ognuno va per la sua strada, mondi divisi. Come volete che ci sia una gioia dentro una realtà di questo tipo? Invece voi andate in una famiglia dove si vogliono bene, dove i figli li vedi che sono innamorati dei loro genitori, dove vedete la moglie e il marito che si vogliono bene, lì quanta gioia c'è. Allora lì realmente c'è Dio, no? Quando vedi che la vita fiorisce, lì c'è il Signore. Dove invece manca la gioia, ben presto i membri saranno tentati di cercare altrove ciò che non possono trovare a casa loro. Siccome noi desideriamo ardentemente la gioia, se io non trovo la gioia nella mia comunità, istintivamente sono portato a cercarlo altrove, che paradossalmente in una realtà di comunità dedita alla vita attiva potrebbe essere anche darmi all'apostolato continuamente, no? Per cui sono sempre fuori per gli altri. Apparentemente mi sembra di fare del bene, ma alla fin fine invece sto cercando al di fuori quello che non trovo nella mia comunità. Può capitare anche questo, che l'apostolato non è un frutto di una gioia, ma è una ricerca della mia gioia perché non la trovo nella mia comunità. E continua il testo riguardo alla testimonianza della gioia. Tale testimonianza di gioia costituisce una grandissima attrazione verso la vita religiosa, una fonte di nuove vocazioni e un sostegno alla perseveranza. È giusto pregare per le vocazioni? Dobbiamo farlo, però attenzione, accanto alla preghiera per le vocazioni dobbiamo dire: ma una vocazione che si affaccia alla nostra comunità trova un clima di pace e di gioia? Sarebbe assurdo pregare per le vocazioni e poi trovare una comunità triste, con i musi lunghi, divisa, spaccata, eccetera. Ma uno scappa immediatamente via, gira immediatamente i tacchi e via di corsa. E fa bene. Quindi quando parliamo di vocazioni dobbiamo sempre però interrogarci dicendo ma nel nostro interno, nel nostro vissuto comunitario, c'è questo clima di gioia che permette una reale accoglienza dell'altro, per cui anche della possibile vocazione. In questo senso ritorno ad esempio ancora all'italiano. Dico, dovete mettervi un po' nei panni di dire: ora che la nostra comunità praticamente, sì, è italiana, però praticamente è quasi nella sua totalità indonesiana, ormai le italiane qui sono come le indonesiane. Allora, consideratevi in missione, come se foste una comunità missionaria in Italia. Ormai dobbiamo considerare l'Italia come un paese di evangelizzazione, no? Di nuova evangelizzazione. Allora, dobbiamo anche dirci, se si affacciasse una vocazione italiana, chiaramente se trova una comunità che parla un'altra lingua, abbiate pazienza, non è che la invogliereste tanto, perché si sentirebbe messa un po' da parte, straniata, no? Quindi anche il parlare italiano, secondo me, è un presupposto a far sì che l'eventuale persona che viene per un ritiro o per un'esperienza vocazionale, eccetera, trovi un clima di fraternità e di accoglienza accanto a un clima di gioia, no? Questo vuol dire vivere anche una dimensione missionaria, alla quale un pochettino vi spingerei, no? Dato che vivete in Italia, cogliete il vostro essere in Italia come un'esperienza missionaria. Tra l'altro ormai anche in Italia c'è bisogno della prima missione, del nuovo annuncio. C'è bisogno anche oggi. Per cui anche questo può servire, no? E poi dice questa testimonianza della gioia che diviene un sostegno alla perseveranza, perché un conto è perseverare in una comunità gioiosa e che vive la pace, abbiate pazienza, diventa più leggero il perseverare, mentre diventa un martirio perseverare dentro una comunità musona e chiusa in se stessa e divisa. come fai a chiedere la perseveranza in una comunità di questo tipo? Quindi dice, è molto importante coltivare questa gioia nella comunità religiosa. E qui dice, facciamo attenzione anche a degli elementi che possono diventare controproducenti perché ci sia un clima di pace e di gioia nella comunità. E qua fa alcuni esempi. Ad esempio, il superlavoro che la può spegnere la gioia di una comunità. Il superlavoro vuol dire essere buttati talmente dentro, negli impegni, nelle attività, ma questo anche nei monasteri di clausura. Certi monasteri di clausura, anche i passionisti, si sono rovinati perché si sono buttati dentro in un'attività di lavoro forsennata che ha tolto fin dall'inizio le energie per costruire una comunità serena. E adesso ne portano le conseguenze. Non si è costruita la fraternità. Non si è costruita la fraternità. Quindi attenzione al superlavoro. In questo senso vi direi anche distribuite bene gli incarichi, secondo le forze. Distribuiteli bene, però senza l'ansia, senza l'angoscia di dover fare tutto, perché non potete fare tutto. Quando prendete lavori, ad esempio all'esterno, prevedete i tempi, le energie che ci vorranno, soprattutto impeditevi ad esempio di prendere lavori all'ultimo momento che voi vi spingono ad attività di superlavoro e di stress che vengono poi a cadere sopra la comunità come tensioni e come stanchezze. Cioè, quando vi affidano dei lavori all'esterno dovete dire, dovete dircelo 4, 5, 6 mesi prima in modo che noi possiamo gestire bene le nostre attività. Non prendete mai lavori addossati che poi vi spingono a uno stress di impegno, magari di un lavoro notturno fino a sera tardi, che poi vi toglie il sonno, vi toglie le energie, vi mette in ansia e così via. Direi di no, non è saggio questo. Quindi attenzione al superlavoro. In questo senso vi direi anche imparare bene un lavoro. Questo lo dicevo già alcuni anni fa. Non è che dovete imparare tutto, fate bene due o tre lavori che possono anche diventare poi fonte di rendimento economico per la comunità, però diventano un ritorno economico se il lavoro è fatto bene, quindi non si può improvvisare, bisogna diventare anche dei professionisti nei lavori che si vogliono fare, non essere superficiali o fare i lavori abborracciati, mi raccomando. Impariamo qualche lavoro fatto bene in vista anche del futuro, perché se toglieranno tutti i fondi, come io credo che sarà, se toglieranno tutti i fondi alle chiese, alle strutture ecclesiastiche, eccetera, e dovremo vivere non più delle pensioni delle anziane, che tra 100 anni non ci saranno più. Dovremmo dire, ma come viviamo? Di che cosa vivremo? Quindi anche una previsione nel dire, dobbiamo pensare al nostro futuro sostentamento, perché è giusto credere alla provvidenza, però è anche giusto mettere in atto da parte nostra quelle capacità che il Signore ci può dare per venire incontro al nostro sostentamento. Comunque attenzione al superlavoro che con lo stress, eccetera, può togliere la pace. Qui dice poi lo zelo eccessivo. Lo zelo eccessivo, ovvero la preoccupazione di dover fare tutto e bene, che non ci sia un filo fuori posto. Oh Gesù mio, questo è perfezionismo, non è perfezione. Questo mi toglie la pace. Se la sedia è spostata di 10 centimetri, non devo andare in ansia, non devo togliermi dalla pace del cuore. Attenzione a questo, no? Perché c'è uno zelo eccessivo che ci sembra venire dal Signore mentre ci viene dal diavolo, che ci vuole togliere la pace dal cuore. Facciamo molta attenzione. Il continuo interrogarsi sulla propria identità e sul proprio futuro. Ci sono anime, no, che continuamente stanno lì a interrogarsi, ma io ho fatto bene, io ho fatto male, io ho fatto la scelta giusta e non ho fatto la scelta giusta e mi trovo nel posto giusto e qui. E cosa sarà domani? E ce la farò e non ce la farò. Allora tutto questo lavorio mentale, no? Mentale, tutto, il cervello continua a lavorare, lavorare, lavorare, togliendoci la pace. Guardate che le tentazioni del diavolo passano sempre, sempre attraverso i pensieri. Questo è l'insegnamento dei monaci antichi, sempre valido. La porta attraverso la quale il diavolo entra nel cuore è il nostro pensiero. Quindi quando ci accorgiamo che un pensiero ci toglie la pace, immediatamente dovremmo riconoscerlo come un pensiero che non viene dallo spirito buono, ma viene dallo spirito cattivo. Immediatamente dovremmo riconoscerlo così. Quindi non stiamo lì sempre lì a interrogarci, né? E cosa dice uno, e cosa pensa l'altro, e l'altro cosa ha detto di me, e quello... Basta, basta, basta, basta. Rimanere tranquilli. Quando il mare è in burrasca si combinano pasticci e niente di più. Ma che ci sia il mare in burrasca, il mare calmo, non dipende dagli altri, dipende da me, da come vivo le situazioni. E qui aggiunge anche un paragrafo simpatico, no? Ma il saper fare festa insieme, il concedersi momenti di distensione personali e comunitari, il prendere le distanze di quando in quando dal proprio lavoro, il gioire delle gioie del fratello, l'attenzione premurosa alle necessità dei fratelli e delle sorelle, l'impegno fiducioso nel lavoro apostolico, l'affrontare con misericordia le situazioni, l'andare incontro al domani con la speranza di incontrare sempre e comunque il Signore, tutto ciò alimenta la serenità, la pace, la gioia e diventa forza nell'azione apostolica, nel proprio servizio alla Chiesa. Sono una serie così di indicazioni, no? Il saper fare festa insieme, saper gioire dell'altro, festeggiare i compleanni, gli onomastici, come è tradizione nelle comunità. Saper fare festa, però vi dico che sia una festa bella, non una festa sguaiata, no? Una festa bella, che sia gioiosa. È importante perché nella comunità si crei un clima di serenità, di gioia, di sorriso. È importante anche questo. Ogni tanto saper staccare anche dal proprio lavoro. Non so, ad esempio vi lancio un suggerimento. In alcune comunità monastiche benedettine, una volta al mese, chi lo desidera, chiede al superiore, all'abate, chiede, o alla badessa, chiede un giorno di libertà, che non vuol dire prendere la valigia e dare fuori dalla clausura, ovviamente. Ma libertà vuol dire mi lasci un giorno da gestire per me, no? Potrebbe essere quando qualcuno vive un momento di tensione, di stress, di stanchezza, ha bisogno magari un po' più di dormire, eccetera. E direi perché non utilizzare questo strumento, no? Che permette un attimino di staccare dal ritmo costante di una vita comunitaria che è abbastanza impegnativa. Dire, guarda, mi concedi un giorno di stacco in cui stare un po' con me stesso. Io penso che questo potrebbe tornare anche utile, né? Non una volta alla settimana, né? In cui si dà la possibilità alla persona di fare uno stacco nel ritmo della vita comunitaria. Il gioire delle gioie del fratello. Un fratello e una sorella vive un momento bello, un momento gioioso, e cosa mi costa partecipare a quella gioia? Dire sono contento con te, per te, facciamo festa insieme. Bello questo. Festeggiare insieme le cose belle di un fratello o di una sorella. Oh, che bello. È tutta la famiglia che partecipa. L'impegno da parte di tutti nel proprio cammino, nel proprio servizio alla Chiesa. Affrontare con misericordia le situazioni vuol dire di fronte ai momenti così di fatica o di caduta di un fratello o una sorella, non drammatizzare, saper vivere con misericordia, ovvero saper accogliere con cuore tenero, con cuore colmo di compassione la debolezza del fratello, della sorella, senza farne un dramma, senza esasperare, senza gonfiare la cosa, no? Noi in genere siamo sempre portati a gonfiare se qualcosa è successo di male, no? È caduta una mosca, ma se io prendo la pompa la faccio diventare un elefante, no. Cerchiamo di ridimensionare le cose, non di gonfiarle, di esasperare. Questo vuol dire vivere la misericordia nei confronti dei fratelli. L'andare incontro al domani con la speranza di incontrare sempre e comunque il Signore. Signore, oggi ti incontro, domani ti incontrerò ancora. Sarà quel che sarà, sarà una giornata con fatica, sarà una giornata con la gioia, però io ti incontro sempre. Ti incontro sempre, Signore. Questa è la mia certezza. Per cui non posso dire al termine giornata, siccome questa giornata ha conosciuto la sofferenza, ho sperimentato la sofferenza, oggi non ho incontrato il Signore. No, perché il Signore ti è venuto incontro anche attraverso quella sofferenza, anche attraverso quella prova. Non è che il Signore è stato lontano. Quindi tu il Signore, anche attraverso quella sofferenza, anche attraverso quella prova. Non è che il Signore è stato

0: perché quando una comunità è colma di pace e di gioia, questa trasfonde, esce, si diffonde intorno. Per cui la comunità diventa realmente testimonianza dell'amore trinitario nella Chiesa e nel mondo intero. Ecco, fermiamoci qui, poi nei prossimi ritiri continueremo nella riflessione del nostro testo, quindi non buttate via i fogli, perché li continueremo. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Ci ha accompagnati padre Franco Fabris in questa meditazione.

0: preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto, è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia, per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio. Quarta meditazione. Buon ascolto.

Abbiamo già invocato lo Spirito Santo, abbiamo lodato il Signore, credo che già il nostro cuore è posizionato all'ascolto. Iniziamo questa nostra quarta meditazione in questi nostri esercizi spirituali. E se ieri siamo stati in compagnia di Giona, imprigionato nel fondo del mare, va a finire lì, tocca il fondo. E abbiamo detto che il fondo del mare non è mai qualcosa che ci è successo. Il fondo del mare rappresenta una persona che siamo diventati. Cioè il fondo del mare rappresenta soprattutto la nostra condizione di uomini e donne dal cuore indurito. E importa poco se il cuore si è indurito perché abbiamo sbagliato noi o perché ci è successo qualcosa. Importa però dire che con il cuore indurito si va a fondo, con il cuore indurito non si riesce più ad entrare in relazione con il Signore, con il cuore indurito non riusciamo più a pregare, non riusciamo più a trovare qualcosa che ci faccia sentire significativa la nostra vita. Ci sentiamo soli perché ci sentiamo sempre sulla difensiva, ci sentiamo soli perché non ci sentiamo capiti. Ci sentiamo soli perché in fondo siamo arrabbiati per la nostra infelicità. La radice più profonda della nostra infelicità risiede proprio nel cuore indurito. E ieri provocatoriamente vi dicevo che dobbiamo rimanere in compagnia del cuore indurito, cioè che non dobbiamo avere la tentazione di passare immediatamente al capitolo successivo pensando che siccome qualcosa l'abbiamo capita, l'abbiamo anche risolta. Questo è un po' il problema che ci portiamo tutti addosso perché, diciamo così, l'impostazione greca ci ha un po' traviati, ci ha un po' spinti al fatto, e poi non vi dico l'illuminismo che si è sedimentato un po' nella nostra cultura, ci ha un po' convinto che se le questioni le abbiamo risolte dentro la nostra testa, automaticamente le abbiamo risolte anche nella vita. Amici, magari funzionasse così, che siccome una cosa l'hai capita, automaticamente la vivi. Invece ti accorgi che ci sono delle cose che sono chiare nella testa, ma che sono, non sono scese al cuore, che sono perfettamente logiche, cioè le riesci anche a spiegare, ma di fatto tu ti senti tagliato fuori, cioè la tua vita non è toccata in fondo da quella cosa che tu hai capito. La tradizione ebraica è un po' tutto quello che ci ha insegnato Gesù, che è questo approccio dell'incarnazione, ci dice che una cosa diventa vera non solo quando la capisci, ma quando diventa un'esperienza. Cioè quando diventa qualcosa che tocca tutta la tua persona, quando diventa un fatto, et verbum caro factum est, è il verbo, il logos, la parola, si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi, si è fatta evento, si è fatta esperienza. Ecco, io credo che tutti dobbiamo domandarci se il nostro cristianesimo, se il nostro cristianesimo è diventato semplicemente una teologia che abbiamo capito o è diventato un'esperienza che ha toccato la nostra vita e l'ha cambiata. Allora, serve a poco interpretare il nostro cuore indurito quando noi non conosciamo nessuna via di uscita da questo fondo del mare. La disperazione dell'uomo non è tanto comprendere dove si trova, è cercare di capire qual è la strada che possa condurlo a un cambiamento. La Bibbia ha un'immagine suggestiva, il desiderio degli israeliti di liberarsi dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. E quando tentano con una fuga rocambolesca di notte di andarsene dall'Egitto, a un certo punto si ritrovano davanti a un impedimento, che è un impedimento più grande delle loro forze, più grande della loro furbizia, e cioè che è il Mar Rosso. E come si passa questo muro d'acqua? Allora di fronte tu hai un muro d'acqua e dietro hai gli egiziani che ti stanno inseguendo, che tradotto significa davanti a te hai l'impossibilità, cioè non sai più cosa poter fare, e dietro ciò che tu stavi cercando di fuggire ti perseguita.
Voi sapete come Dio opera in quel momento. Apre a loro una strada nel Mar Rosso, ma non è più competenza loro, cioè non fa più parte delle loro forze. È Dio che opera nella loro vita una strada, apre una strada nel mare, apre una strada nell'impossibilità. E questo è molto interessante, perché è come se la nostra fede volesse dirci che noi dobbiamo fare tutto il possibile, ma dobbiamo con umiltà ammettere che dopo che abbiamo fatto tutto il possibile, ciò non basta. Abbiamo bisogno di qualcosa che sia più grande del nostro possibile. Allora, qual è la parola che traduce qualcosa più grande del nostro possibile? È la grazia di Dio. Ecco, se volete dire che cos'è la grazia di Dio, è una possibilità nella nostra impossibilità. Ma solo se hai fatto tutto il tuo possibile, allora puoi anche invocare la grazia di Dio. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte innanzitutto, cioè dobbiamo fare tutto quanto possiamo. Ma dopo che abbiamo fatto tutto quanto potevamo, ieri ad esempio potevamo descrivere la nostra storia, potevamo scendere dentro noi stessi, potevamo trovare qualche sintomatologia del nostro cuore indurito, dopo che abbiamo fatto questo, che abbiamo alzato il tappeto, che abbiamo chiamato per nome quello che ci portiamo dentro, dopo che abbiamo constatato e dato un nome ad alcuni eventi, ad alcune esperienze che ci hanno condotto ad essere quelle persone, che ci hanno portati ad essere in quel modo. Mi piacerebbe che ciascuno di voi ieri fosse arrivato a questa consapevolezza. E adesso che si fa? E adesso che si fa? Ecco, oggi è esattamente questo. Adesso che si fa? Perché è quello che capita a Giona. Giona arriva non solo in fondo alla barca, alla nave, arriva in fondo al mare, tocca il fondo del fondo, e toccando il fondo del fondo Dio fa qualcosa per lui. Ci troviamo al capitolo 2 del libro di Giona e sentite che descrizione ne fa questo capitolo 2. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona, e Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Allora, io credo che questa sia un'indicazione preziosa per ognuno di noi. L'altro nome del fondo del mare, l'altro nome del fondo del mare è la parola crisi. Se tu vuoi superare una crisi, devi imparare a stare nella crisi. Questo sembra una contraddizione, no? Perché noi vorremmo risolvere la nostra crisi e quindi cerchiamo in tutti i modi di non pensarci, di fuggire le nostre crisi. Il primo atteggiamento spirituale che tu devi fare è imparare ad abitare la tua morte, imparare ad abitare la tua crisi. Voglio farvi un esempio molto semplice. Quando due persone si innamorano, la prima fase dell'amore è sempre molto bella. Ma voi sapete che ci deve essere uno spartiacque tra un prima e un dopo nella loro storia, cioè qualcosa che ponga fine all'incanto dell'innamoramento. Perché se non c'è una cosa che pone fine all'incanto dell'innamoramento, non si riesce a passare all'amore. L'amore non è un prolungamento dell'innamoramento, è un'altra cosa. Cioè, non è una questione di emozioni o di farfalle nello stomaco. L'amore è una questione che è fondata non su un sentimentalismo, su qualcosa che ci dà delle sensazioni più o meno positive, su sostanze che il nostro cervello produce e che ci danno una sensazione di benessere. No, è qualcosa di molto più grande che a volte interpella, non a volte, sempre interpella la nostra libertà, le nostre scelte. Ma voi sapete che in questo prima e dopo, questo passaggio dall'innamoramento all'amore, il passaggio è esattamente una crisi. E questo tipo di crisi si trovano in tutte le vocazioni. E non si trovano solo una volta, ma più volte. Pensate alle crisi delle nostre età, la crisi che c'ha uno in adolescenza, la crisi che c'ha uno quando comincia a diventare adulto e se ne accorge.
lo accetta, soprattutto che è diventato adulto. La crisi che ti viene quando a un certo punto dici: caspita, credo che la maggior parte del viaggio l'ho già fatto, o più o meno una buona metà l'ho percorso. Le crisi che toccano un po' la nostra vita, che sono esercizi di consapevolezza che ti mettono in discussione. Ecco, quando noi ci accorgiamo di questo tipo di crisi, diciamo: guarda, io sono prete da 50 anni, non vuol dire nulla, perché a un certo punto tu fai i conti con i 50 anni di sacerdozio che hai. Ah, noi siamo sposati da 20 anni, devi fare i conti con 20 anni di matrimonio. Io sono una consacrata che sta qui da 30 anni, ma devi fare i conti con tutti quegli anni. E cioè, più volte, io sono una consacrata che sta qui da tanti, ma devi fare conto con tutti gli anni. E cioè, più volte dentro

crisi. Perché le crisi in realtà sono una grazia, soltanto che quando le vivi non ti sembrano una grazia. A volte neanche dopo, perché forse non le capite, però fidatevi che le crisi sono una grazia se ci portano a un prima e un dopo significativo. Ma tu puoi dire di essere cresciuto nella tua vita spirituale quando tu abiti la tua crisi in maniera diversa. Ad esempio, quando la tua vita spirituale è striminzita e è ancora superficiale, tu nella crisi cosa fai? Ti agiti tantissimo. Sapete come si manifesta l'agitazione? Vuoi a tutti i costi parlare, riparlare, analizzare, andare a trovare questo, quest'altro, trovare una soluzione, un oracolo che possa dirmi allora in questo modo, in quest'altro, e allora ti fai aiutare, cerchi un supporto, ti agiti tantissimo. Invece il primo atteggiamento di maturità della vita spirituale, sapete qual è? È l'abbandono. Il che significa che proprio nel momento in cui tu ci manca la terra sotto i piedi, non devi agitarti, devi fidarti. Io non lo so se noi affrontiamo così le crisi, perché la sensazione che abbiamo quando entriamo in crisi è che abbiamo sbagliato tutto. E che quindi ci troviamo nel cuore di una fregatura. E che noi siamo degli infelici che non possono più aggiustare le cose. Ora, immaginate che tutti questi ragionamenti avvengono perché c'è un caro amico che non è un nostro amico, che però si mostra come un amico, che prende la sua sedia, si mette di fronte a noi e comincia a dirci: hai visto? Te l'avevo detto che tu non saresti mai stato felice. Hai visto che alla fine siamo tornati di nuovo al punto di partenza? E non dovevi fidarti, e hai sbagliato. È quello di sotto, amici, che ci fornisce sempre una chiave di lettura distorta della realtà. Allora, il primo scopo della crisi è questo: che tu abbandoni il controllo, cioè che tu smetti di voler gestire tutto, perché il Signore ti sta chiedendo in quel momento non di capire, ma di fidarti. E quindi l'atteggiamento che noi dobbiamo coltivare è l'atteggiamento di fiducia. L'abbiamo ascoltato nelle lodi mattutine questa mattina. Certo, la stessa persona che dice: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? È una persona che ancora non ha toccato fino in fondo il suo fondo, perché a un certo punto Giobbe, anche lui, perde la bussola, non sa più dove voltarsi, a chi affidarsi. Deve arrivare lui fino a un atto di abbandono. Quindi, vedete, secondo noi il problema è trovare una soluzione alle crisi, superare le crisi, interpretare le crisi. No, spiritualmente il valore della crisi è che le crisi devono insegnarti a fidarti, ad abbandonarti al Signore. Ecco, se tu coltivi questo abbandono fiducioso, questa è una buonissima tappa della vita spirituale. Vivere abbandonati. A me piace sempre usare questa immagine, che è l'immagine di chi non sa nuotare. Voi sapete che succede a una persona che non sa nuotare? Si agita nell'acqua. Però se questa persona si calma, che cosa succede? Che l'acqua stessa lo porta a galla. Ma tu devi calmarti. Allora, credo che questo sia importante per ognuno di noi: abitare la nostra morte, abitare la nostra crisi, avere l'atteggiamento giusto nelle diverse crisi che si presentano dentro la nostra esistenza, che sono crisi che nascono dal fatto che per quello che abbiamo fatto o per quello che abbiamo vissuto, a un certo punto siamo diventate delle persone scollegate. Scollegate da Dio, cioè scollegate da un senso innanzitutto, ma a volte scollegate anche da noi stessi, da ciò che ci compie, da ciò che ci realizza. Si viene a creare dentro di noi
quasi una forma di nevrosi.

di conflitto. Tu fai delle cose che però non vorresti fare, fai delle cose per senso del dovere, ma odi fare le cose che fai per senso del dovere, capite? È un conflitto. Quindi non è un problema di deduzione logica, mi metto a ragionare, a fare. È un problema invece di opera della grazia di Dio che si manifesta dentro di noi soprattutto come fiducia, come abbandono. Quando sei in crisi, innanzitutto rinnova fiduciosamente il tuo abbandono in Dio. Coltiva un atteggiamento di profonda fiducia nel Signore. Signore, quello che vuoi, come vuoi, io sono qui. Ecco, succede una cosa nella vita di Giona. Il mio tablet mi sta abbandonando, ho dimenticato di caricarlo. Vedete, succede una cosa nel libro di Giona, nella vita di Giona, è che Giona ha ricevuto la parola di Dio, ecco, è un profeta. Ha parlato di Dio. Pensate a come spiega il catechismo ai marinai: io sono un ebreo, uno di quelli che crede nel Dio che ha fatto il cielo e la terra. C'è una cosa però che Giona ancora non ha fatto per niente, cioè Dio gli ha parlato, lui ha parlato di Dio, ma non ha ancora parlato con Dio. Ecco, questo è il secondo affare delle crisi. Allora, se il primo affare delle crisi è insegnarci l'abbandono, il secondo affare della crisi è insegnarci a pregare. Le crisi solitamente ci insegnano la preghiera autentica. Gli esegeti dicono che quello che stiamo per leggere in realtà è materiale che lo scriba che costruisce questa storia ha messo dentro, no? Ma a me non interessa, interessa soprattutto dire che c'è una sorta di ferita di bellezza in questa storia. Cambia subito il tono, la narrazione non è più la narrazione di una storia, ma c'è come una luce poetica. Sentite che cosa dice Giona. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E conclude questo capitolo con questa indicazione: e il Signore parlò al pesce ed esso vomitò, rigettò Giona sulla spiaggia. Ecco, non so a voi, a me piace tantissimo questo secondo capitolo del libro di Giona, perché Giona fa una cosa che non aveva mai veramente fatto, almeno non c'è traccia nella sua storia. Ha pregato con verità. E la preghiera con verità ha questa caratteristica. Giona riesce a rileggere la sua vita con consapevolezza, realismo e allo stesso tempo fiducia. Allora, solitamente noi, quando abbiamo molta chiarezza sulla nostra vita, ci disperiamo. Perché cominciamo a dire, quindi che si fa? Quando invece